11 anni, se la memoria non mi tradisce, 11-12 anni, non ricordo, è dal 62, quindi penso questa è la 4242esima versione. Quindi ogni anno, quando viene ripescata.

alcuni nomi prestigiosi, importantissimi in tutto il mondo, non so, da Pat Boone a Caterina Valente, con Nat King Cole, come Josephine Baker, Chevalier, Marcel Amon, le Kessler, e perché anche le Kessler è stata fatta, uno scopitone, esempio, lo scopitone sarebbe un po' il jukebox con il video, questo che si usava qualche anno fa in America, notissimo, quindi in America è conosciuta particolarmente per queste gemelle che lo cantavano in tedesco. Tutti i più grandi, penso, i più grandi artisti del mondo, i più grandi, questo veramente ne sono orgoglioso, l'hanno cantata. E poi c'è la mia, che ho pensato di non farvela sentire come sigla, sarebbe stata troppo, uno shock troppo grosso, troppo grande per voi, quindi ho pensato di evitarvi questo shock.

0: Tony Renis, cantautore. Io vorrei così, a questo punto siamo ancora all'inizio di trasmissione, quindi vorrei un po' fare il punto della situazione. Tony Renis, cantautore. In effetti lo sono, perché ho debuttato così, Tony Renis. Oddio, il mio debutto non è tanto come cantautore, perché io sono stato purtroppo, dico, un ragazzo prodigio. In linea di massima detesti i ragazzini. Pierino, fai sentire la poesia allo zio, su. Sì, Concettina, fa il balletto, su, che hai imparato. Beh, queste cose mi sono... le detesto, questi bambini mostri. E io purtroppo ero un mostriciatolo, anch'io. Mi ricordo che da ragazzino facevo il mio esordio all'età di 5 anni nel Biancaneve e i Sette Nani, Cucciolo, nel teatrino delle suore a Camnago Volte, dove ero sfollato, il teatrino dove io ero protetto dalla madre superiora, e appunto così piccino Cucciolo feci e cantavo.
1: Vorrei vedere un altro

questo mio è una canzone che io ho scritto per Mina. Io la scrissi con Alberto Testa, autore della parte letteraria, non so come si dice, comunque del testo, ecco, volgarmente detto delle parole. La scrissi con Alberto Testa in collaborazione e l'abbiamo scritta così, sdraiati su una moquette con 40 gradi di calore a Roma, per Mina Mazzini, nostra sorellina. Purtroppo Mina non se la sentì di cantare Sono lo scendiletto su cui cammini tu, gliela levammo, perché o levate lo scendiletto e allora mi sta bene, ve la canto, e se lasciate lo scendiletto non ve la canto. Allora io veramente, questa è stata una decisione mia, ho preferito tenermi lo scendiletto e non farla cantare a Mina. Questa è la verità.

Perdonatemi, ancora mi sono dimenticato qualcosa riguardo al posto mio, quindi arrivo sempre con qualche minuto di ritardo. Però il posto mio, tengo a precisare che al Festival di Sanremo fu la canzone più polemizzata, anche perché la cantammo in due uomini, il sottoscritto e Domenico Modugno. Infatti sono stato quello che ha voluto, dico di prepotenza forse, Domenico Modugno, che era mio fratellino, mio amico intimo, un grande artista, che in quel momento era in una crisi piuttosto pazzesca. Quindi un grande artista, in linea di massima, non è un robot, ha dei momenti di pieno fulgore, dei momenti di crisi, dei momenti in cui il pubblico gli apre le braccia, gliele stringe al collo, gliele butta al collo, e dei momenti invece il pubblico gli volta le spalle. Ed è normale, è benissimo, è giusto che sia così, perché se no è troppo bello, sarebbe troppo facile vivere. Invece bisogna, per godere dei giorni di vacche grasse, bisogna anche sopportare le vacche magre. Dico, questo è la ragione della vita, secondo me. Quindi Domenico Modugno non è che è stato riscoperto da me, però io l'ho voluto a tutti i costi, compagno di sventura, purtroppo, questo mi è dispiaciuto per lui, a Sanremo.

Le tre parole mi portano fortuna. Infatti, Frin Frin Frin era la sigla della serie televisiva del commissario Maigret. Penso che non ci sia niente da dire, la conoscono tutti, forse è una delle mie canzoni più romantiche, più melanconiche, più sentimentali. Posso dire che l'avevo scritta per Dalida, che a un certo momento mi disse: la canzone è stupenda, bellissima, la musica è favolosa, e il testo, frin frin frin, cosa vuol dire tre volte frin frin frin? Non me la sento. Doveva essere la finale di Dalida, di Canzonissima, non ricordo l'anno, e invece Dalida scelse Dan Dan Dan.

c'è sempre la canzone che porta fortuna. Io l'ho scritta in occasione di un festival di Sanremo, per la prima volta come autore di una sigla sanremese. Immaginate, quindi penso che vi ricordiate il clamore, il caos, i colleghi si ribellarono. Comunque andò in porto ugualmente la canzone porta fortuna e mi è servita soprattutto per portare fortuna un po' a tutti, penso, mi auguro, ma soprattutto a me, una fortuna soprattutto anche perché la fortuna che mi ha dato la chance di avere forse la nostra diva numero uno, la nostra dea, la nostra regina, la nostra non dico scendiletto perché non è il caso, anzi si rifiutò dello scendiletto, cioè non voglio lo scendiletto, no, io voglio come si dice il copricapo delle regine, lo scettro, quindi questo grande che io dedico a voi, cantato, concedetemelo, consentitemelo, non da me e quindi in chiusura, ma da lei, e quando si dice lei, si dice Mina.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Per il nostro speciale dedicato alla compagnia dei giovani, oggi e domani vi faremo ascoltare la commedia che decretò il successo dei giovani e che vide per la prima volta nel ruolo di regista Giorgio De Lullo. Si tratta di Gigi, commedia tratta dall'omonimo romanzo della scrittrice francese Colette e adattata per il teatro da Anita Loos. Lo spettacolo debuttò il 30 maggio del 1955 al Teatro Nuovo di Milano e vedeva nel ruolo della protagonista una giovanissima Anna Maria Guarnieri. Buon ascolto.
1: Gigi. Due tempi in sei quadri di Colette e Anita Loos. Dal romanzo omonimo di Colette. Compagnia di prosa De Lullo, Falk, Guarnieri, Valli, Albani. Con Gina San Marco e Ferruccio De Ceresa.

0: Personaggi e interpreti: Gigi, Anna Maria Guarnieri, signora Alvarez, nonna di Gigi,
1: Gina San Marco,
0: André, madre di Gigi,
1: Elsa Albani,
0: Gaston Lachelle,

0: principe del Montenegro, il suo che di ve era già dozzine, se ci si vuol credere.
1: Ma se devo credere a ciò che mio padre mi ha raccontato, li ha avuti, veramente.
0: È molto gentile con Gigi, la trova giustamente un po' in ritardo e la fa studiare. Così la settimana scorsa le ha insegnato a mangiare in modo irreprensibile la ragosta all'americana.
1: La ragosta all'americana? E perché?
0: Alice dice che è indispensabile. Dice che i tre elementi fondamentali di una buona educazione sono la ragosta all'americana, l'uovo alla cocca e gli asparagi. Dice che la mancanza di eleganza a tavola ha guastato molti menage.
1: Beh sì, è vero.
0: Alice sa il fatto suo, non è una stupida. Ha conosciuto tanta gente.
1: Però anche voi, mamita, avevate delle belle conoscenze.
0: Sì. E per quanto Alice chiacchieri, non ha mai avuto nessuno distinto come il signor Alvarez. È stato il grande amore della mia vita, Gaston. Era un santo. E se non fosse morto improvvisamente senza avere il tempo di lasciare un testamento, avrei anch'io una bella casa come Alice, degli anelli, una pelliccia di cincillà. Eh sì, era un santo, con un diavolo di donna come me.
1: No, vi calunniate, mamita, su.
0: Quando il signor Alvarez è morto, qualcosa mi ha spinta a prendere il suo nome. Anzi, da quel momento che ho veramente cominciato ad avere l'aspetto di una spagnola. La carnagione, la pelle, quel pallore inimitabile.
1: Sì, è questa tinta pastosa, come di burro.
0: Di burro? D'avorio?
1: Sì, d'avorio, è proprio quello che volevo dire, mamita.
0: Certo, molto devo ai miei nerissimi capelli. Una cipria molto bianca del rossetto molto scuro sono sufficienti.
1: E non vi è rimasto che da aggiungere il nome di Ines?
0: Due minuti. La camomilla è pronta. Ecco. Allora, mio povero Gaston... È proprio vero questo litigio. Da un lato per voi è forse meglio, ma d'altra parte capisco che vi possa seccare. Ne siete veramente addolorato?
1: Ecco, a dire la verità, non è un dolore, mamita, piuttosto una seccatura, ecco.
0: Se non sono indiscreta, come sono andate le cose?
1: Ah, più o meno come le altre volte. Ha atteso il regalo per il suo compleanno e poi se l'è squagliata. Oh. Ma lasciamo andare, mamita, se non vi dispiace. Sono tutti così felici di aver trovato un nuovo argomento per fare dello spirito a mie spese. E quel che è più triste, sono riusciti persino a fare ridere me.
0: Mio povero Gaston, se penso che non avevate ancora 20 anni quando dovete intervenire nella vostra terribile litigata con Maris Schucke.
1: Pensate proprio che fosse Maris, non era piuttosto...
0: Sì, era Maris.
1: La odiavate, vero, mamita?
0: Io? Oh, ho fatto.
1: Sì, ho fatto. E allora perché?
0: Perché ve l'ho riportata. In quel momento non si poteva far altro che rendervela. Non desideravate che lei... Non avrei fatto di più per un figlio mio.
1: Cara mamita, non è questo forse l'unico posto dove io posso riposarmi? Dimenticare il mio denaro. Dimenticare che ho sorpreso Lian con...
0: Mio povero Gaston... Prendete ancora un po' di camomilla. La camomilla dà l'oblio.

0: Ehi, Bear! Buongiorno, zia Alice. Hai l'emicrania, zia Alice?
1: Ma non lo so ancora.
0: Io lo so sempre quando tu hai l'emicrania. È quando porti questo affare di merletto sui capelli.
1: Questo affare di merletto, Gilbert, si chiamava anticamente fanchon quando era portato da una regina di Francia.
2: La signora ha niente da comandarmi?
1: No, grazie, Victor, potete andare.
2: Bene, signora.
0: Se ti sei decisa per l'emicrania, zia Alice, forse non avrai voglia di darmi la lezione.
1: Sì, sì, hai ragione, mia cara. Uscendo, fatti dare il dolce che ho preparato per te.
0: Grazie, zia Alice.
1: Beh, riposati 5 minuti.
0: Ah, non sono stanca. Sono venuta in automobile.
1: In automobile?
0: Sì, nella Dion Bouton 4 posti decapotabile di Tonton, che è a casa dalla nonna. Guarda, zia.
1: Come Gaston Lachelle è a Parigi? E la festa dei fiori a Nizza, l'ha dimenticata?
0: No, non ci va. Ha rotto con gli Andex in mano. Albert!
1: Che ha fatto?
0: Ha rotto con gli Andex. Albert, un momento! Torno subito via!
1: Gilbert, mia cara! Da quando in qua si danno ordine a un domestico dalla finestra del secondo piano?
0: Perdonami, zia Alice. Zia, se mi avessi vista nella macchina di Tonton, facevo una faccia da martire, così. Ma con la coda dell'occhio vedevo la gente che mi guardava. E all'altezza del Trocadero un uomo molto chic mi ha salutata togliendosi la tuba.
1: Ah, sì?
0: Beh, ciao, zia. Zia, ti metterai alla finestra per vedermi andare via?
1: Gilbert, aspetta un momento. Non avrai tanta fretta, no?
0: Ma...
1: Siediti.
0: Ma...
1: Ti ho detto di sederti. Dunque, tu dicevi che il signor Lachelle e Lian si sono lasciati?
0: E come?
1: Ti interessa tanto?
0: Perché mi dispiace, zia. Se Tonton si unisce con un'altra donna, non verrà più a casa a giocare a picchè né a bere la camomilla. Almeno per un po' di tempo.
1: Sì, da questo punto di vista, evidentemente. E che cosa sai di preciso riguardo a questa rottura?
0: Ebbene, di preciso so che non devo fare pettegolezzi.
1: Per questa volta ti do il permesso.
0: Allora, ecco. Una delle mie compagne, Lydia Poré, ha una madre che passa il tempo patinando al Palais de Glace. È lì che le hanno raccontato tutto. Lian ha aspettato il regalo per il suo compleanno e poi l'ha piantato.
1: Dopo il regalo? Non è delicato. L'ha piantato? Non si dice l'ha piantato, neanche se si tratta di una persona capace di agire in un tal modo.
0: È stata tanto sciocca da andarsi a cacciare in un buco della Normandia, talmente piccolo, che Tonton non ha avuto bisogno di un indovino per scoprire che esistevano solo 2 camere da letto nell'albergo. Una occupata da Lian e l'altra da Sandomir, il professore di patinaggio del Palais de Glace.
1: Sandomir? Aspetta un po', ma non è quello che fa ballare il valzer a Polera al 5 o'clock? Sì, indubbiamente è un bell'uomo.
0: Tanto bello? Che tipo è, zia?
1: Tipo equivoco. E sapresti per caso che cosa ha avuto Lian in regalo per il suo compleanno?
0: Un filo.
1: Solo?
0: Solo. Ma che razza di filo?
1: E tu come fai a sapere cosa sia un filo?
0: 37.
1: Perle?
0: Sicuro!
1: Non c'è che dire, è stato all'altezza.
0: Sì, però sembra che Tonton prima abbia cercato di rifilarle un filo di perle piccolo, piccolo, piccolo. Ma lei ha fatto finta di credere che fosse un regalo per la sua sorellina, aggiungendo che per se stessa preferiva accompagnare Tonton dal gioielliere.
1: Il dromedario sa come comportarsi quando vuole.
0: Beh, allora ciao, zia. A quest'altra settimana.
1: Ciao, Gilbert. Torna subito a casa, eh?
0: Certamente. Tonton mi aspetta per un picchè.
1: Tonton sarà ancora lì da voi?
0: Se la sua macchina l'ho io.
1: Gilbert, togliti un po' questo paltò.
0: Ma
1: che cos'è questo vestito?
0: Uno della mamma, rifatto per me.
1: Ah, bello, bello. Sì, sì, perché anche prima con un vestito simile non dovresti giocare al piquet, fosse pure con tua nonna.
0: Oh, Tonton me l'ha visto un mucchio di volte.
1: Tanto peggio.
0: Devo tornare domenica prossima, vero zia Alice?
1: Non avere tanta fretta. Ho torto a trascurare le tue lezioni, che abbia o no l'emicrania. Ti stai talmente trasformando in signorina. Forse non c'è neanche un minuto da perdere. Levati il cappello, Gilbert. Rimarrai a colazione con me.
0: Va bene, zia. Bisognerà che rimandi l'automobile.
1: Victor rimanderà l'automobile. Aspetta un momento qui. Il tempo di andare a prendere l'occorrente per la tua lezione. Quella di oggi sarà una lezione della massima importanza.
2: La signorina ha chiamato?
0: Sì, Victor. Vorrei... ossia, lei vorrebbe che rimandaste l'automobile al signor Lachelle.
2: Benissimo, signorina.
1: Ah, Victor!
2: Signora?
1: La signorina rimane a colazione, ma abbiamo ancora una mezz'ora, il tempo di darle la lezione.
2: Benissimo, signora.
1: Quanti anni hai, Gilbert?
0: Ma zia, la stessa età dell'altro giorno, 16 anni.
1: Mm. E dimmi un po', chi hai come amiche?
0: Nessuna, zia. La nonna non mi permette neanche di andare a far merenda coi genitori delle mie compagne di corso.
1: Una volta tanto ho ragione. E fra le sottane non hai nessuno?
0: Ma no, zia, nessuno. Perché? Ti hanno forse detto male di me? Sono sempre sola. E poi perché la nonna mi impedisce di accettare degli inviti?
1: Anche in questo ha ragione. Non saresti invitata che da gente ordinaria, dunque è inutile.
0: E noi? Non siamo gente ordinaria?
1: No.
0: Che cos'ha meno di noi, la gente ordinaria?
1: Ha la testa debole, il corpo corrotto. E oltretutto si sposa. Sì, ma non credo che tu possa capire.
0: Sì, zia, ti capisco. Noi non ci sposiamo.
1: Non è che il matrimonio ci sia vietato, è che noi, invece di sposarci prima, ci sposiamo dopo.
0: E questo mi impedisce di frequentare le ragazze della mia età.
1: Sì, sì, sì. Ti annoia a casa tua? Annoiati un po', non ti farà male. La noia impone le decisioni. E che cos'è? Una lacrima di una sciocchina che è in ritardo per la sua età. Su, ora al lavoro. Guarda.

0: Sarete rimasto molto meravigliato, Victor, vedendomi arrivare in quell'automobile.
1: La signorina lo può ben dire.
0: E cosa avete pensato, Victor?
1: Mi son detto, non le rimane che una sola cosa da fare alla signorina Gilbert.
0: Cosa?
1: Giungere in pallone.
0: Bisogna che la guardi un'altra volta.

0: Non avresti mai immaginato che io avessi tanti gioielli, vero?
1: Non avrei mai immaginato che ne esistessero tanti in tutto Parigi.
0: Cos'è questo, Gigi?
1: Un diamante navette.
0: No, si dice un brillante navette. E questo?
1: Un topazio?
0: Un topazio? Ah, ma io ho subito molte umiliazioni nella mia vita, ma questa le supera tutte. Un topazio fra i miei gioielli. Ma perché allora non un'acqua marina, un berillo? È un brillante jonquille, mia piccola occhetta. E non avrai molte occasioni di vederne di simili. E questo?
1: Oh, questo è uno smeraldo. Com'è bello, zia.
0: Sì, vedi questo fuoco quasi blu che serpeggia in fondo alla luce verde? Solo gli smeraldi più belli contengono questo miracolo, questo riflesso di blu inafferrabile.
1: Chi te l'ha regalato, zia?
0: Un re.
1: Un grande re?
0: No, uno piccolo. I grandi re non regalano mai delle belle pietre.
1: Perché?
0: Se vuoi il mio parere, perché non le amano. E detto fra noi, non le amano neanche quelli piccoli.
1: E allora, chi le regala le belle pietre?
0: Chi? I timidi, gli orgogliosi anche. E la gente rozza perché crede di dar prova di buona educazione regalando un gioiello vistoso. Qualche volta una donna per umiliare un uomo. Non portare mai gioielli di secondo ordine. Tu aspetta che arrivino quelli di primo ordine.
1: E se non vengono?
0: Pazienza, piuttosto che un brutto diamante da 3.000 franchi porta un anello da 2 soldi. Ma in tal caso dirai, è un ricordo, lo porto giorno e notte. Non portare mai gioielli artistici, screditano completamente una donna.
1: Che cos'è un gioiello artistico?
0: Dipende, una sirena d'oro con gli occhi di rubino, uno scarabeo egiziano, una grossa ametista incisa, un braccialetto di scarso peso, ma che si dice cesellato da mano maestra, una lira, una stella montata a spilla, una tartaruga intarsiata, insomma degli orrori. A non portare mai perle false, neanche come spilloni da cappello. E guardati dai gioielli di famiglia.
1: La nonna ha un bel cameo a medaglione.
0: Non esistono bei camei. C'è la pietra preziosa e la perla. C'è il brillante bianco, giallo, azzurro e rosa. C'è il rubino, quando sei sicura che è vero. Lo zaffiro, quando è del cashmere. E lo smeraldo. Purché non abbia nella sua acqua un non so che di chiaro, di un po' gialliccio.
1: Zia, a me piacciono tanto leopardi.
0: No, mi dispiace, ma non ne porterai mai, non lo permetterei.
1: Zia, anche tu credi che portino sfortuna?
0: Perché no? Bisogna dare ad intendere che ci si crede. Credi a leopardi, vediamo un po' che cosa ti potrei indicare. Alle turchesi che muoiono, al malocchio.
1: Ma sono superstizioni.
0: Sì, certamente, ma si chiamano anche debolezze. Un corredo di debolezze e la paura dei ragni sono il nostro bagaglio indispensabile agli occhi degli uomini.
1: Perché?
0: Perché 9 uomini su 10 sono superstiziosi, 19 su 20 credono al malocchio e 98 su 100 hanno paura dei ragni. Essi ci perdonano molte cose, ma non di essere indifferenti a ciò che li agita.
1: Non potrò mai ricordarmi tutto questo.
0: L'importante non è che tu te ne ricordi, ma che lo sappia io.
1: Zia, che cos'è un servizio da scrittoio in malachite?
0: Dimmi, ma chi è? Chi è che ti insegna cose simili?
1: La lista dei regali dei grandi matrimoni, zia, nei giornali.
0: Belle letture. In ogni modo puoi sempre impararvi quali sono i regali che bisogna non fare né ricevere. Alzati un po'. Hai una bella bocca, bambina. Con dei denti simili io avrei divorato tutta Parigi e l'estero anche. Sì, è vero che è una bella fetta, me la sono mangiata lo stesso. Che cosa hai qui? Una bollicina? Non devi avere bollicine vicino al naso. Là ti sei strizzato un puntino nero, non devi né avere né strizzarti punti neri. Ti darò un po' della mia acqua astringente. Dunque, fai attenzione a quello che ti dico. Puoi piacere. Hai un naso impossibile, una bocca senza stile, gli zigomi da mugico.
1: Sì.
0: No, ma te la puoi cavare con gli occhi, le ciglia, i denti, i capelli, se non sei del tutto sciocca. E per il corpo... Progetto. Un bel progetto.
2: Un'altra cosa. Hai il buon gusto? No, dico, quando pensi a farti bella, come ti vedi?
1: So benissimo quello che mi donerebbe. Ho visto un vestito, zia. Un vestito. Una creazione di Madame Gérard. Centinaia di piegoline in mussolina grigio perla, da capo a piedi.
0: Spiegati senza movimenti, quando gesticoli diventi volgare.
1: E poi un vestito ricamato in lana blu e lavanda, su fondo di velluto nero. Il disegno in rilievo forma sullo strascico come una coda di pavone.
0: Ah, basta. Vedo che hai tendenza a vestirti come le grandi mondane della Comédie Française.
1: Sì.
0: No, non prendere questo come un complimento. Beh, va bene. Voglio fare ugualmente qualcosa per te. Ti darò un biglietto per la première della casa Bischof David, una vecchia amica che non ha avuto fortuna. Bisognerà rinnovare il tuo guardaroba.
1: Sì, hai detto
0: Bischof David.
1: Oh.
0: Non credevo che fossi così civetta.
1: Non sono civetta per i vestiti che mi fanno a casa.
0: Capisco.
1: Oh, grazie, zia. Grazie,
0: no,
1: grazie.
0: Piano, bambino mio, piano. Mi aspettini. Avanti.
3: Signora, il pranzo è servito.
0: Scendiamo subito, Victor. Un attimo.
1: Victor, cosa devo imparare a mangiare oggi?
3: Per cominciare ci sono delle uova.
1: Complicate?
3: Strapazzate. Uno scherzo. Dopo però ci sono le allodole.
1: Oddio.
3: Anche questo è meno difficile di quanto si creda. Si tagliano in due, così, col coltello, d'un colpo netto. Soprattutto non faccia stridere la lama sul piatto. La signora non ne sarebbe contenta. E poi ne metta ogni metà intera in bocca.
1: Con tutte le ossa?
3: Ossa e tutto.
1: Oddio mio.
3: Le ossa non contano nelle allodole.
1: Sarà... Ma voi conoscete la zia. Bisognerà che risponda alle sue domande senza smettere di masticare. Tuttavia non parlare con la bocca piena e...
0: Mi pareva di avervi detto, Victor, che scendevamo.
3: Sì, signora.
0: Ah, Gigi, poi ricordami che dopo colazione devo insegnarti a scegliere i sigari.
1: Perché?
0: Perché? Non faccio nulla senza ragione. Se mi occupo di te non devo tralasciare nulla.
1: Zia, dovrò anche fumare il sigaro.
0: Ma no... Però se una donna conosce le preferenze di un uomo, sigari compresi, e un uomo sa ciò che piace ad una donna, solo allora si trovano bene armati l'una contro l'altro.
1: E si battono?
0: Ma no, ma come si battono? Oh, decisamente mi fai proprio cadere le braccia. Sta attenta, cammini come un granatiere. Ma non trascinare i piedi? Ma guarda dove cammini! Meno rigida, alza la testa, su... Una donna deve ondeggiare come un cigno. No, giù le braccia, bambina mia, ma no, su con la testa. Più sciolta. Ecco, va già meglio. Brava.

0: dalla signora Alvarez il pomeriggio dello stesso giorno.
1: Ed ecco tutta la storia, mamita. Ma cosa occorre mai alle donne perché siano un po' fedeli?
2: Sì, è proprio sconcertante. Ma non bisogna credere che sia molto cambiato da prima.
1: Eppure, mamita, io non ho mai badato a spese. Questo non impedisce che debba stare sempre sul chi vive. Qualche volta io ho l'impressione di avere intorno a me delle ladre qualsiasi. Sorveglio le perle della mia camicia, il portasigarette, ma perfino il cappotto foderato di zibellino.
2: E dire che la gente immagina che i ricchi non abbiano preoccupazioni.
1: Non hanno preoccupazioni? Sì. Il solo denaro che ho speso senza pensare che mi si ingannasse è stato per opere di beneficenza. Ma avreste torto di credere che io mi lascio imbrogliare, eh?
2: No, non lo credo affatto.
1: Per esempio, quando comprai lo yacht, sapevo benissimo che il re di Bulgaria lo desiderava. 3 mesi dopo glielo rivendetti con un grosso guadagno, oh. Come quando comprai quel giornale. Sì, non mi è stato mai difficile guadagnare del denaro. Solo che dopo averlo guadagnato devo metterlo al riparo dalle persone troppo intraprendenti.
2: Non è vita questa, Gaston.
1: Vero? Quando mi guardo allo specchio la mattina, sapete cosa mi dico, mamita?
2: Accidenti, che bel ragazzo.
1: Ma no, mi dico... In questo momento a Parigi c'è sempre un uomo che gode a sbaffo di tutti i favori che tu paghi. E in denaro contante.
2: Per di più un semplice professore di pattinaggio.
1: Proprio non ci capisco nulla. Tanto più che io stesso sono un ottimo pattinatore.
2: Temo che quella Lian non sia in fondo una persona troppo delicata.
1: No, davvero. Quando penso al filo che le ho regalato. Ma la perla di centro era come il mio pollice.
2: Voi vi comportate veramente da gran signore. La migliore figura la fate sempre voi, Gaston.
1: Sì, la figura del cornu...
2: A parte questo, avete dei bei progetti per la festa dei fiori. Contate di abbagliarci ancora una volta.
1: Ah, no, proprio no, mamita. Anzi, approfitterò delle mie disgrazie per fare economia di rose rosse quest'anno.
2: Gaston, non lo farete. Senza di voi la sfilata dei carri sembrerebbe un funerale.
1: Non mi importa proprio niente di quello che può sembrare.
2: E lascerete lo stendardo ricamato una qualunque Valérie Chéniaguin? Oh, Gaston, non si giungerà a questo, spero.
1: Sì, sì, anche a questo. Accidenti, e io che ho un appuntamento al jockey.
2: E allora andate, Gaston. E se posso darvi un consiglio, cercate di vedere più gioventù che sia possibile.
1: È proprio la mia intenzione. Grazie, mamita.
3: Oh, ho visto che l'automobile di Tondone era ancora giù, ho fatto una corsa. Avete mangiato insieme?
2: Gaston ha avuto la bontà di mandare la portiera a prendere un patè di fagiano da Potel e Chabot.
3: Tonton! Avete ancora il tempo di fare una partita a picchet?
1: Beh, ho delle persone che mi aspettano al circolo.
3: Tanto meglio, aspetteranno.
2: Gigi, sei indiscreta.
3: Andiamo, andiamo, Tonton.
1: E va bene, ma non più di una partita, eh?
3: Che bellezza! Prendo le carte.
2: E come hai trovato, zia Alice?
3: Da principio aveva la sua emicrania.
2: Come se non avesse mai avuto mal di testa nella sua vita.
3: Sì, poi però ha cambiato idea e ha deciso che sto crescendo e che ho superato l'età delle gonne corte, che mi devo tenere al corrente e sapere che cos'è un carato. Ah, e che non devo lasciarmi incantare dall'eleganza delle attrici. È semplicissimo, mi ha detto. Di tutti i vestiti che tu vedi sulle scene, non ce n'è uno su 20 che non sarebbe ridicolo alle corse. Insomma, ho la testa che mi scoppia.
1: Ah, immagino.
3: Chi ha mangiato la mia liquirizia? Tonton, così non andiamo d'accordo noi due. Me la ricomprerete perlomeno.
2: Gigi, contegno, ti prego. E metti giù le ginocchia. Credi che Gaston abbia il tempo di occuparsi della tua liquirizia?
1: Parto per la Svizzera domani, ma gliene manderò una scatola prima di stasera.
3: Senza scherzi, eh? Mm. Ah! E poi, una notizia sensazionale! Avrò un vestito di Bischof David.
2: Di Bischof David?
3: Sì! Uno speciale per giocare a carte con Tonton, lo ha detto zia Alice.
2: Ah, davvero?
3: Sarà molto bello, no?
1: Sì, lo credo bene.
3: Allora, compagno, siete pronto?
2: Gigi, tira giù la sottana.
1: Dunque, mi gioco... 10 kg di zucchero.
3: Non mi piace il vostro zucchero, preferisco le caramelle.
1: Perché è la stessa cosa, e poi lo zucchero è più sano delle caramelle.
3: Lo dite perché siete voi che lo fabbricate.
2: Gito, ma anche di rispetto.
1: No, lasciatela dire, mamita. Oh. Ah, qui respiro, mi riposo. Allora, se perdo, Cici, che cosa vuoi? Delle calze di seta?
3: Le calze di seta mi fanno prurito. Preferirei...
1: Allora!
3: Ah, tocca a me darle? Lo so, preferirei piuttosto... Ma costa caro.
1: Non importa, su, dimmi.
3: Preferirei un busto Persefone, verde Nilo, con le giarrettiere ricamate a rose rococò.
2: Gigi!
3: No, no, aspettate, ecco! Quello che mi piacerebbe soprattutto è una cartella da musica.
1: Oh, ma stai studiando musica adesso?
3: No, ma le mie compagne dei corsi superiori mettono i quaderni nella cartella da musica perché fa molto alunna del conservatorio.
2: Gigi, diventi indiscreta.
1: Oh, sbrigati, Gigi, sono servito.
3: Cadi proprio bene, ho un gioco formidabile.
4: Possibile? Gaston!
1: Buongiorno, André.
4: Comodo.
3: Mamma, che c'è di tanto strano che Tonton sia qui?
4: Niente, niente, una coincidenza. Sul palcoscenico dell'Opera Comique non si parla d'altro che della rottura fra Gaston e Lian.
1: Ah?
4: Cos'hai, mamma? Ti sei raffreddata?
1: Gradirei che su questo argomento mi si lasciassi in pace.
2: Ma è molto lusinghiero per voi, Gaston, perché in quanto a pettegolezzi l'Opera Comique è in ritardo di un secolo.
3: Tocca a voi, scimmione!
1: Scusami, Bertuccia.
4: Se soltanto avessi potuto telefonare, non sarei tornata a casa.
2: E perché?
4: Ero stata invitata.
2: Finalmente! Hai trovato qualcuno?
4: E chi è?
2: La signora Leclerc.
5: Ah, ah, la segretaria del direttore.
4: Sì, che peccato, eh? Avrei potuto lavorarmela, perché dicesse al suo padrone di darmi una parte migliore nella nuova operetta. Davvero, dovremmo avere il telefono.
1: Ottima idea, perché no?
4: Mamma dice che bisogna aspettare che Gigi sia diventata abbastanza grande da avere degli ammiratori.
1: Veramente? Dimmi un po', piccola vipera, stai barando, eh?
3: Bugiardo!
4: Mamma dice che il telefono non è utile che alle donne che hanno bisogno di mentire ai loro amanti.
2: Com'è andata la tua matinée, cara?
4: Benissimo, mamma, come sempre.
1: Imbrogliona, avevi il quarto re nella manica!
3: Non è vero, salame!
2: Ragazzi, che vocabolario!
4: Guarda! Una fotografia di Lian sul Figaro!
2: Ma che c'è di strano? È un avvenimento mondiale!
4: La volete vedere, Gaston?
3: Come se Tonton non la conoscesse.
4: Se fossi in voi, Gaston, cercherei di mortificarla. Non mi prenderei certo la prima donna che capita, piuttosto una donna di mondo.
1: Potrebbe essere un'idea.
2: André, gli vuoi far cambiare un cavallo guercio con uno cieco?
4: A teatro dicevano che un'artista dell'Olimpia sarebbe già candidata alla successione.
1: Ah, questa poi.
4: Ah, sì? E chi sarebbe?
1: Ma una certa Cobra.
3: Tocca a voi, razza di asparagio.
1: Lo so bene, testa di rapa.
4: Sembra che sia molto bella questa Cobra.
1: Deliziosa.
2: Ma fidati di lui, saprà regalarci qualche cosa di originale.
4: Beh, mamma, bisogna vedere che cosa intendi tu in fatto di originalità. Sembra che faccia un numero d'acrobazia. Viene portata sulla scena in un cestino che conterebbe tutt'al più un fox terrier. E ne esce invece lei, srotolandosi come un serpente. Si dice che al gioco abbia fatto impazzire tutti.
2: André, hai la voce un po' rauca.
4: Ah, sì?
2: Sì, porta via il resto della camomilla e fa qualche gargarismo.
4: Oh mio Dio, non me ne ero accorta.
2: Ecco, prendine un bel sorso e tienilo in bocca per un'oretta. Hai capito?
4: D'accordo, mamma.
2: Oh.
1: Mi hai chiamato salame?
3: Quello che è detto! E ho vinto!
1: Non è vero, piccola strega, hai barato ancora!
3: Come avete detto?
1: Da testa! Da testa, Gigi, rovecchi il tavolo!
3: Come mi avete chiamata? Ripetetelo un po'!
2: Gigi, che maniere sono queste?
3: E chi dice che siano delle belle maniere?
2: Basta!
3: Me la sono guadagnata!
1: Ah, Gigi, stai diventando venale!
3: Non so cosa voglia dire, ma avrò la mia cartella da musica e la mia liquirizia! Sì o no?
1: Sì, avrò la cartella da musica e la liquirizia!
3: Finalmente!
1: Oh,
3: dove andate a cena, Tonton?
1: Dalla rue, penso.
3: Dalla rue? E che vi daranno da mangiare dalla Rue?
1: Ma che ne so, i soliti filetti di sogliola al burro, costolette d'agnello con tartufi, tanto per cambiare.
3: Qui si mangia il resto dello spezzatino riscaldato.
2: Oh, un semplice spezzatino con patate. L'oca era troppo cara questa mattina.
1: Ve ne farò mandare una dalla mia tenuta di Bonavrì.
2: Oh, grazie, Gaston.
1: Ah, non che lo spezzatino con patate non sia buono, eh?
2: E se rimaneste a mangiare con noi?
1: No, no, mamita, non mi tentate.
2: Lo sapete, anzi, che il riscaldato è migliore. Adesso che ci penso, fatemi andare a vedere se per caso non stia bruciando.
3: Tonton, avete pranzato con la nonna, ma non volete restare a cena con me?
1: Mi dispiace, Gigi, ma non è possibile. Stasera ceno con Feydeau.
3: Feydeau? Chi è Feydeau?
1: Come? Non lo conosci? Non vai mai a teatro, allora?
3: Quasi mai, Tonton.
1: Perché? Non ti piace il teatro?
3: Ne vado pazza. Ma la nonna e zia Alice dicono che il teatro impedisce di pensare alle cose serie della vita. Non dite alla nonna che ve l'ho detto, eh?
1: A me piacerebbe conoscere quali sono per loro le cose serie della vita.
3: Io le so a memoria, Tonton. Ma loro non sono mica sempre d'accordo. Proibizione di leggere i romanzi, danno malinconia. Proibizione di mettere la cipria, rovina la carnagione. Proibizione di mettere il busto, rovina la linea. Proibizione di fermarsi sola davanti alle vetrine dei negozi. Proibizione di conoscere le famiglie delle compagne di scuola. Soprattutto i padri che vengano a prendere le figlie all'uscita. Proibizione...
1: Mia povera Gigi, ma è peggio che in convento.
2: Sarà squisito. Gaston, se avete dei rimpianti...
1: No, no, davvero, devo scappare. Arrivederci, mamita.
2: Arrivederci, Gaston.
1: Arrivederci, Gigi.
3: Un momento, Tonton. I vostri capelli hanno avuto la peggio nella baruffa. Là. Così va molto meglio. E la cravatta? Là.
1: Grazie.
3: Che c'è, Tonton?
1: Niente.
3: Siete diventato rosso.
2: Scusatela, Gaston, non sa quello che dice.
1: Ah, non fa niente, mamita. Io mi domando chi me l'ha fatto fare di dare appuntamento a Dion e a Feydeau. Ma sapeste come rimpiango lo spezzatino riscaldato, mamita. Beh, allora, arrivederci al mio ritorno dalla Svizzera, eh?
6: Arrivederci,
1: mamita. E grazie, Gigi, di tutto, eh?
6: Arrivederci,
1: Gigi.
2: Adesso Gigi riponi le carte.
3: Sì, nonna.
2: E poi dimmi cosa è successo dalla zia Alice. Non te l'ho chiesto davanti a Gaston perché è meglio non parlare di questioni di famiglia davanti agli altri. Ricordatelo.
3: Oh, è semplicissimo. Zia Alice aveva il suo merletto crema sulla testa in segno di emicrania. Mi ha detto, non sto bene. Le ho detto, oh, allora non voglio stancarti, ritorno a casa. Mi ha detto, riposati 5 minuti. Oh, le ho detto, non sono mica stanca, sono venuta in automobile. Oh! In automobile, mi ha detto, alzando le mani così. Mi ero tenuta l'automobile 2 minuti per mostrarla a zia Alice, pensa. Sì, dico, la Dion Bouton 4 posti decapottabile che Tonton mi ha prestato mentre sta da noi. Ha litigato con Lian. Litigato con Lian, ha detto. E mi è sembrato che questo abbia cambiato tutto. E mi ha detto che era molto importante che prendessi la mia lezione, che diventavo una signorina, patatina, patatà, patatina, patatà. Nonna, se tu ci capisci qualche cosa, sei brava.
2: Può darsi, Gigi. Può darsi.
3: Nonna, credi che Tonton si ricorderà di mandarmi la liquirizia e la cartella?
2: Può darsi, bambina mia. Può darsi.
3: Perché dici può darsi? Dato che ha promesso. Una promessa è sacra, non è vero, nonna?
2: E questo chi te l'ha insegnato?
3: Il mio professore di morale a scuola. Ah. Che cos'hai da sospirare, nonna?
2: Penso che l'educazione delle ragazze non è una cosa facile.
3: Allora, nonna, cosa credi della mia cartella? Tonton me la deve, no?
2: Sì, te la deve. Ma l'avrai forse in ogni modo. Beh, cosa stai a fare lì imbambolata invece di andare a pulire gli asparagi?
3: Vado, nonna.
7: È andato via, Gaston?
2: Sì.
5: André, non ricominciare con quel grammofono.
6: Che fastidio ti dà, mamma?
5: Gigi, ricordati di mettere i guanti di gomma. È ora che tu abbia delle mani bianche e morbide come la signora d'Exalmà.
3: Sono troppo giovane, nonna. Le mani vellutate mi invecchierebbero.
5: È buffa qualche volta questa ragazzina. Credo che avrà una personalità.
4: Mamma, diventi nonna ogni giorno di più. Ti entusiasmi. Per una stupidaggine che ha detto la piccola, ecco che le trovi una personalità.
5: Precisamente.
4: E a che cosa le potrà servire? Per riuscire non c'è che una cosa che conti: la fortuna. Lo sai meglio di me.
5: È ciò che dicono tutte quelle che non riusciranno mai. Citami una sola delle persone in vista che non sia arrivata per proprio merito. Per esempio, prendi Liane d'Exelmont.
4: Liane? Non mi dirai che ha qualcosa di straordinario?
5: Sì, cara. Prova ne sia che ha raggiunto una tale celebrità.
4: E secondo te cos'è che ha fatto la sua celebrità?
5: Tutto. Il suo mistero, la sua sfacciataggine, i suoi vestiti sbagliati che le fanno pubblicità più di quelli riusciti, il disprezzo che finge di avere per gli uomini. Non c'è nessuno che possa superarla, mia cara.
4: Si può ben dire che non è una cosa semplice. Non vedo la nostra povera Gigi in una parte simile.
5: Non cercare di indovinare quello che può accadere o no, Gigi. Il destino di Gigi è nelle mani degli dèi.
4: Degli dèi? Non ti sembra di esagerare un po'?
6: Mamma.
5: Mai abbastanza. Sento venire dei giorni che ti stupiranno. E la prova è che domani farò mettere il telefono.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Damasco 50 continua con Irene Bignardi, critica cinematografica, la galleria di personaggi che hanno rivelato a Damasco su Radio 3 i libri e gli autori da cui erano rimasti folgorati sulla via della lettura e che sono stati determinanti per la loro vita ed il loro lavoro. Buon ascolto.
2: Damasco.
3: Buonasera, sono qui a Damasco e sono Irene Bignardi. Sono soprattutto una giornalista, anche se ho fatto altre cose nella vita. Ho scritto qualche libro, ho diretto qualche festival, ma quello che io sento di essere una giornalista, cioè una curiosa per definizione, qualcuno che vuole scoprire le cose che gli piacciono e che non gli piacciono, attraverso un continuo essere una studentessa in fondo, un continuo cercare di conoscere le cose, la gente, attraverso i suoi riflessi, nel mio caso attraverso i riflessi che la gente lascia nella letteratura e nel cinema. Mi sono occupata di queste due cose, però forse la mia passione più vera è la lettura, che è cominciata tantissimi anni fa, una passione che è cominciata tantissimi anni fa grazie a una broncopolmonite fulminante che mi ha ficcata a letto quando ero piccolina, 7 anni, e nella noia assoluta di un'epoca in cui non esisteva la televisione, non c'erano i giochini, o c'erano dei giochini che non potevo fare, dovevo stare a letto, ho scoperto il piacere straordinario della lettura. E il piacere straordinario della lettura è arrivato attraverso dei bei libri, perché per fortuna in casa c'erano dei bei libri, o comunque mi sapevano anche suggerire dei piccoli acquisti di letture da bambina. Il primo è un libro di cui non parlerò oggi, ma che vi accenno, anche perché secondo me fa bene suggerirlo ai nostri bambini. Si chiama Storie delle storie del mondo di Laura Orvieto ed è una fantastica silloge di tutta la mitologia greco-romana che mi si è impressa nella testa, tanto che quando poi mi sono messa a studiare l'Iliade e l'Odissea a scuola, potevo fare i conti esatti sull'età di ogni singolo dio, degli dei e delle dee, perché ero molto esperta nelle genealogie e negli intrecci amorosi e nelle discendenze dell'uno dall'altra. Questo è uno dei libri che hanno aperto la via alla

0: Va a queste famiglie un'antica lite, che si era trasformata in un'ostilità così profonda e mortale da estendersi ai più lontani parenti e ai domestici di entrambe le parti. Al punto che un servo di casa Montecchi non poteva incontrare un servo di casa Capuleti, né un Capuleti imbattersi casualmente in un Montecchi, senza che volassero parole grosse, o ne seguisse talvolta uno spargimento di sangue. Ed accadeva spesso che la felice quiete delle strade di Verona venisse turbata dalle risse di questi incontri occasionali.
1: Il libro di cui vi parlavo prima, il libro che mi ha aperto un mondo che è tuttora aperto per me, ci navigo dentro, mi piace immensamente, è un libro di racconti. All'epoca c'era una bella collana di non so che editore che riassumeva per noi bambini i grandi classici. Mi ricordo un volume dedicato a Goldoni, mi ricordo una edizione a Breger dei Tre Moschettieri, ma quella che ho amato immensamente e che purtroppo mi è stata rubata da qualche altro lettore avido erano due volumi invece di racconti da Shakespeare di Charles e Mary Lamb. Non li ho più trovati, ho trovato delle versioni ridotte e quella che ho davanti a me in questo momento è un'edizione ridotta in tutti i sensi perché è piccolina, è un'edizione Sellerio, perché in realtà dei 20 racconti originali di Charles e Mary Lamb qui ce ne sono solo 5. Io all'epoca me li sono letti, sempre complice la broncopolmonite, tutti quanti. E ho scoperto il mondo di Shakespeare, l'ho scoperto in maniera bambinesca ovviamente, cioè ascoltavo le storie come quella che avete appena sentito, dove avete detto l'incipit. Poi naturalmente crescendo ho cercato anche di scoprire chi erano questi Charles e Mary Lamb, che sono in un qualche modo un romanzo in loro stessi, perché sono una coppia di fratelli particolarmente sfortunata, particolarmente brutti, particolarmente infelici. Così brutti e così infelici che c'è una grande tragedia alle spalle della storia di Mary, che era 11 anni più vecchia del fratello Charles, vivevano all'inizio dell'Ottocento a Londra, erano piccola borghesia impiegatizia, con però grandi passioni letterarie e grandi nevrosi, ma nevrosi portate all'esasperazione, tanto che il grande dramma di questa coppia di fratelli è stato che Mary ha pugnalato a morte sua madre ed è stata anche però lasciata andare dalla giustizia inglese, perché per forse la prima volta si è considerato che fosse un caso di demenza, che quindi non dovesse essere condannata alla detenzione. Fu affidata al fratello, che visse con lei tutta la vita, scapolo per sempre e per disgrazia, non per sua scelta, e assieme, dopo la morte tragica di questa madre e durante questa specie di vita due coatta, scrissero questa silloge, questi racconti di Shakespeare. Erano, come ho detto, molto brutti a quanto ci raccontano le cronache, però erano anche molto carini e intelligenti, tant'è vero che nonostante la loro origine abbastanza umile hanno fatto parte di un clan letterario molto importante. Erano amici di Hazlitt, che è un grande saggista inglese, amico personale di Coleridge, amici di Leigh Hunt, cioè erano dentro un giro di intelligenze britanniche dell'inizio del secolo molto interessanti, anche se loro erano appunto la retroguardia più umile in qualche modo. La cosa curiosa, molto curiosa trovo, è che l'editore, che era niente proprio che il padre di Mary Wollstonecraft, la grande femminista, chiese ai due fratelli, quando si accinsero a scrivere la loro opera, di far scrivere le tragedie a lui e le commedie a lei.
0: Una sera il vecchio Capuleti diede una gran festa, alla quale furono invitate molte belle dame e numerosi gentiluomini. C'erano tutte le bellezze più rinomate di Verona e chiunque si presentasse era il benvenuto, purché non appartenesse alla casata dei Montecchi. Alla festa dei Capuleti era presente anche Rosalinda, di cui era innamorato Romeo, il figlio del vecchio Montecchi. E per quanto fosse rischioso per un Montecchi farsi vedere a quel ricevimento, Benvolio, un amico del giovane Romeo, lo persuase a recarvisi mascherato perché potesse vedere Rosalinda e paragonarla con le vere bellezze di Verona, che, come egli disse, gli avrebbero fatto sembrare il suo cigno una cornacchia. Romeo diede scarso peso alle parole di Benvolio, tuttavia, per amore di Rosalinda, si lasciò convincere. Romeo era un innamorato appassionato e sincero, tanto da avere perso il sonno e il piacere della compagnia per pensare in solitudine a Rosalinda, che faceva la sdegnosa e non ricambiava il suo amore col minimo segno d'attenzione o di simpatia. Da questo amore Benvolio desiderava guarire l'amico, distraendolo con la compagnia di altre dame. Il giovane Romeo e Benvolio, assieme al comune amico Mercuzio, si recarono quindi in maschera alla festa dei Capuleti.
1: dei racconti da Shakespeare di Charles E. Mary Lamb.

0: In particolare ne stiamo parlando in un'edizione ridotta che è pubblicata da Sellerio, ma se ne trovano in giro anche altre. Stiamo parlando di questi bellissimi racconti che ci sintetizzano e ci mettono in forma narrativa le cose più importanti di Shakespeare e che, appunto, dicevamo prima, sono stati affidati per la parte commedie alla sorella Mary e per la parte tragedia al fratello Charles. Questo la dice, secondo me, lunga sulla concezione della vita degli uomini e delle donne all'inizio dell'Ottocento. Aggiungo che tradurre il racconto alle commedie è una sfida ben più complicata, perché la commedia ovviamente si affida molto di più al gioco verbale, al senso delle parole, mentre la tragedia sta in piedi anche per il suo impianto drammatico. Quindi, in un certo senso, la povera Mary è stata sfortunata perché si è trovata di fronte al compito più difficile. Comunque, sono dei racconti molto belli che naturalmente, non vorrei usare una battuta di un meraviglioso film di Lubitsch che dice: Hitler sta facendo alla Polonia quello che voi state facendo al testo di Shakespeare. Evidentemente sono necessariamente costretti questi racconti a togliere molto del potenziale di Shakespeare, anche perché i destinatari erano appunto i bambini. E poi perché, come si può immaginare, di fronte alla selva di personaggi, di sentimenti, di cose che animano le grandi opere shakespeariane, la riduzione è comunque un piccolo delitto. Ma loro ci sono riusciti invece a fare l'operazione che è quella della seduzione del piccolo lettore, della piccola lettrice nel mio caso, attraverso un modo di raccontare che ti restava nel cuore, ti creava i presupposti per una successiva curiosità, una successiva passione. Naturalmente erano costretti a ridurre i personaggi, ad abolire gli intrecci secondari e naturalmente anche a fare a meno appunto del linguaggio shakespeariano e di certi acuti della drammaturgia shakespeariana. Mi sono riletta Amleto e non ci ho trovato to be or not to be, che è curioso certamente, ma evidentemente era troppo complesso, era troppo sofisticato l'eterno quesito di Amleto perché loro ritenessero che doveva trovare posto in una cosa per bambini.
1: La regina si augurò che la dolce bellezza di Ofelia fosse veramente la sola causa delle sue stravaganze, perché sperava che le sue virtù avrebbero potuto riportarlo alla normalità con soddisfazione di entrambi. Ma la malattia di Amleto era più profonda di quanto lei pensasse e non era così facile guarirla. Lo spettro di suo padre tormentava di continuo la sua immaginazione e il sacro impegno di vendicarlo, che si era assunto, non gli avrebbe dato requie finché non l'avesse rispettato. Ogni ora di ritardo gli sembrava una colpa e una violazione degli ordini del padre. Tuttavia non era facile escogitare il modo di uccidere il re sempre protetto dalle guardie. E inoltre c'era l'ostacolo che non riusciva a superare della presenza della regina, sua madre, che generalmente accompagnava il re. Il fatto che l'usurpatore fosse il marito di sua madre gli provocava qualche rimorso e indeboliva la sua determinazione. Il solo fatto di dover uccidere un uomo era un'idea ripugnante per la naturale mitezza di Amleto.
0: Eccoci qui a Damasco, sono Irene Bignardi, stiamo parlando dei racconti da Shakespeare di Charles e Mary Lamb, che appunto io leggevo nel mio lettino quando ero piccolina e ammalata di una broncopolmonite, che allora era una cosa più seria perché, come voi sapete, subito dopo la guerra, gli antibiotici non esistevano e quindi ti lasciavano lentamente decantare le malattie. Per me Shakespeare è legato all'odore di pappine di lino. Le pappine di lino erano delle cose tremendissime, urticanti, che venivano messe sui bronchi del povero bambino avvolto in una garza e di solito lasciavano dei segni perché venivano sempre messe troppo calde. Stavo dunque appunto nel mio con accanto queste pigne di libri che erano sostanzialmente tutti dei riassunti di grandi libri e scoprivo Shakespeare. Uno dei racconti più magici tra quelli che i Lamb ricostruiscono appunto con questa loro capacità di riassunto, tanto che qualcuno li ha definiti uno dei massimi vertici mai raggiunti nella discreta arte del riassunto, era proprio naturalmente Amleto. Amleto, anche se appunto nella versione loro viene un po' ripulito da una serie di cose troppo audaci. In fondo Amleto è un dramma in cui entrano in scena un sospetto di incesto, le passioni che i bambini non devono conoscere, questa madre che è adultera, che si sposa un mese dopo con il fratello dell'uomo che è stato ucciso, non è esattamente un campione di virtù, lo pensa anche Amleto d'altra parte, pur amandola appassionatamente. Però ecco, questo è stato un'apertura poi a tanti altri momenti con Amleto. Quando ho dovuto scegliere un esame universitario a lettere per inglese, ho scelto l'Amleto. Sono anche andata a dire una serie di scemenze mostruose che però sono molto piaciute per la loro audacia al mio reverito maestro Agostino Lombardo, che da quella volta ha deciso che in effetti io ero una sua allieva, anche se poi confesso a tutti mi sono laureata in geografia umana, quindi altro regalo. Ma Amleto mi è rimasto dentro anche attraverso questa semplificazione infantile, ed è curioso quando tu vai a rileggere queste cose da adulto sapendo molto di più, ma forse sentendo molto meno, come ti arrabbi perché per esempio Charles e Mary Lamb dimenticano Fortebraccio alla fine di questo loro riassunto, cioè la loro necessaria semplificazione ha tolto anche delle figure che mi erano rimaste molto nel cuore e nella fantasia.
1: Lear, re di Britannia, aveva tre figlie: Goneril, moglie del duca di Albany, Regan, moglie del duca di Cornovaglia, e Cordelia, una giovane fanciulla al cui amore aspiravano due pretendenti, il re di Francia e il duca di Borgogna, che per questo motivo risiedevano a quel tempo alla corte di Lear. Il vecchio re, stremato dall'età e dalle fatiche del governo, avendo più di 80 anni, decise di non occuparsi più degli affari di Stato e di affidare l'amministrazione a forze più giovani, per avere il tempo di prepararsi alla morte che non avrebbe tardato a lungo. Con questo proposito chiamò a sé le tre figlie per sapere dalle loro stesse labbra quale lo amava di più, al fine di suddividere tra loro il regno in parti proporzionate all'affetto che avevano per lui.
0: Damasco, pomeriggio d'inverno, Irene Bignardi. Pomeriggio d'inverno e racconto d'inverno. Il racconto d'inverno è un play, si direbbe, se parlassimo seriamente, ma una commedia, di quelle che il destino dei due fratelli, Charles e Mary Lamb, ha affidato alla sorella. Appunto, dicevamo prima che l'editore di questa opera, dei racconti da Shakespeare, pensò che era meglio affidare alla signorina le cose più leggere, cioè le commedie, e quindi Racconto d'inverno sappiamo adesso che è raccontato da lei. Mi viene in mente anche che questa è stata la visione di quel gruppo di ragazzacci frenetici che, arrivando dall'America senza soldi e senza risorse, ebbero la buona idea di portare in scena al Teatro Criterion di Londra uno straordinario Shakespeare in 90 minuti, in cui tutte le formule, forse diremo adesso i format delle commedie shakespeariane, venivano ridotti a un'unica commedia. Quindi c'erano sempre molti gemelli, c'erano scambi di sesso, c'erano tutte le avventure, i riconoscimenti, le agnizioni, tutti riuniti in una sola grande commedia che ha mandato in visibilio il pubblico di Londra per molti anni. Adesso sono troppo invecchiati, credo che abbiano le giunture troppo rigide per poter continuare in questa impresa, ma per molti anni tutto Shakespeare in 90 minuti ha esilarato il pubblico inglese e non solo inglese. Ecco, il gran finale poi di questa messa in scena dei ragazzacci americani era un Amleto abbreviatissimo. D'altra parte questo è un esercizio in cui si è applicato anche Tom Stoppard, che ha fatto un Amleto di 20 minuti, uno di 3 minuti, quindi è una cosa che anche i letterati fanno. Questo Amleto finale veniva rappresentato ad altissima velocità, con tutte le scene tipiche dell'Amleto, e poi, non stanchi di quello che avevano fatto, arrivati al momento in cui Amleto spirava il resto è silenzio, come se fosse una pellicola che si riavvolgeva, rifacevano tutto al contrario. Quindi Amleto risorgeva, arrivava Orazio, cioè tutto veniva ricostruito come in una pellicola che torna lì indietro. Abbiamo parlato oggi di un piccolo libro che piaceva a una bambina piccola, che ero io, anch'io sono stata piccola a un certo punto, che sono appunto i racconti da Shakespeare di Charles e Mary Lamb, che sono una bellissima lettura per adulti, ma soprattutto per bambini. Raccomando vivamente che venga messo in mano a qualsiasi bambino, al suo primo raffreddore che lo tiene un po' fermo. È stato anche un po' un tuffo in un piccolo mondo di primo 800 di cui Charles e Mary Lamb facevano appunto parte, come letterati minori ma molto ammirati e apprezzati da quelli più grandi, tra cui i loro amici, appunto Coleridge, Leigh Hunt e via dicendo. Sono le letture di una bambina di 7 anni, quella di cui vi ho parlato oggi. Domani parleremo di quelle di una un pochino più grande. Il libro su cui mi accanirò è Cime tempestose di Emily Bronte. A domani allora e buona serata.
2: Damasco.
0: Buonasera, sono Irene Bignardi, siamo qui a Damasco e il libro che ho scelto per illustrare un pezzo della mia storia personale, per parlarvene, per suggerirlo, è Cime tempestose di Emily Bronte. Diciamo che se i racconti di Charles e Mary Lamb sono stati un segno dei miei 7-8 anni, questo sono stati segno dei miei 12 anni, età pericolosissima in cui, come si sa, arrivano gli ormoni, arrivano gli amori, arrivano, e quindi se uno legge certe cose rischia di fare la fine di Madame Bovary, che aveva letto troppi libri che la spingevano verso il romanticismo, appunto. In effetti ne sono uscita segnata anch'io, parlo da Cime tempestose. La cosa è cominciata molto tempo prima, per la verità. Avevo una zia molto romantica che non aveva letto il libro, ma aveva visto in compenso il film e mi raccontava il film e io inevitabilmente piangevo. Questo lo succedeva quando io avevo più o meno l'età in cui leggevo Charles e Mary Lamb. E mi sono ripromessa che appena potevo mettevo le mani su questo libro. Ci sono riuscita solo 5-6 anni dopo, quando avevo 12 anni, appunto nell'età fatale in cui si tende a innamorarsi di qualsiasi cosa.
1: 1801. Eccomi di ritorno da una visita al mio padrone di casa, il solo vicino di cui avrò il fastidio. Questa è certamente una bella contrada. In tutta l'Inghilterra non mi sarei potuto scegliere un altro posto più completamente distaccato dal turbinio della vita sociale. È il paradiso del perfetto misantropo e il signor Heathcliff e io siamo fatti apposta per spartirci questa desolazione. Uomo straordinario. Egli era lontano dall'immaginare come il mio cuore s'accendesse di simpatia per lui quando i suoi occhi neri, vedendomi avanzare a cavallo, si ritrassero così pieni di sospetto sotto le ciglia e le sue dita mosse da diffidenza mentre io pronunciavo il mio nome, si rifugiarono con gesto risoluto più profondamente nel panciotto. «Signor Heathcliff», dissi. Un cenno del capo per tutta risposta. «Il signor Lockwood, signore, il vostro nuovo affittuario. Entrate». Quell'entrate fu pronunciato a denti stretti e in tale tono che significava «andate al diavolo». Persino il cancello al quale egli si appoggiava sembrava restio a muoversi in armonia con le parole. Fu questa circostanza, credo, che mi decise ad accettare l'invito. Sentii interesse per un uomo che mostrava un riserbo ancor più smisurato del mio. Infine, quando vide che il petto del mio cavallo premeva fermamente contro la sbarra, si decise ad allungare la mano per togliere la catena e poi mi precedette in cupo silenzio su per il vialetto selciato, gridando mentre entravamo nel cortile: «Giuseppe, prendi il cavallo del signor Lockwood e porta su del vino. Sarà tutta qui la servitù, immagino», fu la riflessione destata in me da quel duplice comando. Nessuna meraviglia che l'erba cresca tra le pietre del selciato e che a potar la siepe siano solo le mucche. Wuthering Heights è il nome dell'abitazione del signor Heathcliff e quel Wuthering è un provincialismo espressivo che dipinge il tumulto atmosferico al quale il sito è esposto quando v'è tormenta. Devono davvero avere una ventilazione pura e frizzante lassù, in ogni stagione. Si può indovinare la forza del vento settentrionale che soffia sulla cresta dall'eccessiva inclinazione di pochi stentati abeti all'estremità della casa e da una fila di scheletrici spini che spingono i loro rami tutti nella stessa direzione, come se implorassero l'elemosina dal sole.
0: Cime tempestose, tutti sanno che cos'è. Secondo me non tutti l'hanno letto. Fa parte di quei libri che, non per citare Baricco e il suo film Lezione 21, sono grandi capolavori che o sono dimenticati o sono citati senza essere stati veramente vissuti. Io l'ho letto e l'ho anche riletto. 2 volte l'ho riletto, per la precisione, dopo averlo letto quando avevo 12 anni. Recentemente anche perché il mio giornale La Repubblica ne ha fatto una bella edizione recentemente, oramai un po' di anni fa, ma insomma quasi recentemente, facendola anche ritradurre, cosa molto utile perché la vecchia traduzione, devo dire che aveva un po' di crepe. Prima di tutto di Cime Tempestose è affascinante il retroterra. Il retroterra di queste tre sorelle, Emily, Charlotte e Anne, che sono vissute a metà dell'Ottocento in cima a una collina nella brughiera inglese, in totale isolamento quasi, con un fratello molto dotato ma molto sciagurato accanto, che le ha anche ritratte, e poi ha pensato bene di cancellare se stesso comunque dal quadro, forse travolto da questa quantità di donne che stava in casa, che però erano donne estremamente intelligenti, estremamente colte, ma anche estremamente infelici nella loro solitudine, senza contatti con il mondo. Qualche tentativo l'hanno fatto veramente, due di loro sono andate a studiare francese a Bruxelles per un po' e sono tornate poi rapidamente a casa, una ha cercato di insegnare per un po', ma poi alla fine la brughiera e la canonica del padre finiva per riattirarle lì. E quindi la creazione di questo libro, la creazione di Cime Tempestose, questa storia di passioni assolute, questa storia di passioni disperate, scritto tra l'altro meravigliosamente con una struttura anche molto moderna, tutto questo nasce assolutamente nella testa di Emily, non nasce da una suggestione di vita o da una suggestione letteraria, nasce come uno strano fiore appunto sullo sfondo di questa brughiera dello Yorkshire. Parlavo della struttura. Molto modernamente il libro è un complicato flashback raccontato anche da delle voci estranee, non dai protagonisti di questa grande vicenda, raccontato quindi con quel distacco che può avere un estraneo che racconta una storia d'amore e che la testimonia però attraverso i suoi occhi, che la vede, che la guarda, e che la vede però con i suoi occhi, in questo caso di visitatore prima e poi di una vecchia tata che a sua volta riracconta. Quindi c'è anche un impianto di tutta questa vicenda super passionale, super drammatica, che consente di creare anche un minimo di distacco.
1: Troppo stordito per incuriosirmi anch'io, chiusi bene la porta e lanciai uno sguardo attorno. Il mobilio si riduceva ad una sedia, un cassettone ed un grande armadio di quercia, con dei riquadri tagliati nella parte alta, simili a finestre di carrozze. Avvicinatomi a questa costruzione, vi guardai dentro e m'accorsi che era una singolare specie di letto all'antica, ideato molto ingegnosamente per ovviare ai membri della famiglia la necessità di avere ciascuno una camera tutta per sé. Infatti, esso formava come uno stanzino, che racchiudeva una finestra il cui davanzale faceva da tavolino. Feci scorrere i pannelli che facevano da sponde. Vi entrai con la mia candela, li ritirai nella posizione di prima e mi sentii al sicuro dalla sorveglianza di Heathcliff e di chiunque altro. La sporgenza sulla quale posai la candela sosteneva alcuni libri ammuffiti, accatastati in un angolo. Inoltre era coperta da scritti graffiati nella vernice. Gli scritti, poi, non erano altro che lo stesso nome ripetuto in tanti caratteri diversi, grandi e piccoli.
0: Sono Irene Bignardi e siamo a Damasco e stiamo parlando di Cime Tempestose, anzi Wuthering Heights, come si intitola in originale. Ho scoperto che Wuthering è un termine scozzese, dialettale, ecco perché quando sono andata diligentemente a cercare sul dizionario vero e proprio non mi dava risposta, e vuol dire quello che dice il suono, Wuthering, vento, cupezza, solitudine. Si sente, no? È una bella parola onomatopeica. Wuthering Heights è una delle due case attorno a cui si gioca questo straordinario romanzo dell'amore dell'amor fou. È la casa in cui cresce un trovatello che viene adottato dal padrone di casa e che diventa l'anima nera e il motore di tutta una serie di drammi e di tragedie, perché il trovatello, che è Heathcliff, viene continuamente maltrattato da tutti. Non sappiamo neanche se per caso non sia il figlio illegittimo del padrone di casa recuperato, ma messo anche in un ruolo estremamente infelice, appunto di poveretto di casa. Viene maltrattato da tutti meno che da Catherine, la bella, fiera figlia del padrone di casa, e quindi in qualche modo una sorta di sorellastra che però tutta la vita sarà su un gradino più in alto di lui, fino a che non muore dopo aver sposato un altro per ripicca, per stupidità, per frivolezza. E Heathcliff ritornerà dopo un lungo e misterioso viaggio in giro per il mondo, ricco, potente, compra la proprietà di cui era stato lo schiavetto di casa e intreccia una serie di complessissimi e drammatici rapporti con la casa invece cui Catherine era andata a vivere e in cui ha lasciato una figlia. Non staremo a riraccontare la storia perché tra l'altro è così complesso l'intreccio di amori, di disamori, di legami, che sarebbe molto difficile raccontarlo in un breve esposto. Certo è che questa storia trasuda passione, è una passione che non era consueta nella letteratura dell'Ottocento, del mezzo Ottocento. Basti pensare per esempio al clima amoroso che c'è invece in Jane Eyre, della sorella maggiore di Emily Charlotte Bronte, molto più romantico e tradizionale, in cui non senti il richiamo proprio invece potente del desiderio, che è una parola che forse per la prima volta nel suo senso letterale viene usata invece nel testo di Emily. Anche sulle storie di Charlotte ci sono poi delle cose in realtà molto belle. Se qualcuno ha mai letto Il grande mare dei Sargassi, si ricorderà che la protagonista di questo libro, di questo bellissimo libro, è la pazza della torre, cioè un gioco letterario che fa sì che la protagonista di questo libro sia in realtà l'antefatto della storia drammatica che vive Jane Eyre quando va nella casa del suo adorato Rochester a fare da governante, gli viene offerto di sposarsi e in realtà c'è, ahimè, la prima moglie pazza e solitaria chiusa nella torre. Ma con tutto questo gioco di passioni niente equivale invece la tensione erotica e la forza passionale di Wuthering Heights. Un libro che è stato giudicato il capolavoro assoluto della letteratura femminile dell'Ottocento. Esiste un romanzo femminile, esiste un romanzo maschile, esiste un romanzo scritto da una donna, esiste un romanzo scritto da un uomo. Io penso che il romanzo poi sia una categoria a sé, la fabula, la narrazione abbiano un valore a prescindere. Non voglio arrivare a dire che Cime Tempestoso sia il più bel romanzo dell'Ottocento inglese, però insomma c'è molto vicino ed è sicuramente un romanzo sorprendente. Ma torniamo appunto a queste tre sorelle che vivevano in una casa nella Brughiera dello Yorkshire in solitudine, con l'unico contatto con il mondo rappresentato da un fratello un po' sciagurato anche se molto fascinoso, il fratello Branwell, che tra l'altro aveva qualche talento pittorico, come si vede da un bel ritratto di Emily che lui dipinse nel 1833. Ecco, queste tre sorelle erano tutte e tre profondamente dotate. Cosa hanno fatto? Mi viene anche un da sorridere. Decisero un giorno di pubblicare le loro poesie e questa è una grande consolazione per chiunque si senta frustrato dalla cattiva accoglienza del mondo editoriale. Investirono 50 sterline per la pubblicazione di un blocco delle loro poesie e vendettero 2 copie. Spero che, vista la grande qualità di queste signore, la grande qualità letteraria di queste signore, questo sia di consolazione a chi si sente appunto afflitto da una mancanza di successo, di comprensione da parte del mondo editoriale. Erano appunto 3, Charlotte, la più grande, Emily e Anne. La vita non era facile allora, quindi all'inizio pubblicarono i loro libri sotto degli pseudonimi. Uno pseudonimo che corrispondeva in qualche modo al loro nome, perché Charlotte diventava Carrer, Emily era Ellis e Anne Acton Bell, il cognome che avevano scelto tutti assieme per le loro opere. E si sostenevano l'un l'altra, si incoraggiavano, leggevano. Dovevano essere infiniti questi giorni nella casa di Thornton. Questo paesaggio è proprio quello che torna nel romanzo, in Cime Tempestose, dove il paesaggio fa parte integrante proprio della costruzione drammatica. La casa più cupa, più triste, non più misera, perché non è una casa misera, ma più austera, più semplice, è appunto Cime Tempestose, Wuthering Heights, che sta in cima, spazzato dal vento, esattamente come nel nome che gli viene scelto in inglese. L'altra casa, quella in cui vivono i vicini al cui figlio Catherine andrà a sposa, è invece una casa più solare, più allegra, più ospitale, più aperta. Cioè il paesaggio è veramente parte integrante di un sistema narrativo, di un modo di presentare il mondo.
1: Mi girai e m'assopii e tornai a sognare ancora, più sgradevolmente di prima, se fosse stato possibile. Questa volta ricordavo di essere a letto nello stanzino di quercia e udivo distintamente il vento tempestoso e il turbinare della neve. Udivo anche il rumore molesto che il ramo dell'abete faceva contro la finestra e avevo coscienza della sua vera causa, ma mi infastidiva tanto che decisi di ridurlo al silenzio se fosse possibile. Mi alzai, così mi parve, e tentai di aprire la finestra. La stanghetta era saldata nel nasello, una cosa che avevo notato da sveglio, ma che avevo dimenticato. «Eppure devo fermarlo», mormorai rompendo il vetro col pugno e tendendo fuori il braccio per afferrare il ramo importuno. E invece le mie dita si strinsero sulle dita d'una piccola gelida mano. Fui preso dall'intenso orrore dell'incubo. Cercai di ritirare il braccio, ma la mano restò aggrappata ad esso e una voce dolorosissima singhiozzò: «Lasciami entrare, lasciami entrare». «Chi sei?» domandai mentre mi dibattevo per svincolarmi. «Caterina Linton», rispose tremante. Perché pensai a Linton? Avevo letto 20 volte Earnshaw per ogni volta che avevo letto Linton. Sono tornata a casa, avevo smarrito la via sulla brughiera. Osservandola mentre parlava, distinsi un viso di bambina che fissava lo sguardo attraverso la finestra. Il terrore mi rese crudele e, visto che non riuscivo a liberarmi da quella creatura con gli scossoni, tirai il suo polso sul vetro rotto e lo sfregai avanti e indietro finché sanguinò e inzuppò le coltri del letto. E intanto ella continuava a implorare: «Lasciami entrare», e a mantenere la sua stretta tenace, facendomi venir quasi pazzo dal terrore. «E come posso?» dissi alla fine. «Lasciami, se vuoi che ti lasci entrare». Le dita s'allentarono e io ritirai le mie di scatto attraverso il buco nel vetro. Lo turai in tutta fretta, elevando contro di esso una piramide di libri, e mi tappai le orecchie per non udire la lamentosa preghiera.
0: Sono Irene Bignardi e siamo a Damasco e stiamo parlando di Cime tempestose di Emily Brontë, che appunto è stata una lettura che mi ha molto colpito. Damasco ti chiede di parlare di libri che hanno cambiato la tua vita. Adesso cambiare la vita è un po' troppo, però che mi ha certamente molto colpito quando avevo 12 anni e l'ho letto per la prima volta. Perché mi ha così colpito? Perché, pur non parlando mai esplicitamente di sesso, di sensualità, la sottintende in ogni snodo del racconto, in ogni atteggiamento dei personaggi, quelli che vivevano questo tipo di passione. Senti uscire questo sentimento così forte di sensualità e di passione e di desiderio. Quindi era una cosa perfetta per una dodicenne, perché non mi potevo scandalizzare apertamente, in quanto non c'era nessun riferimento come nei libri che avrei letto poi 3, 4, 5 anni dopo, andando a ravanare nella biblioteca materna e paterna. Mi ricordo anzi lo scandalo di mia nonna quando presi in mano Hemingway, dove all'epoca c'erano ancora le parolacce puntinate. Non si diceva puttana, si diceva coi puntini. Ecco, quello era il linguaggio aperto che poi magari mi avrebbe turbato. Invece nel caso di Cime tempestose era veramente l'insinuante passione che trasuda da tutte le pagine e che quindi era, diciamo, entrava in misura omeopatica dentro la mia coscienza di lettrice. Heathcliff ha rappresentato per me sempre il bello e dannato, anche se all'inizio del libro lo vediamo vecchio, segnato, anche se sempre perennemente legato alla sua storia, alla sua passione, ed è uguale alla sua casa. L'inizio di Cime tempestose ci porta dentro questa vecchia casa, dentro questo vecchio letto, dentro i vecchi rumori di una casa colpita da un ramo che continua a sbattere perché c'è una tempesta contro la parete e tiene sveglio il povero visitatore che quello a cui poi verrà raccontata tutta la storia, in una perfetta fusione di ritratto umano, quello di Heathcliff, ritratto di una casa e ritratto di un paesaggio. Ecco, devo dire che quando poi ho visto il film di William Wyler con Laurence Olivier che fa... mi sembrava un po' troppo, me lo immaginavo il mio Heathcliff un po' più duro, un po' meno un perfetto, un po' meno bello in un certo senso, ma forse me lo aspettavo più appassionato.
1: Nelly, terrai un mio segreto? Continuò inginocchiandosi presso di me e levando verso la mia faccia i suoi occhi affascinanti, con quel suo sguardo che allontanava la collera anche di coloro che avevano tutto il diritto possibile di avercela. «È un segreto che merita d'essere tenuto?» domandai in tono meno aspro. «Sì, e mi tormenta, e devo liberarmene. Ho bisogno di sapere che cosa dovrei fare. Oggi Edgar Linton mi ha chiesto di sposarlo, e gli ho dato una risposta. Ora, prima che io ti dica se fu un'accettazione o un rifiuto, tu devi dirmi quale doveva essere». «Veramente, signorina Caterina, come posso saperlo io?» risposi. «Certamente, considerata la scena che avete fatto questo pomeriggio in sua presenza, potrei dire che sarebbe saggio rifiutarlo. Poiché vi fece la richiesta dopo quella prova, deve essere o inguaribilmente stupido o un pazzo in cerca di guai». «Se parli così non ti dico più niente», rispose risentita mettendosi in piedi. «Io l'ho accettato, Nelly. Dimmi subito se ho fatto male». «Lo avete accettato. E allora a che pro parlarne? Avete dato la vostra parola e non potete più ritirarla».
0: Siamo in chiusura della nostra trasmissione a Damasco, sono Irene Bignardi, abbiamo parlato di Cime tempestose, abbiamo parlato anche molto di queste sorelle Bronte che erano dei personaggi speciali in un mondo speciale, e abbiamo parlato della nefasta influenza che il romanticismo delle sorelle Bronte, in particolare di Emily Bronte attraverso Cime tempestose, ha avuto sulla mia prima adolescenza, sul fatto che mi ha educato a credere nei grandi sentimenti e nelle grandi passioni, cosa assolutamente sbagliata, ben inteso, però voglio dire, la vita è fatta così, è fatta di strani sedimenti, e uno di questi sedimenti è dovuto alla grande Emily Bronte, autrice di Cime tempestose. Ma arrivederci.
2: E si chiude qui la prima delle due trasmissioni in compagnia di Irene Bignardi. Appuntamento a domani con altri tre libri ed altri tre autori.
3: RAI Radio Tech & Tech.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino. Oggi moltissime notizie, i primi titoli: terremoto in India, genoma di un Escherichia coli, organismi geneticamente modificati, una grande famiglia marina si aggiunge al regno degli Archea, indecorosa rissa tra astronomi del sistema solare, un'errata corrige sui gorilla, in studio Rosso Tiziano, la compagnia teatrale che porta in scena la scienza, e per finire, se abbiamo tempo, una corrispondenza dalle foreste boreali. Come dicevano lo scrittore Amitav Ghosh, la scrittrice Arundhati Roy e le centinaia di migliaia di indiani del Gujarat che si oppongono alla costruzione delle dighe sul fiume Narmada, il Gujarat è zona di terremoti. Lo Stato si trova sulla linea di collisione tra due grandi placche tettoniche, pezzi di crosta terrestre che derivano insieme ai continenti. Nel Gujarat e dintorni, la placca tettonica dell'Eurasia e quella dell'Indo-Australe, quella detta Indo-Australe, si muovono una incontro all'altra da 60 milioni di anni al ritmo di un centimetro all'anno e rialzano di circa 5 mm ogni anno la catena dell'Himalaya. Il movimento è lento, ma ha un'energia colossale, ancora di più quando le onde sismiche si propagano in superficie, come è accaduto la settimana scorsa. Per chi ha voglia di dare una mano e di togliersi quel tremendo senso di impotenza, segnaliamo un'organizzazione locale di donne, SIWA si chiama, con le quali a noi è capitato di collaborare l'anno scorso durante la siccità che colpiva proprio il Gujarat. SIWA, Self-Employed Women's Association. Se ci mandate un mail a okdilorenz@sigma-tau.it oppure un fax allo 02 34 91 761, o se ci telefonate, ancora un numero, allo 0231 99 2034 dopo la trasmissione, vi diamo l'indirizzo di SIWA.

0: Rank, Enrico Fermi.
1: Borg, Heisenberg e Bohr sono i due protagonisti del vostro
0: sì,
1: concorrente londinese.
0: Sì.
1: E Lorrido Teller, di cui avevamo già citato agli ascoltatori la partecipazione allo scudo spaziale americano, nonché alla bomba H di cui sarà ispirato Kubrick per fare Dottor Stranamore. E allora, questi apprendisti stregoni, c'è una letteratura sterminata anche loro? Avete usato anche i loro testi, non so, sulla meccanica quantistica, o non tentate troppo di spaventare gli spettatori?
0: No, assolutamente. Il punto è che la cosa interessante è che... Prego?
1: Grazie. No, ci segnalano giustamente che noi diamo per scontato che tutti sappiano che siete napoletani, Rosso Tiziano è napoletano, Majorana parte da Napoli, adesso arriviamo a Copenaghen e a gente di dove... Voi siete basati...
0: Noi siamo di Napoli.
1: Siete basati a Napoli, adesso però siete...
0: Adesso siamo ospiti del teatro Verdi a Milano, anche Apprendisti Stregoni sarà al Verdi dal 6 all'11 di febbraio, mentre quello successivo dal 13 al 18 febbraio è quello su Oppenheimer. In realtà allora, noi prendendo il materiale su Majorana abbiamo poi un sacco di materiali di scarto, cioè... Con Majorana abbiamo analizzato, abbiamo studiato e abbiamo rappresentato il fisico che ha detto no. Però noi non siamo dei fisici, abbiamo dovuto informarci su chi erano anche quelli che avevano detto sì, perché se no no a che cosa. E poi, insomma, ci sembrava un po' uno spreco andare a buttare via questo materiale di scarto, no? Volendoci fermare a Majorana l'avremmo dovuto buttare via letteralmente. Mentre invece c'era anche la storia di Fermi, che ha collaborato strettamente anche con Majorana, cioè Majorana ha collaborato non tanto strettamente, ma insomma c'è stata una parentela in qualche modo intellettuale, no, fra i due. Fermi era contemporaneo di Oppenheimer, il padre della bomba atomica, di Bohr, uno dei più grandi maestri in assoluto, anche del pensiero moderno, così come Heisenberg. Questi erano anche degli autentici filosofi in realtà. E buttare il materiale che riguardava queste grandi menti ci sembrava un po' un peccato. Per cui è nata l'idea di riunirle sotto un nuovo spettacolo, e poi una forma, è un po' una truffa se vogliamo, perché è un racconto puro. Invito, siccome sono responsabile principalmente io, invito la gente a teatro e poi facciamo quattro chiacchiere con l'unica regola che parlo solo io. Quindi è un po' così. Però è strano, perché non è che ci siamo messi a studiare la fisica quantistica perché non ne abbiamo i mezzi. Però un fatto è certo, è strano, noi siamo degli inguaribili umanisti. Se c'è da fare la Divina Commedia, dobbiamo sapere tutto di Dante. Se c'è da studiare la relatività, ci fermiamo a quella formula lì, senza sapere che magari Einstein ci ha sofferto, ci ha passato i guai su quella formula lì. Einstein era uno che da bambino aveva dei problemi seri, non riusciva a leggere l'ora. La sorella ci ha perso dei mesi a cercare di insegnargli l'ora.
2: Sembra che sia stato dislessico.
0: Sì, era anche, ma lui non riusciva a capire, la lancetta grande, la sorella gli stava vicino, cioè, la lancetta grande sul 3, la piccola, allora, non capiva. E allora si fa proprio che sei scema, in qualche modo. E invece lui aveva già in qualche modo interiorizzato il concetto di relatività del tempo.
1: Allora, siccome non potete far qui lo spettacolo, purtroppo...
0: questo è uno spettacolo tagliato, ma in qualche modo dovevo pur metterlo, no? Quindi...
1: Invitiamo appunto chi sta nei dintorni del Nord Italia a venirvi a vedere al Teatro Verdi.
2: E magari se avete altri appuntamenti da dare, anche non a Milano, prossimamente, dove gli altri che non sono milanesi, dove vi possono vedere?
3: Allora, Variazioni Majorana è in Toscana, una data soltanto ad Arcidosso il 20, e poi il lavoro su Oppenheimer, invece, anche quello su Apprendisti, viene ripreso a Napoli tra fine marzo fine febbraio e metà marzo, tra Teatro Nuovo e Città della Scienza a Napoli.
2: Benissimo, vi ringraziamo.
0: Grazie a voi.
3: Grazie.

0: in corso le prime riunioni preliminari con i rappresentanti del governo americano, dato l'intenzione dichiarata dal presidente Bush di far annullare dal Congresso, sempre che ci riesca, i decreti firmati all'inizio di gennaio dal presidente Clinton, che trasformano in monumenti naturali, federali e intangibili alcuni milioni di chilometri quadrati boschivi, in particolare sopra i giacimenti di petrolio dell'Alaska, nelle foreste boreali. Proprio le foreste studiate dal dottorando che abbiamo intervistato. Marco Albani si è laureato in scienze forestali a Firenze. Quando?
1: Nel 93, nel febbraio del 93.
0: Ora si trova in Canada, nella British Columbia, all'Università di Vancouver, a fare che cosa?
1: Io sono un dottorando, un PhD student nella terminologia di qui, in ecologia del paesaggio forestale. Quello di cui mi occupo è utilizzare mappe e immagini da satellite per studiare la distribuzione di certe specie forestali nel nord-est della provincia, nella foresta boreale.
0: E la foresta boreale di che cosa è fatta?
1: Ah, principalmente sono tre specie forestali. C'è la peccia bianca, la piscia glauca, il pioppo tremuloide, Populus tremuloides, e la peccia nera, piscia mariana. E poi ci sono dei pini, ma diciamo le specie che studio io principalmente sono la piscia glauca e il Populus tremuloides.
0: Fra i suoi lavori c'è quello di vedere come reagiscono, diciamo, le foreste e soprattutto le specie che le popolano a grandi incendi naturali.
1: Sì, praticamente gli incendi naturali sono il fattore di disturbo principale delle foreste naturali nella foresta boreale, sia occidentale che orientale, in Canada e negli Stati Uniti, in Alaska. Uno dei fattori che stiamo cercando di capire è come gli incendi interagiscono con il livello di mescolanza delle specie, cioè se gli incendi agiscono a rimescolare le specie sul territorio, oppure se praticamente lasciano quello che trovano, cioè una volta che la foresta rinasce naturalmente dopo l'incendio è la stessa che vi era prima dell'incendio o se è diversa.
0: Noi abbiamo citato agli ascoltatori una ricerca sull'uragano Joan in Nicaragua, secondo la quale dopo 10 anni, dove era stata distrutta la foresta tropicale dal passaggio dell'uragano, in realtà erano aumentate le specie, quindi la biodiversità, specie vegetali, rispetto alla parte della foresta non distrutta. A lei risulta una cosa analoga con gli incendi?
1: È possibile e non mi stupisce, nel senso che vi è tutta una serie di specie che normalmente non riescono a sopravvivere in una foresta chiusa e che riescono invece a insediarsi immediatamente dopo il fattore di disturbo. Nella foresta boreale bisogna vedere la biodiversità quando la si misura. Se si misura immediatamente dopo l'incendio, ovviamente è diminuita, e nel giro di 2-3 anni aumenterà, nel giro di 20 anni quello è quello che non sappiamo, cioè se si aumenta o diminuisce o rimane la stessa. La teoria ecologica in genere ci fa supporre che aumenti inizialmente, dopodiché diminuisca in questi tipi di ambienti dove, diciamo, non vi è una, dove i fattori di disturbo sono frequenti, per cui non vi sono specie specializzate per la cosiddetta foresta climax, quella che non viene disturbata per lunghissimi anni. Per cui ci aspettiamo sì che i fattori di disturbo e gli incendi naturali mantengano la biodiversità, che altrimenti sarebbe minore in assenza dei fattori di disturbo.
0: Mi scusi, ma in Italia non mancano gli incendi di foreste, come mai lei è finito, se così si può dire, magari è stata una scelta, me lo dica lei, a Vancouver, British Columbia?
1: La situazione della ricerca in Italia qual è? Un po' la conosciamo tutti, ci sono grossi problemi di finanziamenti, diciamo che a me questa posizione è stata offerta completamente finanziata, vi sono diverse possibilità di carriera. qua, che in Italia sono molto più ristrette. In Italia continuiamo a sfornare un elevato numero di forestali, ma che purtroppo non hanno grossi sbocchi lavorativi, per la mia esperienza. Quindi è stata un po', diciamo, una scelta fatta con un occhio alla carriera, un occhio alle possibilità di fare una ricerca indipendente e poi un occhio ai finanziamenti. Il settore forestale qui è molto importante, per cui ci sono soldi per fare ricerca nel settore forestale. In Italia i finanziamenti di ricerca, quando ero io all'università, non ne ho visti tantissimi.
0: Ahimè non sono aumentati da allora, ma io volevo chiederle una domanda un po' personale. Se vuole mi dica di farmi i fatti miei. Quanto guadagna un studente di dottorato nella sua posizione?
1: Dai 18 ai 24 mila dollari canadesi l'anno, quindi dai 25 ai 30 milioni.
0: Marco Albani è il solito caso di giovane ricercatore entusiasta. La paga è poca, in compenso in Canada finanziano la sua ricerca sul campo, i computer, l'uso di satelliti. Possibile che in Italia le regioni si curino talmente poco del proprio territorio boschivo da non trovare i fondi necessari a studiarlo? E che figura ci faranno alla conferenza dell'ONU a New York sulle foreste i delegati italiani?
2: Salutiamo e ringraziamo Alfonso Postiglione e Antonio Marfella dei Rosso Tiziano, che sono stati i nostri ospiti, Marco Albani e da Milano che ci hanno aiutato Claudio Rancati e Alberto Fognini, e passiamo la linea a Marino Sinibaldi.

piace, e di cane. M'è passata la fame, m'è passata la fame. Quanto costa una mela? Non lo so, costa una mela.

via, dove al lume di candela passava un treno a vela, rignando, sbuffando. Bimbo, non piangere più. Il bambino la dorme,

soffre da ore, non parla ed ha sempre più fame. In un lampo la sua decisione prende in mano un bastone.

Amo una donna amante e lei mi ama e non chiede niente, o quasi niente. E se è differente io non lo so.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Bene, oggi parleremo della cantautrice britannica Anna Calvi, una delle artiste di punta del rock contemporaneo, e dedicheremo il programma all'ascolto del suo terzo lavoro, intitolato Hunter, un lavoro dove un filo rosso lega le canzoni. Difficile trovare nel panorama odierno cantautrici in grado di mettere l'io narrante così esposto, così a nudo, seguendo quasi la lezione di John Lennon, che ad un certo punto della carriera in poi non riusciva più a scrivere astrattamente, ma bensì, dichiarandolo apertamente, parlava della necessità di scrivere solo di se stesso. Tutto in Hunter ruota infatti attorno ad una protagonista, ad un io femminile nei panni della cacciatrice, non della preda, che altri non è che la stessa Calvi. Lei, oramai una portabandiera del movimento femminista, vive la musica come la vita. Il testo dell'iniziale As a Man è di per sé indicativo e rappresenta una sessualità sovversiva che riecheggia in tutta la durata del disco. Ascoltiamo quindi questo brano, seguito dalla title track Hunter.

Nick Cave, Brian Eno, David Byrne, in varie forme ed in diversi momenti Anna Calvi ha collaborato con questi nomi e quindi con i più alti esponenti di un rock intellettuale, di un pensiero intelligente di cui ha sempre più bisogno il movimento rock. Di questi nomi la Calvi ha detto: sono persone che vivono la musica direttamente, come puro desiderio espressivo. Non ci sono altre cose in mezzo se non il piacere stesso di fare musica. Parole semplici che inducono però a più di una riflessione. La risposta della Calvi è quella di un lavoro assiduo e determinato, una tessitura densa di materiale dove nulla è lasciato al caso e dove è difficile trovare cali di tensione. Un altro gruppo di canzoni dal disco Hunter, Swimming Pool, seguito da Alpha e poi da Chain.

Avevamo parlato ad inizio puntata di sessualità sovversiva. Anna Calvi più volte ha affrontato il tema di battaglie sociali e politiche da combattere in questo senso. È chiaro che la sua poetica così esposta è un colpo ad un certo perbenismo che ancora aleggia nella società contemporanea. E Hunter parla anche di questo. Ma la parola forse più giusta da utilizzare per questo disco è la parola libertà. E anche il suono rispecchia il tema delle canzoni. La chitarra di Anna Calvi è senza restrizioni, selvaggia a tratti, coprotagonista dell'album sempre. Non possiamo non credere che questa ancor giovane cantautrice, ma anche eccellente chitarrista, non possa dare in futuro frutti sempre più interessanti. Chiudiamo l'ascolto di Hunter con gli ultimi brani del disco Wish Away ed Eden. Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio
1: 15,
2: Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: due labbra che fanno piacere. Cos'è?
1: Una donna.
0: No, è uno scozzese che suona la cornamusa.
2: Tutto è relativo.
0: Sei a letto. Qualcosa di caldo, di gradevole, di tenero preme contro di te. Cos'è?
3: Una donna.
0: No, è una borsa d'acqua calda.
2: Tutto è relativo.
0: Quattro braccia si stringono dietro di voi, intorno ai vostri colli. Chi è?
2: Due donne.
0: No, due campioni di karate.
2: Tutto è relativo.
0: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto sia relativo.
2: Mamma!

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno.
0: Commentata al piano e al MUG da Elvio Monti. Regia di Giorgio Bandini.

0: li ho mandati fuori, perché non è possibile che stiano sempre qua. Basta, è finito. Ah, vabbè che tutto è radio, ma insomma, non è possibile. Io volevo realizzare una trasmissione perfetta e quelli con le loro critiche mi sgambettano, mi sgarrettano. Io non li posso vedere proprio più, non ne posso più. Insomma, adesso, per dire, ecco, non vogliono che io in questa puntata dica una meravigliosa freddura multipla per pittori e amanti per la pittura. Vi prego, ascoltatemi attentamente, perché io ci ho messo una settimana per scrivere questa cosa, avete capito? Mica sono uno così, è una cosa importante, è fatto con i nomi ma proprio dei più grandi pittori ed è un raccontino con tutti i nomi dei pittori. Attendi, attendi. Uno, due, tre. Fin dall'età di 5 o Cézanne ebbi l'impressionismo che di bricco di Braque sarei diventato pittore. Correvo da una galleria d'arte moderna all'altra. Futurismo? Non lo so. Certo è che sentì in me l'utrio della vocazione. Quando mio padre rivangò l'idea di fare di me un carrettiere, Matisse, mamma, con gli occhi di pianto, cosa vuoi carrà se nostro figlio campigli solo per pittà? Ha il Picasso nella manica. Mio padre, seccato, disse, ma fai quello che ti pare, ma vedrai che morandi di fame. Beh, i principi non furono soffici, ma io rosai tutto per tutto e da lì a poco tempo trovai il Modigliani di diventare il De Chirichetto della pittura moderna. Sai com'è? Guttuso cavat lapidem. È bello, no? No. Ne beh. No. Allora va, rileghi un'altra volta. No, manco mi ci ho messo una settimana. Non volete, no? È proprio brutto. Brutta, allora sì, vabbè. Allora beccatevi il testo di Marcello Marchesi con l'imprimatur di Sandra Armando Angiolina. Dove sta il copione? Eccolo, datemi qua, eccolo. Ecco qua. Forza e coraggio, tanto ne mancano altre. Solo quattro puntate, per grazia di Dio. E poi non ne posso più. Comincio, vabbè.
1: Guardiamo la scaletta dello spettacolo. Mug, sigla, l'abbiamo fatta. Ecco, adesso c'è il film che Orazio vorrebbe vedere.
0: Ah, già, è vero quello lì.
2: E allora, Orazio, qual è il film che oggi vorresti vedere?
0: Vedere alla maniera mia.
3: Ma certo, siamo qui per questo.
0: Allora, va bene. Un film che mi piacerebbe vedere e che nessuno girerà mai è un film con un bel cane affezionato, bravo, coraggioso e eroico.
2: Zanna Bianca.
0: Zanna Bianca. Ma è un Zanna Bianca un po' diverso.
3: Vabbè, attacchiamo.
1: Vabbè, regia, per favore, mandate un sottofondo dalla colonna sonora tipo Zanna Bianca, non
3: tipo
1: so,
3: Zanna
1: Bianca. Vento che fischia, sì. Ululati dei cani da tiro, rumori, cose.
0: Bravo. Mi aiutate. Rumore.

0: Siamo nella Jonathan, il cercatore d'oro, si inoltra in un'impervia zona nebosa. Seguito da Ghida, dal fedele cane Zanabia.
1: Comincia sempre così.
2: Sta zitto, leggi il copione, vai avanti.
1: Senti, l'uomo avanza a fatica sprofondando nella neve.
0: Il cane, che è più leggero, si saltella. Intorno lucida con piccoli guaiti.
2: Pare che gli dica, forza Jonathan, avanti Jonathan.
3: Ma tu c'è l'oro con il quale potrai costruirti una casetta sullo Yukon River.
1: Ma che è un cane parlante?
0: No, Zanna Bianca non parla. Sembra che parli, ma tanto è che è espresso.
1: Andiamo avanti, su.
0: Ma fa imbrugliare. Oh, dunque, ad un certo momento... La tragedia.
2: Un urlo.
3: L'uomo rimane con le gambe impigliate in una terribile trappola per orsi.
1: Ma quello è
0: Beh, si sa, in questi film dove c'è un cane...

0: bravo, il padrone di soldi è scarognato. Se no, altrimenti il cane come fa a dimostrare la sua bravura? Allora, l'uomo non può liberarsi dalla terribile tagliola i cui denti di acciaio tandem gli hanno trapassato le gambe.
1: Il cane ulula disperato e impotente.
2: Ma l'uomo ha idea! Scrive su un biglietto l'esatta posizione dove si trova chiedendo aiuto.
0: Poi lega il biglietto al collare di Zanna Bianca e gli dice: torna a casa, Zanna Bianca, porta questo biglietto alla polizia, ai miei amici, fa presto o io morirò. Va! Va.
3: Il cane capisce tutto.
0: E come lo sai? Dunque, Zanna Bianca guarda il padrone negli occhi, come per dirgli: stai tranquillo, e parte per un viaggio di 200 chilometri.
1: Zanna Bianca percorre monti e vallate, piombe in crepacci da cui risale.
2: Lotta con lupi che lo aggrediscono, li uccide tutti e poi prosegue.
0: Sfugge ad una valanga.
3: Ma gli capitano tutti a lui.
0: Sfugge ad una slavina. Attraverso sbarramenti di ferro spinato, lasciando brandelli di carne.
3: Lanciando urli e lasciando brandelli di carne.
0: Ma non si ferma.
1: Finalmente Zanna Bianca arriva in città e corre dagli amici di Jonathan.
2: Ma ormai non ha più forza.
0: Le sue zampe lasciano impronte di sangue sull'asfalto.
3: È terribile.
2: Sì, è terribile. Ormai solo 300 metri lo dividono dalla sua meta.
1: Ne fa 100.
2: 200.
1: Sviene.
0: I cani svengono, come un uomo, sviene. Ecco.
1: Si rialza.
0: Ormai è a 50 metri. Quando?
3: Quando?
0: Passa una calappia cani e se lo porta via. Ecco, questo è il film che vorrei vedere.
4: Anche noi.

0: ci prova, ci lascia una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
1: I discorsi della gente.
0: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
1: Ma è vero che hanno deciso di mettere in circolazione le banconote da 2.000 e da 20.000 lire?
2: Sì, sì.
1: E che vantaggio c'è?
2: Con metà movimenti spendi il doppio in metà tempo.
1: Un bel risparmio.
3: Come vanno le faccende Taylor Barton?
4: Siamo Liz per averne piene le...

0: Novità sugli inquinamenti?
1: Irrimediabili.
0: No.
1: Sì. Nel mare di Castellaneta, dove faceva il bagno Rodolfo Valentino, quest'estate ci si è tuffato Lino Banfi.
0: No!
1: Sì!
2: Che sto anno? Sei tornato dal mare da più di un mese e ancora la faccia scura.
3: Beh, che ce vuoi fare?
2: Effetti della tintarella?
3: No, effetti da pagare.
4: Alle 10 di sera, in un'atmosfera, si passa anche passi.
1: Come mai non giochi più al totip, al totocalcio, all'otto?
0: Beh, sono aumentate le schedine.
1: Lo Stato sta diventando un po' venale.

0: visto in una statistica che le piccole cilindrate bruciano più facilmente delle altre.
1: Per forza, sono fatte interamente di cambiali, in più adesso la targa è di cartone.
2: Domani vado a pescare.
3: Ma non vai al lavoro?
2: No, ho costituito un sindacato autonomo.
3: E quanti siete?
2: Io.
0: Ho ricevuto un sacco di lettere per il mio angolo della donna.
4: Positive o negative?
0: Metà e metà.
5: Puoi essere contenta.
0: Niente affatto.
3: Andiamo, questa vince dove femministe più importanti te riportano piccole, graduali vittorie.
0: Non è questo, ma vedete, quello che mi fa rabbia è che mi scrivono anche uomini e sono loro i nostri nemici e siamo noi donne che li abbiamo allenati ad avercela con noi.
4: Alludi a fidanzate, mogli, parenti cattive?
0: No, no, alludo alle donne buone, troppo buone, alle mamme italiane che riducono i loro figli al ruolo di mammoni ottenendo...
4: Il loro amore incondizionato.
0: No, il loro odio, che poi si riversa su tutte le donne perché di mamma ce n'è una sola, ma certe volte ce n'è anche troppa.
3: In che senso?
5: In questo che andiamo a presentare.
0: Oh.
6: L'angolo della donna. Mamma va soldato.
7: Il generale Galimbozzi.
8: Culonello, signora, culonello, solo culonello. Andiamo per gradi, desiderata.
7: Sono venuta per la visita di leva.
8: Alla sua età?
7: 18 anni, giusto, no?
8: Ma signora, mi scusi.
9: Ma, colonnello, cosa ha capito? C'è un equivoco. Mia madre è venuta ad accompagnare me.
8: Ah, tu sei stato chiamato per la visita di leva?
7: Sì, ci è arrivata la cartolina. Ma non vi siete sprecati molto, né? Dopo 18 anni di silenzio, una letteruccia ci avrebbe anche fatto piacere.
9: Ma mamma, ti prego.
7: Zitto quando parla tua madre.
8: Zitto tu quando parla tua madre.
7: Ah, comunque, eccoci qui. Siamo venuti per la visita.
8: Scusi, signora, lei che cosa c'entra? A noi basta il suo figlio sapere.
7: Mi spiace, ma questo è un momento importante della sua vita e voglio essergli vicino. È sempre stato così. Quando è nato, chi aveva vicino? La mamma. Quando ha fatto gli orecchioni, chi aveva vicino? La sua mamma. Il primo giorno di scuola, chi aveva vicino? La mamma. Quando ha avuto la tossasinina, è una forma molto fastidiosa, sa? Gli provocava delle irritazioni alla faringe, per cui tossiva così.
9: Ma mamma, ti prego.
8: Signora, veniamo al dunque. Cognome?
7: Fogliatti.
9: Ma no, mamma. Savonengo.
7: Sì, Fogliatti è il mio nome di ragazza.
8: Signora, io voglio nome e cognome di suo figlio, anzi lasci parlare lui. Tu ti chiami?
9: Savonengo.
8: Nome?
7: Chichi. Metta pure Cicci.
8: Cicci.
9: Mamma, no, mamma, non Cicci, Franco Savonengo.
7: Franco Savonengo, ma così non ti riconosce nessuno, sa, generale?
8: Culonello, signora, culonello.
7: Per tutti lui è Cicci. Sì, perché, sa, quando ero piccolo, c'aveva di quei cosciottini, Ciccio.
9: Insomma, mamma, non rompere.
7: Ma cos'è questo linguaggio da caserma, Cicci? Mi scusi, generale.
8: Culonello, signora, culonello. Dunque, Savonengo, Franco di...
7: Fogliatti Marilu. Marilu sarei io.
8: No, signora, noi vi devogliamo la paternità, il nome di suo marito e la prassi.
7: Uffa, sempre la stessa storia. Guardi che mio marito non conta niente,
8: ne credo, signora, ma qui c'è scritto sul foglietto, vede, paternità. Allora?
9: Di Savonengo Gilberto.
8: Gilberto. Vabbè, il resto lo vedremo dopo. Passiamo all'esame medica. Altezza?
7: No, non esageriamo. Siamo solo nobili, però di vecchia data.
8: No, dicevo, quant'è alto.
7: È un bel giovanottone. Sì. Uno è 72 e mezzo, certe volte anche di più alla mattina quando è riposato.
8: Peso?
7: E qui casca l'asino. Pardon, generale, cioè, pardon, colonnello. È magro, un po' troppo magro, avrebbe bisogno di un po' di mare. Sa, non mangia molto.
8: Quanto pesi tu?
9: 72 e mezzo.
8: Però, occhi?
7: Due.
8: Sì, lo so, il colore, dicevo.
7: Come miei, vede? Color per vinco.
8: Azzurri, segni particolari.
7: Il naso, guardi, somiglia a me, tale quale, è un bel fatto, no?
8: Non ha importanza, cioè, la salute, com'è la salute, buona?
9: Perfetta, colonnello.
7: Grazie alle cure della sua mamma, ci faccia di quei passati di verdura, anzi, vorrei darle la ricetta per il cuoco del reggimento, che me lo tenga un po' a dieta.
8: Un'altra volta, signora, consenta, quanto a te, giovanottone, abile e arruolato.
9: La ringrazio, colonnello, la ringrazio davvero.
8: Le credo.
7: Oh, come sono commossa. Il mio bambino si è quasi fatto un ometto. Prendi un bacino. Sono fiera di lui. Ma signor colonnello, anche un po' preoccupato.
8: Signora, non è il caso. Qui starà come a casa sua.
7: Dove me lo manderete?
8: Dove glielo manderete? Beh, vediamo dove glielo manderete. Ecco qua, 18ª compagnia.
7: Ma è buona. È buona, se non vorrei che mio figlio frequentasse cattive compagnie, né? E dov'è questa compagnia? Al mare?
8: No,
7: al mare?
8: No, signora, è di stanza al Brennero.
7: In montagna? Sì. Al Brennero? Ma fa freddo, c'è la neve. Il mio Cicci non può andare in montagna, anche il dottore mi ha detto che ha bisogno del mare.
9: Ma mamma, ti prego.
7: Ma che ti prego, signora, ti prego. Qui prego. Si tratta della tua salute, sai? Colonnello, la prego, me lo mandi al
8: signora,
7: mare.
8: Signora, non insista, le ho detto che non si può.
7: Ma come? Ma se glielo chiede una mamma? E poi non usi quel tono, né?
8: Quale tono?
7: Ma cosa crede di essere?
8: Lei dove crede di essere? Come si permette di parlare così ad un ufficiale? E poi cos'è questa buffonata della vista di lei accompagnato? Ma non è capace di arrangiarsi da solo, suo figlio?
7: Ma smetta! Non tollero che parli così di mio figlio! Non mi tocchi mio figlio, sa, altrimenti io la prendo a schiaffi! Ma che crede di essere? Villano capone brutto! È il modo di fare questo! Ma chi le ha insegnato l'educazione?
8: Insomma, lei la smetta di parlarmi così! E non alzi la voce! Se no chiamo la mia! Mamma!

0: incredibile, pazzesco, inammissibile.
1: Che hai detto?
0: Inammissibile.
1: Che c'entra l'INAM?
2: Inammissibile.
1: Che c'entra l'INAM?
2: Niente. Insomma, è assurdo, inaudito, è inconcepibile.
3: Ma cosa?
2: Questa lettera.
3: Una lettera. Vabbè, è un fegatello
2: di lettera. Una lettera. È inammissibile, è assurda, è inaudita, è inconcepibile, è pazzesca e pure incredibile.
1: Che cosa contiene? Cosa contiene questa
2: lettera?
1: A lettera.
2: Apriamo la lettera. Dunque, un gruppo di ascoltatrici chiede. La replica della canzone Le 24 ore della casalinga. Che giudicano.
1: Un remake.
2: Giudica, aspetta, ma te lo leggo. Il primo grido di dolore della massaia oppressa accolto dalla RAI, l'inno delle casalinghe.
4: È vero.
2: Non è possibile.
4: E perché non è possibile?
2: Ma come? Ma siamo su 7 camici per produrre uno spettacolo radiofonico perfetto, nuovo, e già siamo alle repliche delle canzoncine. Angioli,
4: Mi stai a dire? Si vede che è piaciuta.
2: Sì, è piaciuta perché la cantavi tu. Allora, la cantavi tu?
4: Sì.
2: La cantava lei. Angioli, guardami negli occhi.
4: Sì.
2: Io scommetto che questa lettera te la sei scritta tu con le tue mani.
3: Sì.
2: Quando è così, replichiamo subito Le 24 ore della casalinga e non se ne parli più.
1: Quello che apprezzo in te, Orazio, è la fermezza di carattere.
2: È vero. Io quando dico una cosa è quella o un'altra. Bravo.
5: Le 7 del mattino vuoi svegliare il mio bambino tesoro? Poi gli metto il grembiulino, la merenda nel cestino per la scuola è pronto già. Dopo sveglio il maritino, amore, e gli porto il cappuccino, la camicia.

0: sposa, è da buona, è brava sposa, via di corsa a far la spesa, poi ritorna a cucinar.
1: Il marito, c'è un piattino, ce n'è un altro, del bambino, sono sempre un po' affamati, quando poi sono saziati, se ne vanno senza parlare. Caffoni, io che fo, sparecchio.

0: piattino.
1: Dai.
0: Ce n'è un altro. Per il bambino.
1: Dai.
0: Sono sempre un po' affamati.
1: Uffa.
0: Quando poi sono saziati, guardano solo la TV.

un film d'orrore con tanto sangue. A me il sangue fa spavento tanto. Io chiudo gli occhi e m'addormento tanto, tanto, tanto.

0: furchetta il mio bambin, la supposta al cagnolin, cambio l'acqua al canarin, chiudo bene il portoncin, poi mi metto i bigodin, poggio il capo sul cuscin, sono pronta a riposar, quando il caro maritin, lo sapete che vuol far?
1: Cosa?

0: c'ho il foglio. Foglio, tengo il foglio. Tengo il foglio e tengo il foglio con tutto scritto, perché ci sta una scenetta per me, scritta proprio per me, solo per me.
1: No, senti Orazio, proprio, mi fa molto comodo che sia scritta per te. Ecco. Organizza una cosa che mi escluda.
0: Aspetta un minuto. No, non te ne andiamo. No, ma una in meno. No, aspetta, fammi leggere solo la scenetta. Aspetta, fammi vedere il foglio.
2: Sei solo, hai detto.
0: No, è scritto per me, però voi mi dovete aiutare. Come mi aiutate? Che ve ne andate?
1: Sì, voi lo dovete aiutare.
0: Sembra bere un caffè. Dunque, qua sta scritto una scenetta d'altri tempi.
2: Una scenetta d'altri tempi, perché la dobbiamo, valida. Perché la dobbiamo fare se è d'altri tempi?
0: No, perché sta scritto pure valida, forse anche oggi.
1: Ecco, lei va in forse, falla forse. Adesso. Forse. Ciao, arrivederci.
2: Scritto,
0: ma
2: forse.
0: No, Armando, se n'è andato Armando.
3: È andato.
0: E allora in tre dobbiamo fare.
3: È vero, facciamo in tre.
2: Ce ne possiamo andare anche noi.
0: No, non me ne andare. Allora chi faccio? Tutte le parti qua.
2: Perché è in varie parti.
0: Sì, quale certi nomi, leggo che ci sta. Merli, qui Angiolini, insomma. È Orlando. Allora, questa, dunque, una scenetta d'altri tempi, valida forse anche oggi. Cominciamo.
3: Commendator Taruffi, c'è di là un giovanotto con una lettera di raccomandazione.
4: Senti, basta con queste raccomandazioni, è un'epidemia. Non ho più posti. Questa settimana ne ho dovuti sistemare 12. Non se ne può più. Da chi è raccomandato questo?
3: Da Tirindelli.
4: Accidenti, dall'onorevole Tirindelli, mi tocca dargli un posto per forza.
3: No, non dall'onorevole, da un certo ragionier Tirindelli.
4: Ragionier Tirindelli? Ma quel mio amico d'infanzia che mi ha salvato la vita. Sì, lo faccia passare che me lo sbrigo subito, signor, prego.
3: Prego, si accomodi.
5: Buongiorno, commendatore. Il ragionier Tirindelli le manda questa lettera.
4: Grazie, ma guardi che io non ho posti, siamo al completo e non c'è niente da fare, arrivederci.
5: Scusi, commendatore, ma io non volevo un posto da lei, volevo soltanto una lettera di raccomandazione per l'onorevole Pastrengo.
4: Se si tratta di una lettera di raccomandazione è un'altra faccenda, una lettera di raccomandazione non si nega a nessuno, Pastrengo è tanto amico mio. Gliela scrivo subito, come si chiama lei?
5: Martinelli Roberto.
4: Caro Pastrengo, ti presento il mio caro amico Martinuzzi.
5: Martinelli
4: Roberto, ha detto Roberto, vero? Sì, che deve Roberto. Chiederti un favore. Sì. E ti sarei grato se tu volessi accontentarlo. Ecco qua, tu affezionatissimo Taruffi. Tenga la lettera e lei è a posto.
5: Molte grazie, commendatore.
4: Beh,
5: grazie.
4: Mi tolga una curiosità, Martinelli. Cosa vuole lei dall'onorevole Pastrengo? Un posto nel suo giornale?
5: No. Vorrei soltanto che mi scrivesse una lettera di raccomandazione per suo cognato, il generale Favoletti degli ospedali militari.
4: Ho capito, vuole essere esonerato dal servizio?
5: No. Vorrei che il generale mi facesse soltanto una lettera di raccomandazione per il nunzio apostolico che è suo compagno di scuola.
4: Santo Dio, vuole farsi prete?
5: No. Vorrei che il nunzio mi scrivesse semplicemente una lettera.
4: Di raccomandazione?
5: Sì, per il giardiniere del presidente del consiglio che è suo fratello di latte.
4: Vuole essere assunto come aiuto giardiniere?
5: No, ma siccome vede tutti i giorni Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio, gli può chiedere un favore per me.
4: Vuole un posto in qualche ministero?
5: No, voglio soltanto una lettera di raccomandazione.
4: Per chi?
5: Per il commendator Taruffi.
4: Ma Taruffi sono io?
5: Appunto, e con una lettera di raccomandazione del Presidente voglio vedere se me lo dà il posto, caro commendatore. Me lo deve dare per forza. E che posto? Arrivederci.

0: L'angolo dell'epigramma, presentato da
1: Sentenziarius,
2: Lapidarius,
3: Salivarius.
0: Se le viti girassero al contrario.
4: Se le viti girassero al contrario, tutte quante alla stessora, che disastro straordinario. Crolla il mondo e va in malora.
0: Premio Strega.
2: E brindan tutti alla salute del vincitore con un bicchierino di Liguria.
0: Il sistema del critico.
3: Nel libro ci fa un tassello, come ai cocomeri. Se è rosso dice che è bello senza assaggiarlo. Perché dovrebbe farlo?
0: Mai a tavola.
4: Fa male leggere il giornale a tavola. Finisce che uno non bada quel che mangia mentre legge le disgrazie della strada, mormora poveretti e si asciuga una lacrima con una forchettata di spaghetti.
0: Giovane a tutti i costi.
2: Sfottetemi, una pernacchia di bronzo mi laceri l'orecchio. Non rispettatemi, il rispetto mi fa vecchio.
0: Tecnica professionale.
3: La mondana di Merate. Godimento subito, pagamento a rate.
0: La moglie del poeta. La moglie del generale è generalessa e quella del principe è principessa. Perché la moglie del poeta poetessa non è? Perché?

0: Amici ascoltatori, eccoci arrivati alla fine della nostra nona puntata. Tutto è bene, quel che finisce bene.
1: Non così, niente citazioni, perché mi viene niente citazioni.
2: No, sì, più naturale.
3: Più alla mano.
4: Ma scusa, dice di essere soltanto un po' brillante.
1: Brillante, ma non colto, per carità, non
2: la cultura
1: colto.
2: Dà sempre un po' di fastidio.
1: Senza contare che la gente dirà, hai sentito la radio razziorlando nel programma Tutto Relativo? Beh, per me è troppo colto.
4: Ma non è vero, un mio amico riempiva sempre i suoi discorsi di citazioni.
1: Un tuo amico?
4: Sai come faceva? Si era fatta una cultura eccezionale, non hai idea. Lui leggeva le massime e i pensieri profondi scritti sui bigliettini dei cioccolatini. Nei salotti era molto ricercato.
3: Per i suoi pensieri profondi?
2: No, per i cioccolatini. Quando ne buttava uno là...
1: Cioccolatini?
4: No, non era.
2: No, quando buttava là un pensiero profondo, tutti gli si facevano intorno.
3: Per ascoltare?
1: No, per avere il cioccolatino, da cui aveva tolto il bigliettino, da cui aveva tratto il pensiero profondo. Però lui era generoso e ne dava a tutti.
2: Di cioccolatini?
3: No, di pensieri profondi. Ma studiava troppo. Pensate che era capace di studiarsi da solo dai 2 ai 3 chili di cioccolatini al giorno. Dai. E un bel giorno morì.
2: Troppa cultura.
1: No, troppi cioccolatini.
4: Oh, insomma, ma la volete finire di prendermi in giro?
3: No,
4: ecco, su, la disgraziata, guardate. Ma è possibile che tutto quello che dico io vi serve soltanto per criticarmi, per sfottermi e per riempirmi di dubbi?
5: Sì. Dubbi. Dubbi sono dei dubbi.
6: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
5: Dubbi sono dei dubbi.
7: Cosa è peggio? Pastore che perde il gregge o petroliera che perde il greggio? Boh. Il pappagallo, prima di ripetere, pensa a quello che deve ripetere. Boh. Il peso della barba rende strabici.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto,
2: dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
4: Ma ne stessa cosa?
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: Sempre questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
4: Insomma, basta, arrivederci.
5: Arrivederci!
6: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete.
2: Sì, no, no, no,
6: io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando. Voi siete brutto, io sono bello, che ne so? O io sono bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne
6: io
2: vado.
6: Io non ne posso più.
2: Venitevi anche voi.
0: Sì, andiamo,
2: venitevi anche voi. Io lo lasciamo solo, lasciamola bene.
5: Sì.

che faceva la felicità di alcolisti e di daltonici, e il santo ammainava lentamente la bandiera prima di sciogliere gli ormeggi. Dall'imbarcadero aveva occhi insanguinati

nebbia che saliva e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione, benedetta

spiaggia cenere, entriva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine. Pensavo solo in rima e le rime si baciavano, pensavo che invecchiavo e i miei giorni si accorciavano, e il battito cardiaco rallentava dolcemente e il santo scompariva con

mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa, prima che venga nera. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende e ti spegne. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena, un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena, e se lo sa mio padre dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele, mastica e sputa, dall'altra la cera, mastica e sputa,

La notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde dell'altalena. Un giorno la prenderò come fa il vento alla schiena. Luce, luce lontana che si accende e si spegne.

con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale. Credevo che Bologna fosse mia.

io era morto, ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando Dylan nei profondi.

quella stanza di altri e spoglia, vederti o non vederti tutta nuda, per un fatto di clima e non di voglia.

0: Appariva di carattere mite Berlinguer, ma aveva una tempra dura, come la sua città d'origine, quella Sassari che aveva dato i natali anche a Antonio Segni e a Francesco Cossiga, entrambi presidenti della Repubblica. L'ha regalato alla storia in memoria dei fatti sensazionali, la morte tragica del segretario del Partito Comunista Italiano, colto da un terribile malore durante un comizio. Era la campagna elettorale per le europee del 1984, quando il PC superò per la prima e ultima volta la Democrazia Cristiana. Grande commozione suscitarono i funerali in diretta TV con interventi appassionati di tutta la sinistra, tra cui spiccò Nilde Iotti, eletta presidente della Camera nel 1980.
1: In tanti, venuti da ogni parte d'Italia, a testimoniare un'emozione profonda, uno stupore doloroso per l'evento che ci ha tolto il compagno Enrico Berlinguer, in modo così tragico e imprevedibile. Perché tanto stupore e così grande commozione pervadono tutto il paese? Perché sono così diffusi in Europa e nel mondo? Perché io credo

in questo drammatico momento della società di profonda crisi politica, di così grandi pericoli per la pace, tutti sentiamo che Enrico Berlinguer, con la sua intelligenza, con il suo rigore morale, con la dedizione senza risparmio delle proprie forze, è stato un pilastro della nostra democrazia ed una speranza per il suo futuro. E insieme è stato garanzia per l'Italia e per l'Europa di inflessibile impegno contro la minaccia dello sterminio atomico e della guerra.

cittadini e compagni, perché Enrico Berlinguer è l'espressione più alta di questo nostro partito, della sua storia, delle sue tradizioni, dei suoi caratteri originali, che lo hanno sempre più radicato nella società italiana, dando a tutti la consapevolezza che oggi questa nostra democrazia non può essere senza il Partito Comunista Italiano.

0: direzione e del, del Comitato Centrale del Partito, a nome dei comunisti, a nome di tutti voi che siete qui presenti, voglio dire dal profondo del cuore, grazie Presidente Pertini.
1: A rendere omaggio al segretario del Partito Comunista Italiano anche il leader della destra missina Giorgio Almirante, che aveva più volte incontrato Berlinguer in segreto durante gli anni terribili delle sanguinose lotte politiche.

Il pesce e la politica. Giampaolo Panza fu il primo a usare il termine balena bianca per definire la Democrazia Cristiana e il suo corpaccione di voti e correnti. Il termine non dispiacque alla dirigenza, tanto che negli anni Ottanta venne realizzato uno spot elettorale con la balena bianca che solca i mari con la dicitura «La balena bianca è grande, mansueta e non inquina». Lo squalo per eccellenza fu Vittorio Sbardella, che dal Movimento Sociale Italiano era passato alla DC, divenendone uno degli esponenti più noti. Trota, figlio di Umberto Bossi, mentre con la parola capitone è stato spesso indicato Matteo Salvini, il segretario della Lega, parafrasando il termine capitano, come dichiarato dal senatore dei 5 Stelle Nicola Morra. Salmone fu l'ex rottamatore Matteo Renzi, distinto dalle sardine, il neonato movimento giovanile del 2019, benedetto da Romano Prodi.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Si fa presto a cantare d'amore, se non si ha altro da dire, se non si ha altro a cui pensare, se questo mondo ti sembra normale. Si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si ha altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Nella paralisi di questa stanza riecheggia la voce del radiogiornale. Un altro uomo è caduto al lavoro, un'altra ragazza che è finita male. Nella paralisi di queste macerie vedo in giro solo facce più serie, visi oscurati dall'apprensione. Si fa presto a sentire il profumo, se non si annusa con un po' più di attenzione, se non si lascia varcare l'istinto oltre la soglia del solito odore. Perché il bottone che fa la camicia, perché è un bottone che rende la giacca, se in una botte ne versi un litro o una goccia, il vino comunque saprà di cacca. Si fa presto a suonare un flamenco, se non si hanno le dita mozzate, a calciare un rigore sbilenco, se le gambe te le hanno spezzate. Si fa presto a parlare di pace, con un coltello piantato nel fianco, con un fucile sporco di pece, con chi torna a casa nella sera stanco.

pensare se questo mondo ti sembra normale. Si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Si fa presto a sfoderare una rima, se non si ha un romanzo nel cuore, nella carcassa della sera prima o nella vita di un ascensore. Si fa presto a infiorettare parole, se non si ha un groviglio nel petto. Si balocca e ci gioca il buon gatto, si sveglia, si stira e poi torna a letto.

È primavera, addormentatevi bambine, perché chi di notte vi venga a scoprire, viste dalla finestra del cortile, in silenzio riscuota il suo piacere. E prendetevi quello che sa dare, bambine che aspettate ad aspettare. Vuolsi così e cos'ha quel che si vuole. Chi siamo noi qua giù per contestare?

sole, vi sentirete meno sole. Se sorridi e lo lasci trafficare, come chi per raccogliere si è arresa e non ha più bisogno di difesa. Se sorridi anche senza che ti veda,

sua presa, mentre sprofonda e perde la sua preda, mentre si perde e torna a respirare, ma è aprile, si sente che c'è il sole. Fate presto, bambine, finché aprile, perché a maggio l'amore è già un dovere, a giugno una stanchezza senza nome, d'autunno un'ora d'aria di

è tempo per star sveglie sul balcone. Ma adesso addormentatevi, bambine.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Super Flap, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
2: Bentrovati amici sportivi, dunque ci eravamo lasciati con la promessa che avremmo ascoltato la voce dei protagonisti di quei meravigliosi, indimenticabili anni del Foggia dei Miracoli. E allora diamo il benvenuto al Super Club a Beppe. Signori, benvenuto al Super Club, Beppe. Dunque partiamo dal principio. Beppe, la tua storia con il calcio giocato ebbe inizio nel 1980, quando appena dodicenne entrasti a far parte delle giovanili dell'Inter. Poi a 16 anni l'esordio con il Leffe e la conquista della C2. Quindi passi al Piacenza in C1, poi al Trento, di nuovo al Piacenza, questa volta in Serie B, ma la vera svolta probabilmente avvenne nella stagione 1989-1990. Beppe Signori diventa ufficialmente un nuovo giocatore del Foggia di Mr. Zeman per la cifra di 1 miliardo di vecchie lire. Le cronache narrano che fu proprio Zeman a farti avanzare di ruolo da trequartista a centroavanti. È andata proprio così?
3: Beh sì, ho avuto la fortuna di incontrarlo sulla mia strada da avversario e nello stesso tempo di fargli gol. Evidentemente gli è rimasto impresso e l'anno dopo mi ha voluto a tutti i costi, insomma, a Foggia, dove il presidente era Casillo e dove per la prima volta, insomma, un giocatore costava sopra, penso, i 2 o 3 miliardi, perché era una cifra al di fuori di ogni regola di mercato. Lui mi ha voluto a tutti i costi, io non scorderò mai il giorno che l'ho incontrato alla presentazione, che mi disse ciao bomber, e io dissi ma scusi mister, non sono io sono Signori, che ha fatto 3 gol su calcio di rigore l'anno scorso, quindi di bomber non ho assolutamente niente. Evidentemente lui aveva già visto in me qualcosa che io ancora non avevo capito di avere. Da semplice, diciamo, trequartista mi ha trasformato in un attaccante, quindi devo a lui una parte della fortuna della mia carriera.
2: Alla tua prima stagione in rossonero segnasti 14 gol diventando subito un titolare fisso di quel Foggia. Il 26 agosto del 1990 segnasti la prima rete in Coppa Italia nella gara Foggia-Lucchese, terminata poi 4-1 per i satanelli di Mr. Zeman. Proprio in quegli anni nacque dunque il tridente delle meraviglie: Baiano, Rambaudi, Signori.
3: Sì, è vero, è nato questo tridente che praticamente uno giocava per l'altro, non c'era invidia, non c'era nessun tipo di gara o di competizione, abbiamo subito condiviso tutti questi bei momenti e nello stesso tempo siamo riusciti, insomma, a fare una cosa meravigliosa che è tuttora ricordata, cioè la promozione con 5 giornate di anticipo in Serie A, insomma, rimetteva il Foggia Nella condizione, insomma, di disputare il massimo torneo.
2: Beppe, in quella iconica stagione 90-91 il Foggia diventò per tutti Zemanlandia. Quel gioco così esplosivo, divertente, fece innamorare tutti del calcio champagne rossonero. E così, con 51 punti totalizzati, 67 gol realizzati che vi resero il miglior attacco del torneo, conquistaste una storica promozione in Serie A, riportando il Foggia a giocare nella massima serie dopo 13 lunghi anni. Che emozione fu?
3: Ma fu un'emozione che ricordo ancora come quasi fosse un sogno, perché sai, ognuno di noi quando parte vuol fare una carriera, poi man mano scala le categorie, ma quella promozione poi è avvenuta, non dico quasi per caso, perché niente viene per caso, però voluta a tutti i costi. Abbiamo trovato proprio l'allenatore, i compagni, la gente, il pubblico, una città intera che ci spingeva e abbiamo ottenuto questo grandissimo risultato che ancora oggi, ripeto, rimane nella storia.
2: Beh, vi avevamo promesso la voce di tutti i protagonisti, vero? E allora si riunisce al Super Club il tridente delle meraviglie del Foggia dei Miracoli. Benvenuto al Super Club, Ciccio Baiano! La tua storia nel calcio giocato invece ebbe inizio nelle giovanili del Napoli, squadra della tua città natale. Poi da lì iniziasti a girare in prestito per maturare le prime esperienze. Empoli, Parma, ancora Empoli, poi Avellino, fin quando nell'estate del 90 diventasti anche tu ufficialmente un nuovo giocatore del Foggia del presidente Casillo. Quell'anno conduceste un campionato pazzesco, conquistando un'indimenticabile promozione in Serie A, e Ciccio Baiano si laureò capocannoniere della Serie B con 22 gol realizzati, titolo condiviso poi con Walter Casagrande e Abel Balbo. In quel tridente Rambaudi segnò 15 gol, Signori ne realizzò ben 13.
3: Ma i ricordi sono belli, sinceramente, anche perché poi quando vinci vuol dire che hai fatto qualcosa di bello e di importante. Eravamo una squadra di tanti giovani che aveva voglia di mettersi in mostra con un condottiere come Zemata in panchina. Direi che la sintonia c'era praticamente tra tutti i giocatori, poi è normale, feeling particolare con i miei compagni di reparto.

0: 91-92, dunque il Foggia arrivò a giocare il campionato della massima serie italiana con alla guida l'ormai inamovibile Mr. Zeman. Quella squadra continuò a dare spettacolo anche in Serie A. Signori Baiano e Rambaudi continuarono a segnare a dismisura, una stagione davvero indimenticabile che vi vide chiudere il campionato al nono posto finale, sfiorando per pochissimi punti la qualificazione alla Coppa UEFA. Nella Mitropa Cup invece arrivaste fino alle semifinali. Ciccio, quell'anno segnasti 18 gol, di cui 16 solo in campionato.
1: Ma anche qua ci fu un anno che andò oltre le più rose aspettative, anche perché noi eravamo una squadra neopromossa, composta da tanti ragazzi che facevano per la prima volta la Serie A, perciò era un'incognita per tutti dove potesse arrivare questa squadra. E siamo partiti bene, poi c'è stata una flessione, però mi sembra per due punti questa squadra non arrivò in Coppa UEFA, perciò penso che anche quell'anno fu un anno da indimenticabile per tutti.
0: Francesco, quella per te però fu anche l'ultima stagione con la maglia rossonera, perché poi arrivò l'offerta della Fiorentina, 10 miliardi di lire per avere il bomber Baiano, un'offerta impossibile da rifiutare. Ad ogni modo lasciasti il club scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del Foggia, 42 gol segnati in 75 gare ufficiali, quinto marcatore in assoluto della storia del club. Che cosa ha significato per te il Foggia?
1: Ma tantissimo, perché ovviamente mi ha dato l'opportunità di farmi conoscere. In più venivo da un anno non felicissimo ad Avellino, feci solo 6 gol, perciò Zeman mi volle lì in tutti i modi, avevo altre richieste, ma sapendo il gioco offensivo di Zeman sapevo che poteva essere un trampolino di lancio importante per me. E ero molto contento ovviamente di questa offerta del Foggia e andai con grande entusiasmo, e fu poi alla fine di questi 2 anni fu veramente una scelta azzeccata, perché poi sappiamo che gli attaccanti con Zeman, se sono bravi, possono spiccare il volo.
0: Il momento più bello vissuto con la maglia rossonera?
1: Ma ovviamente quando abbiamo vinto il campionato, ma ce ne sono stati tanti. Poi ovviamente il Foggia mi ha dato anche la possibilità di farmi vedere da Sacchi e indossare la maglia della nazionale. Ricordo le atmosfere prima delle partite, che era di un gruppo che sapeva quello che voleva, ma lavorava sempre con i piedi per terra, perché sapeva che il campionato sia di B che di A erano campionati molto difficili.
0: Qual è stato invece il momento più difficile?
1: Il momento più difficile sicuramente nel periodo di gennaio, dove la squadra, sia il primo anno che il secondo anno, perse 3 partite, e ovviamente quando perdi il morale va giù, però poi questa squadra aveva dei valori importanti e si divise subito sulla strada giusta.
0: Beh, non può mancare anche per te la domanda tipica del Super Club, il coro dei tifosi del Foggia che porterai per sempre nel cuore.
1: Gridavano il mio nome, Ciccio Baiano, Ciccio Baiano, Ciccio Baiano va là, Ciccio Baiano va là, Ciccio Baiano va là. Questo è il coro che sentivo tutte le volte che scendevo in campo con la maglia del Foggia, sia in casa che fuori, perché la cosa bella che anche quando si andava in trasferta la gente non ci lasciava mai, erano minimo 3.000 in trasferta e 22.000 anche via.
0: Lo cantiamo ancora una volta tutti insieme.
1: Ciccio Baiano, Ciccio Baiano, Ciccio Baiano, Ciccio Baiano là là, Ciccio Baiano là là.
0: Torna al Super Club anche Roberto Rambaudi. Roberto, che ricordo hai di quel campionato 91-92? Insomma, che stagione fu per te?
2: Beh, stagione straordinaria, perché è novità della Serie A, il debutto a Milano con l'Inter, non dormimmo tutta la notte io e Signori in camera a guardare San Siro dalla finestra dell'albergo,

0: incontravamo Breme, Bergomi, Matteus, Klinsmann, ed era un sogno che si realizzava, e siamo andati a dominare anche a Milano, pareggiando una partita, vincendo 1-0 fino a 20 minuti dalla fine, mi sembra. E questo è stato un sogno, è stato un anno di crescita ancora di più di quello che è stata. C'era sempre da imparare, c'era sempre da soffrire, ma con la fame, la voglia di emergere per le qualità che avevamo.
1: Roberto, in realtà anche per te quella fu l'ultima stagione in rosso-nero, perché poi nell'estate del 92 accettasti il trasferimento all'Atalanta. Lasciasti Foggia scrivendo anche tu per sempre il nome nella storia del club, con 31 gol segnati in 107 presenze ufficiali. Qual è stato per te il momento più bello vissuto con quei colori addosso?
0: Era il debutto a Milano con l'Inter subito alla prima giornata di Serie A. Quello è stato il momento più bello, perché vai a coronare un sogno di arrivare a giocare in Serie A. E poi ci sono stati tanti momenti belli, poi in Serie A, perché ci siamo fatti conoscere, perché noi tre davanti, l'anomalia era che io segnavo tanto perché finire avanti a Signori, io 15 gol, 11 gol, lui in Serie B, quella è l'anomalia. Però questa era l'imprevedibilità delle nostre qualità, del nostro gioco, della nostra mentalità.
1: Roberto, in quel tridente c'era anche un'altra enorme qualità, anzi forse la più preziosa. Nessuno di quella squadra peccava di individualismi. Tutti giocavate l'uno per l'altro, una enorme complicità con l'unico obiettivo, quello di vincere insieme.
0: Sì, perché ci completavamo. Noi tre ci siamo completati. Il primo anno non c'era Baiano, e poi è arrivato lui e ha completato questo tridente. Signori non sapeva di diventare un bomber così in assoluto nel calcio italiano. La prima cosa che disse Zeman, lo chiamò bomber, lui si stupì. Nel senso che noi ci completavamo, perché sapevamo che se io facevo fare gol a Beppe o a Ciccio era come se lo facessi io, e viceversa. Non c'era gelosia, anzi c'era un'unità di intenti. Eravamo un gruppo molto affiatato, con qualità ben precise.
1: Qual è stato invece per te il momento più difficile?
0: Sicuramente è stato il primo anno. Il girone d'andata, il primo anno, eravamo veramente depressi, perché avevamo tutti contro, i risultati non arrivavano, lavoravamo tanto, contestazione a mille, e quindi ti venivano dei grandi dubbi. E poi invece il mister è stato bravo a mantenere la barra dritta e andare avanti con il nostro lavoro, perché lui era 20 anni avanti quando giocavamo a Foggia, e vedeva oltre quello che gli altri non riuscivano a vedere, e ci vedeva bene.
1: Chiudiamo dunque il giro di domande al tridente con Beppe Signori. Beppe, dunque, il primo settembre del 1991 facesti il tuo esordio in Serie A in Inter Foggia, terminata 1-1. Poi il 29 settembre di quello stesso anno arrivò il tuo primo gol nella massima serie, al 70° minuto di gioco in Foggia 1 Parma 1. Concludesti quel campionato totalizzando 34 presenze e segnando 11 gol, conquistando una storica convocazione nella nazionale maggiore italiana, che ti portò all'esordio anche in maglia azzurra. Avvenuto questo il 31 maggio del 1992 contro il Portogallo.
2: Ma fu una stagione comunque meravigliosa, nel senso che ci affacevamo per la prima volta ad affrontare quelli che erano stati anche per noi degli idoli o delle figurine patine. Quindi io mi ricordo il debutto a San Siro, dove insomma davanti a 80.000 persone tremavano le gambe, perché avevamo proprio cominciato una nuova carriera tutti quanti, perché passavamo da stadi sì di 5, 6, 10.000 a ritrovarsi al debutto in Serie A davanti a 80.000 a San Siro. È stato incredibile.
1: Che anni sono stati, Beppe?
2: Anni meravigliosi, anni in cui ci siamo divertiti tanto, abbiamo fatto divertire tanta gente. Io credo che l'alchimia con l'allenatore sia stata fondamentale per tutti noi, che comunque abbiamo cercato in qualsiasi modo di migliorarci, per poi affrontare una nuova avventura, una nuova carriera, perché ovviamente Foggia ci permetteva a tutti quanti di fare il grande salto verso una società importante e di massimo livello.
1: Senti, poi anche tu nell'estate del 92 lasciasti definitivamente il club. La Lazio ti acquistò per 8 miliardi di lire e con 100 presenze in rossonero e 37 gol realizzati lasciasti definitivamente il club. Che cosa ha significato per te il Foggia?
2: Il Foggia è stato l'inizio della mia carriera, è stata la spinta necessaria che dovevo avere per affrontare poi dopo tutto il resto. Come si dice, mi sono fatto le ossa e nello stesso tempo l'esperienza giusta per poi andare in una grande squadra, la squadra della capitale come la Lazio, e ritrovare grandi campioni del mondo come Riddle e come Doll, che lo erano stati nel mondiale del 90, e quindi con ambizioni diverse e soprattutto con un'esperienza diversa, perché sono arrivato a Roma comunque che avevo già 100 partite in Serie B.
1: Qual è stato per te il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
2: Ma sicuramente la promozione è un gol a Monza, dove in quel caso era l'anno precedente, riuscì in qualche modo a salvare la panchina di Zeman perché era in bilico ed eravamo messi male in classifica. Quel pareggio ci ha consentito poi di salvarci e di andare poi a conquistare l'anno successivo la Serie A.
1: Il momento più difficile?
2: Ci sono stati dei momenti difficili, soprattutto il primo anno che comunque eravamo tutti nuovi, idee di calcio nuove, abbiamo fatto sicuramente tanta fatica tutti quanti, eravamo tutti o quasi tutti debuttanti in Serie B e quindi questo l'abbiamo pagato un po' nell'inesperienza, però credo che sia servito a tutti, insomma, poi per creare quell'amalgama che ci ha permesso di l'anno successivo di andare in Serie A.
1: Il coro dei tifosi del Foggia che porterai per sempre nel cuore.
2: Beh, quello, sai qual è quel giocatore che gioca al calcio meglio di Pelé, Beppe Signore.
1: È vero, il Foggia cedette molti giocatori preziosi per quella squadra, ma dal calciomercato per la stagione 93-94 acquistò Giovanni Stroppa. Benvenuto Giovanni al Super Club. Dunque, dopo due stagioni alla Lazio, alla quale approdasti nel 91, arrivasti a vestire un'altra maglia rossonera, quella del Foggia, con la quale giocasti per l'appunto la stagione 93-94. Quell'anno sulla panchina rossonera trovasti Mr. Zeman e arrivasti a realizzare il record di 8 gol stagionali segnati in 30 presenze, conquistando tra l'altro anche la convocazione nazionale maggiore allenata da Mr. Arrigo Sacchi.
3: Sì, fu una sorpresa, perché poi in ritiro io, giocando con Beppe Signori, che continuava a dirmi che Foggia poteva essere un'opzione importante, perché poi andandoci Zeman, che mi voleva a tutti i costi, poteva essere un rilancio per me, perché alla Lazio giocavo poco, avevo poco spazio soprattutto nel secondo anno, e ho colto questa opportunità, mai pensando che fosse una cosa che poteva cambiarmi la carriera, perché comunque far parte della nazionale, aver giocato anche le due ultime partite di nazionale delle qualificazioni mondiali fu una cosa incredibile. È vero, 8 gol, addirittura ricordo 10 pali, a livello di numeri probabilmente la mia miglior stagione. Ho trovato un maestro, perché poi per chi prima mi aveva allenato, e quindi ai nomi che sono sempre stati sono stati fatti, io aggiungerei davvero anche Zeman, perché mi ha dato una condizione fisica, mi ha dato un'idea, mi ha dato un modo di giocare che esaltava probabilmente le mie caratteristiche, un ruolo molto più definito, ovvero mezzala sinistra in un centrocampo a tre, con questa capacità di andare in verticale che mi ritrovavo addosso, e infatti i numeri poi erano la dimostrazione che quel ruolo era perfetto nei miei confronti.
1: Facendo un salto temporale, invece, nella stagione 2004-2005 decidesti di tornare a Foggia, che quell'anno portò in rossonero anche Luis Oliveira. 9 presenze e un gol. Giovanni, un cerchio che si chiude.
3: Eh, sì, pensavo, perché poi io arrivavo dall'anno di Avellino dove ritrovando Zeman mi aveva ridato linfa, mi aveva ridato entusiasmo, mi aveva ridato una forma atletica che pensavo di poter mantenere. Devo dire con la massima onestà che non ero nelle condizioni di poter continuare a lavorare a quei livelli, non è stata per me una stagione esaltante, c'erano state delle vicissitudini tra la società e il sottoscritto, quindi la società era fallita, diciamo che non ritrovavo quelle qualità nelle persone che potevano eventualmente portare avanti un certo tipo di discorso, e non fu una stagione positiva.
1: Il momento più bello vissuto con il Foggia per te dunque, la stagione 93-94 con Mr. Zeman?
3: Da calciatore assolutamente sì, erano proprio due situazioni diverse. Il Foggia in quel momento, parlo della Serie A, era società modello, sfornava giocatori sconosciuti, viveva di entusiasmo, di questa idea da parte di Zeman che andava ovunque a dettare legge, una squadra bellissima, piena di giovani, è una società comunque tra Casillo, Pavone, c'era un'organizzazione importante. Quella che poi ho ritrovato in Serie C non è descrivibile per quello che poteva rappresentare la società, la città di Foggia.
1: Certamente il percorso del Foggia ha vissuto anche dei momenti bui, come anticipava Giovanni Stroppa, insomma sono stati degli anni particolari, ma i rossoneri sono sempre riusciti a risollevarsi con le proprie forze. Un altro calciatore simbolo di questi anni più recenti è certamente Davide Di Pasquale. Davide, benvenuto anche tu al Super Club. La tua storia con il Foggia ebbe inizio nell'agosto del 2021, quando dalla San Benedettese arrivasti ad indossare la maglia rossonera alla corte di Mr. Zeman, ritornato anch'egli alla guida tecnica del Foggia. Quell'anno in Serie C arrivaste al settimo posto, ma tu dimostrasti subito il tuo valore in campo, segnando tra l'altro un gol contro l'Avellino. Che ricordo hai di quella tua prima stagione in rossonero e degli insegnamenti di Mr. Zeman?
4: Allora, la prima stagione in rossonero, diciamo che io sono venuto qui grazie alla chiamata di Pavone, che mi ha contattato, e anche del presidente, quindi non ho esitato un attimo a scegliere questa piazza. Mi sono trovato sin da subito bene con il mister, con i suoi concetti tattici, con la difesa molto alta e anche con tutto il resto comunque sia dei miei compagni di squadra. Il bilancio della stagione dell'anno scorso è stato molto positivo, ho dei ricordi bellissimi sia con il mister, con tutto il suo staff e con i nostri compagni di squadra.
1: Nella più recente stagione 2022-2023 Davide Di Pasquale diventa il capitano del Foggia 1920 e prolunga con i Satanelli il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Quest'anno di cambiamenti se ne sono vissuti davvero tanti, dai direttori sportivi alla panchina, dove vi trovaste a partire con la guida di Mister Boscaglia, poi passare a quella di Mister Gentile, quindi Mister Gallo, poi Mister Somma ed infine Mister Delio Rossi. Una stagione travagliata, ma comunque con il Foggia siete riusciti a raggiungere i playoff.
4: Sì, abbiamo migliorato la posizione di classifica dell'anno precedente, classificandoci come quarti. È stato un anno dove ci sono stati diversi cambiamenti. Purtroppo c'è stato un inizio di stagione deludente, però ci siamo ripresi con i risultati grazie all'arrivo di Mister Gallo, dove ci ha dato comunque ci ha migliorati sia nell'aspetto tecnico che in quello tattico, dove abbiamo comunque sia fino alla sua guida eravamo terzi. Poi adesso è arrivato il Mister Delio Rossi, dove è inutile discuterne la carriera, ci siamo classificati quarti e daremo tutto per arrivare fino in fondo nei playoff.
1: Che emozione è stata per te indossare la maglia rossonera del Foggia con quella fascia da capitano?
4: è un'emozione unica, anche perché questa è una delle piazze più importanti d'Italia, dove hai tantissime responsabilità, c'è un pubblico da Serie A, questa piazza sicuramente merita altri palcoscenici e noi faremo di tutto pur di raggiungerli, di riportare questa piazza dove merita di essere.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia rossonera.
4: Il momento più bello è stato i playoff ad Avellino, dove siamo andati lì in un clima surreale. Avevamo come risultato solamente la vittoria in uno stadio pieno, in trasferta. Anche con il supporto dei nostri numerosissimi tifosi siamo riusciti a vincere 2-1 in un campo dove comunque sia il Foggia aveva perso uno spareggio playoff per andare in Serie B anni prima.
1: Il più difficile?
4: Il più difficile è stato l'inizio di quest'anno, dove ci sono stati diversi cambiamenti anche a livello di squadra. Sono andati via molti giocatori, sono arrivati altrettanti giocatori importanti. È stato un inizio di stagione deludente, dove ci sono stati diversi cambiamenti. Diciamo sia come staff tecnico, come guida tecnica, ma anche come giocatori, che dove in 7 partite abbiamo raccolto 4 punti, quindi diciamo questo è stato l'avvio più complicato della mia esperienza rossonera.
1: E allora anche per te arriva la domanda classica del Super Club, il coro dei tifosi del Foggia che porterai per sempre nel cuore.
4: Magico Foggia, le canto solo per te. Questo qua, diciamo, è quello più bello che mi emoziona tuttora.
1: Salutando tutti i tifosi del Foggia nel mondo, ricordiamo gli uomini record di questa gloriosa storia. Giovanni Pirazzini dal 67 al 79 è sceso in campo ben 374 volte. È proprio lui a detenere il record assoluto di presenze ufficiali con la maglia rossonera, ovvero 424, in realtà 428, considerando anche il torneo amichevole Coppa d'Estate del 1978. Mentre il calciatore più prolifico di sempre della storia del Foggia è Cosimo Nocera, con le sue 111 reti messe a segno, che è anche il miglior marcatore dei Satanelli nei campionati, con 102 gol, di cui 7 segnati su calcio di rigore. Ma adesso arriva il momento più atteso da tutti, il saluto dei campioni della gloriosa storia del Foggia a tutti i tifosi rossoneri nel mondo. Roberto Rambaudi.
0: Il mio cuore è diviso in due, rosso nero e bianco azzurro, quindi io ho il Foggia nel cuore. Un grande saluto a tutti i tifosi, perché siamo diventati grandi insieme.
1: Ciccio Baiano.
5: Ma è normale che sono rimasti, nonostante sono passati tantissimi anni, non dimentico il calore e l'affetto che mi hanno mostrato. Io ho cercato di fare il meglio, perciò li porterò sempre nel mio cuore.
1: Beppe, signori!
6: Un saluto a tutti i tifosi del Foggia, sempre forza Foggia, nella speranza che riesca a ritornare dove merita, cioè in Serie A.
1: Giovanni Stroppa.
7: Io cosa dire? Ho giocato in nazionale con quella maglia, ho fatto probabilmente la miglior stagione a livello di numeri con quella maglia, ci sono tornato da allenatore, sappiamo tutti che cosa è successo facendo quello che è stato fatto insieme, quindi ci sono molte analogie a quelle che possono essere le mie considerazioni per il Milan. Guarda caso i colori sono gli stessi e il cuore batte fortissimo per entrambe queste società.
1: Il capitano Davide Di Pasquale.
4: Vorrei ringraziarli personalmente e da esterno, non conoscendo prima di indossare questa maglia la realtà di Foggia, credo che sia una delle realtà più importanti del panorama calcistico italiano e spero e mi auguro che ritornerà a cavalcare palcoscenici importanti. Foggia è una delle realtà più belle, sono orgoglioso di vestire questi colori, spero di continuare la mia esperienza rossonera il più lungo possibile.

11 anni, se la memoria non mi tradisce, 11-12 anni, non ricordo, è dal 62, quindi penso questa è la 4242esima versione. Quindi ogni anno, quando viene ripescata, vuol dire in gergo nostro, viene ripescata dai vari artisti internazionali. Quindi vi posso dire che durante tutti questi anni la canzone è stata incisa, non so, forse ho esagerato, ho scherzato, 42.424, non ricordo nemmeno più la cifra che ho detto. Comunque posso così citare alcuni nomi prestigiosi, importantissimi, tutto il mondo, non so, da Pat Boone a Caterina Valente, con Nat King Cole, come Josephine Baker, Chevalier, Marcel Amon, le Kessler, e perché anche le Kessler è stata fatta, uno scopitone, esempio, lo scopitone sarebbe un po' il jukebox con il video, questo che si usava qualche anno fa in America, notissimo, quindi in America è conosciuta particolarmente per queste gemelle che lo cantavano in tedesco. Tutti i più grandi, penso, i più grandi artisti del mondo, i più grandi, questo veramente ne sono orgoglioso, l'hanno cantata. E poi c'è la mia, che ho pensato di non farvela sentire come sigla, sarebbe stata troppo, uno shock troppo grosso, troppo grande per voi, quindi ho pensato di evitarvi questo shock.

0: Tony Renis, cantautore. Io vorrei così, a questo punto siamo ancora all'inizio di trasmissione, quindi vorrei un po' fare il punto della situazione. Tony Renis, cantautore. In effetti lo sono, perché ho debuttato così, Tony Renis. Oddio, il mio debutto non è tanto come cantautore, perché io sono stato purtroppo, dico, un ragazzo prodigio. In linea di massima detesti i ragazzini. Pierino, fai sentire la poesia allo zio, su. Sì, Concettina, fa il balletto, su, che hai imparato. Beh, queste cose le detesto, questi bambini mostri. E io purtroppo ero un mostriciatolo, anch'io. Mi ricordo che da ragazzino facevo il mio esordio all'età di 5 anni nel Biancaneve e il Sette Nani, Cucciolo, nel teatrino delle suore a Camnagovolte, dove ero sfollato, il teatrino dove io ero protetto dalla madre superiora, e appunto così piccino piccino Cucciolo feci e cantavo.
1: Vorrei vedere un altro

questo mio, è una canzone che io ho scritto per Mina. Io la scrissi con Alberto Testa, autore della parte letteraria, non so come si dice, comunque del testo, ecco, volgarmente detto delle parole. La scrissi con Alberto Testa in collaborazione e l'abbiamo scritta così, sdraiati su una moquette con 40 gradi di calore a Roma, per Mina Mazzini, nostra sorellina. Purtroppo Mina non se la sentì di cantare Sono lo scendiletto su cui cammini tu. Gliela levammo, perché o levate lo scendiletto e allora mi sta bene, ve la canto, e se lasciate lo scendiletto non ve la canto. Allora io veramente, questa è stata una decisione mia, ho preferito tenermi lo scendiletto e non farla cantare a Mina. Questa è la verità.

Perdonatemi, ancora mi sono dimenticato qualcosa riguardo al posto mio, quindi arrivo sempre con qualche minuto di ritardo. Però il posto mio, tengo a precisare che al Festival di Sanremo fu la canzone più polemizzata, anche perché la cantammo in due uomini, il sottoscritto e Domenico Modugno. Infatti sono stato quello che ha voluto, dico di prepotenza forse, Domenico Modugno, che era mio fratellino, mio amico intimo, un grande artista, che in quel momento era in una crisi piuttosto pazzesca. Quindi un grande artista, in linea di massima, non è un robot, è

momenti di pieno fulgore, dei momenti di crisi, dei momenti in cui il pubblico gli apre le braccia, gliele stringe al collo, gliele butta al collo, e dei momenti invece il pubblico gli volta le spalle. Ed è normale, benissimo, è giusto che sia così, perché se no è troppo bello, sarebbe troppo facile vivere. Invece bisogna, per godere dei giorni di vacche grasse, bisogna anche sopportare le vacche magre. Dico, questo è la ragione della vita, secondo me. Quindi Domenico Modugno non è che è stato riscoperto da me, però io l'ho voluto a tutti i costi, compagno di sventura, purtroppo, questo mi è dispiaciuto per lui, a Sanremo.

Le tre parole mi portano fortuna. Infatti, Frin Frin Frin era la sigla della serie televisiva del commissario Maigret. Penso che non ci sia niente da dire, la conoscono tutti, forse è una delle mie canzoni più romantiche, più melanconiche, più sentimentali. Posso dire che l'avevo scritta per Dalida, che a un certo momento mi disse: la canzone è stupenda, bellissima, la musica è favolosa, e il testo, frin frin frin, cosa vuol dire tre volte frin frin frin? Non me la sento. Doveva essere la finale di Dalida, di Canzonissima, non ricordo l'anno, e invece Dalida scelse Dan Dan Dan.

c'è sempre la canzone che porta fortuna. Io l'ho scritta in occasione di un festival di Sanremo, per la prima volta come autore di una sigla sanremese. Immaginate, quindi penso che vi ricordiate il clamore, il caos, i colleghi si ribellarono. Comunque andò in porto ugualmente la canzone porta fortuna e mi è servita soprattutto per portare fortuna un po' a tutti, penso, mi auguro, ma soprattutto a me. Una fortuna soprattutto anche perché la fortuna che mi ha dato la chance di avere forse la nostra diva numero uno, la nostra dea, la nostra regina, la nostra... non dico scendiletto perché non è il caso, anzi si rifiutò dello scendiletto, cioè non voglio lo scendiletto, no, io voglio come si dice il copricapo delle regine, lo scettro, quindi questo grande che io dedico a voi, cantato, concedetemelo, consentitemelo, non da me e quindi in chiusura, ma da lei, e quando si dice lei si dice Mina.

quasi sera. E tu eri con me, eravamo seduti accanto al mare.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Accademia di taglio e di cucito, gassogeno Totò la Topolino, la futura Radio Elettra di Torino, pidocchi, olio di ricino, sciuscia, per gli abiti da sposa via del Duomo, per l'annunziata bambini con l'angina, e per la tisi brodo di gallina, per i turisti yam yam yam, per le fusa due posti in galleria, la casa chiusa per il sentimento, la nazione che è senza monarchia, alle corone del venerdì santo, pullman king size gessato e brillantina, in lambretta scorazzano i gagà, da scaturchio gli studenti la mattina, la lezione se la fanno coi babà. Erano andati via gli americani, cantando i vita mia e torna sul riento. Erano andati via soldati e capitani, ma poi a Santa Lucia un bastimento.

su sogno, bolero e grand hotel. Canottata aveva da passare, ed il morto quando parla è 48, e si sognava per giocare al lotto, e si giocava tanto per sognare. 62 invece.

e con un 12 alla si salda pascià. E grazie al re sima di Poggio Reale, l'oro di San Gennaro era tornato e Lauro comperava un suo partito per diventare il re della città. Andato via il mito americano, la vita armava i sogni e i disinganni. Edoardo in Romania e vita in Vaticano, la radio poi compiva 50 anni.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Per il nostro speciale dedicato alla compagnia dei giovani, oggi e domani vi faremo ascoltare la commedia che decretò il successo dei giovani e che vide per la prima volta nel ruolo di regista Giorgio De Lullo. Si tratta di Gigi, commedia tratta dall'omonimo romanzo della scrittrice francese Colette e adattata per il teatro da Anita Luz. Lo spettacolo debuttò il 30 maggio del 1955 al Teatro Nuovo di Milano e vedeva nel ruolo della protagonista una giovanissima Anna Maria Guarnieri. Buon ascolto.
1: Gigi. Due tempi in sei quadri di Colette e Anita Luz. Dal romanzo omonimo di Colette. Compagnia di prosa De Lullo, Falck, Guarnieri, Valli, Albani. Con Gina San Marco e Ferruccio De Ceresa.

0: Personaggi e interpreti: Gigi, Anna Maria Guarnieri, signora Alvarez, nonna di Gigi,
1: Gina San Marco,
0: André, madre di Gigi,
1: El Salvani,
0: Gaston Lachelle,
2: Romolo Valli,
0: Alice di Saint-Effloire, zia di Gigi,
1: Rossella Falk,
0: Victor, maggiordomo in casa di zia Alice,
2: Ferruccio De Ceresa.
0: Regia di Giorgio De Luso.

Primo tempo. Quella che oggi chiameremo la stanza di soggiorno della signora Alvarez, che serve da salotto e da sala da pranzo. Mobili confortevoli, ma visibilmente usati.

0: Gigi! Gigi!
1: Nonna!
0: Non sentivi che ti chiamavo?
1: No, affatto, nonna. Con il chiasso che fa la mamma.
0: Tua madre arriverà tardi allo spettacolo.
1: Non importa. Sai che entra solo al secondo atto. Canta la parte di Fraschita.
0: Porta tutto in cucina. E riportami le carote. Non ti scordare che devi andare dalla zia Alice.
1: Nonna, oggi non è possibile. Ci andrò domenica prossima.
0: Non mancare l'appuntamento di tua zia. Su, sbrigati, vieni che ti metto i bigodini. Mi senti, Gigi?
1: E se ci andassi senza bigodini?
0: Ah, penso che non sia un'idea da incoraggiare. Siediti sullo sgabello. Quando guardo le tue gambe di airone, mi pento di non averti fatto studiare la danza.
1: Mi sarebbe tanto piaciuto, nonna. Perché non mi hai mandato a scuola di danza?
0: Tua madre è andata a scuola di canto. Guarda dove è andata a finire. Nell'operetta. E che parti?
1: Nonna, credi che la mamma la canterà in un teatro l'aria delle clochette di Lacmé?
0: Non dove ci sarà un pubblico per sentirla. Ma non c'è nulla di male se conserva le sue illusioni. Vedi, Gigi, lo studio può dare a una ragazza l'idea di intraprendere una carriera. E una carriera per una donna è la fine.
1: E se diventa celebre?
0: Per esempio?
1: Poler, Cléo de Mérode.
0: Credi forse che sia stata la loro carriera a renderle celebri?
1: Allora cos'è stato?
0: Non ha importanza.
1: Vuoi dire che il successo di Poler è perché ha un granduca russo e Cléo de Mérode un re?
0: Si dice la signorina Poler, la signorina de Mérode. Un po' di rispetto, piccina, verso le persone di riguardo.
1: Va bene, nonna.
0: E poi ti ho detto tante volte che quando stai seduta su una sedia bassa devi accostare le ginocchia l'una all'altra e piegarle insieme a sinistra o a destra per evitare di essere indecente.
1: Ma nonna, ho le mutande e la sottoveste.
0: Le mutande sono una cosa e la decenza è un'altra. Tutto sta nel sapersi comportare.
1: Lo so, la zia Alice me l'ha ripetuto mille volte.
0: Non ho bisogno di mia sorella per insegnarti il modo di comportarti. Su questo, grazie a Dio, ne so un po' più di lei.
1: Beh, allora fatemi fare le sottane un po' più lunghe. Così non sarò costretta a piegarmi come una zeta ogni volta che mi siedo. Guarda, si potrebbe allungare almeno un palmo. O se no, aggiungere un piccolo volant.
0: Un piccolo volant farebbe proprio la felicità di tua madre.
1: Perché non le piacciono i piccoli volanti?
0: Quello che non le piace è di sedersi vicino a una cavallona che dimostra perlomeno 18 anni. Con la sua carriera. Ma ragiono un po'.
1: Io ragiono, anzi. Ma dato che non esco mai con la mamma, che importanza può avere?
0: Oh! Che c'è ancora?
1: Mi sono dimenticata di portarti il tuo giornale illustrato, mamma.
2: Non mi meraviglio, Gigi.
1: Nonna, non potrei andare fino all'edicola a comprare la revue teatrale per la mamma?
0: Con i bigodini. André, che potrà mai esserci di così importante in quella rivista?
2: Sembra che ci sia una mia fotografia.
0: Ah, sì?
2: Se si aspetta troppo, il numero non sarà più in vendita.
0: No, in questo caso. Gigi, su, sbrigati. Quando torni ti leverò i bigodini.
1: Va bene, nonna!
0: O prendimi anche il mio Gil Blas.

0: Benché fosse tanto affettuoso con te e disposto a farti una posizione. E te la filavi con un maestrucolo di musica.
1: Povero George. Non era mica cattivo, sai.
2: Davvero?
1: Mi propose di sposarmi.
2: Proprio. Se non mi fossi trovata lì io a risparmiarti quel disonore.
1: Mamma, per favore, mi allacci il busto.
2: Trattieni il respiro.
1: Cosa, mamma?
2: Ti dico, trattieni il respiro.
1: Ah.
2: Perlomeno... Questa volta ti daranno una vera parte nella nuova operetta.
1: Sta tranquilla, non ci sarà posto che per Tifè, naturalmente. Chi mi dà la forza di sopportare una vita simile?
2: È quella che ti sei scelta. Ma la sopporteresti meglio se avessi qualcuno. È la troppa solitudine che ti logora il sistema nervoso e ti fa vedere tutto nero. Non sei normale.
1: Oh, Jacques, non è forse qualcuno?
2: Se un impiegato delle poste me lo chiami qualcuno, vuol dire che non ci intendiamo più sul significato delle parole.
1: C'è la pensione, poi...
2: Sul serio? Allora hai intenzione di tenertelo tra le sottane finché andrà in pensione?
1: Non è colpa mia se non amo che lui.
2: Mia nemmeno.
1: Oh, so bene come la pensi. Avresti desiderato per me qualcuno come...
2: Come chi?
1: Come Tonton, per esempio.
2: Tonton? Lascia questo modo di esprimersi a Gigi, che è ancora una bambina. E poi rassicurati, Gaston Lachelle non si è ancora ridotto alle artiste d'operetta. Lo devi riconoscere. Finora Scapolo, con la sua posizione, un re dello zucchero, si è sempre dedicato unicamente alle grandi mondane.
1: Belle sfacciate.
2: Modera i termini. Chiamare cose e persone con il nome che meritano non ha mai avvantaggiato nessuno. Le amanti di Gaston sono donne di classe. E pensa al peso enorme della fortuna che gli grava sulle spalle.
1: Compatiscilo anche, già che ci sei. Non per lamentarmi, ma da quando conosciamo Gaston non t'ha dato altro che la sua fiducia.
2: Non ha nessun obbligo verso di noi. Ha fama di non essere troppo generoso. Ma nessuno può dire di averlo visto tirarsi indietro. Le automobili, quel tetro palazzo sul Parc Monceau, il mensile agli Andexelman, i gioielli per i suoi compleanni, lo champagne, il baccarat, a Deauville d'estate, a Monte Carlo d'inverno. Fa tutto ciò che si deve fare.
1: Forché nei nostri riguardi.
2: Non ci ha fatto mancare mai lo zucchero per le nostre marmellate e per il mio curaçao. E ogni tanto qualche gallina, qualche prodotto della sua tenuta e tanti pensierini per la piccola.
1: Siete contenti di questo?
2: Ah, certamente, mi contento di questo. Anche perché in caso contrario sarebbe lo stesso.
1: Insomma, per noi questo Gaston Lachelle che viene a chiederti tanto spesso una camomilla e che è così ricco è come se non lo fosse. Se ci trovassimo in difficoltà, ci aiuterebbe almeno?
2: Oh, ne sono convinta. Ma preferisco non avere nulla da chiedergli.
3: Ecco, mamma.
1: Grazie, tesoro.
2: Andrei nell'ultima pagina.
1: Cosa, mamma?
2: Ti sto dicendo, cerca nelle piccole fotografie dell'ultima pagina. È un'idea così che mi è venuta in mente. Vieni, Gigi, ti levo i bigodini.
3: Nonna, se mi facessi la riga da una parte, con un bel ciuffo, tanto per cambiare un po'.
2: Oh, non me lo chiedere nemmeno. Dei boccoli all'estremità dei capelli è già il massimo dell'eccentricità per una ragazzina della tua età.
3: La mia età? Lidia Porea, la mia età. E questo non ha impedito al barone di Efrem di offrirle un anello con un solitario, che a scuola fa vedere a tutti.
1: Un solitario?
2: Una ragazzina di 15 anni. Immagino che la madre sia pazza.
3: Ma nonna, non è colpa sua se il barone glielo ha dato.
2: Ma sta zitta. Non è il barone che io rimprovero. Il barone sa quello che fa. Ma il naturale buonsenso esigeva che la signora Porè deponesse l'anello in una banca. In attesa...
3: In attesa di che, nonna?
2: Degli eventi.
3: Quali eventi?
2: Ma mi capisco io.
3: Perché? Se Lidia porta l'anello al dito, non ci saranno eventi.
2: Non gli stessi. Il barone è un uomo che può ripensarci. Ma se si è veramente dichiarato, alla signora Porré non resta che togliere la figlia dalla scuola. In ogni modo, finché tutta questa faccenda non sarà stata chiarita, mi farà il piacere di non fare più la strada due volte al giorno con la piccola Porré. Cosa si deve vedere?
3: Ma se si sposa, nonna?
2: Si sposa? Con chi?
3: Col barone.
2: Oh, ma senti, André!
1: Questa ragazzina cade dalla luna.
2: André... L'hai trovata finalmente questa tua fotografia?
1: Certo che l'ho trovata.
2: Fammi vedere.
1: Rappresenta il finale del primo atto di Se fossi re.
2: Io non vedo niente.
1: Ma là, in piedi, là dietro il granatiere. Non vedi?
2: Cosa? Quel pezzettino di orecchio che sporge dietro il collo dell'uomo sei tu.
0: Ah, bene, se io

0: fossi stata al tuo posto, bambina mia, con una spinta avrei messo da parte quel mammalucco e mi sarei piazzata al centro della fotografia.
1: È facile dirlo.
0: E ora Gigi, fila, sarai in ritardo. Ti sei lavata almeno?
2: La faccia sì, nonna.
0: La faccia a rigore, in caso di urgenza o di viaggio, si può rimetterla all'indomani. Ma la cura del corpo costituisce la dignità della donna.
2: Metto il paltò di tutti i giorni? Può ancora andare, no?
0: E come ci si accorgerebbe che è domenica, allora? Metti il paltò in tinta unita e la pagliettina bleu. Quando è che imparerai a vivere?
2: Va bene, nonna!
1: Che nasino, però. Mi chiedo da chi ha preso quella patatina.
0: Se non lo sai tu...
1: Io vado, mamma.
0: Immagino che tornerai a fare uno spuntino durante l'intervallo fra i due spettacoli. Ti conserverò un po' di spezzatino.
1: Non so se ne avrò il tempo, mamma. Se almeno avessimo il telefono, potrei avvisarti. Mamma, vuoi che lo facciamo mettere il telefono?
0: No, è una spesa. E noi andiamo giusto pari pari. Il telefono è veramente necessario agli uomini che trattano affari importanti e alle donne che hanno qualcosa da nascondere. Se tu cambiassi esistenza, faccio una supposizione, o se Gigi entrasse nella vita, sarei la prima a dire mettiamo il telefono. Disgraziatamente non siamo arrivate ancora a questo.
1: E va bene, prenderò qualcosa in latteria.
0: Gigi, si può sapere che stai facendo là dentro?
2: Ecco nonna, sono pronta.
0: Ma non potresti stare con le gambe unite? In quella posizione la senna ti passerebbe sotto. Non hai pancia per niente e trovi il modo di spingerla avanti. E infilati i guanti, per piacere.
2: È Tonton! Tonton! Tonton!
3: Gigi!
2: La
3: vita!
2: Che sorpresa!
0: Ma come mai non siete a Nizza?
3: Mamita, sono accadute certe cose.
2: Lo so, avete litigato con Lian.
0: Ma è vero, Gaston, quello che si dice.
2: Gil Blas.
0: Non è possibile.
2: A scuola ne hanno parlato tutte le compagne, perché sanno che Tonton mi conosce.
0: Gigi, non potresti dire che sei tu a conoscere Tonton?
2: E perché? Mi dà tanto tono. E sapete, Tonton, a scuola non danno mica ragione agli altri.
3: Ah sì? E allora dovrei compiangerla?
2: Come vi pare. In ogni modo, non è certo lei a farci una bella figura.
0: Ah, Gigi. Ah, ho trovato. Una pillola amara per un re dello zucchero. Una segreta amarezza si propaga nel dolce prodotto.
3: Vi prego, mamita.
2: Che macchina avete oggi? Ma è la nuova Dion Bouton, quattro posti decapotabile. Dicono che si possa guidare con una mano sola.
0: Gigi, saluta il signor Lascelle e sparisci. Hai parlato anche troppo.
2: Che peccato, Tonton, lasciarvi così presto. Nonna vuole che vada da zia Alice, se no potremmo fare una bella partita a picchè.
3: Sarà per un'altra volta.
2: Promesso, eh? Ciao, nonna.
0: Ciao, tesoro.
2: Ciao, Tonton.
3: Ciao, Gigi. Ah, senti, Gigi, dato che vai da zia Alice, di' al mio chauffeur che ti ci accompagni.
2: Tonton.
3: Ma non dimenticare di rimandarmelo, eh?
2: Oh, Tonton.
0: Voi la viziate, Tonton.
3: Ma no, mamita, non è nulla.
2: Nulla. Chissà la faccia della portiera quando salirò su quel bolide. La posso tenere il tempo che occorre perché zia Alice la veda?
3: Ma sicuro!
2: Tonton!
0: A fila, Gigi!
2: Vado! Vado, vado, vado!
0: E ora, Gaston, cosa è successo veramente con...
3: Mamita... Mamita, mi fareste per piacere una camomilla?
0: Ma anche due! Sedetevi, mio povero Gaston.
3: Credete che a Gigi dispiacerà se le mangio qualcuna delle sue liquerizie?
0: Ma no, certamente, gliele avete regalate voi.
3: Ma chissà perché la camomilla che preparano a casa mia sa di crisantemi vecchi.
0: Dipende dal modo di prepararla. Voi non ci crederete, Gaston. Eppure spessissimo io colgo la mia migliore camomilla a Parigi stesso, qua e là. Una camomilla piccolissima, misera a vedersi, ma un sapore squisito. Oh mio Dio, com'è chic la stoffa del vostro abito. È il massimo della distinzione. E quella riga sfumata. È una stoffa come quelle che piacevano a vostro padre, ma devo riconoscere che le portava con meno stile di voi.
3: Ma volete spiegarmi, mamita, perché soltanto in questa vecchia poltrona io trovo un vero benessere?
0: Il vostro piacere di povero, Gaston. Solo qui voi trovate tre creature che non vi chiedono mai né perle, né brillanti, né pellicce. E questo vi riposa.
3: Sarà così. Tutto bene in famiglia, mamita? Che novità della zia Alice?
0: Ah, mia sorella, sapete, è sempre la stessa. Molto chiusa e anche un pochino ipocrita. Dice che preferisce vivere di un bel passato piuttosto che di un brutto presente. Suo re di Spagna, il suo principe del Montenegro, il suo che di ve, e Rajà Dozine, se ci si vuol credere.
3: Ma se devo credere a ciò che mio padre mi ha raccontato, li ha avuti, veramente.
0: È molto gentile con Gigi, la trova giustamente un po' in ritardo e la fa studiare. Così la settimana scorsa le ha insegnato a mangiare in modo irreprensibile la ragosta all'americana.
3: La ragosta all'americana? E perché?
0: Alice dice che è indispensabile. Dice che i tre elementi fondamentali di una buona educazione sono la ragosta all'americana, l'uovo alla cocca e gli asparagi. Dice che la mancanza di eleganza a tavola ha guastato molti menage.
3: Beh sì, è vero.
0: Alice sa il fatto suo, non è una stupida. Ha conosciuto tanta gente.
3: Però anche voi, mamita, avevate delle belle conoscenze.
0: Sì, sì. E per quanto Alice chiacchieri, non ha mai avuto nessuno distinto come il signor Alvarez. È stato il grande amore della mia vita, Gaston. Era un santo. E se non fosse morto improvvisamente senza avere il tempo di lasciare un testamento, avrei anch'io una bella casa come Alice, degli anelli, una pelliccia di scinscillà. Eh sì, era un santo, con un diavolo di donna come me.
3: No, vi calunniate, mamita, su.
0: Quando il signor Alvarez è morto, qualcosa mi ha spinta a prendere il suo nome. Anzi, da quel momento che ho veramente cominciato ad avere l'aspetto di una spagnola. La carnagione, la pelle, quel pallore inimitabile.
3: Sì, è questa tinta pastosa, come di burro.
0: Di burro? D'avorio?
3: Sì, d'avorio, è proprio quello che volevo dire, mamita.
0: Certo, molto devo ai miei nerissimi capelli. Una cipria molto bianca, del rossetto molto scuro sono sufficienti.
3: E non vi è rimasto che da aggiungere il nome di Ines.
0: Due minuti, la camomilla è pronta. Ecco. Allora, mio povero Gaston, è proprio vero questo litigio? Da un lato per voi è forse meglio, ma d'altra parte capisco che vi possa seccare. Ne siete veramente addolorato?
3: Ecco, a dire la verità, non è un dolore, mamita, piuttosto una seccatura, ecco.
0: Se non sono indiscreta, come sono andate le cose?
3: Ah, più o meno come le altre volte. Ha atteso il regalo per il suo compleanno e poi se l'è squagliata. Ma lasciamo andare, mamita, se non vi dispiace. Sono tutti così felici di aver trovato un nuovo argomento per fare dello spirito a mie spese. E quel che è più triste, sono riuscite persino a fare ridere me.
0: Mio povero Gaston, se penso che non avevate ancora 20 anni quando dovete intervenire nella vostra terribile litigata con Maris Schucke.
3: Pensate proprio che fosse Maris, non era piuttosto...
0: Sì, era Maris.
3: La odiavate, vero, mamita?
0: Io? Oh, affatto.
3: Affatto. E allora perché?
0: Perché ve l'ho riportata. In quel momento non si poteva far altro che rendervela. Non desideravate che lei... Non avrei fatto di più per un figlio mio.
3: Cara mamita, non è questo forse l'unico posto dove io posso riposarmi? Dimenticare il mio denaro. Dimenticare che ho sorpreso Lian con...
0: Mio povero Gaston... Prendete ancora un po' di camomilla. La camomilla da...
4: l'oblio.

0: Sarete rimasto molto meravigliato, Victor, vedendomi arrivare in quell'automobile.
1: La signorina lo può ben dire.
0: E cosa avete pensato, Victor?
1: Mi son detto, non le rimane che una sola cosa da fare alla signorina Gilbert.
0: Cosa?
1: Giungere in pallone.
0: Bisogna che la guardi un'altra volta. Zia Alice?
2: Ma non lo so ancora.
0: Io lo so sempre quando tu hai l'emicrania. È quando porti questo affare di merletto sui capelli.
2: Questo affare di merletto, Gilbert, si chiamava anticamente fanchon quando era portato da una regina di Francia.
1: La signora ha niente da comandarmi?
2: No, grazie, Victor. Potete andare.
1: Bene, signora.
0: Se ti sei decisa per l'emicrania, zia Alice, forse non avrai voglia di darmi la lezione.
2: Sì, sì, hai ragione, mia cara. Uscendo, fatti dare il dolce che ho preparato per te.
0: Grazie, zia Alice.
2: Riposati 5 minuti.
0: Ah, ma non sono stanca. Sono venuta in automobile.
2: In automobile?
0: Sì, nella Dion Bouton 4 posti decapotabile di Tonton, che è a casa dalla nonna. Guarda, zia.
2: Come Gaston Lachelle è a Parigi? E la festa dei fiori a Nizza, l'ha dimenticata?
0: No, non ci va. Ha rotto con Yandex il man. Albert!
2: Che ha fatto?
0: Ha rotto con Yan. Albert, un momento! Torno subito via!
2: Gilbert, mia cara! Da quando in qua si danno ordine a un domestico dalla finestra del secondo piano?
0: Perdonami, zia Alice. Zia, se mi avessi vista nella macchina di Tonton! Facevo una faccia da martire, così. Ma con la coda dell'occhio vedevo la gente che mi guardava. E all'altezza del Trocadero un uomo molto chic mi ha salutata togliendosi la tuba.
2: Ah, sì?
0: Beh, ciao, zia. Zia, ti metterai alla finestra per vedermi andare via?
2: Gilbert, aspetta un momento. Non avrai tanta fretta, no?
0: Ma...
2: Siediti.
0: Ma...
2: Ti ho detto di sederti. Dunque, tu dicevi che il signor Lachelle e Lian si sono lasciati?
0: E come?
2: Ti interessa tanto?
0: Perché mi dispiace, zia. Se Tonton si unisce con un'altra donna, non verrà più a casa a giocare a picchè né a bere la camomilla. Almeno per un po' di tempo.
2: Sì, da questo punto di vista, evidentemente. E che cosa sai di preciso riguardo a questa rottura?
0: Ebbene, di preciso so... Che non devo fare pettegolezzi.
2: Per questa volta ti do il permesso.
0: Allora, ecco. Una delle mie compagne, Lydia Poré, ha una madre che passa il tempo patinando al Palais de Glace. È lì che le hanno raccontato tutto. Gli hanno aspettato il regalo per il suo compleanno e poi l'ha piantato.
2: Dopo il regalo? Non è delicato. L'ha piantato? Non si dice l'ha piantato, neanche se si tratta di una persona capace di agire in un tal modo.
0: È stata tanto sciocca da andarsi a cacciare in un buco della Normandia, talmente piccolo, che Tonton non ha avuto bisogno di un indovino per scoprire che esistevano solo 2 camere da letto nell'albergo. Una occupata da Lian e l'altra da Sandomir, il professore di patinaggio del Palais de Glace.
2: Sandomir? Aspetta un po', ma non è quello che fa ballare il valzer a Polera al 5 o'clock?
3: Sì, indubbiamente è un bell'uomo.
0: Tanto bello? Che tipo è, zia?
2: Tipo equivoco. E sapresti per caso che cosa ha avuto Lian in regalo per il suo compleanno?
0: Un filo.
2: Solo?
0: Solo. Ma che razza di filo?
2: E tu come fai a sapere cosa sia un filo?
0: 37.
2: Perle?
0: Sicuro!
2: Beh, non c'è che dire, è stato all'altezza.
0: Sì, però sembra che Tonton prima abbia cercato di rifilarle un filo di perle piccolo, piccolo, piccolo. Ma lei ha fatto finta di credere che fosse un regalo per la sua sorellina, aggiungendo che per se stessa preferiva accompagnare Tonton dal gioielliere.
2: Il dromedario sa come comportarsi quando vuole.
0: Beh, allora ciao, zia. A quest'altra settimana.
2: Ciao, Gilbert. Torna subito a casa, eh?
0: Certamente. Tonton mi aspetta per un picchè.
2: Ah... Tonton sarà ancora lì da voi?
0: Se la sua macchina l'ho io.
2: Gilbert, togliti un po' questo paltò.
0: Ma
2: che cos'è questo vestito?
0: Uno della mamma, rifatto per me.
2: Ah, bello, bello. Sì, sì, perché anche prima con un vestito simile non dovresti giocare al piquet, fosse pure con tua nonna.
0: Oh, Tonton me l'ha visto un mucchio di volte.
2: Tanto peggio.
0: Devo tornare domenica prossima, vero zia Alice?
2: Non avere tanta fretta. Ho torto a trascurare le tue lezioni, che abbia o no l'emicrania. Ti stai talmente trasformando in signorina. Forse non c'è neanche un minuto da perdere. Levati il cappello, Gilbert. Rimarrai a colazione con me.
0: Va bene, zia. Bisognerà che rimandi l'automobile.
2: Victor rimanderà l'automobile. Aspetta un momento qui. Il tempo di andare a prendere l'occorrente per la tua lezione. Quella di oggi sarà una lezione della massima importanza.
1: La signorina ha chiamato?
0: Sì, Victor. Vorrei... Ossia, lei vorrebbe che rimandaste l'automobile al signor Lachelle.
1: Benissimo, signorina.
2: Ah, Victor!
1: Signora?
2: La signorina rimane a colazione, ma abbiamo ancora una mezz'ora, è il tempo di darle la lezione.
1: Benissimo, signora.
2: Quanti anni hai, Gilbert?
0: Ma zia, la stessa età dell'altro giorno, 16 anni.
2: Mm. E dimmi un po', chi hai come amiche?
0: Nessuna, zia. La nonna non mi permette neanche di andare a far merenda con i genitori delle mie compagne di corso.
2: Una volta tanto ho ragione. E fra le sottane non hai nessuno?
0: Ma no, zia, nessuno. Perché? Ti hanno forse detto male di me? Sono sempre sola. E poi perché la nonna mi impedisce di accettare degli inviti?
2: Anche in questo ha ragione. Non saresti invitata che da gente ordinaria, dunque è inutile.
0: E noi? Non siamo gente ordinaria?
2: No.
0: Che cosa ha meno di noi, la gente ordinaria?
2: Ha la testa debole, il corpo corrotto. E oltretutto si sposa. Sì, ma non credo che tu possa capire.
0: Sì, zia, ti capisco. Noi non ci sposiamo.
2: Non è che il matrimonio ci sia vietato, è che noi, invece di sposarci prima, ci sposiamo dopo.
0: E questo mi impedisce di frequentare le ragazze della mia età.
2: Sì. Ti annoia a casa tua? Annoiati un po', non ti farà male. La noia impone le decisioni. E che cos'è? Una lacrima di una sciocchina che è in ritardo per la sua età. Ora al lavoro. Guarda.

0: Non avresti mai immaginato che io avessi tanti gioielli, vero?
1: Non avrei mai immaginato che ne esistessero tanti in tutta Parigi.
0: Cos'è questo, Gigi?
1: Un diamante navette.
0: No, no, no, si dice un brillante navette. E questo?
1: Un topazio?
0: Un topazio? Ah, ma io ho subito molte umiliazioni nella mia vita, ma questa le supera tutte. Un topazio fra i miei gioielli. Ma perché allora non un'acqua marina, un berillo? È un brillante jonquille, mia piccola occhetta. E non avrai molte occasioni di vederne di simili. E questo?
1: Oh, questo è uno smeraldo. Com'è bello, zia.
0: Sì, vedi, vedi questo fuoco quasi blu che serpeggia in fondo alla luce verde. Solo gli smeraldi più belli contengono questo miracolo, questo riflesso di blu inafferrabile.
1: Chi te l'ha regalato, zia?
0: Un re.
1: Un grande re?
0: No, uno piccolo. I grandi re non regalano mai delle belle pietre.
1: Perché?
0: Se vuoi il mio parere, perché non le amano. E detto fra noi, non le amano neanche quelli piccoli.
1: E allora, chi le regala le belle pietre?
0: Chi? I timidi, gli orgogliosi anche. E la gente rozza perché crede di dar prova di buona educazione regalando un gioiello vistoso. Qualche volta una donna per umiliare un uomo. Non portare mai gioielli di secondo ordine. Tu aspetta che arrivino quelli di prim'ordine.
1: E se non vengono?
0: Pazienza, piuttosto che un brutto diamante da 3.000 franchi, porta un anello da 2 soldi. Ma in tal caso dirai, è un ricordo, lo porto giorno e notte. Non portare mai gioielli artistici, screditano completamente una donna.
1: Che cos'è un gioiello artistico?
0: Oh, dipende, una sirena d'oro con gli occhi di rubino, uno scarabeo egiziano, una grossa ametista incisa, un braccialetto di scarso peso, ma che si dice cesellato da mano maestra, una lira, una stella montata a spilla, una tartaruga intarsiata, insomma degli orrori. A non portare mai perle false, neanche come spilloni da cappello. E guardati dai gioielli di famiglia.
1: La nonna ha un bel cameo a medaglione.
0: Non esistono bei camei. C'è la pietra preziosa e la perla. C'è il brillante bianco, giallo, azzurro e rosa. C'è il rubino, quando sei sicura che è vero. Lo zaffiro, quando è del cashmere. E lo smeraldo. Purché non abbia nella sua acqua un non so che di chiaro, di un po' gialliccio.
1: Zia, a me piacciono tanto leopardi.
0: No, no, mi dispiace, ma non le porterai mai, non lo permetterei.
1: Zia, anche tu credi che portino sfortuna?
0: Perché no, perché no? Bisogna dare ad intendere che ci si crede. Credi, credi, credi a leopardi, credi... vediamo un po' che cosa ti potrei indicare. Alle turchesi che muoiono, al malocchio.
1: Ma sono superstizioni.
0: Sì, sì, sì, certamente. Ma si chiamano anche debolezze. Un corredo di debolezze e la paura dei ragni sono il nostro bagaglio indispensabile agli occhi degli uomini.
1: Perché?
0: Perché? Perché 9 uomini su 10 sono superstiziosi, 19 su 20 credono al malocchio e 98 su 100 hanno paura dei ragni. Essi ci perdonano molte cose, ma non di essere indifferenti a ciò che li agita.
1: Non potrò mai ricordarmi tutto questo.
0: L'importante non è che tu te ne ricordi, ma che lo sappia io.
1: Zia, che cos'è un servizio da scrittoio in malachite?
0: Zia mia, dimmi, ma chi è? Chi è che ti insegna cose simili?
1: La lista dei regali dei grandi matrimoni, zia, nei giornali.
0: No, belle letture, belle letture. In ogni modo puoi sempre impararvi quali sono i regali che bisogna non fare né ricevere. Dunque, alzati un po'. Hai una bella bocca, bambina. Con dei denti simili io avrei divorato tutta Parigi e l'estero anche. Sì, è vero che è una bella fetta, me la sono mangiata lo stesso. Che cosa hai qui? Una bollicina? Non devi avere bollicine vicino al naso. Là ti sei strizzato un puntino nero, non devi né avere né strizzarti punti neri. Ti darò un po' della mia acqua astringente. Dunque, fai attenzione a quello che ti dico. vuoi piacere. Hai un naso impossibile, una bocca senza stile, gli zigomi da mugico.
1: Sì.
0: No, ma te la puoi cavare con gli occhi, le ciglia, i denti, i capelli, se non sei del tutto sciocca. E per il corpo... Progetto. Un bel progetto.
2: Un'altra cosa. Hai il buon gusto? Dico, quando pensi a farti bella, come ti vedi?
1: So benissimo quello che mi donerebbe. Ho visto un vestito, zia. Un vestito. Una creazione di Madame Gérard. Centinaia di piegoline in mussolina grigio perla, da capo a piedi.
0: Spiegati senza movimenti, quando gesticoli diventi volgare.
1: E poi un vestito ricamato in lana blu e lavanda, su fondo di velluto nero. Il disegno in rilievo forma sullo strascico come una coda di pavone.
0: Ah, basta. Vedo che hai tendenza a vestirti come le grandi mondane della Comédie Française.
1: Sì.
0: No, non prendere questo come un complimento. Beh, va bene. Voglio fare ugualmente qualcosa per te. Ti darò un biglietto per la première della casa Bischof David, una vecchia amica che non ha avuto fortuna. Bisognerà rinnovare il tuo guardaroba.
1: Sì, hai detto
0: Bischof David?
1: Oh.
0: Non credevo che fossi così civetta.
1: Non sono civetta per i vestiti che mi fanno a casa.
0: Capisco.
1: Oh, grazie, zia. Grazie,
0: no,
1: grazie.
0: Piano, bambino mio, piano. Mi spettini. Avanti.
3: Signora, il pranzo è servito.
0: Scendiamo subito, Victor. Un attimo.
1: Victor, cosa devo imparare a mangiare oggi?
3: Per cominciare ci sono delle uova.
1: Complicate?
3: Strapazzate. Uno scherzo. Dopo però ci sono le allodole.
1: Oddio.
3: Anche questo è meno difficile di quanto si creda. Si tagliano in due, così, col coltello, d'un colpo netto. Soprattutto non faccia stridere la lama sul piatto, la signora non ne sarebbe contenta. E poi ne metta ogni metà intera in bocca.
1: Con tutte le ossa?
3: Ossa e tutto.
1: Oddio mio.
3: Le ossa non contano nelle allodole.
1: Sarà. Ma voi conoscete la zia. Bisognerà che risponda alle sue domande senza smettere di masticare. Tuttavia non parlare con la bocca piena e...
0: Mi pareva di avervi detto, Victor, che scendevamo.
3: Sì, signora.
0: Ah, Gigi, poi ricordami che dopo colazione devo insegnarti a scegliere i sigari.
1: Perché?
0: Perché? Non faccio nulla senza ragione. Se mi occupo di te non devo tralasciare nulla.
1: Zia, dovrò anche fumare il sigaro.
0: Ma no. Però se una donna conosce le preferenze di un uomo, sigari compresi, e un uomo sa ciò che piace ad una donna, solo allora si trovano bene armati l'una contro l'altro.
1: E si battono?
0: Ma come si battono? Oh, decisamente mi fai proprio cadere le braccia. Sta attenta, cammini come un granatiere. Ma non trascinare i piedi? Ma guarda dove cammini! Meno rigida, alza la testa, su. Una donna deve ondeggiare come un cigno. No, giù le braccia, bambina mia, ma no, su con la testa. Più sciolta. Ecco, va già meglio. Brava.

0: dalla signora Alvarez il pomeriggio dello stesso giorno.
1: Ed ecco tutta la storia, mamita. Ma cosa occorre mai alle donne perché siano un po' fedeli?
2: Sì, è proprio sconcertante. Ma non bisogna credere che sia molto cambiato da prima.
1: Eppure, mamita, io non ho mai badato a spese. Questo non impedisce che debba stare sempre sul chi vive. Qualche volta io ho l'impressione di avere intorno a me delle ladre qualsiasi. Sorveglio le perle della mia camicia, il portasigarette, ma perfino il cappotto foderato di zibellino.
2: Oh, e dire che la gente immagina che i ricchi non abbiano preoccupazioni.
1: Non hanno preoccupazioni? Sì. Il solo denaro che ho speso senza pensare che mi si ingannasse è stato per opere di beneficenza. Ma avreste torto di credere che io mi lascio imbrogliare?
2: No, non lo credo affatto.
1: Per esempio, quando comprai lo yacht, sapevo benissimo che il re di Bulgaria lo desiderava. 3 mesi dopo glielo rivendetti con un grosso guadagno, come quando comprai quel giornale. Sì, non mi è stato mai difficile guadagnare del denaro. Solo che dopo averlo guadagnato devo metterlo al riparo dalle persone troppo intraprendenti.
2: Non è vita questa, Gaston.
1: Vero? Quando mi guardo allo specchio la mattina, sapete cosa mi dico, mamita?
2: Accidenti, che bel ragazzo.
1: Ma no, mi dico... In questo momento a Parigi c'è sempre un uomo che gode a sbaffo di tutti i favori che tu paghi. E in denaro contante.
2: Per di più un semplice professore di pattinaggio.
1: Proprio non ci capisco nulla. Tanto più che io stesso sono un ottimo pattinatore.
2: Temo che quella Lian non sia in fondo una persona troppo delicata.
1: No, davvero. Quando penso al filo che le ho regalato. La perla di centro era come il mio pollice.
2: Voi vi comportate veramente da gran signore. La migliore figura la fate sempre voi, Gaston.
1: Sì, la figura del cornu...
2: A parte questo, avete dei bei progetti per la festa dei fiori. Contate di abbagliarci ancora una volta.
1: Ah, no, proprio no, mamita. Anzi, approfitterò delle mie disgrazie per fare economia di rose rosse quest'anno.
2: Gaston, non lo farete. Senza di voi la sfilata dei carri sembrerebbe un funerale.
1: Non mi importa proprio niente di quello che può sembrare.
2: E lascerete lo stendardo ricamato a una qualunque Valérie Chéniguin? A Gaston non si giungerà. Questo spero.
1: Sì, sì, anche a questo. Accidenti, e io che ho un appuntamento al jockey.
2: E allora andate, Gaston. E se posso darvi un consiglio, cercate di vedere più gioventù che sia possibile.
1: È proprio la mia intenzione. Grazie, mamita.
3: Oh, ho visto che l'automobile di Tonton era ancora giù, ho fatto una corsa. Avete mangiato insieme?
2: Gaston ha avuto la bontà di mandare la portiera a prendere un patè di fagiano da Potel e Chabot.
3: Tonton! Avete ancora il tempo di fare una partita a picchiet?
1: Beh, ho delle persone che mi aspettano al circolo.
3: Tanto meglio, aspetteranno.
2: Gigi, sei indiscreta.
3: Andiamo, andiamo, Tonton.
1: E va bene, ma non più di una partita, eh?
3: Che bellezza! Prendo le carte.
2: E come hai trovato, zia Alice?
3: Da principio aveva la sua emicrania. Oh,
2: come se non avesse mai avuto mal di testa nella sua vita.
3: Sì, poi però ha cambiato idea e ha deciso che sto crescendo e che ho superato l'età delle gonne corte, che mi devo tenere al corrente e sapere che cos'è un carato. Ah, e che non devo lasciarmi incantare dall'eleganza delle attrici. È semplicissimo, mi ha detto. Di tutti i vestiti che tu vedi sulle scene, non ce n'è uno su 20 che non sarebbe ridicolo alle corse. Insomma, ho la testa che mi scoppia.
1: Ah, immagino.
3: Chi ha mangiato la mia liquirizia? Tonton. Così non andiamo d'accordo noi due. Me la ricomprerete perlomeno.
2: Gigi, contegno, ti prego. E metti giù le ginocchia. Credi che Gaston abbia il tempo di occuparsi della tua liquirizia?
1: Parto per la Svizzera domani, ma gliene manderò una scatola prima di stasera.
3: Senza scherzi, eh? Mm. Ah! E poi, una notizia sensazionale! Avrò un vestito di Bischof David.
2: Di Bischof David?
3: Sì! Uno speciale per giocare a carte con Tonton, lo ha detto zia Alice.
2: Ah, davvero?
3: Sarà molto bello, no?
1: Sì, lo credo bene.
3: Allora, compagno, siete pronto?
2: Gigi, tira giù la sottana.
1: Dunque, mi gioco 10 chili di zucchero.
3: Non mi piace il vostro zucchero, preferisco le caramelle.
1: Perché è la stessa cosa, e poi lo zucchero è più sano delle caramelle.
3: Lo dite perché siete voi che lo fabbricate.
2: Gitto, ma anche di rispetto.
1: No, lasciatela dire, mamita. Oh. Ah, qui respiro, mi riposo. Allora, se perdo, Cici, che cosa vuoi? Delle calze di seta?
3: Le calze di seta mi fanno prurito. Preferirei...
1: Allora!
3: Ah, tocca a me darle.
1: Mm.
3: Lo so, preferirei piuttosto... Ma costa caro.
1: Non importa, su, dimmi.
3: Preferirei un busto Persefone, verde Nilo, con le giarrettiere ricamate a rose rococò.
2: Gigi!
3: No, no, aspettate, ecco! Quello che mi piacerebbe soprattutto... È una cartella da musica.
1: Oh, ma stai studiando musica adesso?
3: No, ma le mie compagne dei corsi superiori mettono i quaderni nella cartella da musica perché fa molto alunna del conservatorio.
2: Gigi, diventi indiscreta.
1: Oh, sbrigati, Gigi, sono servito.
3: Cadi proprio bene. Ho un gioco formidabile.
2: Possibile? Gaston!
1: Buongiorno, André.
2: Comodo.
3: Mamma, che c'è di tanto strano che Tonton sia qui?
2: Niente, niente, una coincidenza. Sul palcoscenico dell'Opera Comique non si parla d'altro che della rottura fra Gaston e Liane.
1: Ah?
2: Cos'hai, mamma? Ti sei raffreddata?
1: Gradirei che su questo argomento mi si lasciasse in pace.
2: Ma è molto lusinghiero per voi, Gaston, perché in quanto a pettegolezzi l'Opera Comique è in ritardo di un secolo.
3: Tocca a voi, scimmione!
1: Scusami, Bertuccia.
2: Se soltanto avessi potuto telefonare, non sarei tornata a casa.
4: E perché?
2: Ero stata invitata.
4: Finalmente! Hai trovato qualcuno?
2: E chi è?
4: La signora Leclerc.
2: Ah, ah, la segretaria del direttore.
4: Sì. Che peccato, eh?
2: Avrei potuto lavorarmela, perché dicesse al suo padrone di darmi una parte migliore nella nuova operetta. Davvero, dovremmo avere il telefono.
1: Ottima idea, perché no?
2: Mamma dice che bisogna aspettare che Gigi sia diventata abbastanza grande da avere degli ammiratori.
1: Veramente? Dimmi un po', piccola vipera, stai barando, eh?
3: Bugiardo!
2: Mamma dice che il telefono non è utile che alle donne che hanno bisogno di mentire ai loro amanti.
4: Com'è andata la tua matinée, cara?
2: Benissimo, mamma, come sempre.
1: Imbrogliona, avevi il quarto re nella manica.
3: Non è vero, salame.
4: Ragazzi, che vocabolario.
2: Guarda, una fotografia di Liane sul Figaro.
4: Ma che c'è di strano? È un avvenimento mondiale.
2: La volete vedere, Gaston?
3: Come se Tonton non la conoscesse.
2: Se fossi in voi, Gaston, cercherei di mortificarla. Non mi prenderei certo la prima donna che capita. Piuttosto una donna di mondo.
1: Potrebbe essere un'idea.
4: André, gli vuoi far cambiare un cavallo guercio con uno cieco?
2: A teatro dicevano che un artista dell'Olimpia sarebbe già candidata alla successione.
1: Ah, questa poi!
2: Ah, sì? E chi sarebbe?
1: Ma una certa Cobra.
3: Tocca a voi, razza di asparagio.
1: Lo so bene, testa di rapa.
2: Sembra che sia molto bella questa Cobra.
1: Deliziosa.
4: No, fidati di lui, saprà regalarci qualche cosa di originale.
2: Beh, mamma, bisogna vedere che cosa intendi tu in fatto di originalità. Sembra che faccia un numero d'acrobazia. Viene portata sulla scena in un cestino che conterebbe tutt'al più un fox terrier. E ne esce invece lei, srotolandosi come un serpente. Si dice che al jockey abbia fatto impazzire tutti.
4: André, hai la voce un po' rauca.
2: Ah, sì?
4: Sì, porta via il resto della camomilla e fa qualche gargarismo.
2: Oh mio Dio, non me ne ero accorto.
4: Ecco, prendine un bel sorso e tienilo in bocca per un'oretta. Hai capito?
2: D'accordo, mamma.
4: Oh.
1: Mi hai chiamato salame?
3: Quello che è detto e ho vinto!
1: Non è vero, piccola strega, hai barato ancora.
3: Come avete detto?
1: Oh, da detta, Gigi, rovecchi il tavolo.
3: Come mi avete chiamata? Ripetetelo un po'.
4: Gigi, che maniere sono queste?
3: E chi dice che siano delle belle maniere?
4: Basta!
3: Me la sono guadagnata.
1: Gigi, stai diventando venale.
3: Non so cosa voglia dire, ma avrò la mia cartella da musica e la mia liquirizia. Sì o no?
1: Sì, avrò la cartella da musica e la liquirizia.
3: Finalmente.
1: Oh,
3: dove andate a cena, Tonton?
1: Dalla rue, penso.
3: Dalla rue? E che vi daranno da mangiare dalla rete?
1: Ma che ne so, i soliti filetti di sogliola al burro, costolette d'agnello con tartufi, tanto per cambiare.
3: Qui si mangia il resto dello spezzatino riscaldato.
4: Oh, un semplice spezzatino con patate. L'oca era troppo cara questa mattina.
1: Ve ne farò mandare una dalla mia tenuta di Bonavrì.
4: Oh, grazie, Gaston.
1: Ah, non che lo spezzatino con patate non sia buono,
4: E se rimaneste a mangiare con noi?
1: No, no, mamita, non mi tentate.
4: Lo sapete, anzi, che il riscaldato è migliore. Adesso che ci penso, fatemi andare a vedere se per caso non stia bruciando.
3: Tonton, avete pranzato con la nonna. Ma non volete restare a cena con me?
1: Mi dispiace, Gigi, ma non è possibile. Stasera ceno con Feydeau.
3: Feydeau? Chi è Feydeau?
1: Come? Non lo conosci? Non vai mai a teatro, allora?
3: Quasi mai, Tonton.
1: Perché? Non ti piace il teatro?
3: Ne vado pazza. Ma la nonna e zia Alice dicono che il teatro impedisce di pensare alle cose serie della vita. Non dite alla nonna che ve l'ho detto,
1: A me piacerebbe conoscere quali sono per loro le cose serie della vita.
3: Io le so a memoria, Tonton. Ma loro non sono mica sempre d'accordo. Proibizione di leggere i romanzi, danno malinconia. Proibizione di mettere la cipria, rovina la carnagione. Proibizione di mettere il busto, rovina la linea. Proibizione di fermarsi sola davanti alle vetrine dei negozi. Proibizione di conoscere le famiglie delle compagne di scuola. Soprattutto i padri che vengano a prendere le figlie all'uscita. Proibizione...
1: Mia povera Gigi, ma è peggio che il convento.
4: Sarà squisito. Gaston, se avete dei rimpianti.
1: No, no, davvero, devo scappare. Arrivederci, mamita.
4: Arrivederci, Gaston.
1: Arrivederci, Cici.
3: Un momento, Tonton. I vostri capelli hanno avuto la peggio nella baruffa. Là. Così va molto meglio. E la cravatta? Là.
1: Grazie.
3: Che c'è, Tonton?
1: Niente.
3: Siete diventato rosso.
4: Scusatela, Gaston, non sa quello che dice.
1: Ah, non fa niente, mamita. Io mi domando chi me l'ha fatto fare di dare appuntamento a Dion e a Feydeau. Ma sapeste come rimpiango lo spezzatino riscaldato, mamita. Beh, allora, arrivederci al mio ritorno dalla Svizzera,
5: Arrivederci,
1: mamita. E grazie mille di tutto, Arrivederci, Gigi.
4: Adesso Gigi riponi le carte.
3: Sì, nonna.
4: E poi dimmi cosa è successo dalla zia Alice. Non te l'ho chiesto davanti a Gaston perché è meglio non parlare di questioni di famiglia davanti agli altri. Ricordatelo.
3: Oh, è semplicissimo. Zia Alice aveva il suo merletto crema sulla testa in segno di emicrania. Mi ha detto, non sto bene. Le ho detto, oh, allora non voglio stancarti, ritorno a casa. Mi ha detto, riposati 5 minuti. Oh, le ho detto, non sono mica stanca, sono venuti in automobile. Oh! In automobile, mi ha detto, alzando le mani così. Mi ero tenuta l'automobile 2 minuti per mostrarla a zia Alice, pensa. Sì, dico, la Dion Bouton 4 posti decapotabile che Tonton mi ha prestato mentre sta da noi. Ha litigato con Lian. Litigato con Lian, ha detto? E mi è sembrato che questo abbia cambiato tutto. E mi ha detto che era molto importante che prendessi la mia lezione, che diventavo una signorina, patatina, patatà, patatina, patatà. Nonna, se tu ci capisci qualche cosa, sei brava.
4: Può darsi, Gigi, può darsi.
3: Nonna, credi che Tonton si ricorderà di mandarmi la liquirizia e la cartella?
4: Può darsi, bambina mia, può darsi.
3: Perché dici può darsi? Dato che ha promesso. Una promessa è sacra, non è vero, nonna?
4: E questo chi te l'ha insegnato?
3: Il mio professore di morale a scuola. Che cos'hai da sospirare, nonna?
4: Penso che l'educazione delle ragazze non è una cosa facile.
3: Allora, nonna, cosa credi della mia cartella? Tonton me la deve, no?
4: Sì, te la deve. Ma l'avrai forse in ogni modo. Beh, cosa stai a fare lì imbambolata invece di andare a pulire gli asparagi?
3: Vado, nonna.
6: È andato via, Gaston?
4: Sì. André, non ricominciare con quel grammofono.
6: Che fastidio ti dà, mamma?
4: Gigi, ricordati di mettere i guanti di gomma. È ora che tu abbia delle mani bianche e morbide come la signora Dexalma.
3: Sono troppo giovane, nonna. Le mani vellutate mi invecchierebbero.
4: È buffa qualche volta questa ragazzina. Credo che avrà una personalità.
6: Mamma, diventi nonna ogni giorno di più. Ti entusiasmi. Per una stupidaggine che ha detto la piccola, ecco che le trovi una personalità.
4: Precisamente.
6: E a che cosa le potrà servire? Per riuscire non c'è che una cosa che conti: la fortuna. Lo sai meglio di me.
4: È ciò che dicono tutte quelle che non riusciranno mai. Citami una sola delle persone in vista che non sia arrivata per proprio merito. Per esempio, prendi Lian Dexelman.
6: Lian? Non mi dirai che ha qualcosa di straordinario?
4: Sì, cara. Prova ne sia che ha raggiunto una tale celebrità.
6: E secondo te cos'è che ha fatto la sua celebrità?
4: Tutto. Il suo mistero, la sua sfacciataggine, i suoi vestiti sbagliati che le fanno pubblicità più di quelli riusciti. Il disprezzo che finge di avere per gli uomini. Non c'è nessuno che possa superarla, mia cara.
6: Si può ben dire che non è una cosa semplice. Non vedo la nostra povera Gigi in una parte simile.
4: Non cercare di indovinare quello che può accadere o no, Gigi. Il destino di Gigi è nelle mani degli dèi.
6: Degli dèi? Non ti sembra di esagerare un po'? Mamma...
4: Mai abbastanza. Sento venire dei giorni che ti stupiranno. E la prova è che domani farò mettere il telefono.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Damasco 50 continua con Irene Bignardi, critica cinematografica, la galleria di personaggi che hanno rivelato a Damasco su Radio 3 i libri e gli autori da cui erano rimasti folgorati sulla via della lettura e che sono stati determinanti per la loro vita ed il loro lavoro. Buon ascolto.
2: Damasco.
3: Buonasera, sono qui a Damasco e sono Irene Bignardi. Sono soprattutto una giornalista, anche se ho fatto altre cose nella vita. Ho scritto qualche libro, ho diretto qualche festival, ma quello che io sento di essere una giornalista, cioè una curiosa per definizione, qualcuno che vuole scoprire le cose che gli piacciono e che non gli piacciono, attraverso un continuo essere una studentessa in fondo, un continuo cercare di conoscere le cose, la gente, attraverso i suoi riflessi, nel mio caso attraverso i riflessi che la gente lascia nella letteratura e nel cinema. Mi sono occupata di queste due cose, però forse la mia passione più vera è la lettura, che è cominciata tantissimi anni fa. Una passione che è cominciata tantissimi anni fa grazie a una broncopolmonite fulminante che mi ha ficcata a letto quando ero piccolina, 7 anni, e nella noia assoluta di un'epoca in cui non esisteva la televisione, non c'erano i giochini, o c'erano dei giochini che non potevo fare, dovevo stare a letto, ho scoperto il piacere straordinario della lettura. E il piacere straordinario della lettura è arrivato attraverso dei bei libri, perché per fortuna in casa c'erano dei bei libri, o comunque mi sapevano anche suggerire dei piccoli acquisti di lettura da bambina. Il primo è un libro di cui non parlerò oggi, ma che vi accenno, anche perché secondo me fa bene suggerirlo ai nostri bambini. Si chiama Storie delle storie del mondo di Laura Orvieto ed è una fantastica silloge di tutta la mitologia greco-romana che mi si è impressa nella testa, tanto che quando poi mi sono messa a studiare l'Iliade e l'Odissea a scuola, potevo fare i conti esatti sull'età di ogni singolo dio, degli dei e delle dee, perché ero molto esperta nelle genealogie e negli intrecci amorosi e nelle discendenze dell'uno dall'altra. Questo è uno dei libri che hanno aperto la via alla lettura per me, ma in realtà parlerò di un altro, di quello che è stato veramente molto formativo.
4: Le due principali famiglie di Verona erano quelle dei ricchi Capuleti e dei Montecchi. Divideva queste famiglie un'antica lite, che si era trasformata in un'ostilità così profonda e mortale da estendersi ai più lontani parenti e ai domestici di entrambe le parti. Al punto che un servo di casa Montecchi non poteva incontrare un servo di casa Capuleti, né un Capuleti imbattersi casualmente in un Montecchi, senza che volassero parole grosse, o ne seguisse talvolta uno spargimento di sangue. Ed accadeva spesso che la felice quiete delle strade di Verona venisse turbata dalle risse di questi incontri occasionali.
3: Il libro di cui vi parlavo prima, il libro che mi ha aperto un mondo che è tuttora aperto per me, ci navigo dentro, mi piace immensamente, è un libro di racconti. All'epoca c'era una bella collana di non so che editore che riassumeva per noi bambini i grandi classici. Mi ricordo un volume dedicato a Goldoni, mi ricordo una edizione a Brege dei Tre Moschettieri, ma quella che ho amato immensamente e che purtroppo mi è stata rubata da qualche altro lettore avido erano due volumi invece di racconti da Shakespeare di Charles e Mary Lamb. Non li ho più trovati, ho trovato delle versioni ridotte e quella che ho davanti a me in questo momento è un'edizione ridotta in tutti i sensi, perché è piccolina, è un'edizione Sellerio, perché in realtà dei 20 racconti originali di Charles e Mary Lamb qui ce ne sono solo 5. Io all'epoca me li sono letti, sempre complice la broncopolmonite, tutti quanti. E ho scoperto il mondo di Shakespeare, l'ho scoperto in maniera bambinesca ovviamente, cioè ascoltavo le storie come quella che avete appena sentito, dove avete detto l'incipit. Poi naturalmente crescendo ho cercato anche di scoprire chi erano questi Charles e Mary Lamb, che sono in un qualche modo un romanzo in loro stessi, perché sono una coppia di fratelli particolarmente sfortunata, particolarmente brutti, particolarmente infelici. Così brutti e così infelici che c'è una grande tragedia alle spalle della storia di Mary, che era 11 anni più vecchia del fratello Charles, vivevano all'inizio dell'Ottocento a Londra, erano piccola borghesia impiegatizia, con però grandi passioni letterarie e grandi nevrosi, nevrosi portate all'esasperazione, tanto che il grande dramma di questa coppia di fratelli è stato che Mary ha pugnalato a morte sua madre ed è stata anche però lasciata andare dalla giustizia inglese, perché per forse la prima volta si è considerato che fosse un caso caso di demenza, che quindi non dovesse essere condannata alla detenzione. Fu affidata al fratello, che visse con lei tutta la vita, scapolo per sempre e per disgrazia, non per sua scelta, e assieme, dopo la morte tragica di questa madre e durante questa specie di vita due coatta, scrissero questa silloge, questi racconti di Shakespeare. Erano, come ho detto, molto brutti a quanto ci raccontano le cronache, però erano anche molto carini e intelligenti, tant'è vero che nonostante la loro origine abbastanza umile, hanno fatto parte di un clan letterario molto importante. Erano amici di Hazlitt, che è un grande saggista inglese, amico personale di Coleridge, amici di Leigh Hunt, cioè erano dentro un giro di intelligenze britanniche dell'inizio del secolo molto interessanti, anche se loro erano appunto la retroguardia più umile in qualche modo. La cosa curiosa, molto curiosa trovo, è che l'editore, che era niente po' che il padre di Mary Wollstonecraft, la grande femminista, chiese ai due fratelli, quando si accinsero a scrivere la loro opera, di far scrivere le tragedie a lui e le commedie a lei.
4: Una sera il vecchio Capuleti diede una gran festa, alla quale furono invitate molte belle dame e numerosi gentiluomini. C'erano tutte le bellezze più rinomate di Verona e chiunque si presentasse era il benvenuto, purché non appartenesse alla casata dei Montecchi. Alla festa dei Capuleti era presente anche Rosalinda, di cui era innamorato Romeo, il figlio del vecchio Montecchi. E per quanto fosse rischioso per un Montecchi farsi vedere a quel ricevimento, Benvolio, un amico del giovane Romeo, lo persuase a recarvisi mascherato perché potesse vedere Rosalinda e paragonarla con le vere bellezze di Verona, che, come egli disse, gli avrebbero fatto sembrare il suo cigno una cornacchia.

0: Benvolio desiderava guarire l'amico, distraendolo con la compagnia di altre dame. Il giovane Romeo e Benvolio, assieme al comune amico Mercuzio, si recarono quindi in maschera alla festa dei Capuleti.
1: Dei racconti da Shakespeare di Charles e Mary Lamb, in particolare ne stiamo parlando in un'edizione ridotta che è pubblicata da Sellerio, ma se ne trovano in giro anche altre. Stiamo parlando di questi bellissimi racconti che ci sintetizzano e ci mettono in forma narrativa le cose più importanti di Shakespeare e che, appunto, dicevamo prima, sono stati affidati per la parte commedie alla sorella Mary e per la parte tragedia al fratello Charles. Questo la dice, secondo me, lunga sulla concezione della vita degli uomini e delle donne all'inizio dell'Ottocento. Aggiungo che tradurre il racconto alle commedie è una sfida ben più complicata, perché la commedia ovviamente si affida molto di più al gioco verbale, al senso delle parole, mentre la tragedia sta in piedi anche per il suo impianto drammatico. Quindi in un certo senso la povera Mary è stata sfortunata, perché si è trovata di fronte al compito più difficile. Comunque sono dei racconti molto belli che naturalmente, non vorrei usare una battuta di un meraviglioso film di Lubitsch che dice: Hitler sta facendo alla Polonia quello che voi state facendo al testo di Shakespeare. Evidentemente sono necessariamente costretti questi racconti a togliere molto del potenziale di Shakespeare, anche perché i destinatari erano appunto i bambini, e poi perché, come si può immaginare, di fronte alla selva di personaggi, di sentimenti, di cose che animano le grandi opere shakespeariane, la riduzione è comunque un piccolo delitto. Ma loro ci sono riusciti invece a fare l'operazione che è quella della seduzione del piccolo lettore, della piccola lettrice nel mio caso, attraverso un modo di raccontare che ti restava nel cuore, creava i presupposti per una successiva curiosità, una successiva passione. Naturalmente erano costretti a ridurre i personaggi, ad abolire gli intrecci secondari e naturalmente anche a fare a meno del linguaggio shakespeariano e di certi acuti della drammaturgia shakespeariana. Mi sono riletta Amleto e non ci ho trovato to be or not to be, che è curioso certamente, ma evidentemente era troppo complesso, era troppo sofisticato l'eterno acquisito di Amleto, perché loro ritenessero che doveva trovare posto in una cosa per bambini.
0: La regina si augurò che la dolce bellezza di Ofelia fosse veramente la sola causa delle sue stravaganze, perché sperava che le sue virtù avrebbero potuto riportarlo alla normalità con soddisfazione di entrambi. Ma la malattia di Amleto era più profonda di quanto lei pensasse e non era così facile guarirla. Lo spettro di suo padre tormentava di continuo la sua immaginazione e il sacro impegno di vendicarlo, che si era assunto, non gli avrebbe dato requie finché non l'avesse rispettato. Ogni ora di ritardo gli sembrava una colpa e una violazione degli ordini del padre. Tuttavia non era facile escogitare il modo di uccidere il re sempre protetto dalle guardie. E inoltre c'era l'ostacolo che non riusciva a superare della presenza della regina, sua madre, che generalmente accompagnava il re. Il fatto che l'usurpatore fosse il marito di sua madre gli provocava qualche rimorso e indeboliva la sua determinazione. Il solo fatto di dover uccidere un uomo era un'idea ripugnante per la naturale mitezza di Amleto.
1: Eccoci qui a Damasco, sono Irene Bignardi, stiamo parlando dei racconti da Shakespeare di Charles e Mary Lamb, che appunto io leggevo nel mio lettino quando ero piccolina e ammalata di una broncopolmonite, che allora era una cosa più seria, perché come voi sapete subito dopo la guerra gli antibiotici non esistevano e quindi ti lasciavano lentamente decantare le malattie. Per me Shakespeare è legato all'odore di pappine di lino. Le pappine di lino erano delle cose tremendissime e urticanti che venivano messe sui bronchi del povero bambino avvolto in una garza e di solito lasciavano dei segni perché venivano sempre messe troppo calde. Stavo dunque nel mio lettino con accanto queste pigne di libri che erano sostanzialmente tutti dei riassunti di grandi libri e scoprivo Shakespeare. Uno dei racconti più magici tra quelli che i Lamb ricostruiscono appunto con questa loro capacità di riassunto, tanto che qualcuno li ha definiti uno dei massimi vertici mai raggiunti nella discreta arte del riassunto, era proprio naturalmente Amleto. Amleto, anche se appunto nella versione loro viene un po' ripulito da una serie di cose troppo audaci,

0: In fondo Amleto è un dramma in cui entrano in scena un sospetto di incesto, le passioni che i bambini non devono conoscere, questa madre che è adultera, che si sposa un mese dopo con il fratello dell'uomo che è stato ucciso, non è esattamente un campione di virtù, lo pensa anche Amleto d'altra parte, pur amandola appassionatamente. Però ecco, questo è stato un'apertura poi a tanti altri momenti con Amleto. Quando ho dovuto scegliere un esame universitario a lettere per inglese, ho scelto l'Amleto. Sono anche andata a dire una serie di scemenze mostruose che però sono molto piaciute per la loro audacia al mio reverito maestro Agostino Lombardo, che da quella volta ha deciso che in effetti io ero una sua allieva, anche se poi confesso a tutti mi sono laureata in geografia umana, quindi altro regalo. Ma Amleto mi è rimasto dentro anche attraverso questa semplificazione infantile, ed è curioso quando tu vai a rileggere queste cose da adulto sapendo molto di più, ma forse sentendo molto meno, come ti arrabbi perché per esempio Charles e Mary Lamb dimenticano Fortebraccio alla fine di questo loro riassunto, cioè la loro necessaria semplificazione ha tolto anche delle figure che mi erano rimaste molto nel cuore e nella fantasia.
1: Lear, re di Britannia, aveva tre figlie: Goneril, moglie del duca di Albany, Regan, moglie del duca di Cornovaglia, e Cordelia, una giovane fanciulla al cui amore aspiravano due pretendenti, il re di Francia e il duca di Borgogna, che per questo motivo risiedevano a quel tempo alla corte di Lear. Il vecchio re, stremato dall'età e dalle fatiche del governo, avendo più di 80 anni, decise di non occuparsi più degli affari di Stato e di affidare l'amministrazione a forze più giovani, per avere il tempo di prepararsi alla morte che non avrebbe tardato a lungo. Con questo proposito chiamò a sé le tre figlie per sapere dalle loro stesse labbra quale lo amava di più, al fine di suddividere tra loro il regno in parti proporzionate all'affetto che avevano per lui.
0: Damasco, pomeriggio d'inverno, Irene Bignardi. Pomeriggio d'inverno e racconto d'inverno. Il racconto d'inverno è un play, si direbbe se parlassimo seriamente, ma una commedia, di quelle che il destino dei due fratelli Charles e Mary Lamb ha affidato alla sorella. Appunto, dicevamo prima che l'editore di questa opera, dei racconti da Shakespeare, pensò che era meglio affidare alla signorina le cose più leggere, cioè le commedie, e quindi il racconto d'inverno sappiamo adesso che è raccontato da lei. Mi viene in mente anche che questa è stata la visione di quel gruppo di ragazzacci frenetici che, arrivando dall'America senza soldi e senza risorse, ebbero la buona idea di portare in scena al Teatro Criterion di Londra uno straordinario Shakespeare in 90 minuti, in cui tutte le formule, forse diremo adesso i format delle commedie shakespeariane, venivano ridotti a un'unica commedia. Quindi c'erano sempre molti gemelli, c'erano scambi di sesso, c'erano tutte le avventure, i riconoscimenti, le agnizioni, tutti riuniti in una sola grande commedia che ha mandato in visibilio il pubblico di Londra per molti anni. Adesso sono troppo invecchiati, credo che abbiano le giunture troppo rigide per poter continuare in questa impresa, ma per molti anni tutto Shakespeare in 90 minuti ha esilarato il pubblico inglese e non solo inglese. Ecco, il gran finale poi di questa messa in scena dei ragazzacci americani era un Amleto abbreviatissimo. D'altra parte questo è un esercizio in cui si è applicato anche Tom Stoppard, che ha fatto un Amleto di 20 minuti, uno di 3 minuti, quindi è una cosa che anche i letterati fanno. Questo Amleto finale veniva rappresentato ad altissima velocità, con tutte le scene tipiche dell'Amleto, e poi, non stanchi di quello che avevano fatto, arrivati al momento in cui Amleto spirava il resto è silenzio, come se fosse una pellicola che si riavvolgeva, rifacevano tutto al contrario. Quindi Amleto risorgeva, arrivava Orazio, cioè tutto veniva ricostruito come in una pellicola che torna lì indietro. Abbiamo parlato oggi di un piccolo libro che piaceva a una bambina piccola, che ero io, anch'io sono stata piccola a un certo punto, che sono appunto i racconti da Shakespeare di Charles e Mary Lamb, che sono una bellissima lettura per adulti, ma soprattutto per bambini. Raccomando vivamente che venga messo in mano a qualsiasi bambino al suo primo raffreddore, che lo tiene un po' fermo. È stato anche un po' un tuffo in un piccolo mondo di primo 800 di cui Charles e Mary Lamb facevano appunto parte come letterati minori, ma molto molto ammirati e apprezzati da quelli più grandi, tra cui i loro amici, appunto Coleridge, Leigh Hunt e via dicendo. Sono letture di una bambina di 7 anni, quella di cui vi ho parlato oggi. Domani parleremo di quelle di una un pochino più grande. Il libro su cui mi accanirò è Cime tempestose di Emily Bronte. A domani allora e buona serata.
2: Damasco.
0: Buonasera, sono Irene Bignardi, siamo qui a Damasco e il libro che ho scelto per illustrare un pezzo della mia storia personale, per parlarvene, per suggerirlo, è Cime tempestose di Emily Bronte. Diciamo che se i racconti di Charles e Mary Lamb sono stati un segno dei miei 7-8 anni, questo è stato il segno dei miei 12 anni, età pericolosissima in cui, come si sa, arrivano gli ormoni, arrivano gli amori, arrivano, e quindi se uno legge certe cose rischia di fare la fine di Madame Bovary, che aveva letto troppi libri che la spingevano verso il romanticismo, appunto. In effetti ne sono uscita segnata anch'io, parlo da Cime tempestose. La cosa è cominciata molto tempo prima, per la verità. Avevo una zia molto romantica che non aveva letto il libro, ma aveva visto in compenso il film e mi raccontava il film e io inevitabilmente piangevo. Questo lo succedeva quando io avevo più o meno l'età in cui leggevo Charles e Mary Lamb. E mi sono ripromessa che appena potevo mettevo le mani su questo libro. Ci sono riuscita solo 5-6 anni dopo, quando avevo 12 anni, appunto nell'età fatale in cui si tende a innamorarsi di qualsiasi cosa.
1: 1801. Eccomi di ritorno da una visita al mio padrone di casa, il solo vicino di cui avrò il fastidio. Questa è certamente una bella contrada. In tutta l'Inghilterra non mi sarei potuto scegliere un altro posto più completamente distaccato dal turbinio della vita sociale. È il paradiso del perfetto misantropo e il signor Heathcliff e io siamo fatti apposta per spartirci questa desolazione. Uomo straordinario. Egli era lontano dall'immaginare come il mio cuore s'accendesse di simpatia per lui quando i suoi occhi neri, vedendomi avanzare a cavallo, si ritrassero così pieni di sospetto sotto le ciglia e le sue dita mosse da diffidenza mentre io pronunciavo il mio nome, si rifugiarono con gesto risoluto più profondamente nel panciotto. «Signor Heathcliff», dissi. Un cenno del capo per tutta risposta. «Il signor Lockwood, signore, il vostro nuovo affittuario. Entrate». Quell'entrate fu pronunciato a denti stretti e in tale tono che significava «andate al diavolo». Persino il cancello al quale egli si appoggiava sembrava restio a muoversi in armonia con le parole. Fu questa circostanza, credo, che mi decise ad accettare l'invito. Sentii interesse per un uomo che mostrava un riserbo ancor più smisurato del mio. Infine, quando vide che il petto del mio cavallo premeva fermamente contro la sbarra, si decise ad allungare la mano per togliere la catena e poi mi precedette in cupo silenzio su per il vialetto selciato, gridando mentre entravamo nel cortile: «Giuseppe, prendi il cavallo del signor Lockwood e porta su del vino». «Sarà tutta qui la servitù, immagino», fu la riflessione destata in me da quel duplice comando. Nessuna meraviglia che l'erba cresca tra le pietre del selciato e che a potar la siepe siano solo le mucche. Wuthering Heights è il nome dell'abitazione del signor Heathcliff e quel Wuthering è un provincialismo espressivo che dipinge il tumulto atmosferico al quale il sito è esposto quando v'è tormenta. Devono davvero avere una ventilazione pura e frizzante lassù, in ogni stagione. Si può indovinare la forza del vento settentrionale che soffia sulla cresta dall'eccessiva inclinazione di pochi stentati abeti all'estremità della casa e da una fila di scheletrici spini che spingono i loro rami tutti nella stessa direzione, come se implorassero l'elemosina dal sole.
0: Cime tempestose, tutti sanno che cos'è. Secondo me non tutti l'hanno letto. Fa parte di quei libri che, non per citare Baricco e il suo film Lezione 21, i grandi capolavori che o sono dimenticati o sono citati senza essere stati veramente vissuti. Io l'ho letto e l'ho anche riletto. 2 volte l'ho riletto, per la precisione, dopo averlo letto quando avevo 12 anni. Recentemente anche perché il mio giornale la Repubblica ne ha fatto una bella edizione recentemente, oramai un po' di anni fa, ma insomma quasi recentemente, facendola anche ritradurre, cosa molto utile perché la vecchia traduzione, devo dire che aveva un po' di crepe. Prima di tutto, di Cime Tempestose è affascinante il retroterra. Il retroterra di queste tre sorelle, Emily, Charlotte e Anne, che sono vissute a metà dell'Ottocento in cima a una collina nella brughiera inglese, in totale isolamento quasi, con un fratello molto dotato ma molto sciagurato accanto, che le ha anche ritratte, e poi ha pensato bene di cancellare se stesso comunque dal quadro, forse travolto da questa quantità di donne che stava in casa, che però erano donne estremamente intelligenti, estremamente colte, ma anche estremamente infelici nella loro solitudine, senza contatti con il mondo. Qualche tentativo l'hanno fatto veramente, due di loro sono andate a studiare francese a Bruxelles per un po' e sono tornate poi rapidamente a casa, una ha cercato di insegnare per un po', ma poi alla fine la brughiera e la canonica del padre finiva per riattirarle lì. E quindi la creazione di questo libro, la creazione di Cime Tempestose, questa storia di passioni assolute, questa storia di passioni disperate, scritto tra l'altro meravigliosamente con una struttura anche molto moderna, tutto questo nasce assolutamente nella testa di Emily, non nasce da una suggestione di vita o da una suggestione letteraria, nasce come uno strano fiore appunto sullo sfondo di questa brughiera dello Yorkshire. Parlavo della struttura. Molto modernamente il libro è un complicato flashback raccontato anche da delle voci estranee, non dai protagonisti di questa grande vicenda. Raccontato quindi con quel distacco che può avere un estraneo che racconta una storia d'amore e che la testimonia però attraverso i suoi occhi, che la vede, che la guarda e che la vede però con i suoi occhi, in questo caso di visitatore prima e poi di una vecchia tata che a sua volta riracconta. Quindi c'è anche un impianto di tutta questa vicenda super passionale, super drammatica, che consente di creare anche un minimo di distacco.
1: Troppo stordito per incuriosirmi anch'io, chiusi bene la porta e lanciai uno sguardo attorno. Il mobilio si riduceva ad una sedia, un cassettone ed un grande armadio di quercia, con dei riquadri tagliati nella parte alta, simili a finestre di carrozze. Avvicinatomi a questa costruzione, vi guardai dentro e m'accorsi che era una singolare specie di letto all'antica, ideato molto ingegnosamente per ovviare ai membri della famiglia la necessità di avere ciascuno una camera tutta per sé. Infatti, esso formava come uno stanzino, che racchiudeva una finestra il cui davanzale faceva da tavolino. Feci scorrere i pannelli che facevano da sponde. Vi entrai con la mia candela, li ritirai nella posizione di prima e mi sentii al sicuro dalla sorveglianza di Heathcliff e di chiunque altro. La sporgenza sulla quale posai la candela sosteneva alcuni libri ammuffiti, accatastati in un angolo. Inoltre era coperta da scritti graffiati nella vernice. Gli scritti, poi, non erano altro che lo stesso nome ripetuto in tanti caratteri diversi, grandi e piccoli.
0: Sono Irene Bignardi e siamo a Damasco e stiamo parlando di Cime Tempestose, anzi Wuthering Heights, come si intitola in originale. Ho scoperto che Wuthering è un termine scozzese, dialettale. Ecco perché quando sono andata diligentemente a cercare sul dizionario vero e proprio non mi dava risposta. E vuol dire quello che dice il suono, Wuthering, vento, cupezza, solitudine. Si sente, no? È una bella parola onomatopeica. Wuthering Heights è una delle due case attorno a cui si gioca questo straordinario romanzo dell'amore dell'amor fu. È la casa in cui cresce un trovatello che viene adottato dal padrone di casa e che diventa l'anima nera e il motore di tutta una serie di drammi e di tragedie, perché il trovatello, che è Heathcliff, viene continuamente maltrattato da tutti. Non sappiamo neanche se per caso non sia il figlio illegittimo del padrone di casa recuperato, ma messo anche in un ruolo estremamente infelice, appunto di poveretto di casa. Viene maltrattato da tutti meno che da Catherine, la bella, fiera figlia del padrone di casa, e quindi in qualche modo una sorta di sorellastra che però tutta la vita sarà su un gradino più in alto di lui, fino a che non muore dopo aver sposato un altro per ripicca, per stupidità, per frivolezza. E Heathcliff ritornerà dopo un lungo e misterioso viaggio in giro per il mondo, ricco, potente, compra la proprietà di cui era stato lo schiavetto di casa e intreccia una serie di complessissimi e drammatici rapporti con la casa invece cui Catherine era andata a vivere e in cui ha lasciato una figlia. Non staremo a riraccontare la storia perché tra l'altro è così complesso l'intreccio di amori, di disamori, di legami, che sarebbe molto difficile raccontarlo in un breve spot. Certo è che questa storia trasuda passione, è una passione che non era consueta nella letteratura dell'Ottocento, del mezzo Ottocento. Basti pensare per esempio al clima amoroso che c'è invece in Jane Eyre, della sorella maggiore di Emily Charlotte Bronte, molto più romantico e tradizionale, in cui non senti il richiamo proprio invece potente del desiderio, che è una parola che forse per la prima volta nel suo senso letterale viene usata invece nel testo di Emily. Anche sulle storie di Charlotte ci sono poi delle cose in realtà molto belle. Se qualcuno ha mai letto Il grande mare dei Sargassi, si ricorderà che la protagonista di questo libro, di questo bellissimo libro, è la pazza della torre, cioè un gioco letterario che fa sì che la protagonista di questo libro sia in realtà l'antefatto della storia drammatica che vive Jane Eyre quando va nella casa del suo adorato Rochester a fare da governante, gli viene offerto di sposarsi e in realtà c'è, ahimè, la prima moglie pazza e solitaria chiusa nella torre. Ma con tutto questo gioco di passioni niente equivale invece la tensione erotica e la forza passionale di Wuthering Heights. Un libro che è stato giudicato il capolavoro assoluto della letteratura femminile dell'Ottocento. Esiste un romanzo femminile, esiste un romanzo maschile, esiste un romanzo scritto da una donna, esiste un romanzo scritto da un uomo. Io penso che il romanzo poi sia una categoria a sé, la fabula, la narrazione abbiano un valore a prescindere. Non voglio arrivare a dire che Cimete Impetuoso sia il più bel romanzo dell'Ottocento inglese, però insomma c'è molto vicino ed è sicuramente un romanzo sorprendente. Ma torniamo appunto a queste tre sorelle che vivevano in una casa nella Brughiera dello Yorkshire in solitudine, con l'unico contatto con il mondo rappresentato da un fratello un po' sciagurato anche se molto fascinoso, il fratello Branwell, che tra l'altro aveva qualche talento pittorico, come si vede da un bel ritratto di Emily che lui dipinse nel 1833. Ecco, queste tre sorelle erano tutte e tre profondamente dotate. Cosa hanno fatto? Mi viene anche un da sorridere. Decisero un giorno di pubblicare le loro poesie e questa è una grande consolazione per chiunque si senta frustrato dalla cattiva accoglienza del mondo editoriale. Investirono 50 sterline per la pubblicazione di un blocco delle loro poesie e vendettero 2 copie. Spero che, vista la grande qualità di queste signore, la grande qualità letteraria di queste signore, questo sia di consolazione a chi si sente appunto afflitto da una mancanza di successo, di comprensione da parte del mondo editoriale. Erano appunto 3, Charlotte, la più grande, Emily e Anne. La vita non era facile allora, quindi all'inizio pubblicarono i loro libri sotto degli pseudonimi. Uno pseudonimo che corrispondeva in qualche modo al loro nome, perché Charlotte diventava Carrer, Emily era Ellis e Anne Acton Bell, il cognome che avevano scelto tutti assieme per le loro opere. E si sostenevano l'un l'altra, si incoraggiavano, leggevano. Dovevano essere infiniti questi giorni nella casa di Thornton. Questo paesaggio è proprio quello che torna nel romanzo, in Cime Tempestose, dove il paesaggio fa parte integrante proprio della costruzione drammatica. La casa più cupa, più triste, non più misera, perché non è una casa misera, ma più austera, più semplice, è appunto Cime Tempestose, Wuthering Heights, che sta in cima, spazzato dal vento, esattamente come nel nome che gli viene scelto in inglese. L'altra casa, quella in cui vivono i vicini al cui figlio Catherine andrà a sposa, è invece una casa più solare, più allegra, più ospitale, più aperta. Cioè il paesaggio è veramente parte integrante di un sistema narrativo, di un modo di presentare il mondo.
2: Mi girai e m'assopii e tornai a sognare ancora, più sgradevolmente di prima, se fosse stato possibile. Questa volta ricordavo di essere a letto nello stanzino di quercia e udivo distintamente il vento tempestoso e il turbinare della neve. Udivo anche il rumore molesto che il ramo dell'abete faceva contro la finestra e avevo coscienza della sua vera causa, ma mi infastidiva tanto che decisi di ridurlo al silenzio se fosse possibile. Mi alzai, così mi parve, e tentai di aprire la finestra. La stanghetta era saldata nel nasello. Una cosa che avevo notato da sveglio, ma che avevo dimenticato. «Eppure devo fermarlo», mormorai rompendo il vetro col pugno e tendendo fuori il braccio per afferrare il ramo importuno. E invece le mie dita si strinsero sulle dita d'una piccola gelida mano. Fui preso dall'intenso orrore dell'incubo. Cercai di ritirare il braccio, ma la mano restò aggrappata ad esso e una voce dolorosissima singhiozzò: «Lasciami entrare, lasciami entrare». «Chi sei?» domandai mentre mi dibattevo per svincolarmi. «Caterina Linton», rispose tremante. Perché pensai a Linton? Avevo letto 20 volte Earnshaw per ogni volta che avevo letto Linton. Sono tornata a casa. Avevo smarrito la via sulla brughiera. Osservandola mentre parlava, distinsi un viso di bambina che fissava lo sguardo attraverso la finestra. Il terrore mi rese crudele e, visto che non riuscivo a liberarmi da quella creatura con gli scossoni, tirai il suo polso sul vetro rotto e lo sfregai avanti e indietro finché sanguinò e inzuppò le coltri del letto. E intanto ella continuava a implorare: «Lasciami entrare», e a mantenere la sua stretta tenace, facendomi venir quasi pazzo dal terrore. «E come posso?» dissi alla fine. «Lasciami, se vuoi che ti lasci entrare». Le dita s'allentarono e io ritirai le mie di scatto attraverso il buco nel vetro. Lo turai in tutta fretta, elevando contro di esso una piramide di libri, e mi tappai le orecchie per non udire la lamentosa preghiera.
0: Sono Irene Bignardi e siamo a Damasco e stiamo parlando di Cime tempestose di Emily Bronte, che appunto è stata una lettura che mi ha molto colpito. Damasco ti chiede di parlare di libri che hanno cambiato la tua vita. Adesso cambiare la vita è un po' troppo, però che mi ha certamente molto colpito quando avevo 12 anni e l'ho letto per la prima volta. Perché mi ha così colpito? Perché, pur non parlando mai esplicitamente di sesso, di sensualità, la sottintende in ogni snodo del racconto, in ogni atteggiamento dei personaggi, quelli che vivevano questo tipo di passione. Senti uscire questo sentimento così forte di sensualità e di passione e di desiderio. Quindi era una cosa perfetta per una dodicenne, perché non mi potevo scandalizzare apertamente, in quanto non c'era nessun riferimento come nei libri che avrei letto poi 3, 4, 5 anni dopo, andando a ravanare nella biblioteca materna e paterna. Mi ricordo anzi lo scandalo di mia nonna quando presi in mano Hemingway, dove all'epoca c'erano ancora le parolacce puntinate. Non si diceva puttana, si diceva con i puntini. Ecco, quello era il linguaggio aperto che poi magari mi avrebbe turbato. Invece nel caso di Cime tempestose era veramente l'insinuante passione che trasuda da tutte le pagine e che quindi era, diciamo, entrava in misura omeopatica dentro la mia coscienza di lettrice. Heathcliff ha rappresentato per me sempre il bello e dannato, anche se all'inizio del libro lo vediamo vecchio, segnato, anche se sempre perennemente legato alla sua storia, alla sua passione, ed è uguale alla sua casa. L'inizio di Cime tempestose ci porta dentro questa vecchia casa, dentro questo vecchio letto, dentro i vecchi rumori di una casa colpita da un ramo che continua a sbattere perché c'è una tempesta contro la parete e tiene sveglio il povero visitatore che è quello a cui poi verrà raccontata tutta la storia, in una perfetta fusione di ritratto umano, quello di Heathcliff, ritratto di una casa e ritratto di un paesaggio. Ecco, devo dire che quando poi ho visto il film di William Wyler con Laurence Olivier che fa... mi sembrava un po' troppo, me lo immaginavo il mio Heathcliff un po' più duro, un po' meno un perfetto, un po' meno bello in un certo senso, ma forse me lo aspettavo più appassionato.
2: Nelly, terrai un mio segreto? Continuò inginocchiandosi presso di me e levando verso la mia faccia i suoi occhi affascinanti, con quel suo sguardo che allontanava la collera anche di coloro che avevano tutto il diritto possibile di avercela. «È un segreto che merita d'essere tenuto?» domandai in tono meno aspro. «Sì, e mi tormenta, e devo liberarmene. Ho bisogno di sapere che cosa dovrei fare. Oggi Edgar Linton mi ha chiesto di sposarlo, e gli ho dato una risposta. Ora, prima che io ti dica se fu un'accettazione o un rifiuto, tu devi dirmi quale doveva essere». «Veramente, signorina Caterina, come posso saperlo io?» risposi. «Certamente, considerata la scena che avete fatto questo pomeriggio in sua presenza, potrei dire che sarebbe saggio rifiutarlo. Poiché vi fece la richiesta dopo quella prova, deve essere o inguaribilmente stupido o un pazzo in cerca di guai».
3: «Se parli così non ti dico più niente», rispose risentita mettendosi in piedi.
2: «Io l'ho accettato, Nelly. Dimmi subito se ho fatto male».
1: «Lo avete accettato. E allora a che pro parlarne? Avete dato la vostra parola e non potete più ritirarla».
0: Siamo in chiusura della nostra trasmissione a Damasco, sono Irene Bignardi, abbiamo parlato di Cime tempestose, abbiamo parlato anche molto di queste sorelle Bronte che erano dei personaggi speciali in un mondo speciale, e abbiamo parlato della nefasta influenza che il romanticismo delle sorelle Bronte, in particolare di Emily Bronte attraverso Cime tempestose, ha avuto sulla mia prima adolescenza, sul fatto che mi ha educato a credere nei grandi sentimenti e nelle grandi passioni, cosa assolutamente sbagliata, ben inteso, però voglio dire, la vita è fatta così, è fatta di strani sedimenti, e uno di questi sedimenti è dovuto alla grande Emily Bronte, autrice di Cime tempestose. Ma arrivederci.
4: E si chiude qui la prima delle due trasmissioni in compagnia di Irene Bignardi. Appuntamento a domani con altri tre libri ed altri tre autori.
5: RAI Radio Tech & Tech.

quasi incontrarti lungo la sera, cinema nella realtà. Volta e rivolta come un cappotto, tutte le strade di questa città.

voleva fare il soldato, io m'ero pazzo di te. Ma tutto questo sembra svanito, fiocchi di neve del tuo décolleté.

aspettava per la partenza, salve di fucileria. Troppo sottile la differenza fra chi ritorna e chi invece

colpiamo col dito, tu non capivi perché. Ma tutto questo sembra svanito, come un concerto che invece

quasi lasciarti lungo la vita, saldi di neve in città. Qualche romanzo dentro al cappotto, qualche cappotto scordato.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino. Oggi moltissime notizie, i primi titoli: terremoto in India, genoma di un Escherichia coli, organismi geneticamente modificati, una grande famiglia marina si aggiunge al regno degli Archea, indecorosa rissa tra astronomi del sistema solare, un'errata corrige sui gorilla, in studio Rosso Tiziano, la compagnia teatrale che porta in scena la scienza, e per finire, se abbiamo tempo, una corrispondenza dalle foreste boreali. Come dicevano lo scrittore Amitav Ghosh, la scrittrice Arundhati Roy e le centinaia di migliaia di indiani del Gujarat che si oppongono alla costruzione delle dighe sul fiume Narmada, il Gujarat è zona di terremoti. Lo stato si trova sulla linea di collisione tra due grandi placche tettoniche, pezzi di crosta terrestre che derivano insieme ai continenti. Nel Gujarat e dintorni, la placca tettonica dell'Eurasia e quella dell'Indo-Australe, quella detta Indo-Australe, si muovono una incontro all'altra da 60 milioni di anni al ritmo di un centimetro all'anno e rialzano di circa 5 mm ogni anno la catena dell'Himalaya. Il movimento è lento, ma ha un'energia colossale, ancora di più quando le onde sismiche si propagano in superficie, come è accaduto la settimana scorsa. Per chi ha voglia di dare una mano e di togliersi quel tremendo senso di impotenza, segnaliamo un'organizzazione locale di donne, SIWA si chiama, con le quali a noi è capitato di collaborare l'anno scorso durante la siccità che colpiva proprio il Gujarat. SIWA, Self-Employed Women's Association. Se ci mandate un mail a okdilorenz@sigma-tao.it oppure un fax allo 02 34 91 761, o se ci telefonate, ancora un numero, allo 02 31 99 2034 dopo la trasmissione, vi diamo l'indirizzo di SIWA.

0: È stato sequenziato il genoma di un batterio della famiglia di Escherichia coli. Non si tratta del comune batterio che abita nel nostro intestino, ma di un suo cugino molto più cattivo che contamina i cibi e può provocare intossicazioni pericolose, soprattutto per bambini e anziani. Questo microrganismo patogeno è stato scoperto nel 1982 nella carne di un hamburger. Il suo genoma si differenzia molto da quello del suo parente buono, già sequenziato nel 1997. Le differenze sono dovute alla capacità del batterio patogeno di inglobare pezzi di DNA di virus e di altri batteri per aumentare la sua virulenza. Questo processo, comune a molti microrganismi, può verificarsi anche in animali superiori, come l'uomo. I risultati dello studio americano pubblicato su Nature permetteranno di sviluppare misure preventive, test diagnostici e sistemi di vaccinazione.
1: Da un sondaggio appena pubblicato risulta che l'86% degli americani vuole che i cibi fatti con piante geneticamente modificate siano etichettati come tali. Invece l'Agenzia Governativa di Sorveglianza dell'Alimentazione e dei Farmaci, FDA, Food and Drugs Administration, ne ha di nuovo autorizzato la vendita senza particolari contrassegni. Due proposte di legge per ribaltare questa decisione sono ora al Congresso. Intanto, nel tentativo di superare l'opposizione alle piante alimentari geneticamente modificate, due multinazionali biotech, Syngenta, ex AstraZeneca e Novartis, e Myriad, ci informano che mettono gratuitamente a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo la mappa dei geni di una varietà di riso, la Nippon Bear, appena completata la mappa. Il riso ha 12 cromosomi e circa 50.000 geni, di cui circa 12.000 hanno una funzione ancora ignota. Gli altri sono condivisi dagli altri cereali e questo significa che gran parte del genoma di altre piante alimentari è ormai disponibile. L'anno scorso, altri due colossi biotech, Aventis e Monsanto, avevano fatto la stessa cosa per altre due varietà di riso. Questo fa pensare che ci hanno regalato una quantità enorme di sapere, miliardi di ricerca, però nessuna di queste industrie ha finora pubblicato le sequenze di DNA nei giornali scientifici. E quindi questo fa pensare che non rinunciano ad eventuali brevetti. Non sembrano fidarsi di queste industrie nemmeno i manifestanti che sono andati a distruggere le coltivazioni di mais Monsanto vicino a Porto Alegre, in Brasile, dove si tiene il controvertice dei poveri, in simultanea con il vertice dei ricchi a Davos.

0: altre notizie dal mondo microscopico che riguardano questa volta gli archeobatteri. Questi microrganismi sono stati scoperti nel 1970 e sono diversissimi dai batteri normali, tanto da essere considerati un ramo separato della vita. Finora si pensava che vivessero in ambienti di nicchia, caratterizzati spesso, non sempre, da condizioni climatiche estreme, per esempio pressioni altissime o temperature molto elevate. Adesso però un gruppo di biologi del National Science Foundation statunitense ha scoperto che gli archeobatteri costituiscono circa la metà di tutta la biomassa presente in mare aperto. Altro che nicchia! In mare aperto gli archeobatteri sono i veri padroni, ancora più del plancton. I rapporti tra archeobatteri e il resto dell'ecosistema vanno approfonditi, ma è certo che questi studi modificheranno non di poco le nostre conoscenze sull'ecosistema marino.
1: Ahimè, il fattaccio scientifico della settimana, e ascoltatori, abbiamo bisogno di un vostro parere. Premessa 200.

Terra decidono che Cerere non è un pianeta, ma un planetoide, cioè un asteroide un po' più grande degli altri. Il Sole quindi ha 8 pianeti. Nel 1930 si scopre Plutone, il Sole da quel giorno ha 9 pianeti. E no, a New York si è aperto questo weekend il Rose Center, una dépendance del Museo di Storia Naturale dedicata alla Terra e allo spazio. Ed è diretta questa dépendance dall'unico grande astronomo statunitense nero, Neil deGrasse Tyson. Alla presenza della crème dell'astronomia americana, Tyson inaugura una gigantesca sala che contiene un gigantesco modello del sistema solare. I pianeti sono 8. Manca Plutone. Su una parete della sala c'è questa scritta: due punti, oltre i pianeti più esterni, si trova la fascia di Kuiper. Lo pronuncio così come è scritto. Con le sue comete. La fascia è un disco di piccoli mondi di ghiaccio, tra cui Plutone. Secondo Tyson, quindi, Plutone è un pezzo di ghiaccio indegno di figurare tra i pianeti. Davanti alle proteste della crema dell'astronomia americana, Tyson ha invocato un precedente. Anche Cerere, ha detto, è stato cancellato dall'elenco dei pianeti del nostro sistema solare. Nel giro di un anno, rispondono i fautori di 9 pianeti, 9, mentre Plutone è considerato un pianeta da ben 70 anni. Solo di nome, risponde Tyson. Intanto ha un diametro di 2,2 km, quindi è ancora più piccolo della Luna. Per di più, dice sempre Tyson, dal 92, da quando si sono costruiti telescopi capaci di studiare bene la fascia di Kuiper, si sono scoperti altri 70 pezzi di ghiaccio dalle dimensioni appena più piccole e dalle orbite molto simili a quella di Plutone. Che facciamo? Li consideriamo pianeti, anche quelli lì, 70 pezzi di ghiaccio? Allora, noi, davanti a questa indecorosa baruffa, vorremmo fare un piccolo sondaggio tra gli ascoltatori. Ci teniamo Plutone come nono pianeta, come abbiamo fatto negli ultimi 70 anni, oppure no? Per le risposte, email okedilorenz@sigma-tau.it, fax 02 3491 761, oppure anche una telefonata dopo la trasmissione 02 31 99 2034. Lunedì scorso citavamo l'appello della Conferenza Mondiale dei Primatologi che si è tenuta in Australia, secondo la quale il 20% delle grandi scimmie antropomorfe rischiavano di scomparire entro il 2020. Tra l'elenco delle specie minacciate c'erano i gorilla di montagna del Parco Naturale del Virunga, la frontiera tra Uganda, Ruanda e Congo. Dobbiamo fare un'errata corrige. I primatologi dell'International Gorilla Preservation Program e della fondazione Diane Fossey, la donna che è morta, assassinata nel parco del Virunga, hanno comunicato sabato i dati di un nuovo censimento nel Virunga, nel Bwindi, che è più piccolo e non accessibile ai turisti. La popolazione delle scimmie è aumentata dell'11%, nonostante 15 gorilla siano morti per armi da fuoco, vittime delle guerre locali, come migliaia di esseri umani. Nel censimento dell'89, infatti, i gorilla adulti erano 320. In quello del 2001 ce ne sono 355.

0: scena scienza. E se qualcuno di voi si è domandato che cosa c'entra il teatro con la scienza, giriamo la domanda ai nostri ospiti. Chi risponde? Antonio.
1: Antonio Marfella, sono io. Cosa c'entra il teatro con la scienza? Nulla, probabilmente. In realtà il teatro non c'entra con niente e con tutto. Il nostro mestiere è strano, è cercare di raccontare storie. Ogni argomento è buono. Basta subire il fascino di qualcosa. E noi abbiamo subito il fascino qualche anno fa di una vicenda, quella di Ettore Majorana, un fisico geniale, catanese, quindi italiano, fino a prova contraria almeno, che improvvisamente è sparito nel nulla nel 1938. E nell'arco di un paio di giorni poi non è stato più ritrovato. Lui era in partenza da Napoli a Palermo, aveva lasciato una lettera dove diceva che si sarebbe ucciso, arriva a Palermo, spedisce una nuova lettera dove diceva che invece aveva cambiato idea e sarebbe tornato, e ancora lo aspettano. Gli ingredienti di una fascinazione per chi fa questo lavoro ci sono tutti. È ovvio che poi abbiamo dovuto documentarci, e un testo che ci ha aiutato in questo è stato il racconto di Sciascia, il caso Majorana appunto, e che racconta la vicenda di questo geniale fisico. A noi però toccava raccontarla a teatro, e quindi bisognava inventarsi qualcosa, anche perché Majorana, noi ci siamo beccati il fisico geniale per antonomasia e taciturno per antonomasia. Come fare a raccontare la vita di uno che muore presto, cioè a 33 anni? Cioè muore, scompare presto a 33 anni. Ha passato una vita quasi in silenzio, come fare a raccontare? Bisogna inventarsi qualcosa. E partendo dal libro di Sciascia, ci siamo messi insieme tutto il gruppo di Rosso Tiziano, cioè Francesco Saponaro, Peppino Mazzotta, Fabio Cocifoglia, io che sono Antonio Marfella, Alfonso Postiglione, poi nostri altri collaboratori, fra cui Giuliana Pisano, Nico Mucci, e ci siamo inventati appunto una storia che non è sempre quella vera. La storia di due poliziotti in missione punitiva nella stiva di una nave a indagare sulle ultime scarse tracce di Ettore Majorana. Questi sognano, impazziscono fra di loro, evocano questo personaggio che non si sa fino in fondo se è quello lì oppure se uno che gli somiglia. Fatto sta che finiamo per ripercorrere la storia del periodo più sconosciuto di Majorana. Lui a un certo punto fa un viaggio, va a Lipsia, a Copenaghen, poi torna, e però di questo non si sa nulla se non due o tre lettere. E noi ci siamo un po' inventati tutta una serie di aneddoti, di situazioni, di circostanze anche abbastanza estreme per quel personaggio lì, e l'abbiamo reinventato.
0: Io volevo chiedere ad Alfonso che forse voi avete fatto questa scelta di occuparvi di scienza, di teatro scienza già da parecchio tempo, se non sbaglio. Siete nati come compagnia nel 95, giusto?
2: Sì, nel 95, sì, esatto.
0: E questa scelta che avete fatto da che cosa nasce? Cioè da un amore per la scienza o da...
2: È nata in maniera del tutto casuale, appunto dalla lettura del libro di Sciascia. Cercavamo un progetto nuovo dopo una serie di spettacoli, in particolare uno spettacolo precedente che era dedicato invece all'arte, cioè allo scultore Pino Pascali, anche egli morto prematuramente a 33 anni nel 68 in un incidente in motocicletta. Di Pascali si sa che fine ha fatto, di Majorana no. E quindi con quello spettacolo abbiamo indagato un po' il rapporto tra teatro ed arte, e abbiamo scoperto, cercavamo un nuovo lavoro, abbiamo scoperto la figura di Majorana. A grandi linee sapevamo di chi era, però leggendo Sciascia ci siamo, appunto, come diceva Antonio prima, accorti della possibilità di un'altra storia affascinante. Dopo Majorana, che ha già parlato Antonio Majorana, quindi insomma non mi ripeto, abbiamo scoperto, studiando Majorana, una letteratura pressoché sterminata sull'argomento. Cioè tutto Majorana rappresenta il fisico che ha detto di no a un certo modo di fare scienza di quell'epoca, e l'ha detto di no in maniera plateale, scomparendo, e in maniera anche molto teatrale, quindi era uno spettacolo immediato in qualche modo. E però abbiamo scoperto l'esistenza di una comunità scientifica che in quegli anni, dalla fine dell'Ottocento fino a noi, il nostro percorso si conclude poco dopo la Seconda Guerra Mondiale con la figura di Oppenheimer. Quindi abbiamo praticamente inquadrato tutta la parabola atomica, che dall'inizio della fisica atomica, che appunto vive il suo primo momento nella prima parte del Novecento, arriva il suo culmine con la bomba atomica su Hiroshima, il lancio della bomba su Hiroshima, e un punto più alto, culminante, anche di non ritorno. Prego.
3: No, volevo solo precisare agli ascoltatori del nord Italia, cioè, che Variazioni Majorana va in scena da domani.
2: Da domani fino a domenica.
3: Fino a domenica al Teatro Verdi. CRT.
2: Esatto.
3: Mentre adesso stiamo per parlarvi di...
2: Degli altri due lavori.
3: Il prossimo, Gli apprendisti stregoni.
2: Sottotitolo di come un pugno di pacifisti diede via alla costruzione della bomba atomica.
3: E invece è rappresentato dal 6 all'11 febbraio, esatto, sempre al Teatro Verdi. E questo in quel... lavoro teatrale lì, stiamo sfrusciando i fogli qui, certo. Voi andate a ricalcare le orme, anzi forse le avete anche preceduto, non lo so, di un famosissimo Copenaghen di Michael Frayn, che è dato a Londra da tre
2: noi
3: anni.
2: Noi abbiamo debuttato prima.
1: Abbiamo preceduto.
3: Avete preceduto.
1: È stato un caso.
2: Di circa due anni.
3: Ma c'è, e avete scelto queste figure estremamente rappresentative di quelli che hanno partecipato proprio alla bomba, Oppenheimer, Heisenberg, che
1: Bohr, anche Enrico Fermi.
3: Heisenberg e Bohr sono i due protagonisti del vostro,
1: sì,
3: concorrente londinese.
1: Sì.
3: E Lorrido Teller, di cui avevamo già citato agli ascoltatori la partecipazione allo scudo spaziale americano, nonché alla bomba H di cui sarà ispirato Kubrick per fare Dottor Stranamore. E allora, questi apprendisti stregoni, c'è una letteratura sterminata anche loro. Avete usato anche i loro testi, non so, sulla meccanica quantistica, o non tentate troppo di spaventare gli spettatori?
1: No, assolutamente. Il punto è che la cosa interessante è che... Prego?
3: Grazie. No, ci segnalano giustamente che noi diamo per scontato che tutti sappiano che siete napoletani, Rosso Tiziano è napoletano, Majorana parte da Napoli, adesso arriviamo a Copenaghen e a gente di... Voi siete basati...
1: Noi siamo di Napoli.
3: Siete basati a Napoli, adesso però siete...
1: Adesso siamo ospiti del teatro Verdi a Milano, anche Apprendisti Stregoni sarà al Verdi dal 6 all'11 di febbraio, mentre quello successivo dal 13 al 18 febbraio è quello su Oppenheimer. In realtà allora, noi prendendo il materiale su Majorana abbiamo poi un sacco di materiali di scarto, cioè... Con Majorana abbiamo analizzato, abbiamo studiato e abbiamo rappresentato il fisico che ha detto no. Però noi non siamo dei fisici, abbiamo dovuto informarci su chi erano anche quelli che avevano detto sì, perché se no no a che cosa. E poi, insomma, ci sembrava un po' uno spreco andare a buttare via questo materiale di scarto, no? Volendoci fermare a Majorana l'avremmo dovuto buttare via letteralmente. Mentre invece c'era anche la storia di Fermi, che ha collaborato strettamente anche con Majorana, cioè Majorana ha collaborato non tanto strettamente, ma insomma c'è stata una parentela in qualche modo intellettuale, no, fra i due. Fermi era contemporaneo di Oppenheimer, il padre della bomba atomica, di Bohr, uno dei più grandi maestri in assoluto, anche del pensiero moderno, così come Heisenberg. Questi erano anche degli autentici filosofi in realtà. E buttare il materiale che riguardava queste grandi menti ci sembrava un po' un peccato. Per cui è nata l'idea di riunirle sotto un nuovo spettacolo, e poi una forma, è un po' una truffa se vogliamo, perché è un racconto puro. Invito, siccome sono responsabile principalmente io, invito la gente a teatro e poi facciamo quattro chiacchiere con l'unica regola che parlo solo io. Quindi è un po' così. Però è strano, perché non è che ci siamo messi a studiare la fisica quantistica perché non ne abbiamo i mezzi. Però un fatto è certo, strano, noi siamo degli inguaribili umanisti. Se c'è da fare la Divina Commedia, dobbiamo sapere tutto di Dante. Se c'è da studiare la relatività, ci fermiamo a quella formula lì, senza sapere che magari Einstein ci ha sofferto, ci ha passato i guai su quella formula lì. Einstein era uno che da bambino aveva dei problemi seri, non riusciva a leggere l'ora. La sorella ci ha perso dei mesi a cercare di insegnargli l'ora.
0: Sembra che sia stato dislessico.
1: Sì, era anche, ma lui non riusciva a capire, la lancetta grande, la sorella gli stava vicino, cioè, la lancetta grande sul 3, la piccola, allora, non capiva. E allora dice proprio che sei scema, in qualche modo. E invece lui aveva già in qualche modo interiorizzato il concetto di relatività del tempo.
3: Allora, siccome non potete far qui lo spettacolo, purtroppo...
1: Era un furibolo, questo nello spettacolo tagliato, ma in qualche modo dovevo pur metterlo, no? Quindi...
3: Invitiamo appunto chi sta nei dintorni del Nord Italia a venirvi a vedere al Teatro Verdi.
0: E magari se avete altri appuntamenti da dare, anche non a Milano, prossimamente, dove gli altri che non sono milanesi, dove vi possono vedere?
2: Allora, Variazioni Majorana è in Toscana, una data soltanto ad Arcidosso il 20, e poi il lavoro su Oppenheimer invece, anche quello su Apprendisti, viene ripreso a Napoli tra fine marzo e inizio, fine febbraio e metà marzo, tra Teatro Nuovo e Città della Scienza a Napoli.
0: Benissimo, vi ringraziamo.
1: Grazie a voi.
2: Grazie.

0: Questa musica di Daniele Sepe in onore dei nostri ospiti. Infatti oggi abbiamo qui in studio con noi Alfonso Postiglione e Antonio Marfella dei Rosso Tiziano, giusto?
1: Buonasera.
0: Ho detto bene i nomi?
2: Buonasera.
0: Allora, perché li abbiamo invitati? Perché a Milano è iniziata al Teatro Verdi, al Centro Ricerche per il Teatro, una rassegna che si chiama

0: Si apre dopodomani a New York la conferenza mondiale dell'ONU per salvare le foreste. Mentre vi parliamo, sono già in corso le prime riunioni preliminari con i rappresentanti del governo americano, dato l'intenzione dichiarata dal presidente Bush di far annullare dal Congresso, sempre che ci riesca, i decreti firmati all'inizio di gennaio dal presidente Clinton, che trasformano in monumenti naturali, federali e intangibili alcuni milioni di chilometri quadrati boschivi, in particolare sopra i giacimenti di petrolio dell'Alaska, nelle foreste boreali. Proprio le foreste studiate dal dottorando che abbiamo intervistato. Marco Albani si è laureato in scienze forestali a Firenze. Quando?
1: Nel febbraio del 93.
0: Ora si trova in Canada, nella British Columbia, all'Università di Vancouver, a fare che cosa?
1: Io sono un dottorando, un PhD student nella terminologia di qui, in ecologia del paesaggio forestale. Quello di cui mi occupo è utilizzare mappe e immagini da satellite per studiare la distribuzione di certe specie forestali nel nord-est della provincia, nella foresta boreale.
0: E la foresta boreale di che cosa è fatta?
1: Ah, principalmente sono tre specie forestali, c'è la peccia bianca, la picia glauca, pioppo tremuloide, Populus tremuloides, e la peccia nera, picia mariana. E poi ci sono dei fini, ma diciamo le specie che studio io principalmente sono la picia glauca e il Populus tremuloides.
0: Fra i suoi lavori c'è quello di vedere come reagiscono, diciamo, le foreste e soprattutto le specie che le popolano a grandi incendi naturali.
1: Sì, praticamente gli incendi naturali sono il fattore di disturbo principale delle foreste naturali nella foresta boreale, sia occidentale che orientale, in Canada e negli Stati Uniti in Alaska. Uno dei fattori che stiamo cercando di capire è come gli incendi interagiscono con il livello di mescolanza delle specie, cioè se gli incendi agiscono a rimescolare le specie sul territorio oppure se praticamente lasciano quello che trovano, cioè una volta che la foresta rinasce naturalmente dopo l'incendio è la stessa che vi era prima dell'incendio o se è diversa.
0: Noi abbiamo citato agli ascoltatori una ricerca sull'uragano Joan in Nicaragua, secondo la quale dopo 10 anni, dove era stata distrutta la foresta tropicale dal passaggio dell'uragano, in realtà erano aumentate le specie, quindi la biodiversità, specie vegetali, rispetto alla parte della foresta non distrutta. A lei risulta una cosa analoga con gli incendi?
1: È possibile e non mi stupisce, nel senso che vi è tutta una serie di specie che normalmente non riescono a sopravvivere in una foresta chiusa e che riescono invece a insediarsi immediatamente dopo il fattore di disturbo. Nella foresta boreale bisogna vedere la biodiversità quando la si misura. Se si misura immediatamente dopo l'incendio, ovviamente è diminuita, e nel giro di 2-3 anni aumenterà. Nel giro di 20 anni quello è quello che non sappiamo, cioè se si aumenta o diminuisce o rimane la stessa. La teoria ecologica in genere ci fa supporre che aumenti inizialmente, dopodiché diminuisca in questi tipi di ambienti dove, diciamo, non vi è i fattori di disturbo sono frequenti, per cui non vi sono specie specializzate per la cosiddetta foresta climax, quella che non viene disturbata per lunghissimi anni. Per cui ci aspettiamo sì che i fattori di disturbo, gli incendi naturali, mantengano la biodiversità che altrimenti sarebbe minore in assenza dei fattori di disturbo.
0: Mi scusi, ma in Italia non mancano gli incendi di foreste, come mai lei è finito, se così si può dire, magari è stata una scelta, me lo dica lei, a Vancouver, British Columbia?
1: La situazione della ricerca in Italia qual è? Un po' la conosciamo tutti, ci sono grossi problemi di finanziamenti, diciamo che a me questa posizione era stata offerta completamente finanziata, vi sono diverse possibilità di carriera qua, che in Italia sono molto più ristrette. In Italia continuiamo a sfornare un elevato numero di forestali, ma che purtroppo non hanno grossi sbocchi lavorativi, per la mia esperienza. Quindi è stata un po', diciamo, una scelta fatta con un occhio alla carriera, un occhio alle possibilità di fare una ricerca indipendente e poi un occhio ai finanziamenti. Il settore forestale qui è molto importante, per cui ci sono soldi per fare ricerca nel settore forestale. In Italia di finanziamenti di ricerca, quando ero io all'università, non ne ho visti tantissimi.
0: Ahimè, non sono aumentati da allora, ma io volevo chiederle una domanda un po' personale, eh? Se vuole, mi dica di farmi i fatti miei. Quanto guadagna un studente di dottorato nella sua posizione?
1: Dai 18 ai 24 mila dollari canadesi l'anno, quindi dai 25 ai 30 milioni.
0: Marco Albani è il solito caso di giovane ricercatore entusiasta. La paga è poca, in compenso in Canada finanziano la sua ricerca sul campo, i computer, l'uso di satelliti. Possibile che in Italia le regioni si curino talmente poco del proprio territorio boschivo da non trovare i fondi necessari a studiarlo? E che figura ci faranno alla conferenza dell'ONU a New York sulle foreste i delegati italiani?
2: Salutiamo e ringraziamo Alfonso Postiglione e Antonio Marfella di Rosso Tiziano che sono stati i nostri ospiti, Marco Albani e da Milano che ci hanno aiutato, Claudio Rancati e Alberto Fognini, e passiamo la linea a Marino Sinibaldi.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it.
2: Setlist, la musica che gira intorno al mondo. Interviste, dischi e concerti in un programma di e con Ugo Coccia.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Bene, oggi parleremo della cantautrice britannica Anna Calvi, una delle artiste di punta del rock contemporaneo, e dedicheremo il programma all'ascolto del suo terzo lavoro, intitolato Hunter, un lavoro dove un filo rosso lega le canzoni. Difficile trovare nel panorama odierno cantautrici in grado di mettere l'io narrante così esposto, così a nudo, seguendo quasi la lezione di John Lennon, che ad un certo punto della carriera in poi non riusciva più a scrivere astrattamente, ma bensì, dichiarandolo apertamente, parlava della necessità di scrivere solo di se stesso. Tutto in Hunter ruota infatti attorno ad una protagonista, ad un io femminile nei panni della cacciatrice, non della preda, che altri non è che la stessa Calvi. Lei, oramai una portabandiera del movimento femminista, vive la musica come la vita. Il testo dell'iniziale As a Man è di per sé indicativo e rappresenta una sessualità sovversiva che riecheggia in tutta la durata del disco. Ascoltiamo quindi questo brano, seguito dalla title track Hunter.

E questi erano i primi due brani del disco Hunter di Anna Calvi, prodotto da Nick Launay, che aveva lavorato anche con Nick Cave, con la partecipazione di Adrian Atley dei Portishead alle tastiere e di Martin Casey dei Bad Seeds al basso. Hunter è un'opera che si ricollega all'esordio omonimo del 2011, quell'Anna Calvi che tanto aveva impressionato, dove per inciso dentro vi interveniva Brian Eno, sempre molto attento alle opere prime dei giovani. Ricordiamo su tutti i fulminanti esordi degli Ultravox e dei Divo, prodotti proprio da Eno. Un disco dove erano evidenti le capacità tecniche ed intellettuali dell'autrice, l'oscillazione tra corpo maschile e femminile, il boy e la girl di cui parla spesso la Calvi, è una fabulazione che prosegue con il primo singolo dell'album Don't Beat the Girl Out of My Boy, dove oltre al testo sono evidenti i modelli ai quali la Calvi fa riferimento. David Bowie da un lato e Siouxsie dei Banshees dall'altro, che si confondono creando un effetto androgino e sensuale. Proseguiamo l'ascolto proprio con Don't Beat the Girl Out of My Boy, seguito da Indies of Paradise.

Nick Cave, Brian Eno, David Byrne, in varie forme ed in diversi momenti Anna Calvi ha collaborato con questi nomi e quindi con i più alti esponenti di un rock intellettuale, di un pensiero intelligente di cui ha sempre più bisogno il movimento rock. Di questi nomi la Calvi ha detto: sono persone che vivono la musica direttamente come puro desiderio espressivo, non ci sono altre cose in mezzo se non il piacere stesso di fare musica. Parole semplici che inducono però a più di una riflessione. La risposta della Calvi è quella di un lavoro assiduo e determinato, una tessitura densa di materiale dove nulla è lasciato al caso e dove è difficile trovare cali di tensione. Un altro gruppo di canzoni dal disco Hunter, Swimming Pool, seguito da Alpha e poi da Chain.

asked me, are you lonely? And she took me to the back seat.

Avevamo parlato ad inizio puntata di sessualità sovversiva. Anna Calvi più volte ha affrontato il tema di battaglie sociali e politiche da combattere in questo senso. È chiaro che la sua poetica così esposta è un colpo ad un certo perbenismo che ancora aleggia nella società contemporanea. E Hunter parla anche di questo. Ma la parola forse più giusta da utilizzare per questo disco è la parola libertà. E anche il suono rispecchia il tema delle canzoni. La chitarra di Anna Calvi è senza restrizioni, selvaggia a tratti, coprotagonista dell'album sempre. Non possiamo non credere che questa ancor giovane cantautrice, ma anche eccellente chitarrista, non possa dare in futuro frutti sempre più interessanti. Chiudiamo l'ascolto di Hunter con gli ultimi brani del disco Wish Away ed Eden. Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: una gonna ha due labbra che fanno piacere. Cos'è?
1: Una donna.
0: No, è uno scozzese che suona la cornamusa.
2: Tutto è relativo.
0: Sei a letto. Qualcosa di caldo, di gradevole, di tenero preme contro di te. Cos'è?
3: Una donna.
0: No, è una borsa d'acqua calda.
2: Tutto è relativo.
0: Quattro braccia si stringono dietro di voi, intorno ai vostri colli. Chi è?
2: Due donne.
0: No, due campioni di karate.
2: Tutto è relativo.
0: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto sia relativo.
2: Mamma.

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: cari amici, con cittadini romani finalmente io sono andato in direzione e ho ottenuto almeno 2 minuti un opening tutto per me. E quei 3 li ho mandati fuori, perché non è possibile che stiano sempre qua. Basta, è finito. Ah, vabbè che tutto è relativo, ma insomma non è possibile. Io volevo realizzare una trasmissione perfetta e quelli con le loro critiche mi sgambettano, mi sgarrettano. Io non li posso vedere proprio più, non ne posso più. Insomma, adesso per dire, ecco, non vogliono che io in questa puntata dica una meravigliosa freddura multipla per pittori e amanti per la pittura. Vi prego, ascoltatemi attentamente, perché ci ho messo una settimana per scrivere questa cosa, avete capito? Mica sono uno così, è una cosa importante, è fatto con i nomi proprio dei più grandi pittori ed è un raccontino con tutti i nomi dei pittori. Attendi, attendi. 1, 2, 3. Fin dall'età di 5 o Cézanne ebbi l'impressionismo che di bricco di Braque sarei diventato pittore. Correvo da una galleria d'arte moderna all'altra. Futurismo? Non lo so. Certo è che sentì in me l'utrio della vocazione. Quando mio padre rivangò l'idea di fare di me un carrettiere, Matisse mamma con gli occhi di pianto: «Cosa vuoi carrà se nostro figlio campigli solo per pittà? Ha il Picasso nella manica!» Mio padre seccato disse: «Ma fai quello che ti pare, ma vedrai che morandi di fame!» Beh, i principi non furono soffici, ma io rosai tutto per tutto e da lì a poco tempo trovai il Modigliani di diventare il De Chirichetto della pittura moderna. Sai com'è? Guttuso cavat lapidem. È bello, no? No, non è bello. No. Allora va, rileggo un'altra volta. No, manco mi ci ho messo una settimana. Non volete, no, è proprio brutto. Brutta, allora sì, vabbè. Allora beccatevi il testo di Marcello Marchesi con l'imprimatur di Sandra Armando e Angiolina. Dove sta il copione? Eccolo, datemi qua, eccolo. Ecco qua. Forza e coraggio, tanto ne mancano altre, solo 4 puntate, per grazia di Dio. E poi non ne posso più. Comincio, vabbè.
1: Guardiamo la scaletta dello spettacolo. Mug, sigla, l'abbiamo fatta. Ecco, adesso c'è il film che Orazio vorrebbe vedere.
0: Ah, già, è vero quello lì.
2: E allora, Orazio, qual è il film che oggi vorresti vedere?
0: Vedere alla maniera mia.
3: Ma certo, siamo qui per questo.
0: Allora, va bene. Un film che mi piacerebbe vedere e che nessuno girerà mai è un film con un bel cane affezionato, bravo, coraggioso, eroico.
2: Zanna Bianca.
0: È Zanna Bianca. Ma è un Zanna Bianca un po' diverso.
3: Vabbè, attacchiamo.
1: Vabbè, regia, per favore, mandate un sottofondo dalla colonna sonora tipo Zanna Bianca, vento che fischia, sì. Ululati dei cani da tiro, rumori, cose.
0: Bravo. Mi aiutate. Rumore.

0: chairman in la la la la la
1: la
0: la
1: la
0: la la la la la la
1: la la la la la
2: la la la
0: la la la la Jonathan, Jonathan, Jonathan, il cercatore d'oro, si inoltra in un'intera zona nevosa, seguita da chi? Dal fedele cane Zanabia.
1: Comincia sempre così.
2: Ma zitto, leggi il copione, vai avanti.
1: L'uomo avanza a fatica sprofondando nella neve.
0: Il cane, che è più leggero, sta stella, intorno lui incita con piccoli guaiti.
2: Pare che gli dica, forza Jonathan, avanti Jonathan.
3: Ma c'è l'oro con il quale potrai costruirti una casetta sullo Yukon River.
1: Ma che è un cane per l'altro?
0: No, Zanna Bianca non parla. Sembra che parli, ma tanto è che è espresso.
1: Andiamo avanti, su.
0: Non mi fa imbrugliare. Oh, dunque, ad un certo momento, la tragedia.
2: Un urlo!
3: L'uomo rimane con le gambe impigliate in una terribile trappola per orsi.
1: Ma dove è scarogna?
0: Beh, si sa, in questi film dove c'è un cane tanto bravo, il padrone di soldi è scarognato. Se no, altrimenti il cane come fa a dimostrare la sua bravura?
1: Vai avanti.
0: Allora,

0: esatta posizione dove si trova chiedendo aiuto.
1: Poi lega il biglietto al collare di Zanna Bianca e gli dice: torna a casa, Zanna Bianca, porta questo biglietto alla polizia, ai miei amici, fa presto o io morirò. Va!
2: Il cane capisce tutto.
1: Ma come lo sai? Dunque, Zanna Bianca, guarda il padrone negli occhi, come per dirgli: stai tranquillo, e parte per un viaggio di 200 chilometri.
3: Zanna Bianca percorre monti e vallate, piomba in crepacci da cui risale.
0: Lotta con lupi che lo aggrediscono, li uccide tutti e poi prosegue.
1: Sfugge ad una valanga.
2: Ma gli capitano tutti a lui.
1: Sfugge ad una slavina. Attraverso sbarramenti di ferro spinato, lasciando brandelli di carne.
2: Lanciando urli e lasciando brandelli di carne.
1: Ma non si ferma.
3: Finalmente Zanna Bianca arriva in città e corre dagli amici di Jonathan.
0: Ma ormai non ha più forza.
1: Le sue zampe lasciano impronte di sangue sull'asfalto.
2: È terribile.
1: Sì, è terribile.
0: Ormai solo 300 metri lo dividono dalla sua meta.
3: Ne fa 100.
0: 200.
3: Sviene.
1: I cani svengono come questo, è come un uomo, sviene. Ecco.
3: Si rialza.
1: Ormai è a 50 metri. Quando?
2: Quando?
1: Passa una calappia cani e se lo porta via. Ecco, questo è il film che vorrei vedere.
4: Anche noi.

0: si trova, si tocca, si prova, si lascia, non hanno fantasia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
1: I discorsi della gente.
0: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
1: Ma è vero che hanno deciso di mettere in circolazione le banconote da 2.000 e da 20.000 lire?
2: Sì, sì.
1: E che vantaggio c'è?
2: Con metà movimenti spendi il doppio in metà tempo.
1: Un bel risparmio.
3: Come vanno le faccende Taylor Barton?
4: Siamo lizzi per averne piena.

0: Novità sugli inquinamenti?
1: Irrimediabili.
0: No.
1: Sì. Nel mare di Castellaneta, dove faceva il bagno Rodolfo Valentino, quest'estate ci si è tuffato Lino Banfi.
2: No!
0: Sì!
3: Che strano! Sei tornato dal mare da più di un mese e hai ancora la faccia scura.
4: Beh, che ce vuoi fare?
3: Effetti della tintarella?
4: No, effetti da pagare.
5: Alle 10 di sera, in un'atmosfera, si passa anche ai passi.
1: Come mai non giochi più al totip, al totocalcio, all'otto?
0: Beh, sono aumentate le schedine.
1: Lo Stato sta diventando un po' venale.

0: C'è in una statistica che le piccole cilindrate bruciano più facilmente delle altre.
1: Per forza, sono fatte interamente di cambiali, in più adesso la targa è di cartone.
2: Domani vado a pescare.
3: Ma non vai al lavoro?
2: No, ho costituito un sindacato autonomo.
3: E quanti siete?
2: Io,

0: Oggi ci vuole un sacco di lettere per il mio angolo della donna.
1: Positive o negative?
0: Metà e metà.
2: Puoi essere contenta.
0: Niente affatto.
3: Andiamo, questa vince dove femministe più importanti te riportano piccole, graduali vittorie.
0: Non è questo. Ma vedete, quello che mi fa rabbia è che mi scrivono anche uomini. E sono loro i nostri nemici. E siamo noi donne che li abbiamo allenati ad avercela con noi.
1: Alludi a fidanzate, mogli, parenti cattive?
0: No, alludo alle donne. Buone, troppo buone. Alle mamme italiane che riducono i loro figli al ruolo di mammoni ottenendo...
1: il loro amore incondizionato.
0: No, il loro odio, che poi si riversa su tutte le donne perché di mamma ce n'è una sola, ma certe volte ce n'è anche troppa.
3: In che senso?
2: In questo che andiamo a presentare.
4: L'angolo della donna. Mamma va soldato.
5: Il generale Galimbozzi.
6: Colonnello, signora, colonnello, solo colonnello, andiamo per gradi, desiderata.
5: Sono venuta per la visita di leva.
6: Alla sua età?
5: 18 anni, giusto, no?
6: Ma signora, mi scusi.
7: Ma, colonnello, cosa ha capito? C'è un equivoco, mia madre è venuta ad accompagnare me.
6: Ah, tu sei stato chiamato per la visita di leva?
5: Sì, ci è arrivata la cartolina. Ma non vi siete sprecati molto, né? Dopo 18 anni di silenzio, una lettieruccia ci avrebbe anche fatto piacere.
7: Ma mamma, ti prego.
5: Zitto quando parla tua madre.
6: Zitto tu quando parla tua madre.
5: Ah, comunque, eccoci qui. Siamo venuti per la visita.
6: Scusi, signora, lei che cosa c'entra? Noi basta il suo figlio sapere.
5: Mi spiace, ma questo è un momento importante della sua vita e voglio essergli vicino. È sempre stato così. Quando è nato, chi aveva vicino? La mamma. Quando ha fatto gli orecchioni, chi aveva vicino? La sua mamma. Il primo giorno di scuola, chi aveva vicino? La mamma. Quando ha avuto la tossasinina, una forma molto fastidiosa, sa? Gli provocava delle irritazioni alla faringe, per cui tossiva così.
7: Ma mamma, ti prego.
6: Signora, veniamo al dunque. Cognome?
5: Fogliatti.
7: Ma no, mamma. Savonengo.
5: Sì, Fogliatti è il mio nome di ragazza.
6: Signora, io voglio nome e cognome di suo figlio. Anzi, lasci parlare lui. Tu ti chiami?
7: Savonengo.
6: Nome?
5: Chichi. Metta pure Cicci.
6: Cicci.
7: Ma no, mamma, non Cicci, Franco Savonengo.
5: Franco Savonengo, ma così non ti riconosce nessuno, sa, generale?
6: Culonello, signora, culonello.
5: Per tutti lui è Cicci. Sì, perché, sa, quando ero piccolo c'aveva di quei cosciottini, Ciccio.
7: Insomma, mamma, non rompere.
5: Ma cos'è questo linguaggio da caserma, Cicci? Mi scusi, generale.
6: Culonello, signora, culonello. Dunque, Savonengo, Franco, di...
5: Fogliatti, Marilu. Marilu sarei io.
6: No, signora, noi vi devogliamo la paternità, il nome di suo marito e la prassi.
5: Uffa, sempre la stessa storia. Guardi che mio marito non conta niente,
6: ne credo, signora, ma qui c'è scritto sul foglietto, vede, paternità. Allora?
7: Di Savonengo Gilberto.
6: Gilberto. Vabbè, il resto lo vedremo dopo. Passiamo all'esame medica. Altezza?
5: No, non esageriamo. Siamo solo nobili, però di vecchia data.
6: No, dicevo, quant'è alto.
5: È un bel giovanottone. Sì. 1,72 e mezzo, certe volte anche di più alla mattina quando è riposato.
6: Peso?
5: E qui casca l'asino. Pardon, generale, cioè, pardon, colonnello. È magro, un po' troppo magro, avrebbe bisogno di un po' di mare. Sa, non mangia molto.
6: Quanto pesi tu?
7: 72 e mezzo.
6: Però, occhi?
5: 2.
6: Sì, lo so, il colore, dicevo.
5: Come i miei, vede? Color pervinco.
6: Azzurri, segni particolari?
5: Il naso, guardi, somiglia a me, tale quale, è un bel fatto, no?
6: Non ha importanza, la salute, com'è la salute, buona?
7: Perfetta, colonnello.
5: Grazie alle cure della sua mamma, ci faccia di quei passati di verdura, anzi, vorrei darle la ricetta per il cuoco del reggimento, che me lo tenga un po' a dieta.
6: Un'altra volta, signora, consenta, quanto a te, giovanottone, abile e arruolato.
7: La ringrazio, colonnello, la ringrazio davvero.
6: Le credo.
5: Oh, come sono commossa. Il mio bambino si è quasi fatto un ometto. Oh, prendi un bacino. Sono fiera di lui. Ma signor colonnello, anche un po' preoccupato.
6: Signora, non è il caso. Qui starà come a casa sua.
5: Dove me lo manderete?
6: Dove glielo manderete? Beh, vediamo dove glielo manderete. Ecco qua, 18ª compagnia.
5: Ma è buona. È buona, se non vorrei che mio figlio frequentasse cattive compagnie, né? E dov'è questa compagnia? Al mare?
6: No,
5: al mare?
6: No, signora, è di stanza al Brennero.
5: In montagna? Sì. Al Brennero? Ma fa freddo, c'è la neve. Il mio Cicci non può andare in montagna. Anche il dottore mi ha detto che ha bisogno del mare.
7: Ma mamma, ti prego.
5: Ma che prego, signora, ti prego. Qui si tratta della tua salute, sai? Colonnello, la prego, me lo mandi al mare.
6: Signora, non insista, le ho detto che non si può.
5: Ma come? Ma se glielo chiede una mamma.
0: E poi non usi quel tono, né?
6: Quale tono?
0: Ma cosa crede di essere?
6: Lei dove crede di essere? Come si permette di parlare così ad un ufficiale? E poi cos'è questa buffonata della vista di lei l'accompagnato? Ma non è capace di arrangiarsi da solo, suo figlio?
0: Ma smetta! Non tollero che parli così di mio figlio! Non mi tocchi mio figlio, sa, altrimenti io la prendo a schiaffi! Ma che crede di essere? Villano capone brutto! È il modo di fare questo! Ma chi le ha insegnato l'educazione?
6: Insomma, lei la smetta di parlarmi così! E non alzi la voce! Se no chiamo la mia! Mamma!

0: incredibile, pazzesco, inammissibile.
1: Che hai detto?
0: Inammissibile.
1: Che c'entra l'INAM?
2: Inammissibile.
1: Che c'entra l'INAM?
2: Niente. Insomma, è assurdo, inaudito, inconcepibile.
3: Ma cosa?
2: Questa lettera.
3: Una lettera. Lettera.
2: È una lettera, è inammissibile, è assurda, inaudita, inconcepibile, è pazzesca e pure incredibile.
1: Che contiene, cosa contiene questa
2: lettera?
1: A lettera.
2: Apriamo la lettera. Dunque, un gruppo di ascoltatrici chiede la replica della canzone Le 24 ore della casalinga, che giudicano
1: un remake.
2: Giudica, aspetta, ma te lo leggo. Il primo grido di dolore della massaia oppressa accolto dalla RAI, l'inno delle casalinghe.
4: È vero.
2: Non è possibile.
4: No, perché non è possibile?
2: Ma come? Ma siamo su 7 camici per produrre uno spettacolo radiofonico perfetto, nuovo, e già siamo alle repliche delle canzoncine. Angioli,
4: ma stai a dire? Si vede che è piaciuta.
2: Sì, è piaciuta perché la cantavi tu. Allora, la cantavi tu?
4: Sì.
2: La cantava lei. Angioli, guardami negli occhi.
4: Sì.
2: Io scommetto che questa lettera te la sei scritta tu con le tue mani.
3: Sì.
2: Quando è così, replichiamo subito Le 24 ore della casalinga e non se ne parli più.
1: Quello che apprezzo in te, Orazio, è la fermezza di carattere.
2: È vero. Io quando dico una cosa è quella o un'altra. Bravo.
5: Alle 7 del mattino vuoi svegliare il mio bambino tesoro? Poi gli metto il grembiulino, la merenda nel cestino per la scuola è pronto già. Dopo sveglio il maritino, amore, e gli porto il cappuccino, la camicia.

0: Bene, ogni cosa è da buona e brava sposa. Via di corsa a far la spesa, poi ritorna a cucinare.
1: Il marito, c'è un piattino, ce n'è un altro, del bambino. Sono sempre un po' affamati. Quando poi sono saziati, se ne vanno senza parlare. Caffoni, io che fa?

0: Dai!
1: Ce n'è un altro! Del bambino!
0: Dai!
1: Sono sempre un po' affamati!
0: Uffa!
1: Quando poi sono saziati, guardano solo la TV!

vedere un film d'orrore con tanto sangue. A me il sangue fa spavento tanto. Io chiudo gli occhi e m'addormento tanto, tanto, tanto.

0: fetta al mio bambino, la supposta al cagnolino, cambio l'acqua al canarino, chiudo bene il portoncino, poi mi metto i bigodini, poggio il capo sul cuscino, sono pronta a riposar, quando il caro maritino lo sapete che vuol far.
1: Cosa?

0: Ecco, c'ho il foglio. Foglio, tengo il foglio. Tengo il foglio e tengo il foglio con tutto scritto, perché c'è sta una scenetta per me, scritta proprio per me, solo per me.
1: No, senti Orazio, ne proprio, mi fa molto comodo che sia scritta per te. Ecco, ecco. Organizza una cosa che mi escluda.
0: Aspetta un minuto. No, sì. Non te ne andiamo. Sì. No, ma una e meno. No, aspetta, fammi leggere la scenetta, aspetta, fammi vedere il foglio.
2: Sei solo, hai detto.
0: No, è scritto per me, però voi mi dovete aiutare. Come mi aiutate? Che ve ne andate?
1: Sì, voi lo dovete aiutare.
0: Mi sembra bere un caffè. Dunque, qua sta scritto una scenetta d'altri tempi.
2: Una scenetta d'altri tempi, perché la dobbiamo, valida. Perché la dobbiamo fare se d'altri tempi?
0: No, è perché sta scritto pure valida, forse anche oggi.
1: Ecco, lei va in forse, falla forse. Adesso. Forse. Ciao, arrivederci.
2: Scritto, forse.
0: No, Armando, se n'è andato Armando.
3: È andato.
0: E allora in tre dobbiamo
3: fare. Bene, facciamo in tre.
2: Ci possiamo andare anche noi.
0: No, non me ne andare. Allora che faccio? Tutte le parti qua.
2: Perché in varie parti.
0: Sì, qua certi nomi, leggo che ci sta. Merli, qui Angiolini, insomma. È Orlando. Allora questa, dunque, una scenetta d'altri tempi, valida forse anche oggi. Cominciamo.
3: Commendator Taruffi, c'è di là un giovanotto con una lettera di raccomandazione.
4: Senti, basta con queste raccomandazioni, è un'epidemia. Non ho più posti. Questa settimana ne ho dovuti sistemare 12. Non se ne può più. Da chi è raccomandato questo?
3: Da Tirindelli.
4: Accidenti, dall'onorevole Tirindelli, mi tocca dargli un posto per forza.
3: No, non dall'onorevole, da un certo ragionier Tirindelli.
4: Ragionier Tirindelli? Ma quel mio amico d'infanzia che mi ha salvato la vita. Sì, lo faccia passare che me lo sbrigo subito, signor, prego.
3: Prego, si accomodi.
5: Buongiorno, commendatore. Il ragionier Tirindelli le manda questa lettera.
4: Grazie, ma guardi che io non ho posti, siamo al completo e non c'è niente da fare, arrivederci.
5: Scusi, commendatore, ma io non volevo un posto da lei. Volevo soltanto una lettera di raccomandazione per l'onorevole Pastrengo.
4: Se si tratta di una lettera di raccomandazione, è un'altra faccenda. Una lettera di raccomandazione non si nega a nessuno. Pastrengo è tanto amico mio. Gliela scrivo subito. Come si chiama lei?
5: Martinelli Roberto.
4: Caro Pastrengo, ti presento il mio caro amico Martinuzzi.
5: Martinelli
4: Roberto, ha detto Roberto, vero? Sì, che Roberto. Deve chiederti un favore. Sì. E ti sarei grato se tu volessi accontentarlo. Ecco qua, tu affezionatissimo Taruffi. Tenga la lettera e lei è a posto.
5: Molte grazie, commendatore.
4: Beh, mi tolga una curiosità, Martinelli. Cosa vuole lei dall'onorevole Pastrengo? Un posto nel suo giornale?
5: No. Vorrei soltanto che mi scrivesse una lettera di raccomandazione per suo cognato, il generale Favoletti degli ospedali militari.
4: Ho capito, vuole essere esonerato dal servizio?
5: No. Vorrei che il generale mi facesse soltanto una lettera di raccomandazione per il nunzio apostolico che è suo compagno di scuola.
4: Santo Dio, vuole farsi prete?
5: No. Vorrei che il nunzio mi scrivesse semplicemente una lettera.
4: Di raccomandazione?
5: Sì, per il giardiniere del presidente del consiglio che è suo fratello di latte.
4: Vuole essere assunto come aiuto giardiniere?
5: No, ma siccome vede tutti i giorni Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio, gli può chiedere un favore per me.
4: Vuole un posto in qualche ministero?
5: No, voglio soltanto una lettera di raccomandazione.
4: Per chi?
5: Per il Commendator Taruffi.
4: Ma Taruffi sono io?
5: Appunto, e con una lettera di raccomandazione del Presidente voglio vedere se me lo dà il posto, caro Commendatore. Me lo deve dare per forza. E che posto? Arrivederci. Mm-hmm.

0: L'angolo dell'epigramma, presentato da
1: Sentenziarius,
2: Lapidarius,
3: Salivarius.
0: Se le viti girassero al contrario.
4: Se le viti girassero al contrario, tutte quante alla stessora, che disastro straordinario. Crolla il mondo e va in malora.
0: Premio Strega.
2: E brindan tutti alla salute del vincitore con un bicchierino di Liguria.
0: Il sistema del critico.
3: Nel libro ci fa un tassello, come ai cocomeri. Se è rosso dice che è bello senza assaggiarlo. Perché dovrebbe farlo?
0: Mai a tavola.
4: Fa male leggere il giornale a tavola. Finisce che uno non bada quel che mangia mentre legge le disgrazie della strada, mormora poveretti e si asciuga una lacrima con una forchettata di spaghetti.
0: Giovane a tutti i costi.
2: Sfottetemi, una pernacchia di bronzo mi laceri l'orecchio. Non rispettatemi, il rispetto mi fa vecchio.
0: Tecnica professionale.
3: La mondana di Merate. Godimento subito, pagamento a rate.
0: La moglie del poeta. La moglie del generale è generalessa e quella del principe è principessa. Perché la moglie del poeta poetessa non è? Perché?

0: Amici ascoltatori, eccoci arrivati alla fine della nostra nona puntata. Tutto è bene quel che finisce bene.
1: Non così, niente citazioni, perché mi dai niente citazioni.
2: No, sì, più naturale.
3: Più alla mano.
4: Ma scusa, dice che devi essere soltanto un po' brillante.
1: Brillante, ma non colto, per carità, non
2: la cultura
1: colto.
2: Da sempre un po' di fastidio.
1: Senza contare che la gente dirà, hai sentito la radio razzolando nel programma Tutto Relativo? Beh, per me è troppo colto.
4: Ma non è vero, un mio amico riempiva sempre i suoi discorsi di citazioni.
1: Un tuo amico?
4: Sai come faceva? Si era fatta una cultura eccezionale, non hai idea. Lui leggeva le massime e i pensieri profondi scritti sui bigliettini dei cioccolatini. Nei salotti era molto ricercato.
3: Per i suoi pensieri profondi?
2: No, per i cioccolatini. Quando ne buttava uno là?
1: Cioccolatini?
4: No, non era.
2: No, quando buttava là un pensiero profondo, tutti gli si facevano intorno.
3: Per ascoltare?
1: No, per avere il cioccolatino, da cui aveva tolto il bigliettino, da cui aveva tratto il pensiero profondo. Però lui era generoso e ne dava tutti.
2: Di cioccolatini?
3: No, di pensieri profondi. Ma studiava troppo. Pensate che era capace di studiarsi da solo dai 2 ai 3 chili di cioccolatini al giorno. Dai. E un bel giorno morì.
2: Troppa cultura.
1: No, troppi cioccolatini.
0: Insomma, ma la volete finire di prendermi in giro?
3: No.
0: No, ecco, su, la disgraziata, guardate. Ma è possibile che tutto quello che dico io vi serve soltanto per criticarmi, per sfottermi e per riempirmi di dubbi?
5: Sì. Dubbi. Dubbi, sono dei dubbi.
6: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
5: Dubbi, sono dei dubbi. Sono dei dubbi.
7: Cosa è peggio? Pastore che perde il gregge o petroliera che perde il greggio?

Il pappagallo, prima di ripetere, pensa a quello che deve ripetere. Boh. Il peso della barba rende strabici o no?

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto.
4: Dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio?
3: O viceversa.
0: Di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento.
2: O rendezvous.
1: Ma ne stessa cosa.
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: Sempre questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
5: Insomma, basta, arrivederci.
6: Arrivederci.
5: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete.
4: Sì, no, no,
5: io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando. Voi siete brutto, io sono bello, che ne so? O io sono bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complessato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne vado.
5: Io non ne posso più.
2: Venite via anche voi.
0: Sì, andiamo,
2: venite via anche voi. Io lo lasciamo solo, lasciamola bene.
6: Sì.

Oh, Côte d'Azur. I'll see you.

0: Ho visto un show.
1: Sarai scusa?
0: Un ricco.
1: E stesso.

con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale. Credevo che Bologna fosse mia, ballammo assieme all'anno o a Carnevale.

morto, ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando Dylan nei profondi.

stanza di altri e spoglia vederti o non vederti tutta nuda per un fatto di clima e non di voglia.

0: Appariva di carattere mite Berlinguer, ma aveva una tempra dura, come la sua città d'origine, quella Sassari che aveva dato i natali anche a Antonio Segni e a Francesco Cossiga, entrambi presidenti della Repubblica. L'ha regalato alla storia in memoria dei fatti sensazionali, la morte tragica del segretario del Partito Comunista Italiano, colto da un terribile malore durante un comizio. Era la campagna elettorale per le europee del 1984, quando il PC superò per la prima e ultima volta la Democrazia Cristiana. Grande commozione suscitarono i funerali in diretta TV con interventi appassionati di tutta la sinistra, tra cui spiccò Nilde Iotti, eletta presidente della Camera nel 1980.
1: In tanti, venuti da ogni parte d'Italia, a testimoniare un'emozione profonda, uno stupore doloroso per l'evento che ci ha tolto il compagno Enrico Berlinguer. In modo così tragico e imprevedibile. Perché tanto stupore e così grande commozione pervadono tutto il paese? Perché sono così diffusi

tutti sentiamo che Enrico Berlinguer, con la sua intelligenza, con il suo rigore morale, con la dedizione senza risparmio delle proprie forze, è stato un pilastro della nostra democrazia ed una speranza per il suo futuro. E insieme è stato garanzia per l'Italia e per l'Europa di inflessibile impegno contro la minaccia dello sterminio atomico e della guerra. Lo è stato

cittadini e compagni, perché Enrico Berlinguer è l'espressione più alta di questo nostro partito, della sua storia, delle sue tradizioni, dei suoi caratteri originali che lo hanno sempre più radicato nella società italiana, dando a tutti la consapevolezza che oggi questa nostra democrazia non può essere senza il Partito Comunista Italiano.

0: direzione e del, e del Comitato Centrale del Partito, a nome dei comunisti, a nome di tutti voi che siete qui presenti, voglio dire dal profondo del cuore, grazie Presidente Pertini.
1: A rendere omaggio al segretario del Partito Comunista Italiano anche il leader della destra missina Giorgio Almirante, che aveva più volte incontrato Berlinguer in segreto durante gli anni terribili delle sanguinose lotte politiche.

Il pesce e la politica. Giampaolo Panza fu il primo a usare il termine balena bianca per definire la Democrazia Cristiana e il suo corpaccione di voti e correnti. Il termine non dispiacque alla dirigenza, tanto che negli anni Ottanta venne realizzato uno spot elettorale con la balena bianca che solca i mari con la dicitura «La balena bianca è grande, mansueta e non inquina». Lo squalo per eccellenza fu Vittorio Sbardella, che dal Movimento Sociale Italiano era passato alla DC, divenendone uno degli esponenti più noti. Trota, figlio di Umberto Bossi, mentre con la parola capitone è stato spesso indicato Matteo Salvini, il segretario della Lega, parafrasando il termine capitano, come dichiarato dal senatore dei 5 Stelle Nicola Morra. Salmone fu l'ex rottamatore Matteo Renzi, distinto dalle sardine, il neonato movimento giovanile del 2019, benedetto da Romano Prodi.

e la nebbia che saliva, e gli angeli custodi dall'altra parte della riva giocavano a 3-7, giocavano col morto, mentre una nuova madre gridava in sala parto: benedetta sia la gentilezza, benedetto lo stupore, benedetta sia la verità, se la verità è dolore, benedetto sia l'incanto, benedetta l'espiazione.

saliva l'erba grama, mentre alimentavo i segni della fine, senza aver delimitato la mia linea di confine. Pensavo solo in rima e le rime si baciavano.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Super Slam, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.
1: Bentrovati amici sportivi, dunque ci eravamo lasciati con la promessa che avremmo ascoltato la voce dei protagonisti di quei meravigliosi, indimenticabili anni del Foggia dei Miracoli. E allora diamo il benvenuto al Super Club a Beppe. Signori, benvenuto al Super Club, Beppe. Dunque partiamo dal principio. Beppe, la tua storia con il calcio giocato ebbe inizio nel 1980, quando appena dodicenne entrasti a far parte delle giovanili dell'Inter. Poi a 16 anni l'esordio con il Leffe e la conquista della C2. Quindi passi al Piacenza in C1, poi al Trento, di nuovo al Piacenza, questa volta in Serie B, ma la vera svolta probabilmente avvenne nella stagione 1989-1990. Beppe Signori diventa ufficialmente un nuovo giocatore del Foggia di Mr. Zeman per la cifra di 1 miliardo di vecchie lire. Le cronache narrano che fu proprio Zeman a farti avanzare di ruolo da trequartista a centroavanti. È andata proprio così?
2: Beh sì, ho avuto la fortuna di incontrarlo sulla mia strada da avversario e nello stesso tempo di fargli gol. Evidentemente gli è rimasto impresso e l'anno dopo mi ha voluto a tutti i costi, insomma, a Foggia, dove il presidente era Casillo e dove per la prima volta, insomma, un giocatore costava sopra, penso, i 2 o 3 miliardi, perché era una cifra al di fuori di ogni regola di mercato. Lui mi ha voluto a tutti i costi, io non scorderò mai il giorno che l'ho incontrato alla presentazione, che mi disse ciao bomber, e io dissi ma scusi mister, non sono io sono Signori, che ha fatto 3 gol su calcio di rigore l'anno scorso, quindi di bomber non ho assolutamente niente. Evidentemente lui aveva già visto in me qualcosa che io ancora non avevo capito di avere. Da semplice, diciamo, trequartista mi ha trasformato in un attaccante, quindi devo a lui una parte della fortuna della mia carriera.
1: Alla tua prima stagione in rossonero segnasti 14 gol diventando subito un titolare fisso di quel Foggia. Il 26 agosto del 1990 segnasti la prima rete in Coppa Italia nella gara Foggia-Lucchese, terminata poi 4-1 per i Satanelli di Mr. Zeman. Proprio in quegli anni nacque dunque il tridente delle meraviglie: Baiano, Rambaudi, Signori.
2: Sì, è vero, è nato questo tridente che praticamente uno giocava per l'altro, non c'era invidia, non c'era nessun tipo di gara o di competizione, abbiamo subito condiviso tutti questi bei momenti e nello stesso tempo siamo riusciti, insomma, a fare una cosa meravigliosa che è tuttora ricordata, cioè la promozione con 5 giornate di anticipo in Serie A, che, insomma, rimetteva il Foggia Nella condizione, insomma, di disputare il massimo torneo.
1: Beppe, in quella iconica stagione 90-91 il Foggia diventò per tutti Zemanlandia. Quel gioco così esplosivo, divertente, fece innamorare tutti del calcio champagne rossonero. E così, con 51 punti totalizzati, 67 gol realizzati che vi resero il miglior attacco del torneo, conquistaste una storica promozione in Serie A, riportando il Foggia a giocare nella massima serie dopo 13 lunghi anni. Che emozione fu?
2: Ma fu un'emozione che ricordo ancora come quasi fosse un sogno, perché sai, ognuno di noi quando parte vuol fare una carriera, poi man mano scala le categorie, ma quella promozione poi è avvenuta, non dico quasi per caso, perché niente viene per caso, però voluta a tutti i costi. Abbiamo trovato proprio l'allenatore, i compagni, la gente, il pubblico, una città intera che ci spingeva e abbiamo ottenuto questo grandissimo risultato che ancora oggi, ripeto, rimane nella storia.
1: Beh, vi avevamo promesso la voce di tutti i protagonisti, vero? E allora si riunisce al Super Club il tridente delle meraviglie del Foggia dei Miracoli. Benvenuto al Super Club, Ciccio Baiano! La tua storia nel calcio giocato invece ebbe inizio nelle giovanili del Napoli, squadra della tua città natale. Poi da lì iniziasti a girare in prestito per maturare le prime esperienze. Empoli, Parma, ancora Empoli, poi Avellino, fin quando nell'estate del 90 diventasti anche tu ufficialmente un nuovo giocatore del Foggia del presidente Casillo. Quell'anno conducesti un campionato pazzesco, conquistando un'indimenticabile promozione in Serie A, e Ciccio Baiano si laureò capocannoniere della Serie B con 22 gol realizzati, titolo condiviso poi con Walter Casagrande e Abel Balbo. In quel tridente Rambaudi segnò 15 gol, Signori ne realizzò ben 13.
3: Ma ricordi sono belli, sinceramente, anche perché poi quando vinci vuol dire che hai fatto qualcosa di bello e di importante. Eravamo una squadra di tanti giovani perché aveva voglia di mettersi in mostra con un condottiere come Zemata in panchina. Direi che la sintonia c'era praticamente tra tutti i giocatori, poi è normale, feeling particolare con i miei compagni di reparto, con il signore Rambaudi. La cosa bella che ricordo è che ognuno giocava per l'altro e questo ha reso tutto più semplice, non c'erano gelosie, anzi c'era veramente un'atmosfera fantastica.
1: Nella stagione 91-92 dunque il Foggia arrivò a giocare il campionato della massima serie italiana con alla guida l'ormai inamovibile Mr. Zeman. Quella squadra continuò a dare spettacolo anche in Serie A. Signori Baiano e Rambaudi continuarono a segnare a dismisura, una stagione davvero indimenticabile che vi vide chiudere il campionato al nono posto finale, sfiorando per pochissimi punti la qualificazione alla Coppa UEFA. Nella Mitropa Cup invece arrivaste fino alle semifinali. Ciccio, quell'anno segnasti 18 gol, di cui 16 solo in campionato.
3: Ma anche qua ci fu un anno che andò oltre le più rose aspettative, anche perché noi eravamo una squadra neopromossa, composta da tanti ragazzi che facevano per la prima volta la Serie A, perciò era un'incognita per tutti dove potesse arrivare questa squadra. Siamo partiti bene, poi c'è stata una flessione, però mi sembra per due punti questa squadra non arrivò in Coppa UEFA, perciò penso che anche quell'anno fu un anno da indimenticabile per tutti.
1: Francesco, quella per te però fu anche l'ultima stagione con la maglia rossonera, perché poi arrivò l'offerta della Fiorentina, 10 miliardi di lire per avere il bomber Baiano, un'offerta impossibile da rifiutare. Ad ogni modo lasciasti il club scrivendo per sempre il tuo nome nella storia del Foggia, 42 gol segnati in 75 gare ufficiali, quinto marcatore in assoluto della storia del club. Che cosa ha significato per te il Foggia?
3: Ma tantissimo, perché ovviamente mi ha dato l'opportunità di farmi conoscere. In più venivo da un anno non felicissimo ad Avellino, feci solo 6 gol, perciò Zeman mi volle lì in tutti i modi, avevo altre richieste, ma sapendo il gioco offensivo di Zeman sapevo che poteva essere un trampolino di lancio importante per me. E ero molto contento ovviamente di questa offerta del Foggia e andai con grande entusiasmo, e fu poi alla fine di questi due anni fu veramente una scelta azzeccata, perché poi sappiamo che gli attaccanti con Zeman, se sono bravi, possono spiccare il volo.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia rossonera?
3: Ma ovviamente quando abbiamo vinto il campionato, ma ce ne sono stati tanti. Poi ovviamente il Foggia mi ha dato anche la possibilità di farmi vedere da Sacchi e indossare la maglia della nazionale. Ricordo le atmosfere prima delle partite, che era di un gruppo che sapeva quello che voleva, ma lavorava sempre con i piedi per terra, perché sapeva che il campionato sia di B che di A, erano campionati molto difficili.
1: Qual è stato invece il momento più difficile?
3: Il momento più difficile sicuramente nel periodo di gennaio, dove la squadra, sia il primo anno che il secondo anno, perse 3 partite, e ovviamente quando perdi il morale va giù. Però poi questa squadra aveva dei valori importanti e si divise subito sulla strada giusta.
1: Beh, non può mancare anche per te la domanda tipica del Super Club, il coro dei tifosi del Foggia che porterai per sempre nel cuore.
3: Gridavano il mio nome, Ciccio Baiano, Ciccio Baiano, Ciccio Baiano va là, Ciccio Baiano va là, Ciccio Baiano va là. Questo e il coro che sentivo tutte le volte che scendevo in campo con la maglia delle Foggia, sia in casa che fuori, perché la cosa bella che anche quando si andava in trasferta la gente non ci lasciava mai. Erano minimo 3.000 in trasferta e 22.000.

0: perché è novità della Serie A, il debutto a Milano con l'Inter. Non dormimmo tutta la notte io e Signori in camera a guardare San Siro dalla finestra dell'albergo, incontravamo Breme, Bergomi, Matteus, Klinsmann, ed era un sogno che si realizzava, e siamo andati a dominare anche a Milano pareggiando una partita, vincendo 1-0 fino a 20 minuti dalla fine, mi sembra, e questo è stato un sogno. È stato un anno di crescita ancora di più di quello che è stata. C'era sempre da imparare, c'era sempre da soffrire, ma con la fame, la voglia di emergere per le qualità che aveva.
1: Roberto, in realtà anche per te quella fu l'ultima stagione in rosso-nero, perché poi nell'estate del 92 accettasti il trasferimento all'Atalanta. Lasciasti Foggia scrivendo anche tu per sempre il nome nella storia del club, con 31 gol segnati in 107 presenze ufficiali. Qual è stato per te il momento più bello vissuto con quei colori addosso?
0: Il debutto a Milano con l'Inter subito alla prima giornata di Serie A. Quello è stato il momento più bello, perché vai a coronare un sogno di arrivare a giocare in Serie A. E poi ci sono stati tanti momenti belli, poi in Serie A, perché ci siamo fatti conoscere, perché noi tre davanti, l'anomalia era che io segnavo tanto perché finire avanti a Signori, io 15 gol e 11 gol, lui in Serie B, quella è l'anomalia, però questa era l'imprevedibilità delle nostre qualità, del nostro gioco, della nostra mentalità.
1: Roberto, in quel tridente c'era anche un'altra enorme qualità, anzi forse la più preziosa. Nessuno di quella squadra peccava di individualismi, tutti giocavate l'uno per l'altro, una enorme complicità con l'unico obiettivo, quello di vincere insieme.
0: Sì, perché ci completavamo. Noi tre ci siamo completati. Il primo anno non c'era Baiano, e poi è arrivato lui e ha completato questo tridente. Signori non sapeva di diventare un bomber così in assoluto nel calcio italiano. La prima cosa che disse Zeman, lo chiamò bomber, lui si stupì, nel senso che noi ci completavamo, perché sapevamo che se io facevo fare gol a Beppe o a Ciccio era come se lo facessi io, e viceversa. Non c'era gelosia, anzi c'era un'unità di intenti, eravamo un gruppo molto affiatato con qualità ben precise.
1: Qual è stato invece per te il momento più difficile?
0: Sicuramente è stato il primo anno, il girone d'andata, il primo anno eravamo veramente depressi perché avevamo tutti contro, i risultati non arrivavano, lavoravamo tanto, contestazione a mille, e quindi ti venivano dei grandi dubbi. E poi invece il mister è stato bravo a mantenere la barra dritta e andare avanti con il nostro lavoro, perché lui era 20 anni avanti quando giocavamo a Foggia e vedeva oltre quello che gli altri non riuscivano a vedere, e ci vedeva bene.
1: Chiudiamo dunque il giro di domande al tridente con Beppe Signori. Beppe, dunque, il primo settembre del 1991 facesti il tuo esordio in Serie A in Inter Foggia, terminata 1-1. Poi il 29 settembre di quello stesso anno arrivò il tuo primo gol nella massima serie, al 70esimo minuto di gioco in Foggia 1 Parma 1. Concludesti quel campionato totalizzando 34 presenze e segnando 11 gol, conquistando una storica convocazione nella nazionale maggiore italiana, che ti portò all'esordio anche in maglia azzurra. Avvenuto questo il 31 maggio del 1992 contro il Portogallo.
2: Ma fu una stagione comunque meravigliosa, nel senso che ci affacevamo per la prima volta ad affrontare quelli che erano stati anche per noi degli idoli o delle figurine fatiche, quindi io mi ricordo il debutto a San Siro, dove insomma davanti a 80.000 persone tremavano le gambe perché avevamo proprio cominciato una nuova carriera tutti quanti, perché passavamo da stadi sì di 5, 6, 10.000 a ritrovarsi al debutto in Serie A davanti a 80.000 a San Siro. È stato incredibile.
1: Che anni sono stati, Beppe?
2: Anni meravigliosi, anni in cui ci siamo divertiti tanto, abbiamo fatto divertire tanta gente. Io credo che l'alchimia con l'allenatore sia stata fondamentale per tutti noi, che comunque abbiamo cercato in qualsiasi modo di migliorarci per poi affrontare una

0: una nuova avventura, una nuova carriera, perché ovviamente Foggia ci permetteva a tutti quanti di fare il grande salto verso una società importante e di massimo livello.
1: Senti, poi anche tu nell'estate del 92 lasciasti definitivamente il club. La Lazio ti acquistò per 8 miliardi di lire e con 100 presenze in rossonero e 37 gol realizzati lasciasti definitivamente il club. Che cosa ha significato per te il Foggia?
0: Il Foggia è stato l'inizio della mia carriera, è stata la spinta necessaria che dovevo avere per affrontare poi dopo tutto il resto. Come si dice, mi sono fatto le ossa e nello stesso tempo l'esperienza giusta per poi andare in una grande squadra, la squadra della capitale come la Lazio, e ritrovare grandi campioni del mondo come Riedel e come Doll, che lo erano stati nel mondiale del 90, e quindi con ambizioni diverse e soprattutto con un'esperienza diversa, perché sono arrivato a Roma comunque che avevo già 100 partite in Serie B.
1: Qual è stato per te il momento più bello vissuto con quella maglia addosso?
0: Ma sicuramente la promozione è un gol a Monza, dove in quel caso era l'anno precedente, riuscì in qualche modo a salvare la panchina di Zeman perché era in bilico ed eravamo messi male in classifica, e quel pareggio ci ha consentito poi di salvarci e di andare poi a conquistare l'anno successivo la Serie A.
1: Il momento più difficile?
0: Beh, ci sono stati dei momenti difficili, soprattutto il primo anno che comunque eravamo tutti nuovi, idee di calcio nuove, abbiamo fatto sicuramente tanta fatica tutti quanti, eravamo tutti o quasi tutti debuttanti in Serie B, e quindi questo l'abbiamo pagato un po' nell'inesperienza, però credo che sia servito a tutti, insomma, poi per creare quell'amalgama che ci ha permesso di l'anno successivo di andare in Serie A.
1: Il coro dei tifosi del Foggia che porterai per sempre nel cuore.
0: Beh, quello, sai qual è? Quel giocatore che gioca al calcio meglio di Pelé, Beppe Signori.
1: È vero, il Foggia cedette molti giocatori preziosi per quella squadra, ma dal calciomercato per la stagione 93-94 acquistò Giovanni Stroppa. Benvenuto Giovanni al Super Club. Dunque, dopo due stagioni alla Lazio, alla quale approdasti nel 91, arrivasti a vestire un'altra maglia rossonera, quella del Foggia, con la quale giocasti per l'appunto la stagione 93-94. Quell'anno sulla panchina rossonera trovasti Mister Zeman e arrivasti a realizzare il record di 8 gol stagionali segnati in 30 presenze, conquistando tra l'altro anche la convocazione nazionale maggiore allenata da Mister Arrigo Sacchi.
2: Sì, fu una sorpresa, perché poi in ritiro io, giocando con Beppe Signori, che continuava a dirmi che Foggia poteva essere un'opzione importante, perché poi andandoci Zeman, che mi voleva a tutti i costi, poteva essere un rilancio per me, perché alla Lazio giocavo poco, avevo poco spazio soprattutto nel secondo anno, e ho colto questa opportunità, mai pensando che fosse una cosa che poteva cambiarmi la carriera, perché comunque far parte della nazionale, aver giocato anche le due ultime partite di nazionale delle qualificazioni mondiali fu una cosa incredibile. È vero, 8 gol, addirittura ricordo 10 pali, a livello di numeri probabilmente la mia miglior stagione. Ho trovato un maestro, perché poi per chi prima mi aveva allenato, e quindi ai nomi che sono sempre stati sono stati fatti, io aggiungerei davvero anche Zeman, perché mi ha dato una condizione fisica, mi ha dato un'idea, mi ha dato un modo di giocare che esaltava probabilmente le mie caratteristiche, un ruolo molto più definito, ovvero mezzala sinistra in un centrocampo a tre, con questa capacità di andare in verticale che mi ritrovavo addosso, e infatti i numeri poi erano la dimostrazione che quel ruolo era perfetto nei miei confronti.
1: Facendo un salto temporale, invece, nella stagione 2004-2005 decidesti di tornare a Foggia, che quell'anno portò in rossonero anche Luis Oliveira. 9 presenze e un gol. Giovanni, un cerchio che si chiude.
2: Sì, pensavo, perché poi io arrivavo dall'anno di Avellino dove ritrovando Zeman mi aveva ridato linfa, mi aveva ridato entusiasmo, mi aveva ridato una forma atletica che pensavo di poter mantenere. Devo dire con la massima onestà che non ero nelle condizioni di poter continuare a lavorare a quei livelli, non è stata per me una stagione esaltante, c'erano state delle vicissitudini tra la società e il sottoscritto, quindi la società era fallita, diciamo che non ritrovavo quelle qualità nelle persone che potevano eventualmente portare avanti un certo tipo di discorso, e non fu una stagione positiva.
1: Il momento più bello vissuto con il Foggia per te dunque la stagione 93-94 con mister Zeman?
2: Assolutamente, da calciatore assolutamente sì, erano proprio due situazioni diverse. Il Foggia in quel momento, parlo della Serie A, era società modello, sfornava giocatori sconosciuti, viveva di entusiasmo, di questa idea da parte di Zeman che andava ovunque a dettare legge, una squadra bellissima, piena di giovani, è una società comunque tra Casillo, Pavone, c'era un'organizzazione importante, quella che poi ho ritrovato in Serie C non è descrivibile per quello che poteva rappresentare la società, la città di Foggia.
1: Certamente il percorso del Foggia ha vissuto anche dei momenti bui, come anticipava Giovanni Stroppa, insomma sono stati degli anni particolari, ma i rossoneri sono sempre riusciti a risollevarsi con le proprie forze. Un altro calciatore simbolo di questi anni più recenti è certamente Davide Di Pasquale. Davide, benvenuto anche tu al Super Club. La tua storia con il Foggia ebbe inizio nell'agosto del 2021, quando dalla San Benedettese arrivasti ad indossare la maglia rossonera alla corte di mister Zeman, ritornato anch'egli alla guida tecnica del Foggia. Quell'anno in Serie C arrivaste al settimo posto, ma tu dimostrasti subito il tuo valore in campo segnando tra l'altro un gol contro l'Avellino. Che ricordo hai di quella tua prima stagione in rossonero e degli insegnamenti di mister Zeman?
3: Allora, la prima stagione in rossonero, diciamo che io sono venuto qui grazie alla chiamata di Pavone che mi ha contattato, e anche del presidente, quindi non ho esitato un attimo a scegliere questa piazza. Mi sono trovato sin da subito bene con il mister, con i suoi concetti tattici, con la difesa molto alta e anche con tutto il resto comunque sia dei miei compagni di squadra. Il bilancio della stagione dell'anno scorso è stato molto positivo. Ho dei ricordi bellissimi sia con il mister, con tutto il suo staff e con i nostri compagni di squadra.
1: Nella più recente stagione 2022-2023 Davide Di Pasquale diventa il capitano del Foggia 1920 e prolunga con i Satanelli il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Quest'anno di cambiamenti se ne sono vissuti davvero tanti, dai direttori sportivi alla panchina, dove vi trovaste a partire con la guida di mister Boscaglia, poi passare a quella di mister Gentile, quindi mister Gallo, poi mister Somma ed infine mister Delio Rossi. Una stagione travagliata, ma comunque con il Foggia siete riusciti a raggiungere i playoff.
3: Sì, abbiamo migliorato la posizione di classifica dell'anno precedente, classificandoci come quarti. È stato un anno dove ci sono stati diversi cambiamenti. Purtroppo c'è stato un inizio di stagione deludente, però ci siamo ripresi con i risultati grazie all'arrivo di mister Gallo, dove ci ha dato comunque ci ha migliorati sia nell'aspetto tecnico che in quello tattico, dove abbiamo anche sia fino alla sua guida eravamo terzi. Poi adesso è arrivato il mister Delio Rossi, dove è inutile discuterne la carriera, ci siamo classificati quarti e daremo tutto per arrivare fino in fondo nei playoff.
1: Che emozione è stata per te indossare la maglia rossonera del Foggia con quella fascia da capitano?
3: è un'emozione unica, anche perché questa è una delle piazze più importanti d'Italia, dove hai tantissime responsabilità, c'è un pubblico da Serie A, questa piazza sicuramente merita altri palcoscenici e noi faremo di tutto pur di raggiungerli, di riportare questa piazza dove merita di essere.
1: Il momento più bello vissuto con la maglia rossonera.
3: Il momento più bello è stato i playoff ad Avellino, dove siamo andati lì in un clima surreale. Avevamo, cioè, come risultato solamente la vittoria in uno stadio pieno, in trasferta, anche con il supporto dei nostri numerosissimi tifosi siamo riusciti a vincere 2-1 in un campo dove comunque sia il Foggia aveva perso uno spareggio playoff per andare in Serie B anni prima.
1: Il più difficile?
3: Il più difficile è stato l'inizio di quest'anno, dove ci sono stati diversi cambiamenti anche a livello di squadra, sono andati via molti giocatori, sono arrivati altrettanti giocatori importanti. È stato un inizio di stagione deludente, dove ci sono stati diversi cambiamenti, diciamo sia come staff tecnico, come guida tecnica, ma anche come giocatori, che dove in 7 partite abbiamo raccolto 4 punti. Quindi diciamo questo è stato l'avvio più complicato della mia esperienza rossonera.
1: E allora anche per te arriva la domanda classica del Super Club, il coro dei tifosi del Foggia che porterai per sempre nel cuore.
3: Magico Foggia, le canto solo per te. Questo qua, diciamo, è quello più bello che mi emoziona tuttora.
1: Salutando tutti i tifosi del Foggia nel mondo, ricordiamo gli uomini record di questa gloriosa storia. Giovanni Pirazzini dal 67 al 79 è sceso in campo ben 374 volte. È proprio lui a detenere il record assoluto di presenze ufficiali con la maglia rossonera, ovvero 424, in realtà 428, considerando anche il torneo amichevole Coppa d'Estate del 1978. Mentre il calciatore più prolifico di sempre della storia del Foggia è Cosimo Nocera, con le sue 111 reti messe a segno, che è anche il miglior marcatore dei Satanelli nei campionati, con 102 gol, di cui 7 segnati su calcio di rigore. Ma adesso arriva il momento più atteso da tutti, il saluto dei campioni della gloriosa storia del Foggia a tutti i tifosi rossoneri nel mondo. Roberto Rambaudi.
4: Beh, il mio cuore è diviso in due, rosso-nero e bianco-azzurro. Quindi io ho il Foggia nel cuore, un grande saluto a tutti i tifosi perché siamo diventati grandi insieme.
1: Ciccio Baiano.
5: Ma è normale che sono rimasti, nonostante sono passati tantissimi anni, non dimentico il calore e l'affetto che mi hanno mostrato. Io ho cercato di fare il meglio, perciò li porterò sempre nel mio cuore.
1: Beppe Signori.
6: Un saluto a tutti i tifosi del Foggia, sempre forza Foggia, nella speranza che riesca a ritornare dove merita, cioè in Serie A.
1: Giovanni Stroppa.
7: Beh, io cosa dire, ho giocato in nazionale con quella maglia, ho fatto probabilmente la miglior stagione a livello di numeri con quella maglia, ci sono tornato da allenatore, sappiamo tutti che cosa è successo facendo quello che è stato fatto insieme, quindi ci sono molte analogie a quelle che possono essere le mie considerazioni per il Milan. Guarda caso i colori sono gli stessi e il cuore batte fortissimo per entrambe queste società.
1: Il capitano Davide Di Pasquale.
3: Vorrei ringraziarli personalmente e da esterno, non conoscendo prima di indossare questa maglia la realtà di Foggia, credo che sia una delle realtà più importanti del panorama calcistico italiano e spero e mi auguro che ritornerà a cavalcare palcoscenici importanti. Foggia è una delle realtà più belle, sono orgoglioso di vestire questi colori, spero di continuare la mia esperienza rossonera il più lungo possibile.

Armonia non è l'assenza di conflitto, ma l'arte di far convivere le differenze. È il tema della 20ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Arte Mito Settembre Musica. Vi aspettiamo tra Milano e Torino dal 6 al 20 settembre. mitosettembremusica.it

11 anni, se la memoria non mi tradisce, 11-12 anni, non ricordo, è dal 62, quindi penso questa è la 4242esima versione. Quindi ogni anno, quando viene ripescata, vuol dire in gergo nostro, viene ripescata dai vari artisti internazionali. Quindi vi posso dire che durante tutti questi anni la canzone è stata incisa, non so, forse ho esagerato, ho scherzato, 42.424, non ricordo nemmeno più la cifra che ho detto. Comunque posso così citare alcuni nomi prestigiosi, importantissimi, tutto il mondo, non so, da Pat Boone a Caterina Valente, con Nat King Cole, come Josephine Baker, Chevalier, Marcel Amon, le Kessler, e perché anche le Kessler è stata fatta, uno scopitone, esempio, lo scopitone sarebbe un po' il jukebox con il video, questo che si usava qualche anno fa in America, notissimo, quindi in America è conosciuta particolarmente per queste gemelle che lo cantavano in tedesco. Tutti i più grandi, penso, i più grandi artisti del mondo, i più grandi, e questo veramente ne sono orgoglioso, l'hanno cantata. E poi c'è la mia, che ho pensato di non farvela sentire come sigla, sarebbe stata troppo, uno shock troppo grosso, troppo grande per voi, quindi ho pensato di evitarvi questo shock.

0: Tony Renis, cantautore. Io vorrei così, a questo punto siamo ancora all'inizio di trasmissione, quindi vorrei un po' fare il punto della situazione. Tony Renis, cantautore. In effetti lo sono, perché ho debuttato così, Tony Renis. Oddio, il mio debutto non è tanto come cantautore, perché io sono stato purtroppo, dico, un ragazzo prodigio e in linea di massima detesti i ragazzini. Pierino, fai sentire la poesia allo zio, su. Sì, Concettina, fa il balletto, su, che hai imparato. Beh, queste cose mi sono, le detesto, questi bambini mostri. E io purtroppo ero un mostriciatolo, anch'io. Mi ricordo che da ragazzino facevo il mio esordio all'età di 5 anni nel Biancaneve e i 7 nani, Cucciolo, nel teatrino delle suore a Camnago Volte, dove ero sfollato, il teatrino dove io ero protetto dalla madre superiora, e appunto così piccino piccino Cucciolo feci e cantavo.
1: Vorrei vedere un altro

questo mio, è una canzone che io ho scritto per Mina. Io la scrissi con Alberto Testa, autore della parte letteraria, non so come si dice, comunque del testo, ecco, volgarmente detto delle parole. La scrissi con Alberto Testa in collaborazione e l'abbiamo scritta così, sdraiati su una moquette con 40 gradi di calore a Roma, per Mina Mazzini, nostra sorellina. Purtroppo Mina non se la sentì di cantare Sono lo scendiletto su cui cammini tu, gliela levammo, perché o levate lo scendiletto e allora mi sta bene, ve la canto, se lasciate lo scendiletto non ve la canto. Allora io veramente, questa è stata una decisione mia, ho preferito tenermi lo scendiletto e non farla cantare a Mina, questa è la verità.

perdonatemi ancora, mi sono dimenticato qualcosa riguardo al posto mio, quindi arrivo sempre con qualche minuto di ritardo, però il posto mio, tengo a precisare che al Festival di Sanremo fu la canzone più polemizzata, anche perché la cantammo in due uomini, il sottoscritto e Domenico Modugno. Infatti sono stato quello che ha voluto, dico di prepotenza forse, Domenico Modugno, che era mio fratellino, mio amico intimo, un grande artista, che in quel momento era in una crisi piuttosto pazzesca, quindi un grande artista.

È troppo bello, sarebbe troppo facile vivere. Invece bisogna, per godere dei giorni di vacche grasse, bisogna anche sopportare le vacche magre. Dico, questo è la ragione della vita, secondo me. Quindi Domenico Modugno non è che è stato riscoperto da me, però io l'ho voluto a tutti i costi, compagno di sventura, purtroppo, mi è dispiaciuto per lui, a Sanremo.

Le tre parole mi portano fortuna. Infatti, Frin Frin Frin era la sigla della serie televisiva del commissario Maigret. Penso che non ci sia niente da dire, la conoscono tutti, forse è una delle mie canzoni più romantiche, più melanconiche, più sentimentali. Posso dire che l'avevo scritta per Dalida, che a un certo momento mi disse: la canzone è stupenda, bellissima, la musica è favolosa, e il testo, frin frin frin, cosa vuol dire tre volte frin frin frin? Non me la sento. Doveva essere la finale di Dalida, di Canzonissima, non ricordo l'anno, e invece Dalida scelse Dan Dan Dan.

c'è sempre la canzone che porta fortuna. Io l'ho scritta in occasione di un festival di Sanremo, per la prima volta come autore di una sigla sanremese. Immaginate, quindi penso che vi ricordiate il clamore, il caos, i colleghi si ribellarono. Comunque andò in porto ugualmente la canzone porta fortuna e mi è servita soprattutto per portare fortuna un po' a tutti, penso, mi auguro, ma soprattutto a me, una fortuna soprattutto anche perché la fortuna che mi ha dato la chance di avere forse la nostra diva numero uno, la nostra dea, la nostra regina, la nostra non dico scendiletto perché non è il caso, anzi si rifiutò dello scendiletto, cioè non voglio lo scendiletto, no, io voglio come si dice il copricapo delle regine, lo scettro, quindi questo grande che io dedico a voi, cantato, concedetemelo, consentitemelo, non da me e quindi in chiusura, ma da lei, e quando si dice lei si dice Mina.

se ti dicessi mio amore, che temo la mattinata. Non so che stelle sono queste, frecce puntate.

mi li avvoltò in il silenzio, stanno estendendo le ali, non ti distruggere.

0: Rai Radio Techete.
1: Si fa presto a cantare d'amore, se non si ha altro da dire, se non si ha altro a cui pensare, se questo mondo ti sembra normale. Si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si ha altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Nella paralisi di questa stanza riecheggia la voce del radiogiornale. Un altro uomo è caduto al lavoro, un'altra ragazza che è finita male. Nella paralisi di queste macerie vedo in giro solo facce più serie, visi oscurati dall'apprensione. Si fa presto a sentire il profumo, se non si annusa con un po' più di attenzione, se non si lascia varcare l'istinto oltre la soglia del solito odore. Perché il bottone che fa la camicia, perché è un bottone che rende la giacca, se in una botte ne versi un litro o una goccia, il vino comunque sapra di cacca. Si fa presto a suonare un flamenco, se non si hanno le dita mozzate, a calciare un rigore sbilenco, se le gambe te le hanno spezzate. Si fa presto a parlare di pace, con un coltello piantato nel fianco, con un fucile sporco di pece, con chi torna a casa nella sera stanco.

Se questo mondo ti sembra normale, si fa presto a mandare dei fiori, a rispondere ai sorrisi coi cuori, se non si altro che scuote, che neutralizza, che oscura la luce. Si fa presto a sfoderare una rima, se non si ha un romanzo nel cuore, nella carcassa della sera prima o nella vita di un ascensore. Si fa presto a infiorettare parole, se non si ha un groviglio nel petto, si balocca e ci gioca il buon gatto, si sveglia, si stira e poi torna a letto.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.

0: Ben ritrovati da Silvana Matarazzo. Per il nostro speciale dedicato alla compagnia dei giovani, oggi e domani vi faremo ascoltare la commedia che decretò il successo dei giovani e che vide per la prima volta nel ruolo di regista Giorgio De Lullo. Si tratta di Gigi, commedia tratta dall'omonimo romanzo della scrittrice francese Colette e adattata per il teatro da Anita Loos. Lo spettacolo debuttò il 30 maggio del 1955 al Teatro Nuovo di Milano e vedeva nel ruolo della protagonista una giovanissima Anna Maria Guarnieri. Buon ascolto.
1: Gigi. Due tempi in sei quadri di Colette e Anita Loos. Dal romanzo omonimo di Colette. Compagnia di prosa De Lullo, Falk, Guarnieri, Valli, Albani. Con Gina San Marco e Ferruccio De Ceresa.

0: Personaggi e interpreti: Gigi, Anna Maria Guarnieri, signora Alvarez, nonna di Gigi,
1: Gina San Marco,
0: André, madre di Gigi,
1: Elsa Albani,
0: Gaston Lachelle,
2: Romolo Valli,
0: Alice di Saint-Effloire, zia di Gigi,
3: Rossella Falk,
0: Victor, maggiordomo in casa di zia Alice,
2: Ferruccio De Ceresa.
0: Regia di Giorgio De Luso.

Primo tempo. Quella che oggi chiameremo la stanza di soggiorno della signora Alvarez, che serve da salotto e da sala da pranzo. Mobili confortevoli, ma visibilmente usati.

0: Gigi! Gigi!
1: Nonna!
0: Non sentivi che ti chiamavo?
1: No, affatto, nonna. Con il chiasso che fa la mamma.
0: Tua madre arriverà tardi allo spettacolo.
1: Non importa. Sai che entra solo al secondo atto. Canta la parte di Fraschita.
0: Porta tutto in cucina. E riportami le carote. Non ti scordare che devi andare dalla zia Alice.
1: Nonna, oggi non è possibile. Ci andrò domenica prossima.
0: Non mancare l'appuntamento di tua zia. Su, sbrigati, vieni che ti metto i bigodini. Mi senti, Gigi?
1: E se ci andassi senza bigodini?
0: No, penso che non sia un'idea da incoraggiare. Siediti sullo sgabello. Quando guardo le tue gambe di airone, mi pento di non averti fatto studiare la danza.
1: Mi sarebbe tanto piaciuto, nonna. Perché non mi hai mandato a scuola di danza?
0: Tua madre è andata a scuola di canto. Guarda dove è andata a finire. Nell'operetta. E che parti?
1: Nonna, credi che la mamma la canterà in un teatro, l'aria delle clochette di Lacmé?
0: Non dove ci sarà un pubblico per sentirla. Ma non c'è nulla di male se conserva le sue illusioni. Vedi, Gigi, lo studio può dare a una ragazza l'idea di intraprendere una carriera. E una carriera per una donna è la fine.
1: E se diventa celebre?
0: Per esempio?
1: Poler, Cléo de Mérode.
0: Credi forse che sia stata la loro carriera a renderle celebri?
1: Allora cos'è stato?
0: Non ha importanza.
1: Vuoi dire che il successo di Poler è perché ha un granduca russo e Cléo de Mérode un re?
0: Si dice la signorina Poler, la signorina de Mérode. Un po' di rispetto, piccina, verso le persone di riguardo.
1: Va bene, nonna.
0: E poi ti ho detto tante volte che quando stai seduta su una sedia bassa devi accostare le ginocchia l'una all'altra e piegarle insieme a sinistra o a destra per evitare di essere indecente.
1: Ma nonna, ho le mutande e la sottoveste.
0: Le mutande sono una cosa e la decenza è un'altra. Tutto sta nel sapersi comportare.
1: Lo so, la zia Alice me l'ha ripetuto mille volte.
0: Non ho bisogno di mia sorella per insegnarti il modo di comportarti. Su questo, grazie a Dio, ne so un po' più di lei.
1: Beh, allora fatemi fare le sottane un po' più lunghe. Così non sarò costretta a piegarmi come una zeta ogni volta che mi siedo. Guarda, si potrebbe allungare almeno un palmo. O se no, aggiungere un piccolo volant.
0: Un piccolo volant farebbe proprio la felicità di tua madre.
1: Perché non le piacciono i piccoli volanti?
0: Quello che non le piace è di sedersi vicino a una cavallona che dimostra perlomeno 18 anni. Con la sua carriera. Ma ragiono un po'.
1: Io ragiono, anzi. Ma dato che non esco mai con la mamma, che importanza può avere?
0: Oh! Che c'è ancora?
1: Mi sono dimenticata di portarti il tuo giornale illustrato, mamma.
2: Non mi meraviglio, Gigi.
1: Nonna, non potrei andare fino all'edicola a comprare la revue teatrale per la mamma?
0: Con i bigodini. André, che potrà mai esserci di così importante in quella rivista?
2: Sembra che ci sia una mia fotografia.
0: Ah, sì?
2: E se si aspetta troppo, il numero non sarà più in vendita.
0: No, in questo caso. Gigi, su, sbrigati. Quando torni ti leverò i bigodini.
1: Va bene, nonna!
0: O prendimi anche il mio Gil Blanc.
2: Mamma cara, tu con quei tuoi giornali scandalistici. Povera cocca, mi chiedo cosa farà nella vita. È ancora così bambina. Io alla sua età...
0: Non ti vantare di quello che facevi alla sua età. Se i miei ricordi sono esatti, alla sua età tu mandavi al diavolo il signor Menesson, benché fosse tanto affettuoso con te e disposto a farti una posizione. E te la filavi con un maestrucolo di musica.
2: Povero Georges. Non era mica cattivo, sai.
0: Davvero?
2: Mi propose di sposarmi.
0: Proprio. Se non mi fossi trovata lì io a risparmiarti quel disonore.
2: Mamma, per favore, mi allacci il busto.
0: Trattieni il respiro.
2: Cosa, mamma?
0: Ti dico, trattieni il respiro.
2: Ah.
0: Perlomeno, questa volta ti daranno una vera parte nella nuova operetta.
2: Sta tranquilla. Non ci sarà posto che per Tifè, naturalmente. Chi mi dà la forza di sopportare una vita simile?
0: È quella che ti sei scelta. Ma la sopporteresti meglio se avessi qualcuno. È la troppa solitudine che ti logora il sistema nervoso e ti fa vedere tutto nero. Non sei normale.
2: Oh, Jacques, non è forse qualcuno?
0: Se un impiegato delle poste me lo chiami qualcuno, vuol dire che non ci intendiamo più sul significato delle parole.
2: C'è la pensione, poi?
0: Sul serio? Allora hai intenzione di tenertelo tra le sottane finché andrà in pensione?
2: Non è colpa mia se non amo che lui.
0: Mia nemmeno.
3: Oh, so bene come la pensi. Avresti desiderato per me qualcuno come...
0: Come chi?
3: Come Tonton, per esempio.
0: Tonton? Lascia questo modo di esprimersi a Gigi, che è ancora una bambina. E poi rassicurati, Gaston Lachelle non si è ancora ridotto alle artiste d'operetta. Lo devi riconoscere. Finora Scapolo, con la sua posizione, un re dello zucchero, si è sempre dedicato unicamente alle grandi mondane.
3: Belle sfacciate.
0: Modera i termini. Chiamare cose e persone con il nome che meritano non ha mai avvantaggiato nessuno. Le amanti di Gaston sono donne di classe. E pensa al peso enorme della fortuna che gli grava sulle spalle.
3: Compatiscilo anche, già che ci sei. Non per lamentarmi, ma da quando conosciamo Gaston non t'ha dato altro che la sua fiducia.
0: Non ha nessun obbligo verso di noi. Ha fama di non essere troppo generoso. Ma nessuno può dire di averlo visto tirarsi indietro. Le automobili, quel tetro palazzo sul Parc Monceau, il mensile agli Andexelman, i gioielli per i suoi compleanni, lo champagne, il baccarat, a Deauville d'estate, a Monte Carlo d'inverno. Fa tutto ciò che si deve fare.
3: Forché nei nostri riguardi.
0: Non ci ha fatto mancare mai lo zucchero per le nostre marmellate e per il mio curaçao. E ogni tanto qualche gallina, qualche prodotto della sua tenuta e tanti pensierini per la piccola.
3: Siete contenti di questo?
0: Ma certamente mi contento di questo. Anche perché in caso contrario sarebbe lo stesso.
3: Insomma, per noi questo Gaston Lachelle che viene a chiederti tanto spesso una camomilla e che è così ricco è come se non lo fosse. Se ci trovassimo in difficoltà, ci aiuterebbe almeno?
0: Oh, ne sono convinta. Ma preferisco non avere nulla da chiedergli.
1: Ecco, mamma.
3: Grazie, tesoro.
0: Andrei nell'ultima pagina.
3: Cosa, mamma?
0: Ti sto dicendo, cerca nelle piccole fotografie dell'ultima pagina. È un'idea così che mi è venuta in mente. Vieni, Gigi, ti levo i bigodini.
1: Nonna, se mi facessi la riga da una parte, con un bel ciuffo, tanto per cambiare un po'.
0: Oh, non me lo chiedere nemmeno. Dei boccoli all'estremità dei capelli è già il massimo dell'eccentricità per una ragazzina della tua età.
1: La mia età? Lidia Porea, la mia età. E questo non ha impedito al barone di Efrem di offrirle un anello con un solitario, che a scuola fa vedere a tutti.
3: Un solitario?
0: Una ragazzina di 15 anni. Immagino che la madre sia pazza.
1: Ma nonna, non è colpa sua se il barone glielo ha dato.
0: Ma sta zitta. Non è il barone che io rimprovero. Il barone sa quello che fa. Ma il naturale buon senso esigeva che la signora Porea deponesse l'anello in una banca, in attesa...
1: In attesa di che, nonna?
0: Degli eventi.
1: Quali eventi?
0: Ma mi capisco io.
1: Perché? Se Lidia porta l'anello al dito, non ci saranno eventi.
0: Non gli stessi. Il barone è un uomo che può ripensarci. Ma se si è veramente dichiarato, alla signora Porré non resta che togliere la figlia dalla scuola. In ogni modo, finché tutta questa faccenda non sarà stata chiarita, mi farà il piacere di non fare più la strada due volte al giorno con la piccola Porré. Cosa si deve vedere?
1: Ma se si sposa, nonna?
0: Si sposa? Con chi?
1: Col barone.
0: Oh, ma senti, André!
3: Questa ragazzina cade dalla luna.
0: André, l'hai trovata finalmente questa tua fotografia?
3: Certo che l'ho trovata.
0: Fammi vedere.
3: Rappresenta il finale del primo atto di Se fossi re.
0: Io non vedo niente.
3: Ma là, in piedi, là dietro il granatiere, non vedi?
0: Cosa? Quel pezzettino di orecchio che sporge dietro il collo dell'uomo sei tu. Oh, bene, se io fossi stata al tuo posto, bambina mia, con una spinta avrei messo da parte quel mammalucco e mi sarei piazzata al centro della fotografia.
3: È facile dire.

0: domenica allora? Metti il paltò in tinta unita e la pagliettina blu. Quando è che imparerai a vivere?
1: Va bene, nonna!
2: Che nasino, però. Mi chiedo da chi ha preso quella patatina.
0: Se non lo sai tu...
2: Io vado, mamma.
0: Immagino che tornerai a fare uno spuntino durante l'intervallo fra i due spettacoli. Ti conserverò un po' di spezzatino.
2: Non so se ne avrò il tempo, mamma. Se almeno avessimo il telefono, potrei avvisarti. Mamma, vuoi che lo facciamo mettere il telefono?
0: No, è una spesa. E noi andiamo giusto pari pari. Il telefono è veramente necessario agli uomini che trattano affari importanti e alle donne che hanno qualcosa da nascondere. Se tu cambiassi esistenza, faccio una supposizione, o se Gigi entrasse nella vita, sarei la prima a dire mettiamo il telefono. Disgraziatamente non siamo arrivate ancora a questo.
2: E va bene, prenderò qualcosa in latteria.
0: Gigi! Si può sapere che stai facendo là dentro?
1: Ecco, nonna, sono pronta.
0: Ma non potresti stare con le gambe unite. In quella posizione la senna ti passerebbe sotto. Non hai pancia per niente e trovi il modo di spingerla avanti. E infilati i guanti, per piacere.
1: È Tontone!
0: Ma come mai non siete a Nizza?
3: Mamita, sono accadute certe cose.
1: Lo so, avete litigato con Lian.
0: Ma è vero, Gaston, quello che si dice.
1: Era nel Gil Blas.
0: Non è possibile.
1: A scuola ne hanno parlato tutte le compagne, perché sanno che Tonton mi conosce.
0: Gigi, non potresti dire che sei tu a conoscere Tonton?
1: E perché? Mi dà tanto tono. No. E sapete, Tonton, a scuola non danno mica ragione a Lian.
3: Ah sì? E allora dovrei compiangerla?
1: Come vi pare. In ogni modo, non è certo lei a farci una bella figura.
0: Ah, Gigi! Ah, ho trovato una pillola amara per un re dello zucchero. Una segreta amarezza si propaga nel dolce prodotto.
3: Vi prego, mamita.
1: Che macchina avete oggi? Ma è la nuova di Young Bhutan, quattro posti decapotabile. Dicono che si possa guidare con una mano sola.
0: Gigi, saluta il signor Lascelle e sparisci. Hai parlato anche troppo.
1: Che peccato, Tonton, lasciate così presto. Nonna vuole che vada da zia Alice, se no potremmo fare una bella partita a picchè.
3: Sarà per un'altra volta.
1: Promesso, eh? Ciao, nonna.
0: Ciao, tesoro.
1: Ciao, Tonton.
3: Ciao, Gigi. Ah, senti, Gigi, dato che vai da zia Alice, di' al mio chauffeur che ti ci accompagni.
1: Tonton.
3: Ma non dimenticare di rimandarmelo, eh?
1: Oh, Tonton.
0: Voi la liziate, Tonton.
3: Ma no, mamita, non è nulla.
1: Nulla. Chissà la faccia della portiera quando salirò su quel bolide. La posso tenere il tempo che occorre perché zia Alice la veda?
3: Ma sicuro!
1: Tonton!
0: Fila, Gigi!
1: Vado!
0: E ora, Gaston, cosa è successo veramente con...
3: Mamita... Mamita, mi fareste per piacere una camomilla?
0: Ma anche due! Sedetevi, mio povero Gaston.
3: Credete che a Gigi dispiacerà se le mangio qualcuna delle sue liquerizie?
0: Ma no, certamente, gliele avete regalate voi.
3: Ma chissà perché la camomilla che preparano a casa mia sa di crisantemi vecchi.
0: Dipende dal modo di prepararla. Voi non ci crederete, Gaston. Eppure spessissimo io colgo la mia migliore camomilla a Parigi stesso, qua e là. Una camomilla piccolissima, misera a vedersi, ma un sapore squisito. Oh mio Dio, com'è chic la stoffa del vostro abito. È il massimo della distinzione. E quella riga sfumata. È una stoffa come quelle che piacevano a vostro padre, ma devo riconoscere che le portava con meno stile di voi.
3: Ma volete spiegarmi, mamita, perché soltanto in questa vecchia poltrona io trovo un vero benessere?
0: Il vostro piacere di povero, Gaston. Solo qui voi trovate tre creature che non vi chiedono mai né perle, né brillanti, né pellicce. E questo vi riposa.
3: Sarà così. Tutto bene in famiglia, mamita? Che novità della zia Alice?
0: Ah, mia sorella, sapete, è sempre la stessa. Molto chiusa.

0: ipocrita. Dice che preferisce vivere di un bel passato piuttosto che di un brutto presente. Suo re di Spagna, il suo principe del Montenegro, il suo che di ve, e Rajà Dozine, se ci si vuol credere.
1: Ma se devo credere a ciò che mio padre mi ha raccontato, li ha avuti, veramente.
0: È molto gentile con Gigi, la trova giustamente un po' in ritardo e la fa studiare. Così la settimana scorsa le ha insegnato a mangiare in modo irreprensibile l'aragosta all'americana.
1: L'aragosta all'americana? E perché?
0: Alice dice che è indispensabile. Dice che i tre elementi fondamentali di una buona educazione sono l'aragosta all'americana, l'uovo alla cocca e gli asparagi. Dice che la mancanza di eleganza a tavola ha guastato molti menage.
1: Beh sì, è vero.
0: Alice sa il fatto suo, non è una stupida. Ha conosciuto tanta gente.
1: Però anche voi, mamita, avevate delle belle conoscenze.
0: Sì. E per quanto Alice chiacchieri, non ha mai avuto nessuno distinto come il signor Alvarez. È stato il grande amore della mia vita, Gaston. Era un santo. E se non fosse morto improvvisamente senza avere il tempo di lasciare un testamento, avrei anch'io una bella casa come Alice, degli anelli, una pelliccia di scincilla. Eh sì, era un santo, con un diavolo di donna come me.
1: No, vi calunniate, mamita, su.
0: Quando il signor Alvarez è morto, qualcosa mi ha spinta a prendere il suo nome. Anzi, da quel momento che ho veramente cominciato ad avere l'aspetto di una spagnola. La carnagione, la pelle, quel pallore inimitabile.
1: Sì, è questa tinta pastosa, come di burro.
0: Di burro? D'avorio?
1: Sì, d'avorio, è proprio quello che volevo dire, mamita.
0: Certo, molto devo ai miei nerissimi capelli. Una cipria molto bianca, del rossetto molto scuro sono sufficienti.
1: E non vi è rimasto che da aggiungere il nome di Ines.
0: Due minuti. La camomilla è pronta. Ecco. Allora, mio povero Gaston... È proprio vero questo litigio. Da un lato per voi è forse meglio, ma d'altra parte capisco che vi possa seccare. Ne siete veramente addolorato?
1: Ecco, a dire la verità, non è un dolore, mamita, piuttosto una seccatura, ecco.
0: Se non sono indiscreta, come sono andate le cose?
1: Ah, più o meno come le altre volte. Ha atteso il regalo per il suo compleanno e poi se l'è squagliata. Oh. Ma lasciamo andare, mamita, se non vi dispiace. Sono tutti così felici di aver trovato un nuovo argomento per fare dello spirito a mie spese. E quel che è più triste, sono riusciti persino a fare ridere me.
0: Mio povero Gaston, se penso che non avevate ancora 20 anni quando dovete intervenire nella vostra terribile litigata con Maris Schucke.
1: Pensate proprio che fosse Maris, non era piuttosto...
0: Sì, era Maris.
1: La odiavate, vero, mamita?
0: Io? Oh, ho fatto.
1: E allora perché?
0: Perché ve l'ho riportata. In quel momento non si poteva far altro che rendervela. Non desideravate che lei... Non avrei fatto di più per un figlio mio.
1: Cara mamita, non è questo forse l'unico posto dove io posso riposarmi? Dimenticare il mio denaro. Dimenticare che ho sorpreso Lian con...
0: Mio povero Gaston... Prendete ancora un po' di camomilla. La camomilla dà l'oblio.

0: Sarete rimasto molto meravigliato, Victor, vedendomi arrivare in quell'automobile.
1: La signorina lo può ben dire.
0: E cosa avete pensato, Victor?
1: Mi son detto, non le rimane che una sola cosa da fare alla signorina Gilbert.
0: Cosa?
1: Giungere in pallone.
0: Bisogna che la guardi un'altra volta. Alice?
2: Ma non lo so ancora.
0: Io lo so sempre quando tu hai l'emicrania. È quando porti questo affare di merletto sui capelli.
2: Questo affare di merletto, Gilbert, si chiamava anticamente Fanchon quando era portato da una regina di Francia.
1: La signora ha niente da comandarmi?
2: No, grazie, Victor. Potete andare.
1: Bene, signora.
0: Se ti sei decisa per l'emicrania, zia Alice, forse non avrai voglia di darmi la lezione.
2: Sì, sì, hai ragione, mia cara. Uscendo, fatti dare il dolce che ho preparato per te.
0: Grazie, zia Alice.
2: Riposati 5 minuti.
0: Ah, ma non sono stanca. Sono venuta in automobile.
2: In automobile?
0: Sì, nella Dion Bouton 4 posti decapotabile di Tonton, che è a casa dalla nonna. Guarda, zia.
2: Come Gaston Lachelle è a Parigi? E la festa dei fiori a Nizza, l'ha dimenticata?
0: No, non ci va. Ha rotto con gli Andex il man. Albert!
2: Che ha fatto?
0: Ha rotto con gli Andex. Albert, un momento! Torno subito via!
2: Gilbert, mia cara! Da quando in qua si danno ordine a un domestico dalla finestra del secondo piano?
0: Perdonami, zia Alice. Zia, se mi avessi vista nella macchina di Tonton, facevo una faccia da martire, così. Ma con la coda dell'occhio vedevo la gente che mi guardava. E all'altezza del Trocadero un uomo molto chic mi ha salutata togliendosi la tuba.
2: Ah, sì?
0: Beh, ciao, zia. Zia, ti metterai alla finestra per vedermi andare via?
2: Gilbert, aspetta un momento. Non avrai tanta fretta, no?
0: Ma...
2: Siediti.
0: Ma...
2: Ti ho detto di sederti. Dunque, tu dicevi che il signor Lachelle e Lian si sono lasciati?
0: E come?
2: Ti interessa tanto?
0: Perché mi dispiace, zia. Se Tonton si unisce con un'altra donna, non verrà più a casa a giocare a piquet né a bere la camomilla. Almeno per un po' di tempo.
2: Sì, da questo punto di vista, evidentemente. E che cosa sai di preciso riguardo a questa rottura?
0: Ebbene, di preciso so... Che non devo fare pettegolezzi.
2: Per questa volta ti do il permesso.
0: Allora, ecco. Una delle mie compagne, Lydia Poré, ha una madre che passa il tempo patinando al Palais de Glace. È lì che le hanno raccontato tutto. Lian ha aspettato il regalo per il suo compleanno e poi l'ha piantato.
2: Dopo il regalo? Non è delicato. L'ha piantato? Non si dice l'ha piantato, neanche se si tratta di una persona capace di agire in un tal modo.
0: È stata tanto sciocca da andarsi a cacciare in un buco della Normandia, talmente piccolo, che Tonton non ha avuto bisogno di un indovino per scoprire che esistevano solo 2 camere da letto nell'albergo. Una occupata da Lian e l'altra da Sandomir, il professore di patinaggio del Palais de Glace.
2: Sandomir? Aspetta un po', ma non è quello che fa ballare il valzer a Polera al 5 o'clock? Sì, indubbiamente è un bell'uomo.
0: Tanto bello? Che tipo è, zia?
2: Tipo equivoco. E sapresti per caso che cosa ha avuto Lian in regalo per il suo compleanno?
0: Un filo.
2: Solo?
0: Solo. Ma che razza di filo?
2: E tu come fai a sapere cosa sia un filo?
0: 37.
2: Perle?
0: Sicuro!
2: Non c'è che dire, è stato all'altezza.
0: Sì, però sembra che Tonton prima abbia cercato di rifilarle un filo di perle piccolo, piccolo, piccolo. Ma lei ha fatto finta di credere che fosse un regalo per la sua sorellina, aggiungendo che per se stessa preferiva accompagnare Tonton dal gioielliere.
2: Quel dromedario sa come comportarsi quando vuole.
0: Beh, allora ciao, zia, a quest'altra settimana.
2: Ciao, Gilbert, torna subito a casa, eh?
0: Certamente, Tonton mi aspetta per un piquet.
2: Ah... Tonton sarà ancora lì da voi?
0: Se la sua macchina l'ho io.
2: Gilbert, togliti un po' questo paltò.
0: Ma
2: che cos'è questo vestito?
0: Uno della mamma, rifatto per me.
2: Ah, bello, bello. Sì, sì, perché anche prima con un vestito simile non dovresti giocare al piquet, fosse pure con tua nonna.
0: Oh, Tonton me l'ha visto un mucchio di volte.
2: Tanto peggio.
0: Devo tornare domenica prossima, vero zia Alice?
2: Non avere tanta fretta. Ho torto a trascurare le tue lezioni, che abbia o no l'emicrania. Ti stai talmente trasformando in signorina. Forse non c'è neanche un minuto da perdere. Levati il cappello, Gilbert. Rimarrai a colazione con me.
0: Va bene, zia. Bisognerà che rimandi l'automobile.
2: Victor rimanderà l'automobile. Aspetta un momento qui. Il tempo di andare a prendere l'occorrente per la tua lezione. Quella di oggi sarà una lezione della massima importanza.
1: La signorina ha chiamato?
0: Sì, Victor. Vorrei... ossia, lei vorrebbe che rimandaste l'automobile al signor Lachelle.
1: Benissimo, signorina.
2: Ah, Victor!
1: Signora?
2: La signorina rimane a colazione, ma abbiamo ancora una mezz'ora, il tempo di darle la lezione.
1: Benissimo, signora.
2: Quanti anni hai, Gilbert?
0: Ma zia, la stessa età dell'altro giorno, 16 anni.
2: Mm. E dimmi un po', chi hai come amiche?
0: Nessuna, zia. La nonna non mi permette neanche di andare a far merenda con i genitori delle mie compagne di corso.
2: Una volta tanto ho ragione. E fra le sottane non hai nessuno?
0: Ma no, zia, nessuno. Perché? Ti hanno forse detto male di me? Sono sempre sola. E poi perché la nonna mi impedisce di accettare degli inviti?
2: Anche in questo ha ragione. Non saresti invitata che da gente ordinaria, dunque è inutile.
0: E noi? Non siamo gente ordinaria?
2: No.
0: Che cosa ha meno di noi, la gente ordinaria?
2: Ha la testa debole, il corpo corrotto. E oltretutto si sposa. Sì, ma non credo che tu possa capire.
0: Sì, zia, ti capisco. Noi non ci sposiamo.
2: Non è che il matrimonio ci sia vietato, è che noi, invece di sposarci prima, ci sposiamo dopo.
0: E questo mi impedisce di frequentare le ragazze della mia età.
2: Sì, sì, sì. Ti annoia a casa tua? Annoiati un po', non ti farà male. La noia impone le decisioni. E che cos'è? Una lacrima di una sciocchina che è in ritardo per la sua età. Ora al lavoro. Guarda.

0: Non avresti mai immaginato che io avessi tanti gioielli, vero?
1: Non avrei mai immaginato che ne esistessero tanti in tutta Parigi.
0: Cos'è questo, Gigi?
1: Un diamante navette.
0: No, si dice un brillante navette. E questo?
1: Un topazio?
0: Un topazio? Ma io ho subito molte umiliazioni nella mia vita, ma questa le supera tutte. Un topazio fra i miei gioielli. Ma perché allora non un acquamarina, un berillo? È un brillante jonquille, mia piccola occhetta. E non avrai molte occasioni di vederne di simili. E questo?
1: Oh, questo è uno smeraldo. Com'è bello, zia.
0: Sì, vedi questo fuoco quasi blu che serpeggia in fondo alla luce verde? Solo gli smeraldi più belli contengono questo miracolo, questo riflesso di blu inafferrabile.
1: Chi te l'ha regalato, zia?
0: Un re.
1: Un grande re?
0: No, uno piccolo. I grandi re non regalano mai delle belle pietre.
1: Perché?
0: Se vuoi il mio parere, perché non le amano. E detto fra noi, non le amano neanche quelli piccoli.
1: E allora, chi le regala le belle pietre?
0: Chi? I timidi, gli orgogliosi anche. E la gente rozza perché crede di dar prova di buona educazione regalando un gioiello vistoso. Qualche volta una donna per umiliare un uomo. Non portare mai gioielli di secondo ordine. Tu aspetta che arrivino quelli di prim'ordine.
1: E se non vengono?
0: Pazienza, piuttosto che un brutto diamante da 3.000 franchi porta un anello da 2 soldi. Ma in tal caso dirai, è un ricordo, lo porto giorno e notte. Non portare mai gioielli artistici, screditano completamente una donna.
1: Che cos'è un gioiello artistico?
0: Dipende, una sirena d'oro con gli occhi di rubino, uno scarabeo egiziano, una grossa ametista incisa, un braccialetto di scarso peso, ma che si dice cesellato da mano maestra, una lira, una stella montata a spilla, una tartaruga intarsiata, insomma degli orrori. A non portare mai perle false, neanche come spilloni da cappello, e guardati dai gioielli di famiglia.
1: La nonna ha un bel cameo a medaglione.
0: Non esistono bei camei. C'è la pietra preziosa e la perla. C'è il brillante bianco, giallo, azzurro e rosa. C'è il rubino, quando sei sicura che è vero. Lo zaffiro, quando è del cashmere. E lo smeraldo. Purché non abbia nella sua acqua un non so che di chiaro, di un po' gialliccio.
1: Zia, a me piacciono tanto leopardi.
0: No, mi dispiace, ma non le porterai mai, non lo permetterei.
1: Sì, anche tu credi che portino sfortuna?
0: Perché no? Bisogna dare ad intendere che ci si crede. Credi a leopali, credi... vediamo un po' che cosa ti potrei indicare. Alle turchesi che muoiono, al malocchio.
1: Ma sono superstizioni.
0: Sì, certamente, ma si chiamano anche debolezze. Un corredo di debolezze e la paura dei ragni sono il nostro bagaglio indispensabile agli occhi degli uomini.
1: Perché?
0: Perché 9 uomini su 10 sono superstiziosi, 19 su 20 credono al malocchio e 98 su 100 hanno paura dei ragni. Essi ci perdonano molte cose, ma non di essere indifferenti a ciò che li agita.
1: Non potrò mai ricordarmi tutto questo.
0: L'importante non è che tu te ne ricordi, ma che lo sappia io.
1: Zia, che cos'è un servizio da scrittoio in malachite?
0: Dimmi, ma chi è? Chi è che ti insegna cose simili?
1: La lista dei regali dei grandi matrimoni, zia. Nei giornali.
0: Belle letture. In ogni modo puoi sempre impararvi quali sono i regali che bisogna non fare né ricevere. Alzati un po'. Hai una bella bocca, bambina. Con dei denti simili io avrei divorato tutta Parigi e l'estero anche. Sì, è vero che è una bella fetta, me la sono mangiata lo stesso. Che cosa hai qui? Una bollicina? Non devi avere bollicine vicino al naso. Là ti sei strizzato un puntino nero, non devi né avere né strizzarti punti neri. Ti darò un po' della mia acqua astringente. Dunque, fai attenzione a quello che ti dico. vuoi piacere. Hai un naso impossibile, una bocca senza stile, gli zigomi da mugic.
1: Sì.
0: No, mamma, te la puoi cavare con gli occhi, le ciglia, i denti, i capelli, se non sei del tutto sciocca. E per il corpo... Progetto. Un bel progetto.
2: Un'altra cosa. Hai il buon gusto? No, dico, quando pensi a farti bella, come ti vedi?
1: So benissimo quello che mi donerebbe. Ho visto un vestito, zia. Un vestito. Una creazione di Madame Gérard. Centinaia di piegoline in mussolina grigio perla, da capo a piedi.
0: Spiegati senza movimenti, quando gesticoli diventi volgare.
1: E poi un vestito ricamato in lana blu e lavanda, su fondo di velluto nero. Il disegno in rilievo forma sullo strascico come una coda di pavone.
0: Ah, basta. Vedo che hai tendenza a vestirti come le grandi mondane della Comédie Française.
1: Sì.
0: No, non prendere questo come un complimento. Beh, va bene. Voglio fare ugualmente qualcosa per te. Ti darò un biglietto per la première della casa Bischof David, una vecchia amica che non ha avuto fortuna. Bisognerà rinnovare il tuo guardaroba.
1: Sì, hai detto
0: Bischof David.
1: Oh.
0: Non credevo che fossi così civetta.
1: Non sono civetta per i vestiti che mi fanno a casa.
0: Capisco.
1: Oh, grazie, zia. Grazie,
0: no,
1: grazie.
0: Piano, bambino mio, piano. Mi aspettini. Avanti.
3: Signora, il pranzo è servito.
0: Scendiamo subito, Victor. Un attimo.
1: Victor, cosa devo imparare a mangiare oggi?
3: Per cominciare ci sono delle uova.
1: Complicate?
3: Strapazzate. Uno scherzo. Dopo però ci sono le allodole.
1: Oddio.
3: Anche questo è meno difficile di quanto si creda. Si tagliano in due, così, col coltello, d'un colpo netto. Soprattutto non faccia stridere la lama sul piatto. La signora non ne sarebbe contenta. E poi ne mette ogni metà intera in bocca.
1: Con tutte le ossa?
3: Ossa e tutto.
1: Oddio mio.
3: Le ossa non contano nelle allodole.
1: Sarà. Ma voi conoscete la zia. Bisognerà che risponda alle sue domande senza smettere di masticare. Tuttavia non parlare con la bocca piena e...
0: Mi pareva di avervi detto, Victor, che scendevamo.
3: Sì, signora.
0: Ah, Gigi, poi ricordami che dopo colazione devo insegnarti a scegliere i sigari.
1: Perché?
0: Perché? Non faccio nulla senza ragione. Se mi occupo di te non devo tralasciare nulla.
1: Zia, dovrò anche fumare il sigaro.
0: Ma no... Però se una donna conosce le preferenze di un uomo, sigari compresi, e un uomo sa ciò che piace ad una donna, solo allora si trovano bene armati l'una contro l'altro.
1: E si battono?
0: Ma no, ma come si battono? Oh, decisamente mi fai proprio cadere le braccia. Sta attenta, cammini come un granatiere. Ma non trascinare i piedi? Ma guarda dove cammini! Meno rigida, alza la testa, su... Una donna deve ondeggiare come un cigno. No, giù le braccia, bambina mia. Ma no, su con la testa. Più sciolta. Ecco, va già meglio. Brava.

0: dalla signora Alvarez il pomeriggio dello stesso giorno.
1: Ed ecco tutta la storia, mamita.
2: Ma cosa occorre mai alle donne perché siano un po' fedeli?
3: Sì, è proprio sconcertante. Ma non bisogna credere che sia molto cambiato da prima.
2: Eppure, mamita, io non ho mai badato a spese. Questo non impedisce che debba stare sempre sul chi vive. Qualche volta io ho l'impressione di avere intorno a me delle ladre qualsiasi. Sorveglio le perle della mia camicia, il portasigarette, ma perfino il cappotto foderato di zibellino. Oh,
3: e dire che la gente immagina che i ricchi non abbiano preoccupazioni.
2: Non hanno preoccupazioni? Sì. Il solo denaro che ho speso senza pensare che mi si ingannasse è stato per opere di beneficenza. Ma avreste torto di credere che io mi lascio imbrogliare, eh?
3: No, non lo credo affatto.
2: Per esempio, quando comprai lo yacht, sapevo benissimo che il re di Bulgaria lo desiderava. 3 mesi dopo glielo rivendetti con un grosso guadagno, come quando comprai quel giornale. Sì, non mi è stato mai difficile guadagnare del denaro. Solo che dopo averlo guadagnato devo metterlo al riparo dalle persone troppo intraprendenti.
3: Non è vita questa, Gaston.
2: Vero? Quando mi guardo allo specchio la mattina, sapete cosa mi dico, mamita?
3: Accidenti, che bel ragazzo.
2: Ma no, mi dico... In questo momento a Parigi c'è sempre un uomo che gode a sbaffo di tutti i favori che tu paghi. E in denaro contante.
3: Per di più un semplice professore di pattinaggio.
2: Proprio non ci capisco nulla. Tanto più che io stesso sono un ottimo pattinatore.
3: Temo che quella Lian non sia in fondo una persona troppo delicata.
2: No, davvero. Quando penso al filo che le ho regalato, la perla di centro era come il mio pollice.
3: Voi vi comportate veramente da gran signore. La migliore figura la fate sempre voi, Gaston.
2: Sì, la figura del cornu...
3: A parte questo, avete dei bei progetti per la festa dei fiori. Contate di abbagliarci ancora una volta?
2: Ah, no, proprio no, mamita. Anzi, approfitterò delle mie disgrazie per fare economia di rose rosse quest'anno.
3: Gaston, non lo farete. Senza di voi la sfilata dei carri sembrerebbe un funerale.
2: Non mi importa proprio niente di quello che può sembrare.
3: E lascerete lo stendardo ricamato a una qualunque Valérie Chéniaguin? A Gaston non si giungerà questo, spero.
2: Sì, sì, anche a questo. Accidenti, e io che ho un appuntamento al jockey.
3: E allora andate, Gaston. E se posso darvi un consiglio, cercate di vedere più gioventù che sia possibile.
2: È proprio la mia intenzione. Grazie, mamita.
4: Oh, ho visto che l'automobile di Tontone era ancora giù, ho fatto una corsa. Avete mangiato insieme?
3: Gaston ha avuto la bontà di mandare la portiera a prendere un pâté di fagiano da Potel e Chabot.
4: Tontone! Avete ancora il tempo di fare una partita a picchiet?
2: Beh, ho delle persone che mi aspettano al circolo.
4: Tanto meglio, aspetteranno.
3: Gigi, sei indiscreta.
4: Andiamo, Tonton.
2: E va bene, ma non più di una partita, eh?
4: Che bellezza! Prendo le carte.
3: E come hai trovato, zia Alice?
4: Da principio aveva la sua emicrania.
3: Come se non avesse mai avuto mal di testa nella sua vita.
4: Sì, poi però ha cambiato idea e ha deciso che sto crescendo e che ho superato l'età delle gonne corte, che mi devo tenere al corrente e sapere che cos'è un carato. Ah, e che non devo lasciarmi incantare dall'eleganza delle attrici. È semplicissimo, mi ha detto. Di tutti i vestiti che tu vedi sulle scene, non ce n'è uno su 20 che non sarebbe ridicolo alle corse. Insomma, ho la testa che mi scoppia.
2: Ah, immagino.
4: Chi ha mangiato la mia liquirizia? Tonton. Così non andiamo d'accordo noi due. Me la ricomprerete perlomeno.
3: Gigi, contegno, ti prego. E metti giù le ginocchia. Credi che Gaston abbia il tempo di occuparsi della tua liquirizia?
2: Parto per la Svizzera domani, ma gliene manderò una scatola prima di stasera.
4: Senza scherzi, eh? E poi una notizia sensazionale. Avrò un vestito di Bischof David.
3: Di Bischof David?
4: Sì! Uno speciale per giocare a carte con Tonton, lo ha detto zia Alice.
3: Ah, davvero?
4: Sarà molto bello, no?
2: Sì, lo credo bene.
4: Allora, compagno, siete pronto?
3: Gigi, tira giù la sottana.
2: Dunque, mi gioco... 10 kg di zucchero.
4: Non mi piace il vostro zucchero, preferisco le caramelle.
2: Perché è la stessa cosa, e poi lo zucchero è più sano delle caramelle.
4: Lo dite perché siete voi che lo fabbricate.
3: Gitto, manchi di rispetto.
2: No, lasciatela dire, mamita. Oh. Ah, qui respiro, mi riposo. Allora, se perdo, Cici, che cosa vuoi? Delle calze di seta?
4: Le calze di seta mi fanno prurito. Preferirei...
2: Allora!
4: Ah, tocca a me darle? Lo so, preferirei piuttosto... Ma costa caro.
2: Non importa, su, dimmi.
4: Preferirei un busto Persefone, verde Nilo, con le giarrettiere ricamate a rose rococò.
3: Gigi!
4: No, no, aspettate, ecco! Quello che mi piacerebbe soprattutto... È una cartella da musica.
2: Oh, ma stai studiando musica adesso?
4: No, ma le mie compagne dei corsi superiori mettono i quaderni nella cartella da musica perché fa molto alunna del conservatorio.
3: Gigi, diventi indiscreta.
2: Oh, sbrigati, Gigi, sono servito.
4: Cadi proprio bene. Ho un gioco formidabile.
3: Possibile? Gaston!
2: Buongiorno, André.
3: Comodo.
4: Mamma, che c'è di tanto strano che Tonton sia qui?
3: Niente, niente, una coincidenza. Sul palcoscenico dell'Opera Comique non si parla d'altro che della rottura fra Gaston e Liane.
2: Ah?
3: Cos'hai, mamma? Ti sei raffreddata?
2: Gradirei che su questo argomento mi si lasciassi in pace.
3: Ma è molto lusinghiero per voi, Gaston, perché in quanto a pettegolezzi l'Opera Comique è in ritardo di un secolo.
4: Tocca a voi, scimmione!
2: Scusami, Bertuccia.
5: Se soltanto avessi potuto telefonare, non sarei tornata a casa.
3: E perché?
5: Ero stata invitata.
3: Finalmente! Hai trovato qualcuno? E chi è?
5: La signora Leclerc.
3: Ah, ah, la segretaria del direttore.
5: Sì, che peccato, eh? Avrei potuto lavorarmela, perché dicesse al suo padrone di darmi una parte migliore nella nuova operetta. Davvero, dovremmo avere il telefono.
2: Ottima idea, perché no?
5: Mamma dice che bisogna aspettare che Gigi sia diventata abbastanza grande da avere degli ammiratori.
2: Veramente? Dimmi un po', piccola vipera, stai barando, eh?
4: Bugiardo!
5: Mamma dice che il telefono non è utile che alle donne che hanno bisogno di mentire ai loro amanti.
3: Com'è andata la tua matinée, cara?
5: Benissimo, mamma, come sempre.
2: Imbrogliona, avevi il quarto re nella manica.
4: Non è vero, salame.
3: Ragazzi, che vocabolario.
5: Guarda, una fotografia di Liane sul Figaro.
3: Ma che c'è di strano? È un avvenimento mondiale.
5: La volete vedere, Gaston?
4: Come se Tonton non la conoscesse.
5: Se fossi in voi, Gaston, cercherei di mortificarla. Non mi prenderei certo la prima donna che capita. Piuttosto una donna di mondo.
2: Potrebbe essere un'idea.
3: André, gli vuoi far cambiare un cavallo guercio con uno cieco?
5: A teatro dicevano che un'artista dell'Olimpia sarebbe già candidata alla successione.
2: Ah, questa poi.
5: Ah, sì? E chi sarebbe?
2: Ma una certa Cobra.
4: Tocca a voi, razza di asparagio.
2: Lo so bene, testa di rapa.
5: Sembra che sia molto bella questa Cobra.
2: Deliziosa.
3: Ma fidati di lui, saprà regalarci qualche cosa di originale.
5: Beh, mamma, bisogna vedere che cosa intendi tu in fatto di originalità. Sembra che faccia un numero d'acrobazia. Viene portata sulla scena in un cestino che conterebbe tutto al più un fox terrier. E ne esce invece lei, srotolandosi come un serpente. Si dice che al gioco abbia fatto impazzire tutti.
3: André, hai la voce un po' rauca.
5: Ah, sì?
3: Sì, porta via il resto della camomilla e fa qualche gargarismo.
5: Oh, mio Dio, non me ne ero accorta.
3: Ecco, prendine un bel sorso e tienilo in bocca per un'oretta. Hai capito?
5: D'accordo, mamma.
3: Oh.
2: Mi hai chiamato salame?
4: Quello che è detto, è detto! E ho vinto!
2: Non è vero, piccola strega, hai barato ancora!
4: Come avete detto?
2: Da te! Da te, Gigi, rovecchi il tavolo!
4: Come mi avete chiamata? Ripetetelo un po'!
3: Gigi, che maniere sono queste?
4: E chi dice che siano delle belle maniere?
3: Basta!
4: Me la sono guadagnata!
2: Ah, Gigi, stai diventando venale!
4: Non so cosa voglia dire, ma avrò la mia cartella da musica e la mia liquirizia! Sì o no?
2: Sì, avrò la cartella da musica e la liquirizia!
4: Finalmente!
2: Oh,
4: dove andate a cena, Tonton?
2: Dalla rue, penso.
4: Dalla rue? E che vi daranno da mangiare dalla rete?
2: Ma che ne so, i soliti filetti di sogliolo al burro, costolette d'agnello con tartufi, tanto per cambiare.
4: Qui si mangia il resto dello spezzatino riscaldato.
3: Oh, un semplice spezzatino con patate. L'oca era troppo cara questa mattina.
2: Ve ne farò mandare una dalla mia tenuta di Bonavrì.
3: Oh, grazie, Gaston.
2: Ah, non che lo spezzatino con patate non sia buono, eh?
3: E se rimaneste a mangiare con noi?
2: No, no, mamita, non mi tentate.
3: Lo sapete, anzi, che il riscaldato è migliore. Adesso che ci penso, fatemi andare a vedere se per caso non stia bruciando.
4: Tonton, avete pranzato con la nonna? Ma non volete restare a cena con me?
2: Mi dispiace, Gigi, ma non è possibile. Stasera ceno con Feydeau.
4: Feydeau? Chi è Feydeau?
2: Come? Non lo conosci? Non vai mai a teatro, allora?
4: Quasi mai, Tonton.
2: Perché? Non ti piace il teatro?
4: Ne vado pazza. Ma la nonna e zia Alice dicono che il teatro impedisce di pensare alle cose serie della vita. Non dite alla nonna che ve l'ho detto, eh?
2: A me piacerebbe conoscere quali sono per loro le cose serie della vita.
4: Io le so a memoria, Tonton. Ma loro non sono mica sempre d'accordo. Proibizione di leggere i romanzi, danno malinconia. Proibizione di mettere la cipria, rovina la carnagione. Proibizione di mettere il busto, rovina la linea. Proibizione di fermarsi sola davanti alle vetrine dei negozi. Proibizione di conoscere le famiglie delle compagne di scuola. Soprattutto i padri che vengano a prendere le figlie all'uscita. Proibizione...
2: Mia povera Gigi, ma è peggio che il convento.
3: Sarà squisito. Gaston, se avete dei rimpianti.
2: No, no, davvero, devo scappare. Arrivederci, mamita.
3: Arrivederci, Gaston.
2: Arrivederci, Gigi.
4: Un momento, Tonton. I vostri capelli hanno avuto la peggio nella baruffa. Là. Così va molto meglio. E la cravatta? Là.
2: Grazie.
4: Che c'è, Tonton?
2: Niente.
4: Siete diventato rosso.
3: Scusatela, Gaston, non sa quello che dice.
2: Ah, non fa niente, mamita. Io mi domando chi me l'ha fatto fare di dare appuntamento a Dion e a Feydeau. Ma sapeste come rimpiango lo spezzatino riscaldato, mamita? Beh, allora, arrivederci al mio ritorno dalla Svizzera, eh?
6: Arrivederci,
2: mamita. E grazie infinite di tutto, eh?
6: Arrivederci,
2: Gigi.
3: Adesso Gigi riponi le carte.
4: Sì, nonna.
3: E poi dimmi cosa è successo dalla zia Alice. Non te l'ho chiesto davanti a Gaston perché è meglio non parlare di questioni di famiglia davanti agli altri. Ricordatelo.
4: Oh, è semplicissimo. Zia Alice aveva il suo merletto crema sulla testa in segno di emicrania. Mi ha detto, non sto bene. Le ho detto, oh, allora non voglio stancarti, ritorno a casa. Mi ha detto, riposati 5 minuti. Oh, le ho detto, non sono mica stanca, sono venuta in automobile. Oh! In automobile, mi ha detto, alzando le mani così. Mi ero tenuta l'automobile 2 minuti per mostrarla a zia Alice, pensa. Sì, dico, la Dion Bouton 4 posti decapottabile che Tonton mi ha prestato mentre sta da noi. Ha litigato con Lian. Litigato con Lian, ha detto? E mi è sembrato che questo abbia cambiato tutto. E mi ha detto che era molto importante che prendessi la mia lezione, che diventavo una signorina, patatina, patatà, patatina, patatà. Nonna, se tu ci capisci qualche cosa, sei brava.
3: Può darsi, Gigi. Può darsi.
4: Nonna, credi che Tonton si ricorderà di mandarmi la liquirizia e la cartella?
3: Può darsi, bambina mia. Può darsi.
4: Perché dici può darsi? Dato che ha promesso. Una promessa è sacra, non è vero, nonna?
3: E questo chi te l'ha insegnato?
4: Il mio professore di morale a scuola. Che cos'hai da sospirare, nonna?
3: Penso che l'educazione delle ragazze non è una cosa facile.
4: Allora, nonna, cosa credi della mia cartella? Tonton me la deve, no?
3: Sì, te la deve. Ma l'avrai forse in ogni modo. Beh, cosa stai a fare lì imbambolata invece di andare a pulire gli asparagi?
4: Vado, nonna.
7: È andato via, Gaston?
3: Sì. André, non ricominciare con quel grammofono.
6: Che fastidio ti dà, mamma?
3: Gigi, ricordati di mettere i guanti di gomma. È ora che tu abbia delle mani bianche e morbide come la signora d'Exalmà.
4: Sono troppo giovane, nonna. Le mani vellutate mi invecchierebbero.
3: È buffa qualche volta questa ragazzina. Credo che avrà una personalità.
5: Mamma, diventi nonna ogni giorno di più. Ti entusiasmi. Per una stupidaggine che ha detto la piccola, ecco che le trovi una personalità.
3: Precisamente.
5: E a che cosa le potrà servire? Per riuscire non c'è che una cosa che conti: la fortuna. Lo sai meglio di me.
3: È ciò che dicono tutte quelle che non riusciranno mai. Citami una sola delle persone in vista che non sia arrivata per proprio merito. Per esempio, prendi Lian d'Exelmo.
5: Lian? Non mi dirai che ha qualcosa di straordinario?
3: Sì, cara. Prova ne sia che ha raggiunto una tale celebrità.
5: E secondo te cos'è che ha fatto la sua celebrità?
3: Tutto. Il suo mistero, la sua sfacciataggine, i suoi vestiti sbagliati che le fanno pubblicità più di quelli riusciti. Il disprezzo che finge di avere per gli uomini. Non c'è nessuno che possa superarla, mia cara.
5: Si può ben dire che non è una cosa semplice. Non vedo la nostra povera Gigi in una parte simile.
3: Non cercare di indovinare quello che può accadere o no, Gigi. Il destino di Gigi è nelle mani degli dèi.
5: Degli dèi? Non ti sembra di esagerare un po'?
6: Mamma.
3: Mai abbastanza. Sento venire dei giorni che ti stupiranno. E la prova è che domani farò mettere il telefono.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech e Te.
2: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: Damasco 50 continua con Irene Bignardi, critica cinematografica, la galleria di personaggi che hanno rivelato a Damasco su Radio 3 i libri e gli autori da cui erano rimasti folgorati sulla via della lettura e che sono stati determinanti per la loro vita ed il loro lavoro. Buon ascolto!
4: Damasco.
5: Buonasera, sono qui a Damasco e sono Irene Bignardi. Sono soprattutto una giornalista, anche se ho fatto altre cose nella vita. Ho scritto qualche libro, ho diretto qualche festival, ma quello che io sento di essere una giornalista, cioè una curiosa per definizione, qualcuno che vuole scoprire le cose che gli piacciono e che non gli piacciono, attraverso un continuo essere una studentessa in fondo, un continuo cercare di conoscere le cose, la gente, attraverso i suoi riflessi, nel mio caso attraverso i riflessi che la gente lascia nella letteratura e nel cinema. Mi sono occupata di queste due cose, però forse la mia passione più vera è la lettura, che è cominciata tantissimi anni fa, una passione che è cominciata tantissimi anni fa grazie a una broncopolmonite fulminante che mi ha ficcata a letto quando ero piccolina, 7 anni, e nella noia assoluta di un'epoca in cui non esisteva la televisione, non c'erano i giochini o c'erano dei giochini che non potevo fare, dovevo stare a letto, ho scoperto il piacere straordinario della lettura. E il piacere straordinario della lettura è arrivato attraverso dei bei libri, perché per fortuna in casa c'erano dei bei libri, o comunque mi sapevano anche suggerire dei piccoli acquisti di lettura da bambina. Il primo è un libro di cui non parlerò oggi, ma che vi accenno, anche perché secondo me fa bene suggerirlo ai nostri bambini. Si chiama Storie delle storie del mondo di Laura Orvieto ed è una fantastica silloge di tutta la mitologia greco-romana che mi si è impressa nella testa, tanto che quando poi mi sono messa a studiare l'Iliade e l'Odissea a scuola, potevo fare i conti esatti sull'età di ogni singolo dio, degli dei e delle dee, perché ero molto esperta nelle genealogie e negli intrecci amorosi e nelle discendenze dell'uno dall'altra. Questo è uno dei libri che hanno aperto la via alla lettura per me, ma in realtà parlerò di un altro, di quello che è stato veramente molto formativo.
6: Le due principali famiglie di Verona erano quelle dei ricchi Capuleti e dei Montecchi. Divideva queste famiglie un'antica lite, che si era trasformata in un'ostilità così profonda e mortale da estendersi ai più lontani parenti e ai domestici di entrambe le parti. Al punto che un servo di casa Montecchi non poteva incontrare un servo di casa Capuleti, né un Capuleti imbattersi casualmente in un Montecchi, senza che volassero parole grosse, o ne seguisse talvolta uno spargimento di sangue. Ed accadeva spesso che la felice quiete delle strade di Verona venisse turbata dalle risse di questi incontri occasionali.
5: Il libro di cui vi parlavo prima, il libro che mi ha aperto un mondo che è tuttora aperto per me, ci navigo dentro, mi piace immensamente, è un libro di racconti. All'epoca c'era una bella collana di non so che editore che riassumeva per noi bambini i grandi classici. Mi ricordo un volume dedicato a Goldoni, mi ricordo una edizione abbreviata dei Tre Moschettieri, ma quella che ho amato immensamente e che purtroppo mi è stata rubata da qualche altro lettore avido erano due volumi invece di racconti da Shakespeare di Charles e Mary Lamb. Non li ho più trovati, ho trovato delle versioni ridotte e quella che ho davanti a me in questo momento è un'edizione ridotta in tutti i sensi, perché è piccolina, è un'edizione Sellerio, perché in realtà dei 20 racconti originali di Charles e Mary Lamb qui ce ne sono solo 5. Io all'epoca me li sono letti, sempre complice la broncopolmonite, tutti quanti. E ho scoperto il mondo di Shakespeare, l'ho scoperto in maniera bambinesca ovviamente, cioè ascoltavo le storie come quella che avete appena sentito, di cui avete sentito l'incipit. Poi naturalmente crescendo ho cercato anche di scoprire chi erano questi Charles e Mary Lamb, che sono in un qualche modo un romanzo in loro stessi, perché sono una coppia di fratelli particolarmente sfortunata, particolarmente brutti, particolarmente infelici. Così brutti e così infelici che c'è una grande tragedia alle spalle della storia di Mary, che era 11 anni più vecchia del fratello Charles. Vivevano all'inizio dell'Ottocento a Londra, erano piccola borghesia impiegatizia, con però grandi passioni letterarie e grandi nevrosi, ma nevrosi portate all'esasperazione, tanto che il grande dramma di questa coppia di fratelli è stato che Mary ha pugnalato a morte sua madre, ed è stata anche però lasciata andare dalla giustizia inglese, perché per forse la prima volta si è considerato che fosse un caso di demenza, che quindi non dovesse essere condannata alla detenzione. Fu affidata al fratello, che visse con lei tutta la vita, scapolo per sempre e per disgrazia, non per sua scelta, e assieme, dopo la morte tragica di questa madre e durante questa specie di vita due coatta, scrissero questa silloge, questi racconti di Shakespeare. Erano, come ho detto, molto brutti a quanto ci raccontano le cronache, però erano anche molto carini e intelligenti, tant'è vero che nonostante la loro origine abbastanza umile, hanno fatto parte di un clan letterario molto importante. Erano amici di Hazlitt, che è un grande saggista inglese, amico personale di Coleridge, amici di Leigh Hunt, cioè erano dentro un giro di intelligenze britanniche dell'inizio del secolo molto interessanti, anche se loro erano appunto la retroguardia più umile in qualche modo. La cosa curiosa, molto curiosa trovo, è che l'editore, che era niente proprio che il padre di Mary Wollstonecraft, la grande femminista, chiese ai due fratelli, quando si accinsero a scrivere la loro opera, di far scrivere le tragedie a lui e le commedie a lei.
6: Una sera il vecchio Capuleti diede una gran festa, alla quale furono invitate molte belle dame e numerosi gentiluomini. C'erano tutte le bellezze più rinomate di Verona e chiunque si presentasse era il benvenuto, purché non appartenesse alla casata dei Montecchi. Alla festa dei Capuleti era presente anche Rosalinda, di cui era innamorato Romeo, il figlio del vecchio Montecchi. E per quanto fosse rischioso per un Montecchi farsi vedere a quel ricevimento, Benvolio, un amico del giovane Romeo, lo persuase a recarvisi mascherato perché potesse vedere Rosalinda e paragonarla con le vere bellezze di Verona, che, come egli disse, gli avrebbero fatto sembrare il suo cigno una cornacchia. Romeo diede scarso peso alle parole di Benvolio, tuttavia, per amore di Rosalinda, si lasciò convincere. Romeo era un innamorato appassionato e sincero, tanto da avere perso il sonno e il piacere della compagnia per pensare in solitudine a Rosalinda, che faceva la sdegnosa e non ricambiava il suo amore col minimo segno d'attenzione o di simpatia. Da questo amore Benvolio desiderava guarire l'amico, distraendolo con la compagnia di altre dame. Il giovane Romeo e Benvolio, assieme al comune amico Mercuzio, si recarono quindi in maschera alla festa dei Capuleti.
5: Dei racconti da Shakespeare di Charles e Mary Lamb, in particolare ne stiamo parlando in un'edizione ridotta che è pubblicata da Sellerio, ma se ne trovano in giro anche altre. Stiamo parlando di questi bellissimi racconti che ci sintetizzano e ci mettono in forma narrativa le cose più importanti di Shakespeare, e che, appunto, dicevamo prima, sono stati affidati per la parte commedie alla sorella Mary e per la parte tragedia al fratello Charles. Questo la dice, secondo me, lunga sulla concezione della vita degli uomini e delle donne all'inizio dell'Ottocento. Aggiungo che tradurre in racconto le commedie è una sfida ben più complicata, perché la commedia ovviamente si affida molto di più al gioco verbale, al senso delle parole, mentre la tragedia sta in piedi anche per il suo impianto drammatico. Quindi, in un certo senso, la povera Mary è stata sfortunata, perché si è trovata di fronte al compito più difficile. Comunque, sono dei racconti molto belli che, naturalmente, non vorrei usare una battuta di un meraviglioso film di Lubitsch che dice: Hitler sta facendo alla Polonia quello che voi state facendo al testo di Shakespeare. Evidentemente sono necessariamente costretti questi racconti a togliere molto del potenziale di Shakespeare, anche perché i destinatari erano appunto i bambini, e poi perché, come si può immaginare, di fronte alla selva di personaggi, di sentimenti, di cose che animano le grandi opere shakespeariane, la riduzione è comunque un piccolo delitto. Ma loro ci sono riusciti invece a fare l'operazione, che è quella della seduzione del piccolo lettore, della piccola lettrice nel mio caso, attraverso un modo di raccontare che ti restava nel cuore, ti creava i presupposti per una successiva curiosità, una successiva passione. Naturalmente erano costretti a ridurre i personaggi, ad abolire gli intrecci secondari e naturalmente anche a fare a meno di appunto del linguaggio shakespeariano e di certi acuti della drammaturgia shakespeariana. Mi sono riletta Amleto e non ci ho trovato to be or not to be, che è curioso certamente, ma evidentemente era troppo complesso, era troppo sofisticato l'eterno quesito di Amleto perché loro ritenessero che doveva trovare posto in una cosa per bambini.
6: La regina si augurò che la dolce bellezza di Ofelia fosse veramente la sola causa delle sue stravaganze, perché sperava che le sue virtù avrebbero potuto riportarlo alla normalità con soddisfazione di entrambi. Ma la malattia di Amleto era più profonda di quanto lei pensasse e non era così facile guarirla. Lo spettro di suo padre tormentava di continuo la sua immaginazione e il sacro impegno di vendicarlo, che si era assunto, non gli avrebbe dato requie finché non l'avesse rispettato. Ogni ora di ritardo gli sembrava una colpa e una violazione degli ordini del padre. Tuttavia non era facile escogitare il modo di uccidere il re sempre protetto dalle guardie. E inoltre c'era l'ostacolo che non riusciva a superare della presenza della regina, sua madre, che generalmente accompagnava il re. Il fatto che l'usurpatore fosse il marito di sua madre gli provocava qualche rimorso e indeboliva la sua determinazione. Il solo fatto di dover uccidere un uomo era un'idea ripugnante per la naturale mitezza di Amleto.
5: Eccoci qui a Damasco, sono Irene Bignardi, stiamo parlando dei racconti da Shakespeare di Charles e Mary Lamb, che appunto io leggevo nel mio lettino quando ero piccolina e ammalata di una broncopolmonite, che allora era una cosa più seria perché, come voi sapete, subito dopo la guerra gli antibiotici non esistevano e quindi ti lasciavano lentamente decantare le malattie. Per me Shakespeare è legato all'odore di pappine di lino. Le pappine di lino erano delle cose tremendissime e urticanti che venivano messe sui bronchi del povero bambino avvolto in una garza e di solito lasciavano dei segni perché venivano sempre messe troppo calde. Stavo dunque nel mio lettino con accanto questi pigne di libri che erano sostanzialmente tutti dei riassunti di grandi libri e scoprivo Shakespeare. Uno dei racconti più magici tra quelli che i Lamb ricostruiscono appunto con questa loro capacità di riassunto, tanto che qualcuno li ha definiti uno dei massimi vertici mai raggiunti nella discreta arte del riassunto, era proprio naturalmente

0: mese dopo con il fratello dell'uomo che è stato ucciso non è esattamente un campione di virtù, lo pensa anche Amleto d'altra parte, pur amandolo appassionatamente. Però ecco, questo è stato un'apertura poi a tanti altri momenti con Amleto. Quando ho dovuto scegliere un esame universitario a lettere per inglese, ho scelto l'Amleto. Sono anche andata a dire una serie di scemenze mostruose che però sono molto piaciute per la loro audacia al mio reverito maestro Agostino Lombardo, che da quella volta ha deciso che in effetti ero una sua allieva, anche se poi confesso a tutti mi sono laureata in geografia umana, quindi altro regalo. Ma Amleto mi è rimasto dentro anche attraverso questa semplificazione infantile, ed è curioso quando tu vai a rileggere queste cose da adulto sapendo molto di più, ma forse sentendo molto meno, come ti arrabbi perché per esempio Charles e Mary Lamb dimenticano Fortebraccio alla fine di questo loro riassunto, cioè la loro necessaria semplificazione ha tolto anche delle figure che mi erano rimaste molto nel cuore e nella fantasia.
1: Lear, re di Britannia, aveva tre figlie: Goneril, moglie del duca di Albany, Regan, moglie del duca di Cornovaglia, e Cordelia, una giovane fanciulla al cui amore aspiravano due pretendenti, il re di Francia e il duca di Borgogna, che per questo motivo risiedevano a quel tempo alla corte di Lear. Il vecchio re, stremato dall'età e dalle fatiche del governo, avendo più di 80 anni, decise di non occuparsi più degli affari di Stato e di affidare l'amministrazione a forze più giovani, per avere il tempo di prepararsi alla morte che non avrebbe tardato a lungo. Con questo proposito chiamò a sé le tre figlie per sapere dalle loro stesse labbra quale lo amava di più, al fine di suddividere tra loro il regno in parti proporzionate all'affetto che avevano per lui.
0: Damasco, pomeriggio d'inverno, Irene Bignardi. Pomeriggio d'inverno e racconto d'inverno. Il racconto d'inverno è un play, si direbbe se parlassimo seriamente, ma una commedia, di quelle che il destino dei due fratelli Charles e Mary Lamb ha affidato alla sorella. Appunto, dicevamo prima che l'editore di questa opera, dei racconti da Shakespeare, pensò che era meglio affidare alla signorina le cose più leggere, cioè le commedie, e quindi Racconto d'inverno sappiamo adesso che è raccontato da lei. Mi viene in mente anche che questa è stata la visione di quel gruppo di ragazzacci frenetici che, arrivando dall'America senza soldi e senza risorse, ebbero la buona idea di portare in scena al Teatro Criterion di Londra uno straordinario Shakespeare in 90 minuti, in cui tutte le formule, forse diremo adesso i formati, i format delle commedie shakespeariane, venivano ridotti a un'unica commedia. Quindi c'erano sempre molti gemelli, c'erano scambi di sesso, c'erano tutte le avventure, i riconoscimenti, le agnizioni, tutti riuniti in una sola grande commedia che ha mandato in visibilio il pubblico di Londra per molti anni. Adesso sono troppo invecchiati, credo che abbiano le giunture troppo rigide per poter continuare in questa impresa, ma per molti anni tutto Shakespeare in 90 minuti ha esilarato il pubblico inglese e non solo inglese. Ecco, il gran finale poi di questa messa in scena dei ragazzacci americani era un Amleto abbreviatissimo. D'altra parte questo è un esercizio in cui si è applicato anche Tom Stoppard, che ha fatto un Amleto di 20 minuti, uno di 3 minuti, quindi è una cosa che anche i letterati fanno. Questo Amleto finale veniva rappresentato ad altissima velocità, con tutte le scene tipiche dell'Amleto, e poi, non stanchi di quello che avevano fatto, arrivati al momento in cui Amleto spirava il resto e silenzio, come se fosse una pellicola che si riavvolgeva, rifacevano tutto al contrario. Quindi Amleto risorgeva, arrivava Orazio, cioè tutto veniva ricostruito come in una pellicola che torna lì indietro. Abbiamo parlato oggi di un piccolo libro che piaceva a una bambina piccola, che ero io, anch'io sono stata piccola a un certo punto, che sono appunto i racconti da Shakespeare di Charles e Mary Lamb, che sono una bellissima lettura per adulti, ma soprattutto per bambini. Raccomando vivamente che venga messo in mano a qualsiasi bambino al suo primo raffreddore che lo tiene un po' fermo. È stato anche un po' un tuffo in un piccolo mondo di primo 800 di cui Charles e Mary Lamb facevano appunto parte come letterati minori, ma molto ammirati e apprezzati da quelli più grandi, tra cui i loro amici, appunto Coleridge, Leigh Hunt e via dicendo. Sono le letture di una bambina di 7 anni, quella di cui vi ho parlato oggi. Domani parleremo di quelle di una un pochino più grande.

0: libro su cui mi accanirò è Cime tempestose di Emily Bronte. A domani allora e buona serata.
1: Damasco.
0: Buonasera, sono Irene Bignardi, siamo qui a Damasco e il libro che ho scelto per illustrare un pezzo della mia storia personale, per parlarvene, per suggerirlo, è Cime tempestose di Emily Bronte. Diciamo che se i racconti di Charles e Mary Lamb sono stati un segno dei miei 7-8 anni, questo è stato il segno dei miei 12 anni, età pericolosissima in cui, come si sa, arrivano gli ormoni, arrivano gli amori, arrivano, e quindi se uno legge certe cose rischia di fare la fine di Madame Bovary, che aveva letto troppi libri che la spingevano verso il romanticismo, appunto. In effetti ne sono uscita segnata anch'io, parlo da Cime tempestose. La cosa è cominciata molto tempo prima, per la verità. Avevo una zia molto romantica che non aveva letto il libro, ma aveva visto in compenso il film e mi raccontava il film e io inevitabilmente piangevo. Questo lo succedeva quando io avevo più o meno l'età in cui leggevo Charles e Mary Lamb. E mi sono ripromessa che appena potevo mettevo le mani su questo libro. Ci sono riuscita solo 5-6 anni dopo, quando avevo 12 anni, appunto nell'età fatale in cui si tende a innamorarsi di qualsiasi cosa.
2: 1801. Eccomi di ritorno da una visita al mio padrone di casa, il solo vicino di cui avrò il fastidio. Questa è certamente una bella contrada. In tutta l'Inghilterra non mi sarei potuto scegliere un altro posto più completamente distaccato dal turbinio della vita sociale. È il paradiso del perfetto misantropo e il signor Heathcliff e io siamo fatti apposta per spartirci questa desolazione. Uomo straordinario. Egli era lontano dall'immaginare come il mio cuore s'accendesse di simpatia per lui quando i suoi occhi neri, vedendomi avanzare a cavallo, si ritrassero così pieni di sospetto sotto le ciglia e le sue dita mosse da diffidenza mentre io pronunciavo il mio nome, si rifugiarono con gesto risoluto più profondamente nel panciotto. «Signor Heathcliff», dissi. Un cenno del capo per tutta risposta. «Il signor Lockwood, signore, il vostro nuovo affittuario. Entrate». Quell'entrate fu pronunciato a denti stretti e in tale tono che significava «andate al diavolo». Persino il cancello al quale egli si appoggiava sembrava restio a muoversi in armonia con le parole. Fu questa circostanza, credo, che mi decise ad accettare l'invito. Sentii interesse per un uomo che mostrava un riserbo ancor più smisurato del mio. Infine, quando vide che il petto del mio cavallo premeva fermamente contro la sbarra, si decise ad allungare la mano per togliere la catena e poi mi precedette in cupo silenzio su per il vialetto selciato, gridando mentre entravamo nel cortile: «Giuseppe, prendi il cavallo del signor Lockwood e porta su del vino. Sarà tutta qui la servitù, immagino», fu la riflessione destata in me da quel duplice comando. Nessuna meraviglia che l'erba cresca tra le pietre del selciato e che a potar la siepe siano solo le mucche. Wuthering Heights è il nome dell'abitazione del signor Heathcliff e quel Wuthering è un provincialismo espressivo che dipinge il tumulto atmosferico al quale il sito è esposto quando v'è tormenta. Devono davvero avere una ventilazione pura e frizzante lassù in ogni stagione. Si può indovinare la forza del vento settentrionale che soffia sulla cresta dall'eccessiva inclinazione di pochi stentati abeti all'estremità della casa e da una fila di scheletrici spini che spingono i loro rami tutti nella stessa direzione, come se implorassero l'elemosina dal sole.
0: Cime tempestose, tutti sanno che cos'è. Secondo me non tutti l'hanno letto. Fa parte di quei libri che, non per citare Baricco e il suo film Lezione 21, i grandi capolavori che o sono dimenticati o sono citati senza essere stati veramente vissuti. Io l'ho letto e l'ho anche riletto. Due volte l'ho riletto, per la precisione, dopo averlo letto quando avevo 12 anni. Recentemente anche perché il mio giornale, La Repubblica, ne ha fatto una bella edizione, recentemente, oramai un po' di anni fa, ma insomma quasi recentemente, facendola anche ritradurre, cosa molto utile perché la vecchia traduzione, devo dire, che aveva un po' di crepe. Prima di tutto, di Cime tempestose è affascinante il retroterra. Il retroterra di queste tre sorelle, Emily, Charlotte e Anne, che sono vissute a metà dell'Ottocento in cima a una collina nella brughiera inglese, in totale isolamento quasi, con un fratello molto dotato ma molto sciagurato accanto, che le ha anche ritratte, e poi ha pensato bene di cancellare se stesso comunque dal quadro, forse travolto da questa quantità di donne che stava in casa, che però erano donne estremamente intelligenti, estremamente colte, ma anche estremamente infelici nella loro solitudine, senza contatti con il mondo. Qualche tentativo l'hanno fatto veramente. Due di loro sono andate a studiare francese a Bruxelles per un po' e sono tornate poi rapidamente a casa. Una ha cercato di insegnare per un po', ma poi alla fine la brughiera e la canonica del padre finiva per riattirarle lì. E quindi la creazione di questo libro, la creazione di Cime Tempestose, questa storia di passioni assolute, questa storia di passioni disperate, scritto tra l'altro meravigliosamente con una struttura anche molto moderna, tutto questo nasce assolutamente nella testa di Emily, non nasce da una suggestione di vita o da una suggestione letteraria, nasce come uno strano fiore appunto sullo sfondo di questa brughiera dello Yorkshire. Parlavo della struttura. Molto modernamente il libro è un complicato flashback raccontato anche da delle voci estranee, non dai protagonisti di questa grande vicenda, raccontato quindi con quel distacco che può avere un estraneo che racconta una storia d'amore e che la testimonia però attraverso i suoi occhi, che la vede, che la guarda e che la vede però con i suoi occhi, in questo caso di visitatore prima e poi di una vecchia tata che a sua volta riracconta. Quindi c'è anche un impianto di tutta questa vicenda super passionale, super drammatica, che consente di creare anche un minimo di distacco.
2: Troppo stordito per incuriosirmi anch'io, chiusi bene la porta e lanciai uno sguardo attorno. Il mobilio si riduceva ad una sedia, un cassettone ed un grande armadio di quercia, con dei riquadri tagliati nella parte alta, simili a finestre di carrozze. Avvicinatomi a questa costruzione, vi guardai dentro e m'accorsi che era una singolare specie di letto all'antica, ideato molto ingegnosamente per ovviare ai membri della famiglia la necessità di avere ciascuno una camera tutta per sé. Infatti, esso formava come uno stanzino che racchiudeva una finestra il cui davanzale faceva da tavolino. Feci scorrere i pannelli che facevano da sponde. Vi entrai con la mia candela, li ritirai nella posizione di prima e mi sentii al sicuro dalla sorveglianza di Heathcliff e di chiunque altro. La sporgenza sulla quale posai la candela sosteneva alcuni libri ammuffiti, accatastati in un angolo. Inoltre era coperta da scritti graffiati nella vernice. Gli scritti, poi, non erano altro che lo stesso nome ripetuto in tanti caratteri diversi, grandi e piccoli.
0: Sono Irene Bignardi e siamo a Damasco e stiamo parlando di Cime Tempestose, anzi Wuthering Heights, come si intitola in originale. Ho scoperto che Wuthering è un termine scozzese, dialettale. Ecco perché quando sono andata diligentemente a cercare sul dizionario vero e proprio non mi dava risposta. E vuol dire quello che dice il suono, Wuthering, vento, cupezza, solitudine. Si sente, no? È una bella parola onomatopeica. Wuthering Heights è una delle due case attorno a cui si gioca questo straordinario romanzo dell'amore Pat, dell'amor fu. È la casa in cui cresce un trovatello che viene adottato dal padrone di casa e che diventa l'anima nera e il motore di tutta una serie di drammi e di tragedie, perché il trovatello, che è Heathcliff, viene continuamente maltrattato da tutti. Non sappiamo neanche se per caso non sia il figlio illegittimo del padrone di casa, recuperato ma messo anche in un ruolo estremamente infelice, appunto di poveretto di casa. Viene maltrattato da tutti meno che da Catherine, la bella, fiera figlia del padrone di casa, e quindi in qualche modo una sorta di sorellastra che però tutta la vita sarà su un gradino più in alto di lui, fino a che non muore dopo aver sposato un altro, per ripicca, per stupidità, per frivolezza. E Heathcliff ritornerà dopo un lungo e misterioso viaggio in giro per il mondo, ricco, potente, compra la proprietà di cui era stato lo schiavetto di casa, e intreccia una serie di complessissimi e drammatici rapporti con la casa invece in cui Catherine era andata a vivere e in cui ha lasciato una figlia. Non staremo a riraccontare la storia, perché tra l'altro è così complesso l'intreccio di amori, di disamori, di legami, che sarebbe molto difficile raccontarlo in un breve esposto. Certo è che questa storia trasuda passione, e una passione che non era consueta nella letteratura dell'Ottocento, del mezzo Ottocento. Basti pensare per esempio al clima amoroso che c'è invece in Jane Eyre, della sorella maggiore di Emily Charlotte Bronte, molto più romantico e senso tradizionale, in cui non senti il richiamo proprio invece potente del desiderio, che è una parola che forse per la prima volta nel suo senso letterale viene usata invece nel testo di Emily. Anche sulle storie di Charlotte ci sono poi delle cose in realtà molto belle. Se qualcuno ha mai letto Il grande mare dei Sargassi, si ricorderà che la protagonista di questo libro, di questo bellissimo libro, è la pazza della torre, cioè un gioco letterario che fa sì che la protagonista di questo libro sia in realtà l'antefatto della storia drammatica che vive Jane Eyre quando va nella casa del suo adorato Rochester a fare da governante. Gli viene offerto di sposarsi, in realtà c'è, ahimè, la prima moglie pazza e solitaria chiusa nella torre. Ma con tutto questo gioco di passioni, niente equivale invece la tensione erotica e la forza passionale di Wuthering Heights. Un libro che è stato giudicato il capolavoro assoluto della letteratura femminile dell'Ottocento. Esiste un romanzo femminile, esiste un romanzo maschile, esiste un romanzo scritto da una donna, esiste un romanzo scritto da un uomo. Io penso che il romanzo poi sia una categoria a sé, la fabula, la narrazione abbiano un valore a prescindere. Non voglio arrivare a dire che Cime Tempestoso sia il più bel romanzo dell'Ottocento inglese, però insomma c'è molto vicino ed è sicuramente un romanzo sorprendente. Ma torniamo appunto a queste tre sorelle che vivevano in una casa nella Brughiera dello Yorkshire in solitudine, con l'unico contatto con il mondo rappresentato da un fratello un po' sciagurato, anche se molto fascinoso, il fratello Branwell, che tra l'altro aveva qualche talento pittorico, come si vede da un bel ritratto di Emily che lui dipinse nel 1833. Ecco, queste tre sorelle erano tutte e tre profondamente dotate. Cosa hanno fatto? Mi viene anche un da sorridere. Decisero un giorno di pubblicare le loro poesie, e questa è una grande consolazione per chiunque si senta frustrato dalla cattiva accoglienza del mondo editoriale. Investirono 50 sterline per la pubblicazione di un blocco delle loro poesie e vendettero 2 copie. Spero che, vista la grande qualità di queste signore, la grande qualità letteraria di queste signore, questo sia di consolazione a chi si sente appunto afflitto da una mancanza di successo, di comprensione da parte del mondo editoriale. Erano appunto 3, Charlotte, la più grande, Emily e Anne. La vita non era facile allora, quindi all'inizio pubblicarono i loro libri sotto degli pseudonimi. Uno pseudonimo che corrispondeva in qualche modo al loro nome, perché Charlotte diventava Carrer, e Emily era Ellis e Anne Acton, Bell, il cognome che avevano scelto tutti assieme per le loro opere. E si sostenevano l'un l'altra, si incoraggiavano, leggevano. Dovevano essere infiniti questi giorni nella casa di Thornton. Questo paesaggio è proprio quello che torna nel romanzo, in Cime Tempestose, dove il paesaggio fa parte integrante proprio della costruzione drammatica. La casa più cupa, più triste, non più misera, perché non è una casa misera, ma più austera, più semplice, è appunto Cime Tempestose, Wuthering Heights, che sta in cima, spazzato dal vento, esattamente come nel nome che gli viene scelto in inglese. L'altra casa, quella in cui vivono i vicini al cui figlio Catherine andrà a sposa, è invece una casa più solare, più allegra, più ospitale, più aperta. Cioè il paesaggio è veramente parte integrante di un sistema narrativo, di un modo di presentare il mondo.
2: Mi girai e m'assopii e tornai a sognare ancora, più sgradevolmente di prima, se fosse stato possibile. Questa volta ricordavo di essere a letto nello stanzino di quercia e udivo distintamente il vento tempestoso e il turbinare della neve. Udivo anche il rumore molesto che il ramo dell'abete faceva contro la finestra e avevo coscienza della sua vera causa, ma mi infastidiva tanto che decisi di ridurlo al silenzio se fosse possibile. Mi alzai, così mi parve, e tentai di aprire la finestra. La stanghetta era saldata nel nasello, una cosa che avevo notato da sveglio, ma che avevo dimenticato. «Eppure devo fermarlo», mormorai rompendo il vetro col pugno e tendendo fuori il braccio per afferrare il ramo importuno. E invece le mie dita si strinsero sulle dita d'una piccola gelida mano. Fui preso dall'intenso orrore dell'incubo. Cercai di ritirare il braccio, ma la mano restò aggrappata ad esso e una voce dolorosissima singhiozzò: «Lasciami entrare, lasciami entrare». «Chi sei?» domandai mentre mi dibattevo per svincolarmi. «Caterina Linton», rispose tremante. Perché pensai a Linton? Avevo letto 20 volte Earnshaw per ogni volta che avevo letto Linton. Sono tornata a casa. Avevo smarrito la via sulla brughiera. Osservandola mentre parlava, distinsi un viso di bambina che fissava lo sguardo attraverso la finestra. Il terrore mi rese crudele e, visto che non riuscivo a liberarmi da quella creatura con gli scossoni, tirai il suo polso sul vetro rotto e lo sfregai avanti e indietro finché sanguinò e inzuppò le coltri del letto. E intanto ella continuava a implorare: «Lasciami entrare», e a mantenere la sua stretta tenace, facendomi venire quasi pazzo dal terrore. «E come posso?» dissi alla fine. «Lasciami se vuoi che ti lasci entrare». Le dita s'allentarono e io ritirai le mie di scatto attraverso il buco nel vetro. Lo turai in tutta fretta, elevando contro di esso una piramide di libri. E mi tappai le orecchie per non udire la lamentosa preghiera.
0: Sono Irene Bignardi e siamo a Damasco e stiamo parlando di Cime tempestose di Emily Bronte, che era appunto stata una lettura che mi ha molto colpito. Damasco ti chiede di parlare di libri che hanno cambiato la tua vita, adesso cambiare la vita è un po' troppo, però che mi ha certamente molto colpito quando avevo 12 anni e l'ho letto per la prima volta. Perché mi ha così colpito? Perché, pur non parlando mai esplicitamente di sesso, di sensualità, la sottintende in ogni snodo del racconto, in ogni atteggiamento dei personaggi, quelli che vivevano questo tipo di passione, senti uscire questo sentimento così forte di sensualità e di passione e di desiderio. Quindi era una cosa perfetta per una dodicenne, perché non mi potevo scandalizzare apertamente, in quanto non c'era nessun riferimento come nei libri che avrei letto poi 3, 4, 5 anni dopo, andando a ravanare nella biblioteca materna e paterna. Mi ricordo anzi lo scandalo di mia nonna quando presi in mano Hemingway, dove all'epoca c'erano ancora le parolacce puntinate. Non si diceva puttana, si diceva con i puntini. Ecco, quello era il linguaggio aperto che poi magari mi avrebbe turbato. Invece, nel caso di Cime tempestose, era veramente l'insinuante passione che trasuda da tutte le pagine e che quindi era, diciamo, entrava in misura omeopatica dentro la mia coscienza di lettrice. Heathcliff ha rappresentato per me sempre il bello e dannato, anche se all'inizio del libro lo vediamo vecchio, segnato, anche se sempre perennemente legato alla sua storia, alla sua passione, ed è uguale alla sua casa. L'inizio di Cime tempestose ci porta dentro questa vecchia casa, dentro questo vecchio letto, dentro i vecchi rumori di una casa colpita da un ramo che continua a sbattere perché c'è una tempesta contro la parete e tiene sveglio il povero visitatore, che è quello a cui poi verrà raccontata tutta la storia, in una perfetta fusione di ritratto umano, quello di Heathcliff, ritratto di una casa e ritratto di un paesaggio. Ecco, devo dire che quando poi ho visto il film di William Wyler con Laurence Olivier che fa, mi sembrava un po' troppo. Me lo immaginavo il mio Heathcliff un po' più duro, un po' meno un perfetto, un po' meno bello in un certo senso. Ma forse me lo aspettavo più appassionato.
2: Nelly, terrai un mio segreto? Continuò inginocchiandosi presso di me, elevando verso la mia faccia i suoi occhi affascinanti, con quel suo sguardo che allontanava la collera anche di coloro che avevano tutto il diritto possibile di avercela. «È un segreto che merita d'essere tenuto?» domandai in tono meno aspro. «Sì, e mi tormenta, e devo liberarmene. Ho bisogno di sapere che cosa dovrei fare. Oggi Edgar Linton mi ha chiesto di sposarlo, e gli ho dato una risposta. Ora, prima che io ti dica se fu un'accettazione o un rifiuto, tu devi dirmi quale doveva essere». «Veramente, signorina Caterina, come posso saperlo io?» risposi. «Certamente, considerata la scena che avete fatto questo pomeriggio in sua presenza, potrei dire che sarebbe saggio rifiutarlo. Poiché vi fece la richiesta dopo quella prova, deve essere o inguaribilmente stupido o un pazzo in cerca di guai».
1: «Se parli così non ti dico più niente», rispose risentita mettendosi in piedi.
2: «Io l'ho accettato, Nelly. Dimmi subito se ho fatto male».
1: «Lo avete accettato. E allora a che pro parlarne? Avete dato la vostra parola e non potete più ritirarla».
0: Siamo in chiusura della nostra trasmissione a Damasco, sono Irene Bignardi, abbiamo parlato di Cime tempestose, abbiamo parlato anche molto di queste sorelle Bronte che erano dei personaggi speciali in un mondo speciale, e abbiamo parlato della nefasta influenza che il romanticismo delle sorelle Bronte, in particolare di Emily Bronte, attraverso Cime tempestose ha avuto sulla mia prima adolescenza, sul fatto che mi ha educato a credere nei grandi sentimenti e nelle grandi passioni, cosa assolutamente sbagliata, ben inteso, però voglio dire, la vita è fatta così, è fatta di strani sedimenti, e uno di questi sedimenti è dovuto alla grande Emily Bronte, autrice di Cime tempestose. Ma arrivederci.
3: E si chiude qui la prima delle due trasmissioni in compagnia di Irene Bignardi. Appuntamento a domani con altri tre libri ed altri tre autori.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno Marino. Oggi moltissime notizie, i primi titoli: terremoto in India, genoma di un Escherichia coli, organismi geneticamente modificati, una grande famiglia marina si aggiunge al regno degli Archea, indecorosa rissa tra astronomi del sistema solare, un'errata corrige sui gorilla, in studio Rosso Tiziano, la compagnia teatrale che porta in scena la scienza, e per finire, se abbiamo tempo, una corrispondenza dalle foreste boreali. Come dicevano lo scrittore Amitav Ghosh, la scrittrice Arundhati Roy e le centinaia di migliaia di indiani del Gujarat che si oppongono alla costruzione delle dighe sul fiume Narmada, il Gujarat è zona di terremoti. Lo stato si trova sulla linea di collisione tra due grandi placche tettoniche, pezzi di crosta terrestre che derivano insieme ai continenti. Nel Gujarat e dintorni, la placca tettonica dell'Eurasia e quella dell'Indo-Australe, quella detta Indo-Australe, si muovono una incontro all'altra da 60 milioni di anni al ritmo di un centimetro all'anno e rialzano di circa 5 mm ogni anno la catena dell'Himalaya. Il movimento è lento, ma ha un'energia colossale, ancora di più quando le onde sismiche si propagano in superficie, come è accaduto la settimana scorsa. Per chi ha voglia di dare una mano e di togliersi quel tremendo senso di impotenza, segnaliamo un'organizzazione locale di donne, SIWA si chiama, con le quali a noi è capitato di collaborare l'anno scorso durante la siccità che colpiva proprio il Gujarat. SIWA, Self-Employed Women's Association. Se ci mandate un mail a okdilorenz@sigma-tau.it oppure un fax allo 02 34 91 761, o se ci telefonate, ancora un numero, allo 0231 99 2034 dopo la trasmissione, vi diamo l'indirizzo di SIWA.

0: è stato sequenziato il genoma di un batterio della famiglia degli Escherichia coli. Non si tratta del comune batterio che abita nel nostro intestino, ma di un suo cugino molto più cattivo che contamina i cibi e può provocare intossicazioni pericolose, soprattutto per bambini e anziani. Questo microrganismo patogeno è stato scoperto nel 1982 nella carne di un hamburger. Il suo genoma si differenzia molto da quello del suo parente buono, già sequenziato nel 1997. Le differenze sono dovute alla capacità del batterio patogeno di inglobare pezzi di DNA di virus e di altri batteri per aumentare la sua virulenza. Questo processo, comune a molti microrganismi, può verificarsi anche in animali superiori, come l'uomo. I risultati dello studio americano pubblicato su Nature permetteranno di sviluppare misure preventive, test diagnostici e sistemi di vaccinazione.
1: Da un sondaggio appena pubblicato risulta che l'86% degli americani vuole che i cibi fatti con piante geneticamente modificate siano etichettati come tali. Invece l'Agenzia Governativa di Sorveglianza dell'Alimentazione e dei Farmaci, FDA, Food and Drugs Administration, ne ha di nuovo autorizzato la vendita senza particolari contrassegni. Due proposte di legge per ribaltare questa decisione sono ora al Congresso. Intanto, nel tentativo di superare l'opposizione alle piante alimentari geneticamente modificate, due multinazionali biotech, Syngenta, ex AstraZeneca e Novartis, e Myriad ci informano che mettono gratuitamente a disposizione dei ricercatori di tutto il mondo la mappa dei geni di una varietà di riso, la Nippon Bear, appena completata la mappa. Il riso ha 12 cromosomi e circa 50.000 geni, di cui circa 12.000 hanno una funzione ancora ignota. Gli altri sono condivisi dagli altri cereali e questo significa che gran parte del genoma di altre piante alimentari è ormai disponibile. L'anno scorso altri due colossi biotech, Aventis e Monsanto, avevano fatto la stessa cosa per altre due varietà di riso. Questo fa pensare che ci hanno regalato una quantità enorme di sapere, miliardi di ricerca, però nessuna di queste industrie ha finora pubblicato le sequenze di DNA nei giornali scientifici e quindi questo fa pensare che non rinunciano ad eventuali brevetti. Non sembrano fidarsi di queste industrie nemmeno i manifestanti che sono andati a distruggere le coltivazioni di mais Monsanto vicino a Porto Alegre in Brasile, dove si tiene il controvertice dei poveri in simultanea con il vertice dei ricchi a Davos.

0: altre notizie dal mondo microscopico che riguardano questa volta gli archeobatteri. Questi microorganismi sono stati scoperti nel 1970 e sono diversissimi dai batteri normali, tanto da essere considerati un ramo separato della vita. Finora si pensava che vivessero in ambienti di nicchia, caratterizzati spesso, non sempre, da condizioni climatiche estreme, per esempio pressioni altissime o temperature molto elevate. Adesso però un gruppo di biologi del National Science Foundation statunitense ha scoperto che gli archeobatteri costituiscono circa la metà di tutta la biomassa presente in mare aperto. Altro che nicchia! In mare aperto gli archeobatteri sono i veri padroni, ancora più del plancton. I rapporti tra archeobatteri e il resto dell'ecosistema vanno approfonditi, ma è certo che questi studi modificheranno non di poco le nostre conoscenze sull'ecosistema marino.
1: Ahimè, il fattaccio scientifico della settimana, e ascoltatori, abbiamo bisogno di un vostro parere. Premessa: 200 anni fa, nella notte del 1 gennaio 1801, Giuseppe Piazzi, all'osservatorio di Palermo, scopre il pianeta Cerere. Così i pianeti intorno al Sole diventano 9: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Cerere, appunto. L'anno dopo gli astronomi europei riuniti in Inghilterra decidono che Cerere non è un pianeta, ma un planetoide, cioè un asteroide un po' più grande degli altri. Il Sole quindi ha 8 pianeti. Nel 1930 si scopre Plutone, il Sole. Da quel giorno ha 9 pianeti. E no, a New York si è aperto questo weekend il Rose Center, una dépendance del Museo di Storia Naturale dedicata alla Terra e allo spazio. Ed è diretta questa dépendance dall'unico grande astronomo statunitense nero, Neil deGrasse Tyson. Alla presenza della crème dell'astronomia americana, Tyson inaugura una gigantesca sala che contiene un gigantesco modello del sistema solare. I pianeti sono 8. Manca Plutone. Su una parete della sala c'è questa scritta: due punti, oltre i pianeti più esterni, si trova la fascia di Kuiper. Lo pronuncio così come è scritto. Con le sue comete. La fascia è un disco di piccoli mondi di ghiaccio, tra cui Plutone. Secondo Tyson, quindi, Plutone è un pezzo di ghiaccio indegno di figurare tra i pianeti. Davanti alle proteste della crema dell'astronomia americana, Tyson ha invocato un precedente. Anche Cerere, ha detto, è stato cancellato dall'elenco dei pianeti del nostro sistema solare. Nel giro di un anno, rispondono i fautori di 9 pianeti 9, mentre Plutone è considerato un pianeta da ben 70 anni. Solo di nome, risponde Tyson, intanto ha un diametro di 2,2 km, quindi è ancora più piccolo della Luna. Per di più, dice sempre Tyson, dal 92, da quando si sono costruiti telescopi capaci di studiare bene la fascia di Kuiper, si sono scoperti altri 70 pezzi di ghiaccio dalle dimensioni appena più piccole e dalle orbite molto simili a quella di Plutone. Che facciamo? Li consideriamo pianeti, anche quelli lì, 70 pezzi di ghiaccio? Allora, noi, davanti a questa indecorosa baruffa, vorremmo fare un piccolo sondaggio tra gli ascoltatori. Ci teniamo Plutone come nono pianeta, come abbiamo fatto negli ultimi 70 anni, oppure no? Per le risposte, email okedilorenz@sigma-tau.it, fax 02 3491 761, oppure anche una telefonata dopo la trasmissione 02 31 99 20 34. Lunedì scorso citavamo l'appello della Conferenza Mondiale dei Primatologi che si è tenuta in Australia, secondo la quale il 20% delle grandi scimmie antropomorfe rischiavano di scomparire entro il 2020. Tra l'elenco delle specie minacciate c'erano i gorilla di montagna del Parco Naturale del Virunga, alla frontiera tra Uganda, Ruanda e Congo. Dobbiamo fare un'errata corrige. I primatologi dell'International Gorilla Preservation Program e della Fondazione Diane Fossey, la donna che è morta, assassinata nel Parco del Virunga, hanno comunicato sabato i dati di un nuovo censimento nel Virunga, nel Bwindi, che è più piccolo e non accessibile ai turisti. La popolazione delle scimmie è aumentata dell'11%, nonostante 15 gorilla siano morti per armi da fuoco, vittime delle guerre locali, come migliaia di esseri umani. Nel censimento dell'89, infatti, i gorilla adulti erano 320. In quello del 2001 ce ne sono 355.

0: Questa musica di Daniele Sepe in onore dei nostri ospiti. Infatti oggi abbiamo qui in studio con noi Alfonso Postiglione e Antonio Marfella dei Rosso Tiziano, giusto?
1: Buonasera.
0: Ho detto bene i nomi?
2: Buonasera.
0: Allora, perché li abbiamo invitati? Perché a Milano è iniziata al Teatro Verdi, al Centro Ricerche per il Teatro, una rassegna che si chiama Scena Scienza. E se qualcuno di voi si è domandato che cosa c'entra il teatro con la scienza, giriamo la domanda ai nostri ospiti. Chi risponde? Antonio.
1: Antonio Marfella, sono io. Cosa c'entra il teatro con la scienza? Nulla, probabilmente. In realtà il teatro non c'entra con niente e con tutto. Il nostro mestiere è strano, è cercare di raccontare storie. Ogni argomento è buono. Basta subire il fascino di qualcosa. E noi abbiamo subito il fascino qualche anno fa di una vicenda, quella di Ettore Majorana, un fisico geniale, catanese, quindi italiano, fino a prova contraria almeno, che improvvisamente è sparito nel nulla nel 1938. E nell'arco di un paio di giorni poi non è stato più ritrovato. Lui era in partenza da Napoli a Palermo, aveva lasciato una lettera dove diceva che si sarebbe ucciso,

0: sono tutti. È ovvio che poi abbiamo dovuto documentarci e un testo che ci ha aiutato in questo è stato il racconto di Sciascia, il caso Majorana appunto, e che racconta la vicenda di questo geniale fisico. A noi però toccava raccontarla a teatro e quindi bisognava inventarsi qualcosa, anche perché Majorana, noi siamo beccati il fisico geniale per antonomasia e taciturno per antonomasia. Come fare a raccontare la vita di uno che muore presto, cioè a 33 anni? Cioè muore, scompare presto a 33 anni. Ha passato una vita quasi in silenzio, come fare a raccontare? Bisogna inventarsi qualcosa. E partendo dal libro di Sciascia, ci siamo messi insieme tutto il gruppo di Rosso Tiziano, cioè Francesco Saponaro, Peppino Mazzotta, Fabio Cocifoglia, io che sono Antonio Marfella, Alfonso Postiglione, poi nostri altri collaboratori, fra cui Giuliana Pisano, Nico Mucci, e ci siamo inventati appunto una storia che non è sempre quella vera. La storia di due poliziotti in missione punitiva nella stiva di una nave a indagare sulle ultime scarse tracce di Ettore Majorana. Questi sognano, impazziscono fra di loro, evocano questo personaggio che non si sa fino in fondo se è quello lì oppure se è uno che gli somiglia. Fatto sta che finiamo per ripercorrere la storia del periodo più sconosciuto di Majorana. Lui a un certo punto fa un viaggio, va a Lipsi, a Copenaghen, poi torna, e però di questo non si sa nulla se non due o tre lettere. E noi ci siamo un po' inventati tutta una serie di aneddoti, di situazioni, di circostanze anche abbastanza estreme per quel personaggio lì, e l'abbiamo reinventato.
1: Io volevo chiedere ad Alfonso che forse voi avete fatto questa scelta di occuparvi di scienza e di teatro scienza già da parecchio tempo, se non sbaglio. Siete nati come compagnia nel 95, giusto?
2: Sì, nel 95, sì, esatto.
1: E questa scelta che avete fatto da che cosa nasce? Cioè da un amore per la scienza o da...
2: È nata in maniera del tutto casuale, appunto dalla lettura del libro di Sciascia. Cercavamo un progetto nuovo dopo una serie di spettacoli, in particolare uno spettacolo precedente che era dedicato invece all'arte, cioè allo scultore Pino Pascali, anche egli morto prematuramente a 33 anni nel 68 in un incidente in motocicletta. Di Pascali si sa che fine ha fatto, di Majorana no. E quindi con quello spettacolo abbiamo indagato un po' il rapporto tra teatro ed arte. E abbiamo scoperto, cercavamo un nuovo lavoro, abbiamo scoperto la figura di Majorana. A grandi linee sapevamo di chi era, però leggendo Sciascia ci siamo appunto, come diceva Antonio prima, accorti della possibilità di un'altra storia affascinante. Dopo Majorana, che ha già parlato Antonio Majorana, quindi insomma non mi ripeto, abbiamo scoperto studiando Majorana una letteratura pressoché sterminata sull'argomento. Cioè tutto Majorana rappresenta il fisico che ha detto di no a un certo modo di fare scienza di quell'epoca, e l'ha detto di no in maniera plateale, scomparendo, e in maniera anche molto teatrale, quindi era uno spettacolo immediato in qualche modo. E però abbiamo scoperto l'esistenza di una comunità scientifica che in quegli anni, dalla fine dell'Ottocento fino a... Noi abbiamo, il nostro percorso si conclude poco dopo la Seconda Guerra Mondiale con la figura di Oppenheimer, quindi abbiamo praticamente inquadrato tutta la parabola atomica che dall'inizio della fisica atomica, che appunto vive il suo primo momento nella prima parte del Novecento, arriva il suo culmine con la bomba atomica su Hiroshima, il lancio della bomba su Hiroshima, in un punto più alto, culminante anche di non ritorno. Prego.
3: No, volevo solo precisare agli ascoltatori del Nord Italia, certo, che Variazioni Majorana va in scena da domani
2: fino a domenica
3: al Teatro Verdi CRT,
2: esatto.
3: Mentre adesso stiamo per parlarvi
2: degli altri due lavori,
3: il prossimo, Gli apprendisti stregoni,
2: sottotitolo Di come un pugno di pacifisti diede via alla costruzione della bomba atomica,
3: e invece è rappresentato dal 6 all'11 febbraio, esatto, sempre al Teatro Verdi. E questo, in quel lavoro teatrale lì, stiamo sfrusciando i fogli qui,
2: certo,
3: voi andate a ricalcare le orme, anzi forse le avete anche preceduto, non lo so, di un famosissimo Copenaghen di Michael Frayn, che è dato a Londra da tre
2: noi
3: anni.
2: Noi siamo,
3: successo.
2: Abbiamo debuttato prima.
0: Abbiamo preceduto.
3: Avete preceduto.
0: È stato un caso.
2: Di circa due anni.
3: Ma c'è, e avete scelto queste figure estremamente rappresentative di quelli che hanno partecipato proprio alla bomba, Oppenheimer, Heisenberg, che
0: Bohr, anche Enrico Fermi.
3: Bohr, Heisenberg e Bohr sono i due protagonisti del vostro,
0: sì,
3: concorrente londinese.
0: Sì, sì, sì, sì.
3: E Lori Dotteller, di cui avevamo già citato gli ascoltatori la partecipazione.

0: allo scudo spaziale americano, nonché alla bomba H di cui si era ispirato Kubrick per fare il Dottor Stranamore. E allora, questi apprendisti stregoni, c'è una letteratura sterminata anche loro. Avete usato anche i loro testi, non so, sulla meccanica quantistica o non tentate troppo di spaventare gli spettatori?
1: No, assolutamente. Il punto è che la cosa interessante è che... Prego? No,
0: Grazie. No, no,
1: non
0: no,
1: c'era un
0: ci
1: ritorno
0: segnalano
1: strano, sì.
0: giustamente, che noi diamo per scontato che tutti sappiano che siete napoletani, Rosso Tiziano è napoletano. Majorana parte da Napoli, adesso arriviamo a Copenaghen
1: Che
0: e
1: c'è?
0: agente di dove? Voi siete basati qui?
1: Noi siamo di Napoli.
0: Siete basati a Napoli,
1: Ah,
0: adesso però
1: sicuramente.
0: siete
1: Adesso
0: ora a
1: siamo ospiti
0: Milano.
1: del Teatro Verdi a Milano, anche Apprendisti Stregoni sarà al Verdi dal 6 all'11 di febbraio, mentre quello successivo dal 13 al 18 febbraio è quello su Oppenheimer. In realtà
0: Allora.
1: noi prendendo il materiale su Majorana abbiamo poi un sacco di materiali di scarto, cioè con Majorana abbiamo analizzato, abbiamo studiato e abbiamo rappresentato il fisico che ha detto no, però noi non siamo dei fisici, abbiamo dovuto informarci su chi erano anche quelli che avevano detto sì, perché se no no a che cosa? E poi, insomma, ci sembrava un po' uno spreco andare a buttare via questo materiale di scarto, no? Volendoci fermare a Majorana, l'avremmo dovuto buttare via letteralmente. Mentre invece c'era anche la storia di Fermi, che ha collaborato strettamente anche con Majorana, cioè Majorana ha collaborato non tanto strettamente, ma insomma c'è stata una parentela in qualche modo intellettuale, no? Fra i due. Fermi era contemporaneo di Oppenheimer, il padre della bomba atomica, di Bohr, uno dei più grandi maestri in assoluto, anche del pensiero moderno, così come Heisenberg, questi erano anche degli autentici filosofi in realtà. E buttare il materiale che riguardava queste grandi menti ci sembrava un po' un peccato. Per cui è nata l'idea di riunirle sotto un nuovo spettacolo e poi è un po' una truffa, se vogliamo, perché è un racconto puro. Invito, siccome sono responsabile principalmente io, invito la gente a teatro e poi facciamo quattro chiacchiere con l'unica regola che parlo solo io. Quindi è un po' così. Però è strano, perché non è che ci siamo messi a studiare la fisica quantistica perché non ne abbiamo i mezzi, però un fatto è certo. Strano, noi siamo degli inguaribili umanisti. Se c'è da fare la Divina Commedia, dobbiamo sapere tutto di Dante. Se c'è da studiare la relatività, ci fermiamo a quella formula lì senza sapere che magari Einstein ci ha sofferto, ci ha passato i guai su quella formula lì. Einstein era uno che da bambino aveva dei problemi seri, non riusciva a leggere l'ora. La sorella ci ha perso dei mesi a cercare di
0: Sembra che
1: insegnargli
0: sia stato
1: l'ora.
0: dislessico.
1: Sì, era anche, ma lui non riusciva a capire, cioè non legge, la lancetta grande, la sorella gli stava vicino, dice, allora, la lancetta grande sul 3, la piccola, allora, non capiva. E allora dice, vabbè, chi sei scema, in qualche modo. E invece lui aveva già in qualche modo interiorizzato il concetto di relatività del tempo.
0: Allora, siccome non potete far qui lo spettacolo, purtroppo,
1: Era un furico, questo non è lo spettacolo, ho tagliato, ma in qualche modo dovevo pur metterlo, no? Quindi...
0: Poi invitiamo appunto chi sta nei dintorni del nord Italia a venirvi a vedere al Teatro Verdi.
2: E magari se avete altri appuntamenti da dare, anche non a Milano, prossimamente, dove gli altri che non sono milanesi, dove vi possono vedere?
3: Allora, Variazioni Majorana è in Toscana, una data soltanto ad Arcidosso il 20, e poi il lavoro su Oppenheimer invece, anche quello su Apprendisti, viene ripreso a Napoli tra fine marzo e inizio, e metà, cioè, tra fine febbraio e metà marzo, tra Teatro Nuovo e Città della Scienza a Napoli.
2: Benissimo, vi ringraziamo.
1: Grazie a voi.
3: Grazie.

0: Si apre dopodomani a New York la conferenza mondiale dell'ONU per salvare le foreste. Mentre vi parliamo, sono già in corso le prime riunioni preliminari con i rappresentanti del governo americano, dato l'intenzione dichiarata dal presidente Bush di far annullare dal Congresso, sempre che ci riesca, i decreti firmati all'inizio di gennaio dal presidente Clinton che trasformano in monumenti naturali, federali e intangibili alcuni milioni di chilometri quadrati boschivi. In particolare sopra i giacimenti di petrolio dell'Alaska, nelle foreste boreali. Proprio le foreste studiate dal dottorando che abbiamo intervistato. Marco Albani si è laureato in scienze forestali a Firenze. Quando?
1: Nel 93, nel febbraio del 93.
0: Ora si trova in Canada, nella British Columbia, all'Università di Vancouver, a fare che cosa?
1: Io sono un dottorando, un PhD student nella terminologia di qui, in ecologia del paesaggio forestale. Quello di cui mi occupo è utilizzare mappe e immagini da satellite per studiare la distribuzione di certe specie forestali nel nord-est della provincia, nella foresta boreale.
0: E la foresta boreale di che cosa è fatta?
1: Ah, principalmente sono tre specie forestali, c'è la peccia bianca, la picia glauca, il pioppo tremuloide, Populus tremuloides, e la peccia nera, picia mariana. E poi ci sono dei pini, ma diciamo le specie che studio io principalmente sono la picia glauca e il Populus tremuloides.
0: Fra i suoi lavori c'è quello di vedere come reagiscono, diciamo, le foreste e soprattutto le specie che le popolano a grandi incendi naturali.
1: Sì, sì, praticamente gli incendi naturali sono il fattore di disturbo principale delle foreste naturali nella foresta boreale, sia occidentale che orientale in Canada e negli Stati Uniti in Alaska. Uno dei fattori che stiamo cercando di capire è come gli incendi interagiscono con il livello di mescolanza delle specie, cioè se gli incendi agiscono a rimescolare le specie sul territorio oppure se praticamente lasciano quello che trovano, cioè una volta che la foresta rinasce naturalmente dopo l'incendio è la stessa che vi era prima dell'incendio o se è diversa.
0: Noi abbiamo citato agli ascoltatori una ricerca sull'uragano Joan in Nicaragua, secondo la quale dopo 10 anni, dove era stata distrutta la foresta tropicale dal passaggio dell'uragano, in realtà erano aumentate le specie, quindi la biodiversità, specie vegetali, rispetto alla parte della foresta non distrutta. A lei risulta una cosa analoga con gli incendi?
1: È possibile e non mi stupisce, nel senso che vi è tutta una serie di specie che normalmente non riescono a sopravvivere in una foresta chiusa e che riescono invece a insediarsi immediatamente dopo il fattore di disturbo. Nella foresta boreale bisogna vedere la biodiversità quando la si misura. Se si misura immediatamente dopo l'incendio ovviamente è diminuita, e nel giro di 2-3 anni aumenterà, nel giro di 20 anni quello è quello che non sappiamo, cioè se si aumenta o diminuisce o rimane la stessa. La teoria ecologica in genere ci fa supporre che aumenti inizialmente, dopodiché diminuisca in questi tipi di ambienti dove, diciamo, non vi è una, dove i fattori di disturbo sono frequenti, per cui non vi sono specie specializzate per la cosiddetta foresta climax, quella che non viene disturbata per lunghissimi anni. Per cui ci aspettiamo sì che i fattori di disturbo, gli incendi naturali, mantengano la biodiversità che altrimenti sarebbe minore in assenza dei fattori di disturbo.
0: Mi scusi, ma in Italia non mancano gli incendi di foreste, come mai lei è finito, se così si può dire, magari è stata una scelta, me lo dica lei, a Vancouver, British Columbia?
1: Ma la situazione della ricerca in Italia qual è? Un po' la conosciamo tutti, ci sono grossi problemi di finanziamenti, diciamo che a me questa posizione è stata offerta completamente finanziata. vi sono diverse possibilità di carriera qua, che in Italia sono molto più ristrette. In Italia continuiamo a sfornare un elevato numero di forestali, ma che purtroppo non hanno grossi sbocchi lavorativi, per la mia esperienza. Quindi è stata un po', diciamo, una scelta fatta con un occhio alla carriera, un occhio alle possibilità di fare una ricerca indipendente e poi un occhio ai finanziamenti. Il settore forestale qui è molto importante, per cui ci sono soldi per fare ricerca nel settore forestale. In Italia di finanziamenti di ricerca, quando ero io all'università, non ne ho visti tantissimi.
0: Ahimè, non sono aumentati da allora, ma io volevo chiederle una domanda un po' personale, eh? Se vuole mi dica di farmi i fatti miei. Quanto guadagna un studente di dottorato nella sua posizione?
1: Dai 18 ai 24 mila dollari canadesi l'anno, quindi dai 25 ai 30 milioni.
0: Marco Albani è il solito caso di giovane ricercatore entusiasta. La paga è poca, in compenso in Canada finanziano la sua ricerca sul campo, i computer, l'uso di satelliti. Possibile che in Italia le regioni si curino talmente poco del proprio territorio boschivo da non trovare i fondi necessari a studiarlo? E che figura ci faranno alla conferenza dell'ONU a New York sulle foreste i delegati italiani?
2: Salutiamo e ringraziamo Alfonso Postiglione e Antonio Marfella di Rosso Tiziano, che sono stati i nostri ospiti, Marco Albani, e da Milano che ci hanno aiutato Claudio Rancati e Alberto Fognini, e passiamo la linea a Marino Sinibaldi.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'

Rai Radio Tech e Te.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia, ben ritrovati su Setlist. Bene, oggi parleremo della cantautrice britannica Anna Calvi, una delle artiste di punta del rock contemporaneo, e dedicheremo il programma all'ascolto del suo terzo lavoro, intitolato Hunter. Un lavoro dove un filo rosso lega le canzoni, difficile trovare nel panorama odierno cantautrici in grado di mettere l'io narrante così esposto, così a nudo, seguendo quasi la lezione di John Lennon, che ad un certo punto della carriera in poi non riusciva più a scrivere astrattamente, ma bensì, dichiarandolo apertamente, parlava della necessità di scrivere solo di se stesso. Tutto in Hunter ruota infatti attorno ad una protagonista, ad un io femminile nei panni della cacciatrice, non della preda, che altri non è che la stessa Calvi. Lei, oramai una portabandiera del movimento femminista, vive la musica come la vita. Il testo dell'iniziale As a Man è di per sé indicativo e rappresenta una sessualità sovversiva che riecheggia in tutta la durata del disco. Ascoltiamo quindi questo brano, seguito dalla title track Hunter.

E questi erano i primi due brani del disco Hunter di Anna Calvi, prodotto da Nick Launay, che aveva lavorato anche con Nick Cave, con la partecipazione di Adrian Atley dei Portishead alle tastiere e di Martin Casey dei Bad Seeds al basso. Hunter è un'opera che si ricollega all'esordio omonimo del 2011, quell'Anna Calvi che tanto aveva impressionato, dove per inciso dentro vi interveniva Brian Eno, sempre molto attento alle opere prime dei giovani. Ricordiamo su tutti i fulminanti esordi degli Ultravox e dei Divo, prodotti proprio da Eno. Un disco dove erano evidenti le capacità tecniche ed intellettuali dell'autrice, l'oscillazione tra corpo maschile e femminile, il boy e la girl di cui parla spesso la Calvi, è una fabulazione che prosegue con il primo singolo dell'album Don't Beat the Girl Out of My Boy, dove oltre al testo sono evidenti i modelli ai quali la Calvi fa riferimento. David Bowie da un lato e Siouxsie dei Banshees dall'altro, che si confondono creando un effetto androgino e sensuale. Proseguiamo l'ascolto proprio con Don't Beat the Girl Out of My Boy, seguito da Indies of Paradise.

Nick Cave, Brian Eno, David Byrne, in varie forme ed in diversi momenti Anna Calvi ha collaborato con questi nomi e quindi con i più alti esponenti di un rock intellettuale, di un pensiero intelligente di cui ha sempre più bisogno il movimento rock. Di questi nomi la Calvi ha detto: sono persone che vivono la musica direttamente, come puro desiderio espressivo. Non ci sono altre cose in mezzo se non il piacere stesso di fare musica. Parole semplici che inducono però a più di una riflessione. La risposta della Calvi è quella di un lavoro assiduo e determinato, una tessitura densa di materiale dove nulla è lasciato al caso e dove è difficile trovare cali di tensione. Un altro gruppo di canzoni dal disco Hunter, Swimming Pool, seguito da Alpha e poi da Chain.

She asked me, are you lonely? And she took me to the back seat.

Avevamo parlato ad inizio puntata di sessualità sovversiva. Anna Calvi più volte ha affrontato il tema di battaglie sociali e politiche da combattere in questo senso. È chiaro che la sua poetica così esposta è un colpo ad un certo perbenismo che ancora aleggia nella società contemporanea. E Hunter parla anche di questo. Ma la parola forse più giusta da utilizzare per questo disco è la parola libertà. E anche il suono rispecchia il tema delle canzoni. La chitarra di Anna Calvi è senza restrizioni, selvaggia a tratti, coprotagonista dell'album sempre. Non possiamo non credere che questa ancor giovane cantautrice, ma anche eccellente chitarrista, non possa dare in futuro frutti sempre più interessanti. Chiudiamo l'ascolto di Hunter con gli ultimi brani del disco Wish Away ed Eden. Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia.

night in Vermont. I see fingers waving.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Marcello Marchesi, uno dei maggiori umoristi del panorama italiano, esordì con la rivista teatrale per poi approdare a giornali umoristici e cimentarsi con successo nella scrittura di sceneggiature per film di Macario e Totò. Molto produsse anche per la radio, divenendo uno dei più significativi nomi dell'intrattenimento via etere, grazie alla sua ironia arguta e originale. Dopo aver scritto anche per il Teatro Leggero Italiano, per Ugo Tognazzi, Garinei e Giovannini, Carlo D'Apporto, Walter Chiari, Gino Bramieri, dagli anni 60 spopola in televisione, Carosello, L'amico del giaguaro, Canzonissima. Dagli anni 70 torna alla radio, con programmi come Tutto è relativo, ovvero sia L'Orlando dubbioso, come recitano i titoli di coda di questa ipotesi di radio show perfetto, attraverso le voci di attori spumeggianti come Armando Bandini, Orazio Orlando, Angiolina Quinterno, Sandro Merli. Lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonicamente perfetto, perfetto, perfetto, convinti di avervi offerto il meglio del peggio, o viceversa.

0: una gonna, ha due labbra che fanno piacere. Cos'è?
1: Una donna.
0: No, è uno scozzese che suona la cornamusa.
2: Tutto è relativo.
0: Sei a letto. Qualcosa di caldo, di gradevole, di tenero preme contro di te. Cos'è?
3: Una donna.
0: No, è una borsa d'acqua calda.
2: Tutto è relativo.
0: Quattro braccia si stringono dietro di voi, intorno ai vostri colli. Chi è?
2: Due donne.
0: No, due campioni di karate.
2: Tutto è relativo.
0: Sì, tutto è relativo, anche il fatto che tutto sia relativo.
2: Mamma.

0: Tutto è relativo.
1: Ovvero sia l'Orlando dubbioso.
0: Ipotesi di radio show perfetto, tracciata da Marcello Marchesi e tentata da
1: Orazio Orlando
0: con
2: Armando Bandini,
3: Sandro Merli,
4: Angiolina Quinterno,
0: commentata al piano e al MUG da Elvio Monti, regia di Giorgio Bandini.

0: Cari amici, concittadini romani, finalmente io sono andato in direzione e ho ottenuto almeno 2 minuti un opening tutto per me. E quei 3 li ho mandati fuori, perché non è possibile che stiano sempre qua. Basta, è finito. Ah, vabbè che tutto è relativo, ma insomma, non è possibile. Io volevo realizzare una trasmissione perfetta e quelli con le loro critiche mi sgambettano, mi sgarrettano. Io non li posso vedere proprio più, non ne posso più. Insomma, adesso, per dire, ecco. Non vogliono che io in questa puntata dica una meravigliosa freddura multipla per pittori e amanti per la pittura. Vi prego, ascoltatemi attentamente, perché ci ho messo una settimana per scrivere questa cosa, avete capito? Mica sono uno così, è una cosa importante, è fatto con i nomi ma proprio dei più grandi pittori ed è un raccontino con tutti i nomi dei pittori. Attendi, attendi. 1, 2, 3. Fin dall'età di 5 o Cézanne, ebbi l'impressionismo che di bricco di Braque sarei diventato pittore. Correvo da una galleria d'arte moderna all'altra. Futurismo? Non lo so. Certo è che sentì in me l'utrio della vocazione. Quando mio padre rivangò l'idea di fare di me un carrettiere, Matisse, mamma, con gli occhi di pianto. Cosa vuoi carrà se nostro figlio campigli solo per pittà? Ha il Picasso nella manica. Mio padre, seccato, disse, ma fai quello che ti pare, ma vedrai che morandi di fame. Beh, i principi non furono soffici, ma io rosai tutto per tutto e da lì a poco tempo trovai il Modigliani di diventare il De Chirichetto della pittura moderna. Sai com'è? Guttuso cavat lapidem. È bello, no? No. Non è bello. No. Allora va, rileggo un'altra volta. No, manco mi ci ho messo una settimana. Non volete, no? È proprio brutto. Brutta, allora sì, vabbè. Allora beccatevi il testo di Marcello Marchesi con l'imprimatur di Sandra Armando Angiolina. Dove sta il copione? Eccolo, datemi qua, eccolo. Ecco qua. Forza e coraggio, tanto ne mancano altre, solo 4 puntate, per grazia di Dio. E poi non ne posso più. Comincio, vabbè.
1: Guardiamo la scaletta dello spettacolo. Mug, sigla, l'abbiamo fatta. Ecco, adesso c'è il film che Orazio vorrebbe vedere.
0: Ah, già, è vero quello lì.
2: E allora, Orazio, qual è il film che oggi vorresti vedere?
0: Vedere alla maniera mia.
3: Ma certo, siamo qui per questo.
0: Allora, va bene. Un film che mi piacerebbe vedere e che nessuno girerà mai è un film con un bel cane affezionato, bravo, coraggioso e eroico.
2: Zanna Bianca.
0: È Zanna Bianca. Ma è un Zanna Bianca un po' diverso.
3: Vabbè, attacchiamo.
1: Vabbè, regia, per favore, mandate un sottofondo dalla colonna sonora tipo Zanna Bianca. Vento che fischia, sì. Ululati dei cani da tiro, rumori, cose.
0: Mi aiutate.

0: chairman in la la la la la
1: la
0: la
1: la
0: la la la la la la
1: la la la la la
2: la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la seguita da guida dal fedele cane Zanabia.
1: Comincia sempre così.
2: Sta zitto, leggi il copione, vai avanti.
1: L'uomo avanza a fatica sprofondando nella neve.
0: Il cane, che è più leggero, sta stella. Intorno luccica con piccoli guaiti.
2: Pare che gli dica, forza Jonathan, avanti Jonathan.
3: Ma c'è l'oro con il quale potrai costruirti una casetta sullo Yukon River.
1: Ma che è un cane per l'altro?
0: No, Zanna Bianca non parla. Sembra che parli, ma tanto è che è espresso.
1: Andiamo avanti, su.
0: Mi fa imbrugliare. Oh, dunque, ad un certo momento... La tragedia.
2: Un urlo.
3: L'uomo rimane con le gambe impigliate in una terribile trappola per orsi.
1: Ma dove è scarogna?
0: Beh, si sa, in questi film dove c'è un cane tanto bravo, il padrone di soldi è scarognato. Se no, altrimenti il cane come fa a dimostrare la sua bravura? Allora, l'uomo non può liberarsi dalla terribile tagliola i cui denti di acciaio tanger gli hanno trapassato le gambe.
2: Il cane ulula disperato e impotente.
3: Ma l'uomo ha idea. Scrive su un biglietto l'esatta posizione dove si trova chiedendo aiuto.
0: Poi lega il biglietto al collare di Zanna Bianca e gli dice: torna a casa, Zanna Bianca, porta questo biglietto alla polizia, ai miei amici, fa presto o io morirò. Va, va.
1: Il cane capisce tutto.
0: E come lo sai? Dunque, Zanna Bianca guarda il padrone negli occhi, come per dirgli: stai tranquillo. E parte per un viaggio di 200 chilometri.
2: Zanna Bianca percorre monti e vallate, piombe in crepacci da cui risale.
3: Lotta con lupi che lo aggrediscono, li uccide tutti e poi prosegue.
0: Sfugge ad una valanga.
1: Ma gli capitano tutti a lui.
0: Sfugge ad una slavina. Attraverso sbarramenti di ferro spinato, lasciando brandelli di carne.
1: Lasciando brandelli di carne.
0: Lanciando urli. E lasciando brandelli di carne, ma non si ferma.
2: Finalmente Zanna Bianca arriva in città e corre dagli amici di Jonathan.
3: Ma ormai non ha più forza.
0: Le sue zampe lasciano impronte di sangue sulla spalla.
1: È terribile.
0: Sì, è terribile.
3: Ormai solo 300 metri lo dividono dalla sua meta.
2: Ne fa 100.
3: 200.
2: Sviene.
0: I cani svengono. I cani svengono come, questo è come un uomo, sviene. Ecco.
2: Si rialza.
0: Ormai è a 50 metri. Quando?
1: Quando?
0: Passa una calabbiacane e se lo porta via. Ecco, questo è il film che vorrei vedere.
4: Anche noi!

0: toca ci prova, si lascia una nostalgia. La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
1: I discorsi della gente.
0: La gente si chiama, si trova, si ama, non piange per una bugia.
1: Ma è vero che hanno deciso di mettere in circolazione le banconote da 2.000 e da 20.000 lire?
2: Sì, sì.
1: E che vantaggio c'è?
2: Con metà movimenti spendi il doppio in metà tempo.
1: Un bel risparmio.
3: Vorrei proprio sapere... Come vanno le faccende Taylor Burton?
4: Siamo Liz per averne più...

0: Novità sugli inquinamenti?
1: Irrimediabili.
0: No.
1: Sì. Nel mare di Castellaneta, dove faceva il bagno Rodolfo Valentino, quest'estate ci si è tuffato Lino Banfi.
0: No!
1: Sì!
2: Che strano! Sei tornato dal mare da più di un mese e hai ancora la faccia scura.
3: Beh, che ce vuoi fare?
2: Effetti della tintarella?
3: No, effetti da pagare.
4: Alle 10 di sera, in un'atmosfera, si passa anche il passi.
1: Come mai non giochi più al toti, al totocalcio, al lotto?
0: Beh, sono aumentate le schedine.
1: Lo Stato sta diventando un po' veneno.

0: pensare in una statistica che le piccole cilindrate bruciano più facilmente delle altre.
1: Per forza, sono fatte interamente di cambiali, in più adesso la targa è di cartone.
2: Domani vado a pescare.
3: Ma non vai al lavoro?
2: No, ho costituito un sindacato autonomo.
3: E quanti siete?
2: Io.

0: ma questa vince dove femministe più importanti di te riportano piccole, graduali vittorie.
1: Non è questo, ma vedete, quello che mi fa rabbia è che mi scrivono anche uomini e sono loro i nostri nemici e siamo noi donne che li abbiamo allenati ad avercela con noi.
2: Alludi a fidanzate, mogli, parenti cattive?
1: No, alludo alle donne buone, troppo buone, alle mamme italiane che riducono i loro figli al ruolo di mammoni ottenendo...
2: Il loro amore incondizionato.
1: No, il loro odio, che poi si riversa su tutte le donne perché di mamma ce n'è una sola, ma certe volte ce n'è anche troppa.
0: In che senso?
3: In questo che andiamo a presentare.
4: L'angolo della donna. Mamma va soldato.
1: Il generale Galimbozzi.
5: Colonnello, signora, colonnello, solo colonnello. Andiamo per gradi, desiderata.
1: Sono venuta per la visita di leva.
5: Alla sua età?
1: 18 anni, giusto, no?
5: Ma signora, mi scusi.
6: Ma, colonnello, cosa ha capito? C'è un equivoco. Mia madre è venuta ad accompagnare me.
5: Ah, tu sei stato chiamato per la visita di leva?
1: Sì, ci è arrivata la cartolina. Ma non vi siete sprecati molto, né? Dopo 18 anni di silenzio, una letteruccia ci avrebbe anche fatto piacere.
6: Ma mamma, ti prego.
1: Zitto quando parla tua madre.
5: Zitto tu quando parla tua madre.
1: Ah, comunque, eccoci qui. Siamo venuti per la visita.
5: Scusi, signora, lei che cosa c'entra? A noi basta il suo figlio sapere.
1: Mi spiace, ma questo è un momento importante della sua vita e voglio essergli vicino. È sempre stato così. Quando è nato, chi aveva vicino? La mamma. Quando ha fatto gli orecchioni, chi aveva vicino? La sua mamma. Il primo giorno di scuola, chi aveva vicino? La mamma. Quando ha avuto la tossasinina, una forma molto fastidiosa, sa? Gli provocava delle irritazioni alla faringe, per cui tossiva così.
6: Ma mamma, ti prego.
5: Signora, veniamo al dunque. Cognome?
1: Fogliatti.
6: Ma no, mamma. Savonengo.
1: Sì, Fogliatti è il mio nome di ragazza.
5: Signora, io voglio nome e cognome di suo figlio. Anzi, lasci parlare lui. Tu ti chiami?
6: Savonengo.
5: Nome?
1: Cicci. Metta pure Cicci.
5: Cicci.
6: Ma no, mamma, non Cicci, Franco Savonengo.
1: Franco Savonengo, ma così non ti riconosce nessuno, sa, generale?
5: Colonnello, signora, colonnello.
1: Per tutti lui è Cicci. Sì, perché, sa, quando ero piccolo, c'aveva di quei cosciottini, Ciccio.
6: Insomma, mamma, non rompere.
1: Ma cos'è questo linguaggio da caserma, Cicci? Mi scusi, generale.
5: Colonnello, signora, colonnello. Dunque, Savonengo, Franco di...
1: Fogliatti Marilu. Marilu sarei io.
5: No, signora, noi vi devogliamo la paternità, il nome di suo marito e la prassi.
1: Fa sempre la stessa storia. Guardi che mio marito non conta niente,
5: ne credo, signora, ma qui c'è scritto sul foglietto, vede, paternità. Allora?
6: Di Savonengo Gilberto.
5: Gilberto. Vabbè, il resto lo vedremo dopo. Passiamo all'esame medica. Altezza?
1: No, non esageriamo. Siamo solo nobili, però di vecchia data.
5: No, dicevo, quant'è alto.
1: È un bel giovanottone. Sì. Uno è 72 e mezzo, certe volte anche di più alla mattina quando è riposato.
5: Peso?
1: E qui casca l'asino. Pardon, generale, cioè, pardon, colonnello. È magro, un po' troppo magro, avrebbe bisogno di un po' di mare. Sa, non mangia molto.
5: Quanto pesi tu?
6: 72 e mezzo.
5: Però, occhi?
1: Due.
5: Sì, lo so, il colore, dicevo.
1: Come i miei, vede? Color pervinco.
5: Azzurri. Segni particolari?
1: Il naso, guardi, somiglia a me, tale quale, è un bel fatto, no?
5: Non ha importanza, cioè, la salute, com'è la salute, buona?
6: Perfetta, colonnello.
1: Grazie alle cure della sua mamma, ci faccio di quei passati di verdura, anzi, vorrei darle la ricetta per il cuoco del reggimento, che me lo tenga un po' a dieta.
5: Un'altra volta, signora, consenta, quanto a te, giovanottone, abile e arruolato.
6: La ringrazio, colonnello, la ringrazio davvero.
5: Le credo.
1: Oh, come sono commossa. Il mio bambino si è quasi fatto un ometto. Toh, prendi un bacino. Sono fiera di lui. Ma signor colonnello, anche un po' preoccupato.
5: Signora, non è il caso. Qui starà come a casa sua.
1: Dove me lo manderete?
5: Dove glielo manderete? Beh, vediamo dove glielo manderete. Ecco qua, 18ª compagnia.
1: Ma è buona. È buona, sa, non vorrei che mio figlio frequentasse cattive compagnie, né? E dov'è questa compagnia? Al mare?
5: No,
1: al mare?
5: No, signora, è di stanza al Brennero.
1: Montagna? Sì. Al Brennero? Ma fa freddo, c'è la neve. Il mio Cicci non può andare in montagna. Anche il dottore mi ha detto che ha bisogno del mare.
6: Oh, mamma, ti prego.
1: Ma che ti prego, signora, ti prego. Qui si tratta della tua salute, sai? Colonnello, la prego, me lo mandi al mare.
5: Signora, non insista, le ho detto che non si può.
1: Ma come? Ma se glielo chiede una mamma? E poi non usi quel tono, né?
5: Quale tono?
1: Ma cosa crede di essere?
5: Lei dove crede di essere? Come si permette di parlare così ad un ufficiale? E poi cos'è questa buffonata della vista di leva accompagnato? Ma non

0: non è capace di arrangiarsi da solo, suo figlio.
1: Smetta! Non tollero che parli così di mio figlio. Non mi tocchi mio figlio, sa, altrimenti io la prendo a schiaffi. Ma che crede di essere? Villano cafone brutto! È il modo di fare questo? Ma chi le ha insegnato l'educazione?
0: Insomma, lei la smetta di parlarmi così e non alzi la voce, se no chiamo la mia! Mamma!

0: È incredibile, pazzesco, inammissibile.
1: Che hai detto?
0: Inammissibile.
1: Che c'entra l'INAM?
2: Inammissibile.
1: Che c'entra l'INAM?
2: Niente. Insomma, è assurdo, inaudito, è inconcepibile.
3: A cosa?
2: Ma sta lettera.
3: Una lettera. Una lettera. Vabbè,
2: è una lettera. Una lettera. È inammissibile, è assurda, è inaudita, è inconcepibile, è pazzesca e pure incredibile.
1: Che cosa contiene?
2: A lettera.
1: Cosa contiene questa
2: lettera?
1: A lettera.
2: Apriamo la lettera. Dunque, un gruppo di ascoltatrici chiede. La replica della canzone Le 24 ore della casalinga. Che giudicano.
1: Un remake.
2: Giudica, aspetta, te lo leggo. Il primo grido di dolore della massaia oppressa accolto dalla RAI, l'inno delle casalinghe.
4: È vero.
2: Non è possibile.
4: E perché non è possibile?
2: Ma come? Ma siamo su 7 camici per produrre uno spettacolo radiofonico perfetto, nuovo, e già siamo alle repliche delle canzoncine. Angioli,
4: Ma stai a dire? Ma si vede che è piaciuta.
2: Sì, è piaciuta perché la cantavi tu. La cantavi tu?
4: Sì.
2: La cantava lei. Angioli, guardami negli occhi.
4: Sì.
2: Io scommetto che questa lettera te la sei scritta tu con le tue mani.
3: Sì.
2: Quando è così, replichiamo subito Le 24 ore della casalinga e non se ne parli più.
1: Quello che apprezzo in te, Orazio, è la fermezza di carattere.
2: È vero. Io quando dico una cosa è quella o un'altra. Bravo.
5: Alle 7 del mattino vuoi svegliare il mio bambino tesoro? Poi gli metto il grembiulino, la merenda nel cestino, per la scuola è pronto già. Dopo sveglio il maritino, amore, e gli porto il cappuccino, la camicia più elegante, al lavoro fischiettando se ne va.
6: Ciao, ciao! Poi rimasta nella casa, mette in ordine ogni cosa, e da buona e brava sposa, via di corsa a far la spesa, poi ritorna a cucinare.
5: Il marito, c'è un piattino, ce n'è un altro, del bambino, sono sempre un po' affamati, quando poi sono saziati, se ne vanno senza parlare. Caffoni. Io che fa, sparecchio.

0: c'è un piattino.
1: Dai.
0: Ce n'è un altro. Per il bambino.
1: Dai.
0: Sono sempre un po' affamati.
1: Uffa.
0: Quando poi sono saziati guardano solo la TV.

un film d'orrore con tanto sangue. A me il sangue fa spavento tanto. Io chiudo gli occhi e m'addormento tanto, tanto, tanto.

0: cosa?
1: La furchetta è il mio bambin, la supposta il cagnolin, cambio l'acqua al canarin, chiudo bene il portoncin, poi mi metto i bigodin, poggio il capo sul cuscin, sono pronta a riposar, quando il caro maritin, lo sapete che vuol far?
0: Cosa?

0: Ecco, c'ho il foglio. Foglio, tengo il foglio. Tengo il foglio e tengo il foglio con tutto scritto, perché c'è sta una scenetta per me, scritta proprio per me, solo per me.
1: No, senti Orazio, ne proprio, mi fa molto comodo che sia scritta per te. Ecco. Organizza una cosa che mi escluda.
0: Aspetta un minuto, non te ne andiamo. No, ma una in meno. No, aspetta, fammi leggere la scenetta, aspetta, fammi vedere il foglio.
2: Sei solo, hai detto.
0: No, è scritto per me, però voi mi dovete aiutare. Come mi aiutate? Che ve ne andate?
1: Sì, voi lo dovete aiutare.
0: Stavo sempre a bere un caffè. Dunque, qua sta scritto una scenetta d'altri tempi.
2: Una scenetta d'altri tempi, perché la dobbiamo, valida. Perché la dobbiamo fare se d'altri tempi?
0: No, è perché sta scritto pure valida, forse anche oggi.
1: Ecco, lei va in forse, parla forse, adesso. Forse. Ciao, arrivederci.
0: Forse. Armando, se n'è andato Armando.
3: È andato.
0: E allora in tre dobbiamo
3: fare. Bene, facciamo in tre.
2: Ci possiamo andare anche noi.
0: No, non me ne andare. Allora chi faccio? Tutte le parti qua.
2: Perché in varie parti.
0: Sì, quale certi nomi, leggo che c'è sta Merli, qui Angiolini, insomma. È Orlando. Allora questa. Dunque, una scenetta d'altri tempi, valida forse anche oggi. Cominciamo.
3: Commendator Taruffi? C'è di là un giovanotto con una lettera di raccomandazione.
4: Senti, basta con queste raccomandazioni, è un'epidemia. Non ho più posti. Questa settimana ne ho dovuti sistemare 12. Non se ne può più. Da chi è raccomandato questo?
3: Da Tirindelli.
4: Accidenti, dall'onorevole Tirindelli, mi tocca dargli un posto per forza.
3: No, non dall'onorevole, da un certo ragionier Tirindelli.
4: Ragionier Tirindelli? Ma quel mio amico d'infanzia che mi ha salvato la vita. Sì, lo faccia passare che me lo sbrigo subito, signor, prego.
3: Prego, si accomodi.
5: Buongiorno, commendatore. Il ragionier Tirindelli le manda questa lettera.
4: Grazie, ma guardi che io non ho posti, siamo al completo e non c'è niente da fare, arrivederci.
5: Scusi, commendatore, ma io non volevo un posto da lei. Volevo soltanto una lettera di raccomandazione per l'onorevole Pastrengo.
4: Se si tratta di una lettera di raccomandazione, è un'altra faccenda. Una lettera di raccomandazione non si nega a nessuno, Pastrengo, è tanto, amico mio. Gliela scrivo subito. Come si chiama lei?
5: Martinelli Roberto.
4: Caro Pastrengo, ti presento il mio caro amico Martinuzzi.
5: Martinelli
4: Roberto, ha detto Roberto, vero? Sì, che deve chiederti un favore. Sì. E ti sarei grato se tu volessi accontentarlo. Ecco qua, tu affezionatissimo Taruffi. Tenga la lettera e lei è a posto.
5: Molte grazie, commendatore.
4: Beh, mi tolga una curiosità, Martinelli. Cosa vuole lei dall'onorevole Pastrengo? Un posto nel suo giornale?
5: No. Vorrei soltanto che mi scrivesse una lettera di raccomandazione per suo cognato, il generale Favoletti degli ospedali militari.
4: Ho capito, vuole essere esonerato dal servizio?
5: No. Vorrei che il generale mi facesse soltanto una lettera di raccomandazione per il nunzio apostolico che è suo compagno di scuola.
4: Santo Dio, vuole farsi prete?
5: No. Vorrei che il nunzio mi scrivesse semplicemente una lettera.
4: Di raccomandazione?
5: Sì, per il giardiniere del presidente del consiglio che è suo fratello di latte.
4: Vuole essere assunto come aiuto giardiniere?
5: No, ma siccome vede tutti i giorni Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio, gli può chiedere un favore per me.
4: Vuole un posto in qualche ministero?
5: No, voglio soltanto una lettera di raccomandazione.
4: Per chi?
5: Per il commendator Taruffi.
4: Ma Taruffi sono io?
5: Appunto, e con una lettera di raccomandazione del Presidente voglio vedere se me lo dà il posto, caro commendatore. Me lo deve dare per forza. E che posto? Arrivederci.

0: L'angolo dell'epigramma, presentato da
1: Sentenziarius,
2: Lapidarius,
3: Salivarius.
0: Se le viti girassero al contrario.
4: Se le viti girassero al contrario, tutte quante alla stessora, che disastro straordinario. Crolla il mondo e va in malora.
0: Premio Strega.
2: E brindan tutti alla salute del vincitore con un bicchierino di Liguria.
0: Il sistema del critico.
3: Nel libro ci fa un tassello, come ai cocomeri. Se è rosso dice che è bello senza assaggiarlo. Perché dovrebbe farlo?
0: Mai a tavola.
4: Fa male leggere il giornale a tavola. Finisce che uno non bada quel che mangia mentre legge le disgrazie della strada, mormora poveretti e si asciuga una lacrima con una forchettata di spaghetti.
0: Giovane a tutti i costi.
2: Sfottetemi, una pernacchia di bronzo, mi laceri l'orecchio, non rispettatemi, il rispetto mi fa vecchio.
0: Tecnica professionale.
3: La mondana di Merate. Godimento subito, pagamento a rate.
0: La moglie del poeta. La moglie del generale è generalessa e quella del principe è principessa. Perché la moglie del poeta poetessa non è? Perché?

0: Amici ascoltatori, eccoci arrivati alla fine della nostra nona puntata. Tutto è bene, quel che finisce bene.
1: Non così, niente citazioni, per carità, niente citazioni.
2: No, sì, più naturale.
3: Più alla mano.
4: Ma scusa, ti cerchi di essere soltanto un po' brillante.
1: Brillante sì, ma non colto, per carità, non
2: colto. La cultura dà sempre un po' di fastidio.
1: Senza contare che la gente dirà, hai sentito la radio razziolando nel programma Tutto Relativo? Beh, per me è troppo colto.
4: Ma non è vero, un mio amico riempiva sempre i suoi discorsi di citazioni.
1: Un tuo amico?
4: No, ma sai come faceva? Si era fatta una cultura eccezionale, non hai idea. Lui leggeva le massime e i pensieri profondi scritti sui bigliettini dei cioccolatini. Nei salotti era molto ricercato.
3: Per i suoi pensieri profondi?
2: No, per i cioccolatini. Quando ne buttava uno là?
1: Cioccolatini?
2: No, non era. No, quando buttava là un pensiero profondo, tutti gli si facevano intorno.
3: Per ascoltarlo?
1: No, per avere il cioccolatino, da cui aveva tolto il bigliettino, da cui aveva tratto il pensiero profondo. Però lui era generoso e ne dava a tutti.
2: Di cioccolatini?
3: No, di pensieri profondi. Ma studiava troppo. Pensate che era capace di studiarsi da solo dai 2 ai 3 chili di cioccolatini al giorno. Dai. E un bel giorno morì.
2: Troppa cultura.
1: No, troppi cioccolatini.
4: Oh, insomma, ma la volete finire di prendermi in giro?
3: No,
4: ecco, su, la disgraziata, guardate. Ma è possibile che tutto quello che dico io vi serve soltanto per criticarmi, per sfottermi e per riempirmi di dubbi?
5: Sì. Dubbi. Dubbi, sono dei dubbi.
6: I dubbi di Orlando, ovvero sia l'Orlando dubbioso.
5: Dubbi, sono dei dubbi. Sono dei dubbi.
7: Cosa è peggio? Pastore che perde il gregge o petroliera che perde il greggio? Boh. Il pappagallo, prima di ripetere, pensa a quello che deve ripetere. Boh. Il peso della barba rende strabici.

0: Angiolina Quinterno,
1: Armando Bandini,
2: Sandro Merli
3: e Orazio Orlando, lieti di aver tentato per voi uno spettacolo radiofonico perfetto,
2: dal titolo tutto è relativo.
1: Convinti di avervi offerto il meglio del peggio
3: o viceversa,
0: di Marcello Marchesi
3: vi salutano e vi danno appuntamento
2: o rendezvous.
1: Ma ne stessa cosa?
2: Sì, ma in francese vuoi mettere.
0: Sempre questo in inglese è più bello. Appointment.
1: Meglio meeting.
3: Insomma, basta, arrivederci.
4: Arrivederci!
3: Insomma, che sarà mai? Io ho sbagliato una volta, ma voi siete.
2: Sì, no, le cose,
3: io non ne posso più. Ma voi non avete capito che io mi chiamo Orazio Orlando. Voi siete brutto, io sono bello, che ne so? O io sono bello, voi siete brutto, o voi siete caduti al seggiolone, oppure io sono un complestato, lo volete sapere? O voi siete dei raccomandati, oppure io non do le bustarelle.
2: Io me ne
3: io
2: vado.
3: Non ne posso più.
2: Venitevi anche voi.
0: Sì, andiamo,
2: venitevi anche voi. Io lo lasciamo solo, lasciamola bene.
4: Sì.

ruba qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò, tu non sarai perduta. Ma queste

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Tantissime sono state le trasmissioni che nel corso della storia della radiofonia hanno lasciato un segno indelebile nella nostra memoria. Molte di queste sono state antesignane di nuove tendenze e nuovi stili che hanno gettato le basi per format ai quali ancora oggi ci si ispira. Amici di Radio Tech e Te, la puntata di oggi è dedicata alla storica trasmissione Chiamate Roma 3131. Questo programma inaugurerà dunque un nuovo genere mediatico, dando vita ad una forma di comunicazione diversa e aggiungendo alla radio un valore che oggi potremmo definire social. Fu, in effetti, il primo tentativo in Italia di realizzare uno scambio diretto e senza filtri tra l'ascoltatore e il mezzo di comunicazione, ridisegnando la traiettoria della trasmissione radiofonica che per la prima volta si propone di offrire un servizio al suo pubblico. L'ascoltatore diventa dunque un utente e la radio una voce amica, rassicurante, ma autorevole, con la quale cercare soluzione anche ai problemi personali. Il debutto avvenne sul secondo canale, l'attuale Radio 2, il 7 gennaio del 1969. Al timone del programma inizialmente, Franco Moccagatta, dotato di grande intelligenza e creatività, Gianni Boncompagni, genio della comunicazione radiofonica e televisiva e già noto al pubblico giovanile, e la giovanissima Federica Taddei con la sua voce frizzante e garbata. I tre furono selezionati proprio in base al target degli ascoltatori a cui volevano arrivare, ossia quanti al mattino per motivi diversi si trovavano a casa, quindi i giovani e le donne che non lavoravano, e all'epoca erano senz'altro molte. Chiamate Roma 3131 si rivolge a questo tipo di pubblico. La prima trasmissione radiofonica ad accogliere le voci degli ascoltatori che attraverso l'uso del telefono e rigorosamente in diretta diventavano i veri protagonisti del tema trattato, anzi lo caratterizzavano mediato dalla loro testimonianza. E per la prima volta la radio diventa strumento di interazione. In realtà l'intervento telefonico del pubblico era un meccanismo già diffuso in vari paesi, primi fra tutti gli Stati Uniti d'America, ma in Italia non era stato ancora sperimentato, pur essendo tecnicamente possibile, per il timore che l'intervento dell'ascoltatore fosse difficile da gestire in diretta. Fino a quel momento, sia gli ascoltatori che i telespettatori potevano interagire in radio e in TV solamente in differita, mediante lettere inizialmente e successivamente anche attraverso telefonate a numeri fissi che facevano capo ad una redazione che selezionava la curiosità o la domanda ritenute più interessanti e le trasferivano poi ai programmi divulgativi o alle rubriche di consulenza. Allora, come nacque l'idea di dare voce ai radioascoltatori in diretta? Beh, c'è da dire che negli anni 60 la grande diffusione del telefono come strumento di comunicazione di massa in abbinamento alla radio rappresentò un'apertura trasversale che raggiungeva tutti gli strati del sociale. Per questo motivo, lasciar parlare il pubblico rappresentò un ulteriore allargamento della platea d'ascolto, un'autentica novità. Infatti già qualche anno prima, sempre Franco Moccagatta aveva intuito che mettere a disposizione degli ascoltatori un numero di telefono per comunicare le loro personali opinioni e richieste fosse un elemento importante per l'originalità ed il valore sociale del programma. E così fu. Non appena il numero venne comunicato in diretta, arrivò un ingente numero di telefonate. Raccolte e smistate venivano riproposte nell'appuntamento settimanale del programma. Nacque così, nel 1968, una trasmissione di 15 minuti che veniva così annunciata dallo speaker. Franco Moccagatta presenta il 380067, selezione delle telefonate ricevute durante la settimana. Da lì a Chiamate Roma 3131 il passo fu breve ed esattamente un anno dopo il programma debuttava sul secondo canale. Il tutto nacque da un'idea di Luciano Rispoli e del regista e critico teatrale Adriano Magli. Inizialmente l'appuntamento era dal lunedì al venerdì dalle 10.40 alle 12.15 ed in breve ottenne un successo incredibile, arrivando a punte di 10 milioni di ascoltatori e portando la trasmissione ad essere la più seguita dei canali radiofonici Rai. Ai conduttori era affidato il compito di affrontare le richieste e i discorsi più disparati. Gli ascoltatori erano invitati a raccontare le proprie storie, a volte i problemi personali, o a chiedere consiglio e aiuto ai conduttori che facevano da tramite, sempre attraverso il telefono, con gli esperti dei settori e a volte anche con personaggi dello spettacolo. A raccogliere gli sfoghi, le ansie, le gioie, i dolori di un'Italia inedita, c'erano cinque telefoniste chiamate nel gergo della trasmissione ragazze pettine, che selezionavano pazientemente le telefonate e invitavano tutti coloro che chiamavano a raccontare in breve quello di cui avrebbero voluto parlare. A quel punto i nominativi venivano selezionati e richiamati poco prima di andare in diretta. Ai conduttori, come ulteriore tutela, veniva data la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la telefonata, nell'eventualità che qualcosa non andasse per il verso giusto. Inizialmente gli ascoltatori intervenivano per chiedere pareri di tipo medico-scientifico, successivamente, invece, per raccontare la propria storia o per consigli su problemi personali, lasciandosi andare ad ogni tipo di confessione, a volte anche molto imbarazzante. Così la radio ampliava le sue funzioni non più solo divulgative. Lo strumento di ascolto per eccellenza tendeva l'orecchio alle voci da casa e creava uno spazio d'ascolto, di confronto e soluzione ai quesiti del suo pubblico.

0: Chiamate Roma 3131.
1: Chiamate Roma 3131 con Paolo Cavallina
0: e Luca Liguori.
1: Buonasera.
0: Eccoci, siamo qui, buonasera.
1: Io volevo cominciare con un po' di giapponese. Ci volete dare questa lettera per cortesia?
0: Sì, come no. No, anche perché poi ho sentito che lo leggi molto bene.
1: No, ieri sera abbiamo citato soltanto una lettera arrivata in redazione da una nostra ascoltatrice di Milano che aveva fatto da interprete al Samurai.
0: Sì, al Samurai, no, quella
1: ed era autrice di una bellissima fiaba. No, traduttrice di una fiaba giapponese. Io la sto cercando, ma questa fiaba non la trovo, quindi
0: sembra incredibile.
1: La teiera distributrice di felicità, traduzione di Marinella Chiorino.
0: Sì, ma com'è questa cosa?
1: Noi abbiamo citato questa specie di fiaba e ci siamo accorti che in fondo è abbastanza facile se c'è la traduzione vicino. Ascoltatori hanno telefonato, dice: noi non conosciamo questa specie di fiaba, ce ne volete accennare così qualche frasetta, qualche... Paolo,
0: io
1: voi...
0: se vuoi la posso leggere nella lingua originale.
1: Sì, io lo capisco subito.
0: Ma io credo di sì.
1: Pronto? Il titolo innanzitutto.
0: Il titolo è Bumbu Gagama.
1: Ah, che vuol dire teiera distributrice di felicità.
0: Esatto,
1: nel
0: benissimo.
1: Sì.
0: Ecco, e poi il testo è semplicissimo.
1: Sì.
0: Mukashi mukashi aruto koro ni iken to tera ga arimasu.
1: Ah sì, tra i protagonisti di questa fiaba vi è un calzolaio, no, anzi dice, un giorno lontano giunse in un tempio buddista un povero calzolaio.
0: Ecco, dice questo calzolaio. Sì. Osho sama ohayo gozaimasu, konna rippana ma kashama ogorano kudasai.
1: Scusa, l'ultima frase è kunasai?
0: Sì, kudasai.
1: Ecco, non ho capito bene, inaugurarla significa. Sì, era tanto povero che possedeva unicamente una meravigliosa teiera che vendette al bonzo più anziano, il quale, soddisfatto dell'acquisto, volle subito inaugurarla.
0: Ho paura che tu abbia detto troppe cose.
1: E no, perché la frase giapponese, ad ogni modo... Sì, vabbè. Questo è solo l'inizio della fiaba, non è che possiamo leggerla tutta.
0: Si potrebbe seguitare tutti i giorni.
1: Sì, perché poi, ho visto che poi andiamo bene io e te. Tu parli giapponese, io traduco in italiano.
0: Sì,
1: quindi
0: abbastanza...
1: Molto bene. Dunque, passiamo un po' di citazioni subito. E c'è una cosa che ti riguarda particolarmente.
0: Ah, sì?
1: La signora Angela, che si occupa di parapsicologia,
0: sì?
1: Ha seguito attentamente la nostra conversazione di ieri con il professor Cassoli, con la nostra amica tedesca, che parlava appunto di questi fenomeni di forchette che si piegavano, eccetera.
0: Perché lei parlava bene italiano?
1: Sì, e la signora Angela dice a Cavallina che da 3 giorni, quando pensa a lui,
0: sì?
1: Lo vede come se un lupo lo mordesse rincorrendolo. Può essere un fatto simbolico.
0: Mamma mia,
1: signora Angela,
0: mi fa un po' paura.
1: Sì, io ho letto la scheda, come vede, perché lei giustamente chiedeva di citare quanto c'è scritto sulla scheda, ma non so, Cavallina, come prenda la cosa. Tu hai un cane in casa?
0: Sì, io ho un cane.
1: Ti insegue spesso per casa?
0: Mi insegue, certo, i cani inseguono.
1: Ti morde al polpaccio?
0: No, non mi morde.
1: Non ancora. Succederà. La signora lo sente, e succederà. Preparati. Tu cos'hai invece da citare sotto gli occhi?
0: C'è un signore da Pisa che dice che da più di un mese chiama per un consiglio. Deve proprio considerarsi sfortunato o forse è perché è vecchio e brutto? Ma per la verità generalmente non si scelgono mai i nostri interlocutori.
1: Non è arrivato il suo turno, anche perché non li vediamo in faccia.
0: Sì, appunto,
1: non è arrivato.
0: Difficile.
1: La signora Elsa è stata operata agli occhi. Avrebbe tanto piacere che le inviassimo 2 paroline di incoraggiamento. Quando è stata in clinica ha pensato tanto a Paolo Cavallina e a Luca Liguori. Invia tanti auguri per Pasqua ai 2 conduttori e a tutta l'equipe. Signora Elsa, come vede,
0: ricambiamo
1: questi auguri e coraggio veramente, cerchi di guarire al più presto.
0: Senti, c'è una domanda che ci viene da parte di non so chi, da un'anonima romana. Dice: perché il suo nonno, che è direttore generale, arriva sempre in ritardo a casa mentre gli impiegati tutti escono puntualmente alle 14.
1: Bisogna pure pagare il prezzo di essere direttori. Dico,
0: ma io credo che questo avvenga perché si ferma per la strada, insomma.
1: No, perché i direttori devono rimanere fino all'ultimo, come il comandante sulla nave. Paolo. La signora Ricciarda parla a nome dei vecchi del Quarticciolo, è un quartiere romano, che non hanno neanche una panchina per sedersi lungo il viale del quartiere. è quello l'unico posto dove vanno a prendere il sole e a chiacchierare fra di loro. Ma insomma, neanche una panchina in questo quartiere per le persone anziane. Vogliamo pensare un po' anche a loro. E allora, su Paolo, intervieni tu, fai qualcosa.
0: Cosa faccio? Io le panchine non ce l'ho.
1: Non ce l'hai, ma interessa, ti fai in modo che queste panchine vengano messe al loro posto,
0: cerchiamo,
1: no?
0: Cerchiamo di mettere queste panchine.
1: No. Vedo che hai un mucchio di schede con una...
0: Sì, guarda, riguardano tutte quella nostra interlocutrice Caterina cieca, ti ricordi?
1: Sì.
0: Ecco, ci sono moltissime persone che vogliono mettersi in contatto con lei. La signora Rossi Armanda di Roma... La signorina Margherita Tori, che poi pare sia la segretaria di Villa Brignone, e che anche lei desidera comunicare con Caterina, la signorina Rita.
1: Insomma, ci sono tante persone che
0: la signora Luigina, eccetera. Sì, ecco, tutte queste vorrebbero l'indirizzo di Caterina, noi glielo faremo avere privatamente. Va bene?
1: Ecco, qui abbiamo tante cose da citare, ma ce la faremo a citarle tutte? Io non lo so.
0: Stai buono, Enrico.
1: Stai buono, Enrico, sì, perché noi abbiamo...
0: Favore, stai buono, Enrico.
1: Abbiamo qui degli ospiti in studio, ogni tanto Paolo Cavallina dice stai buono, Enrico. Enrico poi, vabbè, poi diciamo
0: sì,
1: chi
0: che
1: è
0: non
1: invece.
0: È poi Enrico Simonetti. Ma
1: la signora Maria dice che il figlio fa il militare a Taranto ed è il fratello gemello di un altro, è chiaro, di un altro figlio, che sì. Soffre terribilmente sì. Per la lontananza di questo fratellino. Sì, infatti, quando due gemelli si dividono... C'è veramente questo shock.
0: Per questo è un fatto normale, no? Un fatto studiato proprio scientificamente. Insomma, generalmente se si ammala uno, si ammala quell'altro, se uno.
1: Enrico,
0: fa
1: non parlare, siamo in trasmissione, Enrico, non puoi parlare.
0: Per piacere.
1: Adesso fra un po' parlerai, poi quando è il momento di parlare non parli mai, è vero?
0: Sì, suona.
1: Sta ridendo comunque, ci piglia poco sul serio.
0: Sì, pochissimo.
1: Oh, dunque, poi ci sono tante reazioni alla conversazione che abbiamo avuto col professor Cassoli e molti ci stimolano a continuare sull'argomento. Sì,
0: specialmente
1: della
0: le fabbriche di posate.
1: Sì, perché vogliono vendere molte posate, naturalmente. Bisogna ampliare la discussione, dice il signor Pesaresi. Roberto dice che è interessato alla parapsicologia. Poi c'è una signora che addirittura chiede a Paolo Cavallina, a Luca Liguori, se il professor Cassoli ha un difetto alla mano sinistra. Signora, mica vorrà piegare la mano del professor Cassoli come una
0: parte
1: come
0: questo,
1: una
0: dico, non so come faremo a saperlo, visto e considerato.
1: Non siamo parapsicologi, fra le altre
0: che non
1: cose,
0: lo vediamo.
1: No? E poi. Qui c'è una signora invece che ci chiama da Napoli. Dire a Luca e a Paolo che con i colloqui di parapsicologia la fanno morire di paura. Ma signora,
0: ma
1: siamo tutti insieme qui, mica la lasciamo sola, insomma, no?
0: Ma poi noi trattiamo sempre questo argomento in punta di forchetta.
1: È il caso di dire. Bene, io direi, Paolo, non riusciamo più a tenere a freno il nostro Enrico, che ormai fra un po' smonterà il tavolo.
0: Abbia anche ragione.
1: No, ma è molto bravo.
0: Tu c'hai un distintivo bellissimo, Enrico.
1: Che distintivo è questo, Enrico? Fammi un po' sentire, che distintivo è?
0: Cos'è questo?
1: Enrico, parla, quando devi parlare non parli più. Sì, che cosa? Adesso cosa biascici delle parole così? Come?
0: È un distintivo di sommergibilista.
1: Sommergibilista.
0: Di sommergibilista, vero?
2: Abbiamo ascoltato un estratto dalla puntata andata in onda il 10 aprile 1974, che vedeva la conduzione Paolo Cavallina e Luca Liguori. La trasmissione venne spostata in quell'anno dalla fascia mattutina alla fascia pomeridiana e i due conduttori dovettero cambiare la cifra stilistica del programma per contrastare

attrice di allora della trasmissione dichiarò: "All'inizio la trasmissione non mi piaceva. Sembrava un programma tipo La Corte dei Miracoli. Poi però il tono cordiale e bonario di Cavallina e quello asciutto e deciso di Liguori riuscirono a trovare il favore del pubblico. Cavallina invitava amici e conoscenti e lo studio era diventato un salotto. Così, in tempi brevi, riuscirono a portare la media degli ascoltatori di quella fascia oraria dalle 300.000 unità al milione. Nel corso degli anni il programma continuerà con altre formule, con altri conduttori, continuando ad alimentare il rapporto tra radio e ascoltatori fino ad oggi. Grazie a chiamate Roma 3131, il telefono diventa parte essenziale e non occasionale, come era successo in passato, prima di quel gennaio del 69, con altre trasmissioni, di un programma radiofonico. Un binomio che tenta di abbattere quella barriera di incomunicabilità diretta che si era creata fino a quel momento tra emittente e ricevente. Proprio grazie al telefono, la radio si apre agli ascoltatori, regalando loro uno scenario ricco di suggestioni. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio. Un grazie speciale ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e un grazie a voi che avete scelto di passare un po' di tempo in nostra compagnia. Rimanete in contatto con Radio Tecate anche attraverso i social ufficiali Facebook, Instagram e Twitter. Aspettiamo commenti e suggerimenti. Da Marco Di Buono è tutto. Vi mando un abbraccio e vi do appuntamento al prossimo racconto. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantrò.

0: Doveva essere un papa di transizione, Giovanni XXIII, il patriarca di Venezia, chiamato a sostituire la figura ieratica di Pio XII, il cui più stretto collaboratore, il cardinale Montini, non aveva ancora i voti necessari per aspirare al sacro soglio.
1: Tornando a casa troverete i bambini, date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del papa. Troverete qualche lacrime da asciugare. Fate qualche, dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e dell'amarezza. E poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre fiducia nel Cristo che ci aiuta e che ci ascolta, continuare e riprendere il nostro cammino. Così dunque, con la benedizione che vi do e anche alla buonanotte, che mi permetto di augurarvi, con la preghiera però che non si cominci solamente oggi. Noi iniziamo un anno, chissà, speriamolo bene, il concilio comincia e non sappiamo quando potesse finire prima di Natale, ma forse non riusciremo a dir tutto, a intenderci su tutto bene. Ci vorrà un altro ritrovo, ma se il ritrovarci così deve sempre allietare le nostre anime, le nostre famiglie, Roma e tutto quanto il mondo, tutto intero, vengono pure questi giorni, li aspettiamo in benedizione. Dunque, rispondete alle mie parole, alle mie benedizioni. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Dopo un tentativo di eleggere il cardinale Siri, i conservatori vennero sconfitti in conclave e Roncalli, che da patriarca aveva inviato gli auguri a Pietro Nenni per un felice svolgimento del congresso socialista, era diventato papa. Un anno prima della sua morte, nel 1962, venne varato il governo di centrosinistra, a cui la curia romana diceva di essere contraria. Con l'avvento di Paolo VI nel 1963, riferimento della Fuci e amico personale di Andreotti e Moro, la Democrazia Cristiana fu ufficialmente legata alle sacre stanze.
2: GR1 Flash, sesta edizione.
3: Vittorio Roidi nello studio del GR1. Una notizia importante, una notizia che si è diffusa da pochi minuti a Roma, negli ambienti del Ministero dell'Interno, alla Questura, al Comando dell'Arma dei Carabinieri, nelle sedi dei partiti. È stato trovato il corpo di un uomo privo di vita al centro di Roma. Può essere il corpo di Aldo Moro. Non c'è ancora una conferma ufficiale. Il corpo sarebbe stato trovato in un sacco, ripeto, al centro di Roma, in via Caetani, nei pressi di Piazza Argentina, a poche decine di metri dalla sede della Democrazia Cristiana e da quella, le botteghe oscure, del Partito Comunista Italiano. Comprensibile l'incertezza, l'amarezza in questi momenti. Sono notizie, ripetiamo, ancora ufficiose. Nessuna agenzia di stampa le ha ancora confermate. Dal Ministero dell'Interno si attende. C'è ancora un collegamento con via Caetani, con il posto dove questo cadavere è stato trovato. Vediamo se ancora affaitati.
4: Sì, abbiamo altri dettagli, ma ancora del resto è comprensibile senza avere una conferma. Comunque l'uomo del quale non si conosce ancora l'identità è accovacciato nel sedile posteriore di un'automobile avvolto in una coperta. Sono arrivati anche gli artificieri che stanno aprendo, da questa posizione non li possiamo vedere molto bene, ma stanno aprendo il cofano di questa autovettura di colore bianco e da qui non mi è neanche possibile potervi dare la marca. Ecco, sono gli artificieri, vi ripeto, delle personalità politiche, vi richiamerò non appena avrò altri dettagli dai colleghi.
0: Con il rapimento Moro, i giorni di Papa Montini, che portava il cilicio, si conclusero tragicamente, morendo pochi mesi dopo il ritrovamento del cadavere dell'amico.
5: Signore, ascoltaci. E chi può ascoltare il nostro lamento se non ancora tu? O Dio della vita e della morte, tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio, innocente ed amico.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Club, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo

0: sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta, come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio, insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, beh, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
0: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
2: Mara?
0: Mara?
2: Canà.
0: Esatto! Signori, si comincia! Il primo approccio con il calcio giocato a Catanzaro si ebbe nel 1908, quando il marchese Antonio Susanna diede vita ad una società sportiva chiamata Juventus. Nella primavera del 1912, nel cortile della caserma del Regio Esercito Guglielmo Pepe, venne giocata una partita tra i nobili catanzaresi ed una rappresentativa cosentina. Nel 1913 nacque a Catanzaro una nuova società sportiva di ispirazione monarchica, la Vittorio Emanuele, e iniziarono dunque i diversi derby con i rivali. Trascorsa la Prima Guerra Mondiale, a Catanzaro, nell'immediato dopoguerra, si erano costituite due nuove società, la Società Sportiva Ercolino Scalfaro nel 1919 e l'Unione Sportiva Audace, che secondo alcune fonti venne fondata nel 1922, mentre secondo altre in quell'anno venne assorbita dalla Scalfaro. Di fatto, nel 1923 venne fondata la società calcistica Giulio Braccini, che assorbì la sezione calcio della Scalfaro, partecipando per la prima volta al campionato di terza divisione 1923-1924. Tre anni più tardi, nel 1927, la Braccini e la Scalfaro si fusero, dando vita così all'Unione Sportiva Catanzarese, con la presidenza del marchese Susanna. Il Catanzaro venne fondato nel 1927 con il nome di Unione Sportiva Catanzarese. Alla guida della società si alternarono diversi personaggi di spicco: il marchese Susanna, l'avvocato Alfredo Cantafora, il barone Enrico Talamo. E fin dalla fondazione i colori sociali adottati furono il giallo e il rosso, con l'aquila imperiale che venne adottata come stemma ufficiale della società, in ricordo dell'aquila donata alla città di Catanzaro da Carlo V. Nella stagione 32-33 arrivò la prima impresa sportiva compiuta dalla Catanzarese, allenata dal mister ungherese Jeza Kertész. I giallorossi vinsero il campionato di prima divisione, ottenendo così per la prima volta nella loro storia la promozione in Serie B. Proprio quell'anno entrò in società il futuro presidente Nicola Ceravolo. Tornati successivamente in Serie C nel campionato 35-36, i giallorossi riconquistarono la Serie B sotto la guida questa volta di mister Migliorini. La permanenza in serie cadetta però durò lo spazio di una sola stagione. Nel 1937 Riccardo Mottola succedette al barone Talamo al comando della società. Nel frattempo la Catanzarese, a causa di un'insolvenza finanziaria, dovette rinunciare ad iscriversi al successivo campionato di Serie C, ripartendo così nuovamente dalla prima divisione. Tra il 1939 ed il 1945 l'attività sportiva a Catanzaro rimase inattiva a causa della Seconda Guerra Mondiale. Poi nel 1945 la società venne ribattezzata Unione Sportiva Catanzaro. Nel 1950 Aldo Ferrara acquisì la guida della società, mantenendola poi fino al 1958. Ma procediamo per gradi. Nella stagione 52-53 il Catanzaro tornò in Serie C, conquistando il campionato di quarta serie. Nel campionato 56-57 invece la squadra soffrì la tragedia di Piero Torrini, 26enne difensore della squadra, nativo di Sesto Fiorentino, morto il 28 ottobre a Pavia dopo un malore subito in campo. Si arrivò così al 1958, Nicola Ceravolo divenne il presidente dell'Unione Sportiva Catanzaro. Da quel momento in poi il Catanzaro si renderà protagonista di diverse imprese sportive. Al termine del campionato di Serie C, Girone B, 1958-59, il Catanzaro di mister Piero Pasinati venne promosso in Serie B per la quarta volta. Gianni Fanello e Gennaro Rambone si laurearono capocannonieri del torneo, segnando entrambi 15 gol. Dopo sei campionati disputati in Serie B, durante i quali la squadra conquistò sempre delle ottime salvezze mantenendo la categoria, nella stagione 65-66 la guida tecnica della squadra passò al mister Dino Ballacci, che arrivò a contendersi la Coppa Italia contro la Fiorentina. Le aquile giallorosse debuttarono nel torneo nazionale il 29 agosto 1965 in casa contro il Messina, altra squadra di Serie B, vincendo 2-0 con una doppietta di Gianni Bui. Nel secondo turno il Catanzaro vinse al San Paolo contro il Napoli per 1-0 con un gol segnato sempre da Bui. Nel terzo turno i giallorossi affrontarono un'altra squadra di Serie A, la Lazio, vincendo contro i biancocelesti 3-1 sul neutro di Cosenza, con gol di Bonfada, Tribuzio e Bui. Nei quarti di finale, il 6 gennaio 1966, il Catanzaro vinse ai calci di rigore 4-1 contro il Torino dopo 120 minuti di puro agonismo, durante i quali il punteggio non riuscì ad andare oltre lo 0-0. In semifinale i giallorossi si trovarono di fronte alla Juventus e, contro ogni pronostico, davanti a 25.000 tifosi calabresi, le aquile giallorosse riuscirono ad espugnare il comunale di Torino vincendo 2-1 con la doppietta di Tribuzio. Alla fine soltanto la Fiorentina riuscì a fermare l'impresa dei giallorossi. I toscani andarono in vantaggio con Kurt Amrin e raddoppiarono dopo il momentaneo pareggio di Giuseppe Marchioro con un rigore segnato da Bertini nei tempi supplementari. Ben diverso fu il cammino in campionato, dove le aquile giallorosse terminarono con il decimo posto finale. Gianni Bui, con i suoi 18 18 gol realizzati, si laureò però capocannoniere. La stagione 70-71, la dodicesima consecutiva in Serie B, partì con lo stesso identico obiettivo delle precedenti, ottenere la salvezza. Ma i giallorossi, allenati da mister Gianni Seghedoni, giunsero, dopo un'importante cavalcata nel girone di ritorno, agli spareggi per la promozione nella massima serie. 27 giugno 1971, allo Stadio San Paolo di Napoli, si gioca la terza ed ultima giornata del mini torneo tra le squadre arrivate a pari punti 47. Soltanto due saranno promosse in Serie A. La partita decisiva fu Catanzaro-Bari per assegnare l'ultimo posto disponibile nella massima serie. All'ottantesimo ci pensò Angelo Mammì a segnare il gol della storia. Il Catanzaro, vincendo 1-0, conquista per la prima volta una storica ed indimenticabile promozione in Serie A. Accogliamo dunque uno dei protagonisti di quella gloriosa storia, il primo ospite del Super Club, Adriano Banelli. Benvenuto Adriano.
3: Sì, fu una vittoria inesperata, in quanto venivamo da un campionato precedente che ci eravamo salvati all'ultima giornata e ci rinforzammo con due o tre calciatori soltanto, uno dei quali Angelo Mammì, che poi ci ha regalato durante il campionato, ma anche e soprattutto nello spareggio di Bari, il gol che ci ha permesso, come hai detto tu, di raggiungere la Serie A, che all'inizio del campionato era insperata.
0: Che emozione è stata conquistare per la prima volta la Serie A?
3: È un'emozione incredibile, perché chiaramente in un primo momento non ci eravamo accorti di quello che avevamo combinato, e poi già dal ritorno da Napoli ci fu veramente un assalto al nostro ritorno. Siamo stati assediati in tutte le stazioni dove ci fermavamo da tifosi non del Catanzaro ma tifosi calabresi. Cioè, da lì è nato veramente il Catanzaro, che è riuscito a coinvolgere tutta la Calabria e non solo, anche e soprattutto gli emigrati al nord, da Milano, Torino, dalla Svizzera. Cioè, noi dove andavamo eravamo circondati da migliaia di calabresi che ci manifestavano tutto il loro entusiasmo, il loro orgoglio di poter vedere una squadra calabrese giocarsela alla pari con il Milan, con l'Inter, con il Napoli, Bologna e tutte le grandi squadre, Juventus di quel periodo. Quindi è stata veramente, a quel punto ci siamo poi resi conto di quello che veramente eravamo riusciti a fare, il valore che aveva questa, al di là dell'aspetto calcistico, il valore sociale, il valore era come un riscatto per tutti, soprattutto per tutti i calabresi emigrati al nord, che sicuramente non se la passavano molto bene in quel periodo.
0: Il primo anno di una squadra calabrese in Serie A terminò con la sfortunata retrocessione. Nonostante quell'anno con il Catanzaro onorasse il campionato e la maglia con prestazioni davvero incredibili, come ad esempio la vittoria sulla Juventus del 30 gennaio. All'ultima giornata di campionato al Militare arrivò il Verona con un punto in più per la sfida finale valevole per la salvezza. Quella partita finì in pareggio e sancì il ritorno del Catanzaro in Serie B. Che momento fu?
3: Lì forse è stato il momento peggiore, perché fino alla fine c'è stata offerta la possibilità di poterci salvare, e come ho detto prima, nonostante i scontri diretti con le squadre concorrenti che in pratica concorrevano con noi per non retrocedere, che non siamo mai riusciti a vincere, e avevamo l'ultima chance col Verona e vincendo ci saremmo salvati. Però purtroppo non ci siamo riusciti, e anzi, nonostante tra l'altro a tre minuti della fine abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Spelta davanti al portiere, e ha fatto il pallonetto e non è riuscito a fare gol. Quindi fino alla fine comunque ce la siamo giocata, questo è l'orgoglio di averci provato fino alla fine, diciamo ce l'abbiamo messa tutta, ecco.
0: Quell'anno però, Adriano, il Catanzaro partecipò anche al torneo anglo-italiano contro lo Stoke City e il Carlisle United, volando nel 1972 negli Stati Uniti per andare a disputare una tournée. Arrivò poi la partita memorabile del 25 giugno 1972 al Roosevelt Stadium in New Jersey. 16.000 spettatori poterono assistere ad una incredibile partita. Il Catanzaro affronta il Santos di Pelé, Oreido Futebol. Raccontami l'emozione di quella partita contro Pelé.
3: Veramente lì è stata grande l'emozione. Ci siamo in pratica tutti avvicinati a Pelé, tutti sono riusciti a fare fotografie e altro, e soprattutto poi abbiamo

0: non c'è stata partita, perché in pratica non ci abbiamo messo quella grinta, quella cattiveria che ci voleva per quantomeno diciamo così arginare il loro strapotere, soprattutto quello di Pelé. Quindi eravamo più lì a fare, ecco, da comparse e omaggiare Pelé, che tra l'altro fece un gol straordinario e tutti andarono a complimentarsi. Quindi fu una, veramente una bella, bella storia anche quella là, perché tra l'altro eravamo più o meno un gruppo che siamo nati col mito, siamo cresciuti col mito di Pelé, insomma, perché era il Maradona di 20 anni dopo, insomma, dove era l'indiscusso leader del calcio mondiale.
1: Per la stagione 74-75 la guida tecnica della squadra venne affidata invece al mister Gianni Di Marzio, e dal calciomercato estivo arrivò a Catanzaro un nuovo giocatore, Massimo Palanca. In quella stagione il Catanzaro arrivò a sfiorare la tanto desiderata promozione in Serie A, ma a fine campionato arrivaste terzi, pari merito con il Verona. Si rese dunque necessario uno spareggio. 26 giugno 1976, stadio Libero Liberati di Terni, al 25esimo segna Mazzanti per il Verona e il sogno promozione svanì. Adriano, che ricordo hai di quel momento?
0: Guarda, è un ricordo, diciamo, a due facce. Il ricordo bellissimo perché abbiamo disputato un campionato eccezionale, anche lì insperato, perché la squadra fu rinnovata completamente, arrivò un allenatore giovane e in pratica riuscì a mettere su una squadra eccezionale. Ma abbiamo, come dicevo, fatto un campionato eccezionale, e per me ancora di più, perché la domenica, diciamo l'ultima partita, avevamo lo scontro diretto con il Palermo per andare in Serie A, e quantomeno vincendo, diciamo, l'accesso allo spareggio era garantito. E ci fu, diciamo, una coincidenza un po', diciamo, particolare, dove io non so come, non so perché, avevo fissato la data delle nozze proprio quella domenica, perché non mi sarei mai aspettato, all'inizio, quando decise di fissare la data, di che ci fosse uno spareggio. E la partita si stava trascinando sullo 0-0. E probabilmente questo miraggio dello spareggio stava svanendo. Se non che, come è successo a Napoli con Mammì, il terzino sinistro che quel giorno doveva marcare una punta, diciamo, insidiosa come Barbana, decise di spingersi in avanti e su cross di Spelta realizzò un gol capolavoro che ci permise di andare allo spareggio proprio a Terni, la mia regione. Quindi figurati quanto ci tenevo a fare bella figura. E niente, fu una delusione terribile, perché veramente dall'altare alla polvere, non riuscimmo a combinare nessuno, niente di buono. Prendemmo un gol da ingenui e non siamo riusciti a recuperare, nonostante avessimo un Palanca in squadra.
1: E allora non poteva certo mancare lui al Superclub. Benvenuto Massimo Palanca. Massimo, nell'estate del 1974, dopo il mancato trasferimento alla Regina, diventasti ufficialmente un nuovo giocatore del Catanzaro. Che ricordo hai di quella prima stagione con le Aquile Giallorosse?
2: Questa è la mia più grande amarezza che ho subito nel mondo del calcio, perché primo anno in un campionato importante di Serie B, riusciamo ad arrivare allo spareggio con il Verona, c'erano tante aspettative, c'era tanta gente, tanti calabresi, lo stadio Liberati era veramente, c'era un piccolo spicchio dietro una curva dei tifosi del Verona, e tutto il resto era giallorosso. È stato uno spettacolo, però fu un'estate, come ricordo, quel periodo, perché un pullman di tifosi ebbe un incidente e ci fu un morto. Noi quella mattina, siccome non c'erano ancora i telefonini, così non avevamo notizie, si parlava di diversi morti, un pullman carico di tifosi che ha avuto un incidente contro un camion, ed eravamo, è stato un po' una mattina

0: un po' travagliata, e poi dopo in campo non abbiamo non siamo stati capaci di rimediare a quel gol di Mazzanti, e la partita finì 1-0, però l'anno successivo ci rifacemmo.
1: Ma Palanca non fu l'unico acquisto che il Catanzaro fece in quella stagione, perché in giallorosso arrivò anche un altro grande calciatore, questa volta dalla Roma, Claudio Ranieri. Claudio, benvenuto al Super Club. La tua storia calcistica con il Catanzaro ebbe inizio proprio in quella stagione 74-75, quando dalla Roma di mister Elenio Herrera arrivaste ad indossare un'altra maglia giallorossa, quella delle Aquile Calabresi per l'appunto. Il presidente Nicola Ceravolo quell'anno affidò la guida tecnica della squadra al mister Gianni Di Marzio, come abbiamo raccontato, ed arrivò dunque quello spareggio storico di Terni. Che ricordo hai tu di quel primo anno al Catanzaro?
2: Allora, ricordo tutto, ricordo che sì, alla Roma mi prese Leni Herrera, però a farmi debuttare nella Roma fu Manlio Scopigno, l'ex allenatore del Cagliari, e poi fu esonerato a novembre e arrivò Nils Liton. Io giocavo prima, quando c'era Herrera, centravanti, poi cambiai, mi misi a giocare terzino e debuttai poi nella Roma. Sì, ricordo quell'anno fu magnifico a Catanzaro, perché eravamo una squadra di molti ragazzini e alcuni giocatori esperti, e si fece subito un grande senso di appartenenza a tutti quanti noi, e facemmo un campionato che all'inizio i tifosi non si immaginavano, perché pensavano: ah, ma con questi ragazzini retrocederemo, e invece arrivammo allo spareggio. Allora c'erano lo spareggio, non c'era proprio i playoff, arrivammo allo spareggio di Terni e perdemmo 1-0 col Verona. Questo sì.
1: Ebbene, la grande festa fu soltanto rimandata di un anno sportivo. Per la stagione 75-76 il presidente Ceravolo rinnovò la fiducia al mister Di Marzio, il quale questa volta guidò quella squadra ormai ben collaudata e compatta a raggiungere il secondo posto in classifica. Ultima giornata di campionato a Reggio Emilia, di fronte ci sono Reggiana e Catanzaro. Dopo i primi 45 minuti il punteggio rimase sullo 0-0. Al 67esimo Palanca porta in vantaggio il Catanzaro, ma a 4 minuti dalla fine della partita la Reggiana pareggia. Tutto lo stadio è con il fiato sospeso, tantissimi tifosi sono arrivati fin lì dalla Calabria, e allora eccolo arrivare il momento epico. Al 90esimo Giovanni Improta la mette dentro con le ultime forze rimaste in corpo. Il Catanzaro conquista per la seconda volta nella sua storia la Serie A. Che emozione fu?
2: Beh, fu un'emozione indescrivibile, proprio perché il pareggio non ti faceva andare in Serie A, e per fortuna, se non ricordo male, fu un traversone di Nemo e Gianni Improta riuscì a fare gol e fu l'apoteosi. Tantissimi tifosi super contenti, ritornammo a Catanzaro era in festa, fu veramente un anno indimenticabile.
1: Massimo, tu che ricordo hai di quella partita?
0: È stato veramente una cosa eccezionale, perché anche a Reggio Emilia lo stadio completamente giallorosso, perciò c'erano tante aspettative. Noi venivamo da un campionato molto lungo, molto dispendioso sotto l'aspetto fisico e mentale, perciò arrivavamo a quella partita che eravamo quasi al limite. Riuscimmo ad andare in vantaggio e pensavamo che fosse fatta, perché la Reggiana, già retrocessa così, non creava particolari pericoli. Invece a 4 minuti dalla fine ci fu il pareggio, e lì secondo me avrebbe ammazzato un toro, diciamo. Però noi avemmo ancora la forza di rimediare, infatti con Gianni Improta segniamo il gol del 2-1 e il Catanzaro ritornò per la seconda volta in Serie A, e fu una festa veramente incredibile, perché ripeto, quando noi andavamo a giocare al nord era uno spettacolo dei tifosi, perché arrivavano famiglie intere dalla Svizzera, dalla Germania, dal Belgio, tutta gente che aspettavano proprio il Catanzaro che andasse a giocare al nord per tifare la propria squadra. Insomma, noi avevamo e ha ancora tifosi in tutto il mondo il Catanzaro.
1: Signore e signori, è con grande piacere che accogliamo al Super Club il protagonista di quello spareggio, Gianni Improta. Gianni, benvenuto al Super Club. Raccontaci anche le tue emozioni vissute in quella speciale partita che riportò il Catanzaro in Serie A.
3: Mancava, ecco, noi vincevamo 1-0, poi Frutti trovò un gol spettacolare, bellissimo, quando mancavano pochi minuti. Ci avviavamo proprio alla fine della gara e tra l'altro devo dire io quella gara l'ho disputata per forza di cose in una condizione fisica critica, perché il giovedì antecedente a quella domenica noi abbiamo dovuto recuperare in casa una gara con il Novara perché fu per errore tecnico fatta ripetere, la vincemmo 3-0, doppietta di Massimo Palanca e un gol mio, però in quella gara io mi ruppi lo scafoide, quindi immagina un po', sono stato 3 notti dal giovedì sera alla domenica mattina senza chiudere occhio per il dolore. Il medico sociale, dottor Giuseppe Martino, e l'allenatore Gianni Di Marzio praticamente mi nascosero questa frattura dicendo che era solo una forte contusione, distorsione, e quindi mi vollero far giocare per forza. Ti posso garantire che a stento riuscivo a distinguere le maglie, 3 notti insonni e via discorrendo, però il destino ha voluto che io all'ultimo minuto di quella gara decidessi la stessa con un gol che poi fece esplodere di gioia non solo il Mirabello, gremitissimo dai tifosi giallorossi venuti da tutto il nord Italia, non solo, dall'estero e quant'altro, ma fece esplodere l'intera Calabria. Tant'è vero che successivamente ho ricevuto delle telefonate da persone che io non conoscevo ringraziandomi a nome dell'intera Calabria per quel mio gol. L'azione fu palla ad arbitrio sulla destra dell'area di rigore avversaria, arbitrio fa un cross lungo sul secondo palo e sulla palla si avventa Nemo, che di solito era un irruento, come gli capitava palla da qualsiasi posizione si trovava, lui tirava in porta. Stranamente in quell'occasione lui si alzò di testa e me l'appoggiò indietro al centro dell'area di rigore. Io la stoppai e quasi come se stessi calciando un rigore da fermo la insaccai in maniera imparabile.
1: La storia continua.
4: Rai Radio Tech & Tech.

0: Loretta Goggi presenta Effetto Musica, ovvero la canzone e i suoi protagonisti.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. State tutti bene? Beh, no, no, oddio, ho esagerato, tutti non è possibile, lo so, sarebbe pretendere l'inverosimile. Certamente fra le centinaia di migliaia di ascoltatori c'è qualcuno che ha qualche indisposizione. Mi auguro comunque che siano pochissimi e che la maggioranza sia rappresentata magari soltanto da quei lagnoni della propria salute così diffusi e in fondo anche buffi. Sì, insomma, parlo di quelli che si agitano al primo leggerissimo dolorino, la prima emicranietta, il primo timido reuma. Sono anche sfortunati, questi nostri amici apprensivi, sì, perché spesso poi incontrano anche loro, come capita a noi, i grandi tragici dell'indisposizione, quelli che hanno avuto tutto prima di noi e in forma molto più grave. Una scenetta tipica, ve la racconto, si svolge più o meno così. Voi dite, oggi c'ho un dolorino qui. L'interlocutore epico dei dolorini non parte subito, prima si informa, dice, qui? E senti, ti corrisponde qui?